avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: tutta italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.
1: Mamma, solo non ci sto, sono troppo fragile, mamma. No, mamma, no, solo non ci sto.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 7 maggio. Tempo più stabile, ma comunque ancora incerto. Al nord, nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud, nubi via via più diffuse, ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria, e poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia, cielo con spesse velature ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante, per lo più deboli o localmente moderati, e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature, infine, in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Cantare è d'amore Millennium, le più belle canzoni dal 2000 ad oggi, su RAI Radio tutta italiana.

guarda coi tuoi occhi qui di fronte.

0: cantare è d'amore Millennium. Le più belle canzoni dal 2000 ad oggi su Rai Radio tutta italiana.
1: Sei la più bella canzone d'amore che c'è.

0: su Rai Radio Tutta Italiana, Cantare d'amore Millennium, dal 2000 ad oggi.
1: Sei la più bella canzone d'amore che c'è.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Su Rai Radio Tutta Italiana, Cantare d'amore Millennium, dal 2000 ad oggi.

0: cantare è d'amore Millennium.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

là dove finisce il fiume comincia il film, la storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna, un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco a P.

il capo indiano che si chiamava Movenganchio non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopracigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo.

0: civiltà italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.
1: Che bello, lascia suonare, lascia suonare. Senti, lascia suonare.

con tutte le catene sembri un cancello che non si apre mai. Io l'anno scorso ero un DJ, quest'anno sono un po' più grasso da quando non sto

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

0: te, male di me, nei tuoi occhi da sfinge. Ora ho scoperto che il tuo cuore finge.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: volta.
1: Non è vero che non ho rimpianti, se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito. Ripeterei le parti che non ho mai imparato. Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso. Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che ho sbagliato.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Lo so che tu lo sai che la mia mente è un posto indecente, dove passano tutte le cose che non vorrei avere in mente. La notte, la gente. Lo so che tu lo

segreto che hai dentro, nessuno l'ha scoperto. Arrivati in un bar mi hai chiesto soltanto fino a che ora resta aperto, fino a che ora resta aperto. Ma dove sei finito?

Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italia.

Era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando,

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare,

di te da gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me, a stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani, dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi,

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Rai, Radio Tutta Italiana.

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono un

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 7 maggio. Tempo più stabile, ma comunque ancora incerto. Al nord, nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud, nubi via via più diffuse, ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria, e poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia, cielo con spesse velature ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante per lo più deboli o localmente moderati e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature, infine, in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Sono un padre, sono un figlio, la gran testa di...

questa ingenua allegria ci fa bene, però non è l'unica cosa importante. Certe volte è così e non è colpa tua se la vita confonde le carte. Resta quello che sei, non arrenderti mai.

0: carnage qui dure aussi longtemps.
1: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Stati Uniti-Iran, accordo possibile, la Casa Bianca ottimista in attesa della risposta di Teheran alla nuova bozza d'intesa, le borse ci credono. Trump ancora sul Papa, che io lo renda felice o no, gli Ayatollah non possono avere l'atomica, oggi Rubio in Vaticano da Leone XIV. Il delitto di Garlasco, la procura svela le intercettazioni contro Andrea Sempio che non risponde ai PM per i suoi legali, audio che non provano nulla. Cinema e Davide di Donatello, trionfa la città di pianura con 8 statuette. Sul palco anche le preoccupazioni del settore che sollecita interventi. Calcio Champions League, il Paris Saint-Germain fa 1-1 con il Bayern Monaco e va in finale contro l'Arsenal. Volley maschile, scudetto a Perugia. Buongiorno da Salvatore Sabatino. E dunque la guerra tra Stati Uniti e Iran ad aprire questa edizione del giornale radio. Intenso lavorio diplomatico per arrivare ad un accordo. Trump fiducioso, ma Teheran frena. Alcuni punti della bozza dicono sono inaccettabili. Essenziale tra i veri punti la riapertura del Golfo Persico.
2: La guerra finirà presto, lo stretto di Hormuz potrà essere riaperto a tutti se l'Iran accetta un'intesa, continua a ripetere il presidente americano in attesa, come il resto del mondo, di una risposta di Teheran alla bozza d'intesa in 14 punti proposta dalla Casa Bianca. Secondo la CNN potrebbe arrivare in giornata o comunque prima del viaggio di Trump in Cina, previsto per metà maggio. Sui negoziati il presidente americano continua a manifestare ottimismo, gli ultimi colloqui sono stati molto positivi, l'Iran non può avere il nucleare. Ci arriveremo, ha promesso Trump, anche se il regime proprio sul nucleare non ha ancora mostrato cedimenti. Se Teheran accetterà sarà la fine della guerra, altrimenti riprenderemo a bombardare, ha detto ancora il leader della Casa Bianca dopo la sospensione di Project Freedom, l'operazione militare di appoggio ai mercantili nello stretto di Hormuz. In ogni caso per ora da Teheran nessuna risposta ufficiale, anche se l'agenzia vicina ai Pasdaran ha definito inaccettabili alcuni punti della bozza del memorandum americano. E ad Hormuz la tensione resta alta, colpita una petroliera iraniana che cercava di forzare il blocco degli Stati Uniti. Neutralizzato il timone, Claudia Stamerra, GR1.
1: E gli spiragli di pace tra Stati Uniti e Iran spingono i mercati finanziari, netto rialzo stamane le borse asiatiche con Tokyo che guadagna più 1,20% sulla scia della chiusura positiva di Wall Street. Milano ieri ha chiuso con un più 2,35. In brusco calo invece il prezzo del petrolio, il WTI scende a 95,15 dollari al barile, mentre il Brent, il punto di riferimento internazionale, cala a 101,25 dollari. Un contesto particolarmente complesso dunque, in cui arrivano anche le nuove parole di Trump sul Papa, che io renda felice o no il pontefice, ha detto l'Iran non può avere l'arma nucleare. Ieri Leone è tornato a rilanciare un messaggio di pace, la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra. Oggi faccia a faccia in Vaticano tra Prevost e il segretario di Stato americano Rubio, l'omologo vaticano il cardinale Pietro Parolin ha ribadito la linea ferma della Santa Sede, pace, dialogo e disarmo nucleare. Poi è tornato su Trump e le sue critiche.
3: Io credo che il Papa fa quello che deve fare, il Papa fa il Papa, e quindi diciamo attaccarlo in questa maniera o rimproverare quello che fa mi pare un po' strano, perlomeno, ecco, un po' strano. Come si fa a prescindere dagli Stati Uniti oggi? Non si può prescindere dagli Stati Uniti, credo che, ecco, nonostante va bene qualche difficoltà che c'è, ecco, loro rimangono certamente un interlocutore per la Santa Sede, anche perché evidentemente hanno un ruolo in tutte le situazioni che oggi viviamo.
1: E domani invece il segretario di Stato Rubio incontrerà la premier Giorgia Meloni. Oggi la premier riceverà il nuovo primo ministro ungherese Peter Modiori, il libico Abdul Bdeiba e il polacco Donald Tusk. Incontri con al centro i dossier internazionali, la crisi in Medio Oriente e quella energetica. E c'è alta tensione anche sull'altro fronte di guerra. In Ucraina, nella notte, è colpita con droni la città russa di Bryansk, 13 feriti tra cui un bambino. Mosca annuncia l'abbattimento di 350 droni ucraini nella notte ed esorta le ambasciate straniere alla tempestiva evacuazione del personale dei propri cittadini da Kiev. Se l'Ucraina infatti interromperà le commemorazioni per il giorno della vittoria, il 9 maggio, il Cremlino minaccia una pesante rappresaglia sulla capitale. Zelensky invece denuncia che i russi hanno violato per ben 1820 volte la tregua proclamata dall'Ucraina per il 6 e il 7 maggio. Parliamo ora dei dazi. Nessun via libera raggiunto sull'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti. Dopo oltre 5 ore di dibattito, le istituzioni europee, Consiglio, Commissione e Eurocamera hanno deciso di aggiornarsi al 19 maggio per un secondo round negoziale. Sull'intesa pende la minaccia di Trump di alzare le tariffe al 25% sulle auto e i camion, il 10% in più rispetto alla percentuale fissata dall'accordo dello scorso luglio con Ursula von der Leyen. La cronaca ora che ci porta in Italia con il nuovo colpo di scena nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Dopo una giornata di interrogatori in procura a Pavia spuntano intercettazioni contro l'unico indagato.
0: Andrea Sempio arriva in procura a Pavia alle 9.45, ne esce quasi 4 ore dopo. Doveva solo dire che si avvaleva della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti però gli mostrano almeno in parte cosa hanno raccolto contro di lui. In particolare gli leggono delle intercettazioni di alcune frasi che ha pronunciato da solo in auto aprile 2025, fra cui «Ho visto il video di Chiara e Alberto», in riferimento a un filmato della ragazza in intimità col fidanzato Alberto Stasi. Per la procura, la possibile miccia che avrebbe acceso l'interesse dell'allora 19enne per la sorella del suo migliore amico, tanto da spingerlo ad un approccio sessuale respinto e perciò sfociato in delitto. Un audio fatto ascoltare proprio a Marco Poggi, che però non si sarebbe convinto della colpevolezza di Sempio. In un'altra intercettazione l'indagato, sempre parlando da solo, avrebbe affermato di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe detto «non ci voglio parlare con te». Elementi irrilevanti per la procura, di tutt'altro avviso la sua avvocata, Angela Taccia.
4: Stava commentando o una trasmissione o qualcosa in radio. Andrea Sempio sa di essere intercettato, sarebbe un babbione se confessasse così e se avesse confessato non sarebbe più libero oggi.
0: Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
1: Altra inchiesta, quella sul femminicidio di Pamela Genini, uccisa lo scorso ottobre a Milano dal compagno, ora in carcere, poi il corpo profanato. Per quest'ultimo reato è indagato l'ex fidanzato.
5: E non farei mai una cosa simile perché rispetto la vita, rispetto la morte, rispetto i luoghi sacri.
6: Francesco Dolci, qui alla Vita in Diretta, negava di aver profanato la tomba dell'ex fidanzata, di aver fatto scempio dei suoi resti. Entra intorno alle 12 al comando provinciale dei carabinieri a Bergamo con il suo legale. È indagato per vilipendio di cadavere e furto. 8 immagini scattate da lui sulla sepoltura di Pamela Genini, uno strano album fotografico che lui diceva di aver fatto per documentare lavori di inumazione malfatti, sarebbe uno degli elementi a suo carico. C'è una foto, fatta anche il giorno della riesumazione per il trasferimento alla tomba di famiglia. Fu allora che ci si accorse della bara aperta e dell'orrenda mutilazione. Già la storia della ragazza, uccisa l'autunno scorso a Milano, era carica di macabro. L'ultimo compagno della 29enne ex modella, Gianluca Soncin, la uccide con 24 coltellate praticamente sotto gli occhi dei vicini e infierisce su di lei pure con la polizia ormai alla porta. Ora quest'altro capitolo. Tra l'altro, quella sera a dare l'allarme era stato proprio Dolci, avvertito dell'aggressione da lei disperata. Da Milano per il GR1, Elisabetta Santon.
1: Nuove audizioni di testimoni a Campobasso nell'ambito dell'inchiesta sul duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, avvelenata lo scorso dicembre con la ricina. Oggi sarà sentita nuovamente la cugina di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. Tra gli inquirenti prende sempre più corpo l'ipotesi che la potente tossina sia stata prodotta artigianalmente attraverso la lavorazione di semi di ricino e i sospetti si concentrano su una cerchia di 4-5 persone. Veniamo alle commemorazioni per i 50 anni di terremoto in Friuli con il presidente Mattarella, Gemona, anche la premier Meloni. Soccorsi e ricostruzione gettarono le basi per la nascita della protezione civile, ha ricordato il capo dello Stato, e sono un modello ancora oggi.
7: Bastò un minuto, 50 anni fa, a devastare un territorio e intere comunità, ma il Friuli seppe prevalere. Il presidente Mattarella attributa il suo omaggio alle vittime del sisma che mise in ginocchio una regione, senza però riuscire a spezzarla.
8: La forza interiore della gente friulana incontrò la straordinaria solidarietà degli italiani, di tutti gli italiani.
7: Non solo mitigare le calamità, ma lavorare per prevenirle è l'auspicio del capo dello Stato, che avverte la memoria della rinascita di queste terre. È una lezione per tutti.
8: Il futuro dipende da noi. L'esito della storia non è mai scontato, ma è affidato alla responsabilità e alle scelte di persone e comunità. Un insegnamento che vale sempre, anche oggi, di fronte alle guerre, agli squilibri crescenti nel mondo, alle volontà di sopraffazione.
7: E un altro anniversario, l'80esimo dalla nascita della Repubblica, diventa l'occasione per un nuovo invito all'unità nazionale.
8: Ribadiamo il patto di non lasciarci fuorviare nel cammino di progresso, nell'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione che qui sono stati in maniera esemplare vissuti e realizzati.
7: Valentino Russo, GR1.
1: Siamo al confronto politico. Giorgia Meloni ieri ha riunito i leader di coalizione per fare il punto su questioni interne, sul difficile contesto internazionale e sulle strategie per affrontare la crisi.
9: A vertice di maggioranza concluso, Matteo Salvini dalla Lega torna a chiedere di investire sul nucleare. Poi dice: sul patto di stabilità andremo avanti anche da soli. Sul nucleare Forza Italia chiede di superare le vecchie resistenze ideologiche. Enrico Costa.
10: Ora tocca all'Europa metterci in condizioni di sostenere famiglie e imprese di fronte ad una crisi energetica derivante da fattori esterni.
9: Per Fratelli d'Italia il governo ha dato una risposta concreta al momento di emergenza del paese. Maggioranza poi compatta sulla legge elettorale, andremo avanti. Contrarie le opposizioni. No al megapremio di maggioranza e alle liste bloccate, sostiene il PD con la segretaria Elly Schlein, che torna ad attaccare su sanità e liste d'attesa troppo lunghe. Abbiamo già detto al governo dove prendere i soldi. Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, accusa: gli stipendi crollano, sale la benzina e la pressione fiscale ai massimi. Sul patto di stabilità, Chiara Appendino.
11: Vada a Bruxelles e provi a stracciarlo quell'accordo. Faccia attivare le clausole di salvaguardia. Guardi, non lo deve a noi, lo deve alla dignità degli imprenditori che su quell'accordo non ci dormono la notte.
9: Sul fronte energia, Verdi di sinistra accusa: gli italiani pagano i 4 anni di disastro di questo governo. Alessandra Allegra, GR1.
1: Gran Montanà monta a 300.000 euro la stima dei danni arrecati all'Italia dalla strage di Capodanno e quanto viene indicato nella richiesta di costituzione di parte civile inviata alla procura di Sion. Si tratta però dei soli interventi della protezione civile. Ci sono ancora da aggiungere altre spese, tra le quali quelle sanitarie. Sull'accordo tra Italia e Svizzera, che ha archiviato la lite sui costi per le vittime del rogo, sentiamo il nostro ambasciatore a Berna, Gian Lorenzo Cornado.
12: È stato un caso molto sgradevole che ha creato molto stress e sofferenza alle famiglie. Gli svizzeri stessi hanno ammesso che si è trattato di un infortunio, di un incidente, di circostanze sfortunate. Hanno bloccato l'invio di tutte le altre fatture e comunque ci hanno assicurato che queste fatture non dovranno mai in alcun caso essere pagate dalle famiglie. Questo è stato escluso nel modo più assoluto dallo stesso presidente della Confederazione Parmanà.
1: La Biennale di Venezia, tra arte e polemiche, a 2 giorni dall'apertura al pubblico, il presidente Buttafuoco rompe il silenzio fuori dal padiglione della discordia, quello della Russia, la protesta delle attiviste anti-Putin.
13: Giocano di sorpresa le Pussy Riot, come quasi 15 anni fa con la preghiera punk contro il presidente Putin nella cattedrale di Mosca. Stavolta si annunciano in campo San Moisè, ma per il giorno dopo, e spuntano davanti al padiglione della Russia ai giardini. La protesta unisce e si riaccende all'inaugurazione nel pomeriggio al grido di Russia Stato terrorista. Poco lontano un contropadiglione simbolico di artisti e attivisti in esilio. All'Arsenale, presentando la mostra d'arte, il presidente Pietrangelo Buttafuoco replica alle richieste istituzionali di escludere Russia e Israele. La Biennale non è un recinto ma spazio di confronto, dice, tanto più in tempi di lacerazioni. Ringrazia la Premier Meloni per quel suo ma. Non condivido, ma la Biennale è autonoma. Cita il capo dello Stato Mattarella.
14: Qual è il mandato del lavoro artistico-culturale? Libertà e audacia. Lo raccomanda il Presidente della Repubblica. Ebbene, eccoci.
13: Venezia, Luca Colombo, GR1.
1: Il cinema è Davide di Donatello, trionfa Le città di pianura, a sorpresa vince tra le attrici l'83enne Aurora Quattrocchi. Negli interventi sul palco anche le preoccupazioni del settore, che chiede interventi, a cominciare dalla migliore attrice non protagonista, Matilda De Angelis, per Fuori.
15: Non capisco perché la cultura non è al centro del nostro paese, di un paese che è fondato sull'arte, sulla bellezza. L'amore come l'arte è l'atto creativo per eccellenza e crea un'eredità. E io voglio far parte di quell'eredità e ce l'ho quella speranza e lo vedo quel futuro.

0: Bilancio straordinario al 31 luglio del 2024, il quale ha attestato che Cinecittà riportava una perdita a fine anno di circa 24 milioni di euro, sempre nel 2024. Sono state messe in atto delle operazioni di contenimento dei costi, è stato incrementato il commerciale, quindi il fatturato, e è stato internalizzato il lavoro, e questo ci ha permesso di ridurre la perdita prevista di 24 milioni a meno 11 milioni. Tuttavia parliamo sempre di un numero abbastanza importante. Mentre a questo punto, arrivando al bilancio che si chiude nel 2025, i numeri sono nettamente differenti. In questo caso parliamo di aver chiuso un bilancio con un utile di 1.100.000 euro ante tasse, e questo ci ha consentito di ripartire in maniera ottimistica. Ci tengo a sottolineare che il bilancio di Cinecittà è rappresentato da due macro voci. Fondamentalmente c'è una voce che parla chiaramente riporta il numero generato dai ricavi commerciali, che sono le attività che Cinecittà svolge di carattere privatistico, quindi mi riferisco alle attività che sono relative al noleggio dei teatri, attività di post-produzione, le attività rivolte alle maestranze, quindi c'è la realizzazione di scenografie e i ricavi generati dalla mostra. E poi c'è una voce del bilancio che praticamente si riferisce all'investimento, al programma delle attività che viene finanziato ogni anno dal Ministero della Cultura, il cui investimento è ogni anno definito nel riparto cinema dal Ministro, e quel numero si chiude sostanzialmente in pareggio, ovvero i contributi che Cinecittà prende di carattere pubblico non generano utile a Cinecittà, ma vengono rendicontati in quei progetti, inclusi i progetti speciali che vengono a volte affidati a Cinecittà come braccio operativo del Ministero della Cultura, hanno come Cinecittà soltanto la possibilità di coprire le spese di gestione del personale che è stato coinvolto in quelle attività. Contrariamente, se questo non venisse fatto, si parlerebbe di danno erariale. Quindi, tornando ai numeri del 2025, abbiamo detto che quest'anno abbiamo chiuso con un utile di 1.100.000 euro contro una perdita di 11 milioni nel 2024, che è stato generato da un aumento del fatturato commerciale che ha superato gli obiettivi del piano industriale di 5,5 milioni di euro, ma che è stato anche possibile ottenere grazie a una sensibile riduzione dei costi, ovvero di circa 10 milioni di euro tra consulenze e altre attività, e internalizzando il lavoro. Cinecittà è dotata di bravissimi collaboratori. Quindi l'EBITDA del 2025 si chiude positivamente del 250% rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda le attività commerciali e le attività istituzionali, Cinecittà ha queste due braccia, come abbiamo detto, come ho spiegato poco fa, quindi ha le attività di carattere commerciale, che sono quelle che ci consentono comunque di portare avanti la produzione e l'occupazione dei teatri, e quest'anno nel 2025 ha aumentato sensibilmente il fatturato e l'occupazione dei teatri è stata crescendo sempre di più, soprattutto nel secondo semestre dell'anno. Parte del fatturato è stato, come potete vedere dalla presentazione che vi è stata consegnata, generato anche da alcune attività legate ad eventi, e a questi mi riferisco ad eventi comunque di carattere culturale o di anteprime cinematografiche mondiali, oppure all'utilizzo del polo di post-produzione. Importante la presenza anche delle produzioni nazionali e non solo quelle internazionali, e tra queste possiamo vedere, tra i progetti che Cinecittà ha ospitato nel 25, abbiamo la produzione del maestro Bellocco, Occhio Portobello, Sicilia Express, Nord Sud Ovest Est, La Valanga, che è una importante produzione italiana che è ancora presente nel 2026, e molte altre. Ma su questo ci vorrei tornare quando poi parliamo del PNRR. Tantissime le produzioni italiane anche nel laboratorio di post produzione audio video, e importante lavoro di restauro che Cinecittà fa internamente, e questo ci consente comunque di dare vita a tanti, di riportare, come dire, in sala, quindi per far vedere alle nuove generazioni i cult film che hanno sempre, come dire, rappresentato l'Italia nel mondo. E quest'anno, tra cui alcuni titoli, possiamo vedere quelli di Monica Vitti. Tra l'altro è stata fatta una rassegna anche al MoMA a New York, dove ho partecipato personalmente, in questo caso aperto con il film Ti ho sposato per allegria, ma ce ne sono tanti altri. Ora, le attività sono tantissime, quindi so che il tempo non è tantissimo, cercherò di essere ancora
1: tanto
0: più veloce.
1: Le relazioni che avete portato verranno distribuite a tutta la commissione.
0: Sì, no, perché come potete vedere dagli allegati le attività di Cinecittà sono davvero

0: Tante, però ci tengo a dire che con grande soddisfazione quello che abbiamo fatto nel 2025 è quello di reinternalizzare le scenografie, perché diciamo tendenzialmente con le maestranze, gli artigiani che in questo momento c'è in città a disposizione e che stanno in una fase in questo momento di ricambio generazionale, in quanto sono stati attivati 21 tirocini extra curriculari pagati, per far sì che ci sia ricambio generazionale, contemporaneamente è una politica di incentivi agli esodi. E infatti tutte le produzioni importanti che abbiamo avuto hanno comunque voluto Cinecittà come main contractor. Il PNRR. Allora, il PNRR, come sanno tutti, Cinecittà ha avuto il vantaggio di avere 233 milioni di PNRR e perfettamente, posso dire, pianificato dalla precedente governance. Quando siamo arrivati con questo CDA a Cinecittà era stato perfettamente pianificato. Quello che abbiamo fatto noi è stato quello di mantenere il passo e di continuare a rispettare i target del PNRR e riusciremo anche a chiuderlo in anticipo rispetto al giugno del 2026. Questo farà sì che Cinecittà avrà 5 teatri, orientativamente mi sembrano 6 teatri di posa in più, ma anche altre, come dire, facilities che aiuteranno a renderla ancora più competitiva, tra cui abbiamo ripristinato anche la piscina che a Cinecittà non c'era già da parecchi anni. Poi sono stati, come dire, rimodernati e anche allestiti 21.000 metri quadri spazi rivolti alle produzioni e 10 ettari di backlot che saranno disponibili per noleggiare le scenografie all'esterno. Ci tengo a dire che il PNRR in realtà offre a Cinecittà una doppia opportunità, che ora ovviamente da una parte le offre l'opportunità di essere molto competitiva in Europa rispetto ad altri grandi studios, perché avrà dei teatri oggettivamente importanti e tra i più grandi d'Europa, e questo consente a Cinecittà di ospitare progetti maestosi come per esempio le scenografie di Mel Gibson, ma in realtà diventano un'enorme opportunità anche per la produzione nazionale, perché l'intenzione di questa governance che abbiamo già messa in atto è quella di dedicare i teatri più piccoli, che sono più corretti, più piccoli non significa non per questo virtuosi, io mi riferisco a dimensioni più piccole, che però sono più corrette per la tipologia di progetti italiani, e quei teatri avranno un costo oggettivamente più accessibile in funzione della disponibilità del budget dei progetti. Ricordo ai partecipanti a questa audizione che sono stato un produttore fino a due anni fa e di conseguenza so quanto è importante avere la disponibilità in generale per poter produrre, ma sicuramente Cinecittà è un luogo molto ambito per tutte le produzioni e quindi riteniamo che sia corretto agevolarle laddove è possibile anche con degli accordi quadro che li possano favorire. Poi c'è tutta la parte istituzionale, chiaramente in questo con la preziosa collaborazione del Presidente Saccone, dove condividiamo le attività per quanto riguarda l'Archivio Luce, noi siamo custodi di queste immagini, perché l'Archivio Luce ha compiuto 100 anni ed è l'archivio forse più importante del mondo, quindi c'è un enorme lavoro di digitalizzazione delle opere, ma anche di tutta una serie di attività di carattere culturale che servono a far conoscere l'Archivio Luce ai più giovani, alle nuove generazioni, per cui mi riferisco a parecchie mostre che sono state organizzate sempre da Cinecittà, piuttosto mostre anche fotografiche, collaborazioni per quanto riguarda alcune attività di carattere anche più pop, quindi mettiamo insieme più arti, quindi la musica, la moda, il cinema, e tutto questo viene gestito dal personale interno di Cinecittà. Abbiamo le attività di Cinecittà si mostra, che sono la nostra finestra del mondo, ovvero Cinecittà ha una sua mostra interna dove quest'anno nel 2025 ha ospitato 65.000 visitatori e oltre 30.000 studenti sono stati coinvolti. Ci sono attività per i bambini molto piccoli che vengono accompagnati ai lavori del cinema, e poi c'è tutta l'attività di promozione, ma non solo, che Cinecittà fa nel mondo. Cinecittà nel mondo si occupa di tre tipi di promozione: la promozione del cinema contemporaneo, la promozione del cinema classico e l'attività di internazionalizzazione. Queste attività sono attività che gestisce Cinecittà, ma che di fatto sono servizi che vengono dati all'industria del cinema, nel senso che vengono accompagnate molte delegazioni, vengono presentati nuovi registi e nuovi talent. L'anno scorso abbiamo accompagnato 75 film italiani, sono venuti con Cinecittà e attraverso il programma delle attività finanziate dal Ministero della Cultura, oltre 80 registi e talent, sono stati presentati 90 film italiani e lanciati di conseguenza nei festival, ma non solo, sono stati anche accolti oltre 100 buyers per comprare i progetti italiani che poi vengono distribuiti nel mondo. Abbiamo distribuito in Cina, siamo stati noi ad occuparci di dialogare con la Cina per distribuire anche il film di Paola Cortellesi, C'è ancora domani. Poi ci sono le attività della Cineteca, le attività di festival e mercati. Cinecittà si occupa di realizzare i pavilion che ospitano l'industria italiana e internazionale al Festival di Berlino, di Cannes e di Venezia. E poi la produzione di documentari. Nella produzione di documentari noi possiamo e vogliamo produrre opere prime e seconde e chiaramente abbiamo anche un'attività di distribuzione. Andando ancora avanti, siamo anche editori, per cui abbiamo delle testate giornalistiche, dal 2025 sono anche in lingua inglese, per cui hanno raddoppiato il flusso, diciamo, di visitatori nelle nostre pagine. Abbiamo anche un'attività di lavoro noi siamo il braccio operativo della Direzione Generale Cinema, tra per esempio la messa a terra di tantissime pratiche che fanno anche i produttori, rivolgono come richiesta di contributi al Ministero della Cultura. Solo quest'anno sono state lavorate da Cinecittà 7.134 pratiche. C'era stato messo in evidenza il fatto che non era di facilissima gestione il rapporto con questa area dell'azienda, pertanto a luglio del 2025 abbiamo aperto uno sportello per il pubblico dove i produttori possono venire ad incontrare i nostri dipendenti e cercare di risolvere le praticità, e infatti devo dire ha portato enormi risultati perché le pratiche lavorate sono il doppio dell'anno precedente. Poi abbiamo l'attività di Media Desk, che sono sempre relative ad alcune pratiche di carattere internazionale, e qualche novità che abbiamo portato. Una a cui tengo molto è l'operazione Short Attacks, ovvero sono stati destinati dei fondi per produrre cortometraggi di ragazzi che non hanno ancora fatto la loro prima opera cinematografica, quindi di autori under 35, e dove Cinecittà copre completamente il costo in collaborazione con Recinema e con Replay, per cui poi Replay avrà una vetrina dove i produttori potranno andare a cercare nuovi talenti, e noi ci auguriamo che anche da noi possano nascere nuovi autori che hanno segnato la storia del cinema, autori come ben sapete quali possono essere come del calibro di Nanni Moretti, Pupi Avati, Garrone, Sorrentino. Pensiamo che come dire sia una missione del servizio pubblico e di Cinecittà anche quella di scovare nuovi talenti. Abbiamo un ottimo rapporto con il Centro Sperimentale di Cinematografia, per cui i ragazzi del Centro Sperimentale possono utilizzare i nostri teatri, i nostri spazi ogni volta che vogliono per fare pratica, e questo ci fa davvero piacere. Faccio i complimenti alla Presidente Gabriella Bontempo per l'ottimo lavoro che ha fatto. Poi tra le cose, diciamo, di welfare che mi piacciono molto ci sono un piano di incentivo agli esodi che è stato fatto per garantire appunto il ricambio generazionale, abbiamo esteso il presidio sanitario dei dipendenti anche al sabato, abbiamo dato 10 giorni di small working alle famiglie con i bambini sotto i 10 anni, come dicevo prima abbiamo aperto un nuovo sportello per il pubblico e portato le nostre testate in lingua inglese. Questo era il più velocemente possibile, vi potevo raccontare. Avrei voluto anche completare un'altra cosa, non ci sono riuscita, è questo punto di acquisto dentro Cinecittà. Io ci tengo a fare questo piccolo inciso, quando ero piccola io a Cinecittà c'era un piccolo spazio dove poter fare acquisti, la spesa. Dovevo poter fare la spesa, dentro Cinecittà c'è sempre stato e aveva il duplice vantaggio, non era soltanto quello di offrire un servizio ai clienti che chiaramente non devono uscire da Cinecittà, non devono prendere la macchina, non devono timbrare il cartellino eccetera, ma aveva davvero il vantaggio di poter permettere ai dipendenti di fare la spesa dentro Cinecittà, trovarsela anche volendo rateizzata nella loro busta paga. Questo chiaramente aiuta tantissimo coloro che potrebbero avere difficoltà ad arrivare a fine mese a fare la spesa. L'abbiamo voluto riattivare, non è ancora operativo perché lo prenderà in gestione chi seguirà il bando, chi sta seguendo già la mensa e il bar che sono dentro Cinecittà, per cui Cinecittà non avrà costi aggiuntivi ma offrirà un servizio in più ai produttori e ai dipendenti.
1: Grazie, allora prego Cangiano.
2: Grazie Presidente, io ho una serie di domande. Innanzitutto per farvi complimenti per il lavoro che avete fatto fino ad oggi. prima domanda, chi si occupa di commerciale a Cinecittà e che tipologia...
1: Voce, allora, collega Cangiano, sì, lei è sempre molto timido, però poi... Okay.
2: Chi si occupa di commerciale a Cinecittà e che tipologia di clienti sono stati coinvolti dal suo insediamento? Due, faccio prima tutte le domande e poi mi può rispondere. Di clienti coinvolti da quando è arrivata? Qual è in questo momento la posizione del vostro brand, appunto di Cinecittà, nel mondo in questo momento? Diciamo, qual è la percezione che avete del peso del vostro brand? Terza domanda. Rispetto alle spese che ci sono, c'è qualche spesa eccessiva che ritenete di poter gestire meglio, diciamo, dipendenti, spese varie che possono essere gestite meglio rispetto ai dipendenti, rispetto alle spese? I target del PNRR sono stati raggiunti tutti e questi vantaggi porteranno benefici a società di produzione internazionale o anche a quelle italiane? Ultima curiosità legata al brand, io credo molto nel brand di Cinecittà, rispetto ai parchi tematici in collaborazione con Cinecittà, non se ne è parlato nella relazione, e capire realmente i vantaggi, gli utili e se c'è la possibilità di continuare in questa prospettiva.
1: No. Scusi, completiamo le domande e poi fate le risposte, date le risposte. Grippo?
3: Grazie Presidente, allora, intanto grazie per il lavoro e la rappresentazione, l'illustrazione. Ovviamente prendiamo poi atto dei documenti che ci sono stati consegnati, li analizzeremo più nel dettaglio, però intanto come riflessione più di cornice, fermo restando che collega Cangiano ha anticipato brillantemente alcune delle questioni che avrei fatto. Volevo aggiungere tre riflessioni e domande. Uno, Cinecittà, come ha detto, ha anche un ruolo oltre, diciamo, che nazionale, imprenditoriale, storico per l'Italia, anche un ruolo anche di presidio turistico-culturale per la città di Roma, perché storicamente rappresenta un luogo che è all'origine della storia del cinema della nostra nazione e anche della città. Quindi mi chiedevo anche se esiste, qual è il rapporto con l'amministrazione locale, col territorio e con i luoghi della cultura della città di Roma, se c'è un'integrazione, se c'è una collaborazione. Volevo chiederle qualcosa in più rispetto ai progetti di digitalizzazione e catalogazione del patrimonio, non solo in termini di catalogazione e metadatazione, ma anche in termini di fruizione, perché so che ci sono un Ministero dei Beni Culturali dei progetti per rendere fruibile parte del patrimonio, delle teche, anche online, per sapere lo stato di questi progetti e se c'è qualcosa di nuovo che ci può raccontare su questo. Un altro tema, sempre che ha a che fare un po' col quadro generale, è relativo invece alla intelligenza artificiale, quindi se avete registrato, se c'è un impatto sia sul lavoro delle maestranze, sulle procedure, sul lavoro degli ultimi anni. Noi abbiamo qui, sia quando abbiamo parlato della legge sull'intelligenza artificiale, sia quando abbiamo parlato della legge cinema, sentito molte questioni, moltissime problematiche, altre invece più rappresentanti delle opportunità, dei cambiamenti che stanno avvenendo nel modo di lavorare. Volevo sapere, rispetto al vostro specifico lavoro, che tipo di impatto avete registrato. Invece un'ultima cosa, una domanda che ha più a che fare col vostro lavoro, ovviamente di quotidiana interazione con le produzioni nazionali e internazionali, più che specificamente con la vostra funzione come Cinecittà, ovvero se avete registrato rispetto alle complessità che sono state rappresentate anche dal mondo delle produzioni, di una certa crisi del comparto legato per esempio alla pianificazione del tax credit piuttosto che dei finanziamenti eccetera, se avete registrato anche dal punto di vista vostro una contrazione di alcune produzioni, se sì quali rispetto alle complessità legate ai finanziamenti. Grazie.
1: Prego, proceda con le risposte.
0: Allora, innanzitutto grazie. Allora, quando io sono arrivata a Cinecittà aveva dato le dimissioni la responsabile del commerciale praticamente lo stesso giorno che le ha date anche l'amministratore delegato, e di conseguenza quando sono arrivata c'erano queste due aree, c'era sia la direzione generale che la parte commerciale che erano scoperte. Dopodiché i numeri non erano confortanti, siamo entrati subito in realtà in un codice che si chiama di legge 2447, per cui c'era la possibilità di assumere, sono state dovute per forza, come dire, abbiamo dovuto per forza contenere i costi per riuscire a risolvere la crisi, e quindi del commerciale me ne sono fatta carico io. Lo faccio anche in virtù del mio passato, un curriculum per cui sono sempre occupata di cinema, ho lavorato a Cinecittà sia come dipendente che come cliente per tanti anni, e soprattutto ho lavorato con tantissimi produttori americani che sono riusciti a riportare in Italia, non ultimo Mel Gibson, comunque facevo parte anche di Passion quando lo fece nel 2002, ma non solo Mel Gibson, mi riferisco anche a Martin Scorsese che è venuto da noi a produrre la serie Santi, quindi insomma avevo già un mio bagaglio di conoscenze che mi ha permesso di ripartire subito. Ma comunque Cinecittà ha internamente un meraviglioso reparto di commerciale che si occupa appunto di customer care, quindi sono molto brave, sono tutt'altro delle quote femminili molto alte a Cinecittà, ci sono, e sono delle ragazze veramente molto preparate, per cui non è stato, come dire, difficilissimo ripartire. Ma questo si collega anche alla domanda dopo: qual è la percezione del brand di Cinecittà? Allora, questo devo dire che chi ci ha preceduti ha fatto sicuramente un ottimo lavoro sempre, perché il brand di Cinecittà è un brand che non necessita di molti racconti. Io amo dire che quando si dice Cinecittà nel mondo è un po' come dire Chianti o Ferrari, cioè difficilmente non si sa, poi non la sanno pronunciare, nel senso dicono Cinecittà, però insomma Cinecittà è Cinecittà, e questo anche grazie al grande lavoro culturale che è stato fatto insomma negli ultimi decenni, soprattutto nella parte di promozione culturale del cinema italiano. Ricordo che siamo il secondo paese al mondo ad aver vinto più premi Oscar. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare, chiaramente il primo sono gli Stati Uniti, quindi insomma questo ci dice che io amo follemente questo settore, ma i numeri dimostrano che siamo molto bravi a farlo. I numeri del bilancio del 2025 sono positivi per due fattori, perché sono aumentati, è aumentato il commerciale, e i ricavi sono aumentati tantissimo. Ma per rispondere alla domanda sulle spese, in realtà molto importante è stato quanto sono stati contenuti i costi. Abbiamo tagliato 10 milioni di euro dal bilancio, preservando il personale, purtroppo riducendo la classe dirigenziale, ma la scelta è stata fatta, come dicevo prima, per riuscire a riportare Cinecittà in carreggiata. Non era una scelta nel merito delle persone, sono state semplicemente individuate le figure che erano arrivate per ultime, diciamo, a Cinecittà, e quindi è stata ridotta la classe dirigenziale, ma non sono stati toccati i dipendenti, anzi sono stati preservati, perché ci tengo a dire che Cinecittà ha circa 350 collaboratori e sono veramente molto bravi. Cinecittà ha 350 persone tra artisti, artigiani, maestranze, tra l'altro artigiani anche della parte tecnologica, perché comunque per me sono artigiani anche coloro che lavorano nelle parti di post-produzione audio e video, nel digital, nel restauro delle pellicole. Siamo il secondo laboratorio in Italia a fare ancora benissimo lo sviluppo della pellicola, perché sta tornando di moda e sono molti registi che vogliono sviluppare in pellicola. Ad esempio Luca Guadagnino ha fatto da noi l'ultimo film girato in pellicola, ma sono bravissimi anche coloro che lavorano nella parte culturale, nell'archivio. Abbiamo un reparto per la realizzazione delle mostre eccezionale, lo stesso vale per gli eventi. Il personale di Cinecittà è veramente preparato e quindi mi sento di dire che non si può toccare e non si può ridurre, anzi. Per quanto riguarda il PNRR, sì, abbiamo rispettato tutti i target e abbiamo quasi concluso, sicuramente sarà l'occasione per invitare anche delle figure istituzionali a tagliare l'ultimo nastro e le opportunità che dicevo prima che a Cinecittà porta il PNRR sono di due tipi. Allora, da una parte abbiamo la possibilità di ospitare produzioni mastodontiche che altrimenti prima non sarebbero potute venire. Ritorno su Mel Gibson per raccontare che sostanzialmente Mel Gibson stava andando a Malta a fare la risurrezione di Cristo, dopodiché visti i rapporti che vi dicevo prima già c'erano, abbiamo trovato una mediazione grazie al fatto che però abbiamo anticipato la messa a terra del Teatro 22 che sarà tra il primo e il secondo teatro più grande d'Europa, ma in realtà continuo a sostenere che è una grande opportunità anche per la produzione domestica perché saranno molti di più gli spazi che possiamo dare alle serie televisive, ai film d'autore, alle opere prime e seconde che sosteniamo tantissimo, chiaramente agevolando il destino, pur rimanendo nel rispetto di legge, noi siamo sotto il controllo della Corte dei Conti e quindi chiaramente tutto quello che facciamo è sotto, diciamo, un controllo molto rigido. Allora, per quanto riguarda i parchi tematici, in realtà Cinecittà non ha nessuna partecipazione in Cinecittà World, che è l'unico parco, diciamo, quando Cinecittà fu privatizzata, diciamo, all'epoca Luigi Abbiete fece anche Cinecittà World. Di fatto loro ci pagano il noleggio del brand. Tuttavia, però, quando loro hanno un paio di teatri, abbiamo un accordo che quando Cinecittà è piena sostanzialmente e quindi ha bisogno di quei due teatri, comunque l'accordo di collaborazione rimane il nostro. Non sono preparatissima sui parchi tematici, mi sento di dire che però non sarebbe opportuno per Cinecittà doverne gestire uno, visto comunque già il tipo di la mole importante di lavoro che si trova a gestire. Non mi ricordo una domanda. Ok, perfetto, grazie onorevole, grazie. Allora, la digitalizzazione e la catalogazione, sì, noi abbiamo portato avanti tantissimi lavori, non so se il Presidente vuole intervenire su questo aspetto.
4: Grazie Presidente per il suggerimento, buongiorno a tutti. Dunque, sulla digitalizzazione, come ha detto bene l'amministratore delegato, abbiamo avuto la fortuna di trovare un lavoro già quasi fatto da chi ci ha preceduti in termini di fondi, di risorse europee. Questo ci ha permesso di metterle a terra e abbiamo speso il 100% della disponibilità, quasi oltre 4 milioni di euro. E questo ci ha permesso di ristrutturare, modernizzare, digitalizzare il 40% del patrimonio, delle pellicole che abbiamo. E vorrei anche ricordare che abbiamo un patrimonio immenso, oltre 5 milioni di fotografie, e il 35% è stato totalmente digitalizzato. E mi piace anche ricordare un dato particolare, il 40% dei compratori dei diritti delle nostre foto sono compratori esteri e il 60% sono nazionali. Quindi l'Istituto Luce ha un motto particolare, custodi della storia in movimento. Quindi io credo che questo motto dell'Istituto Luce sia, come dire, calzi in modo perfetto. Non credo ci siano altre annotazioni. Mi piace soltanto annotare che proprio la scorsa settimana, in virtù di questa iniziativa, cioè quella di permettere anche le produzioni nazionali che magari non hanno un budget elevato, in virtù del primo accordo è stato siglato la scorsa settimana con una importante, piccola ma importante per quanto ci riguarda, produzione nazionale, possiamo anche annunciarlo, si chiama Una disperata vitalità, che è la poesia di Pasolini, è una piccola produzione, un'opera prima, e siamo orgogliosi di poterla ospitare in uno di quei teatri che ha annunciato il nostro amministratore delegato. Grazie.
0: Sì, anche Roma Elastica, che è un progetto di una coproduzione italo-francese che è stata presa a Cannes, è stata realizzata a Cinecittà, la parte italiana è stata fatta da un produttore indipendente ed è stato notevolmente agevolato nel riuscire, nell'usare, diciamo, i nostri spazi, anche perché era un collega storico. E per rispondere alla domanda
4: sugli enti locali.
0: Sì, allora, cerchiamo di... Allora, abbiamo un ottimo rapporto con il Comune di Roma e cerchiamo di capire come fare a collaborare, ma i punti di contatto non sono tantissimi, nel senso che noi di fatto siamo di base un luogo che esiste principalmente per ospitare produzioni nel proprio sito, quindi diciamo non sono molte le opportunità per poter collaborare con le istituzioni locali. Però abbiamo fatto, sono venuti a trovarci, abbiamo fatto vari appuntamenti, chiaramente se possiamo dare una mano anche su alcuni consigli che sono legati a come ospitare al meglio le produzioni, ma devo dire che Roma in questo è maestra, per cui non credo abbiano eccessivamente bisogno di noi. Il tema dell'intelligenza artificiale è un tema molto, molto, molto difficile, perché purtroppo mi sento di dirle che già cominciamo a sentirne gli effetti anche noi, perché alcune scene molto complesse che prima comunque trovavano spazio nei teatri grazie al green screen, per cui era comunque necessario avere un teatro molto grande dove veniva messo un green screen molto grande e di conseguenza veniva comunque utilizzato il teatro e veniva utilizzata la parte fisica, cioè quello che noi chiamiamo praticamente il figital, cioè l'innesto tra le scenografie reali e quelle digitali. Adesso purtroppo con l'avvento dell'intelligenza artificiale si può bypassare il fatto di venire in teatro e si possono ridurre sensibilmente le scene da fare girate e realizzarle tantissime. Invece ho visto un promo realizzato un mese fa, mi sono venuti i brividi, perché è stato realizzato su una piccola montagnetta di neve e in realtà hanno ricostruito l'Everest. La neve era stata messa sul marciapiede e poi con l'intelligenza artificiale hanno ricostruito l'Everest e sembrava girato lì. Quindi purtroppo è un tema. Tuttavia noi però continuiamo, come dire, a lavorare in maniera estenuante sul formare le maestranze, perché penso che sia quello che ci abbia sempre contraddistinto del mondo molto di più dei teatri, e su quello ancora penso che abbiamo lunga vita. Però è importante, è davvero importante continuare a investire sulle persone, perché poi le tecnologie invecchiano molto velocemente, anche i teatri che ci ha lasciato il PNRR invecchieranno presto, e se non formiamo di nuovo maestranze che sono quelle che ci hanno permesso di vincere i premi che vi raccontavo prima, sarebbe difficile anche per Cinecittà sopravvivere. Vi ricordo che Cinecittà compie 90 anni il prossimo anno, è più giovane che mai, però a 90 anni. Per quanto riguarda la crisi del comparto, oggettivamente quello che penso che sia necessario siano certezze, cioè siano risposte molto chiare su quando, cosa e quanto, perché poi comunque alla fine i produttori, che sono degli imprenditori, hanno chiaramente la capacità di organizzarsi, però è necessario avere delle regole molto chiare il più presto possibile, perché poi ormai la competizione sugli incentivi fiscali è una competizione mondiale, cioè non è una cosa che soltanto l'Italia offre, e di conseguenza è necessario che ci siano comunque certezze. Non credo sia tanto importante il quanto, ma ancora più importante è il come e il quando, perché questo permette a un produttore di costruire un piano finanziario e di sapere quali sono gli investimenti che è in grado di dare. Tuttavia, in questo momento Cinecittà ha, in queste ore, mentre noi parliamo, ci sono circa 2.000 maestranze italiane che stanno camminando nei viali di Cinecittà, oltre alle 350 che sono i dipendenti, diciamo, che abbiamo noi, e sono chiaramente delle figure che stanno lavorando in produzioni, perché bisogna fare quando io a volte leggo che c'è un tema legato alla produzione internazionale. Allora, la produzione internazionale ha il vantaggio che porta in Italia delle figure che hanno bisogno delle maestranze italiane per poter lavorare, e questo è indubbiamente un vantaggio. Non sostituisce la produzione nazionale, che invece porta con sé anche lo sviluppo autorale e culturale dell'opera, quindi sono due motori a due tempi diversi. L'ideale sarebbe averli entrambi.
1: Bene, grazie. Ringraziamo l'amministratrice delegata di Cinecittà, il presidente e tutte le rappresentanze. Dichiaro chiusa l'audizione.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Nuovo piano degli Stati Uniti per la pace, si attende la risposta di Teheran che ha già detto alcuni punti sono inaccettabili. Trump, se dicono di sì la guerra finisce e le borse ci credono. La Chiesa è con le vittime della guerra, Leone XIV lo ribadisce. Oggi in Vaticano arriva il segretario di Stato americano, mentre il capo della Casa Bianca attacca di nuovo il Papa, che gli piaccia o no l'Iran non può avere il nucleare. La diplomazia di Rubio in Italia, domani attesa a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni oggi vedrà il neopresidente ungherese Magyar. Garlasco, la procura di Pavia rivela le intercettazioni contro Sempio, parla da solo in auto e ammette: ho visto il video di Chiara e Alberto, lei mi ha respinto, i suoi legali, gli audio non provano nulla. Svolta nelle indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, uccisa qualche mese fa a Milano dal compagno con decine di coltellate, indagato l'ex fidanzato per vilipendio di cadavere e furto. Una biennale libera e audace, citazione di Mattarella nelle parole del presidente Buttafuoco, che dice no alla censura preventiva, mentre si annunciano nuove defezioni e proseguono le proteste davanti al padiglione russo della discordia. Davide di Donatello trionfa Le città di pianura di Francesco Sossai. 8 statuette, tra cui miglior film, miglior regia, miglior attore Sergio Romano, miglior attrice Aurora Quattrocchi per Gioia mia. Calcio, Champions League, il Paris Saint-Germain sa anche difendere, l'1-1 con il Bayern Monaco vale la finale contro l'Arsenal. Tennis agli internazionali, il giorno di Sinner, nel pomeriggio primo allenamento al Foro Italico, debuttano Paolini e Berrettini. Buongiorno da Salvatore Sabatino. L'accordo tra Stati Uniti e Iran, tra speranze e lavoro diplomatico, si attende ora la risposta di Teheran ad una bozza americana in 14 punti per chiudere la guerra e avviare negoziati più ampi. Il presidente Trump è ottimista, parla di colloqui molto positivi con Teheran, mentre continua ad alimentare invece la polemica contro Papa Leone XIV. Sentiamo il corrispondente.
2: Trump, parlando di Iran, torna sugli attacchi a Papa Leone XIV. Per quanto riguarda il Papa, la questione è molto semplice, spiega il presidente americano. Che io lo renda felice o meno, l'Iran non può avere l'arma nucleare. Lui è sembrato dire che loro potessero averla e io dico di no, perché se così fosse, afferma, l'intero mondo diventerebbe ostaggio di Teheran. Parole che arrivano al termine di una giornata che si è divisa tra segnali di distensione diplomatica e avvertimenti stentorei. Vogliono fare un accordo, abbiamo avuto colloqui molto buoni con l'Iran nelle ultime 24 ore, ha detto per esempio il presidente, avvertendo però dobbiamo ottenere quel che vogliamo, altrimenti dovremo fare un grande passo in avanti. Stesso schema prima in un'intervista alla PBS, ci sono ottime possibilità che la guerra finisca, possibile anche una firma entro la prossima settimana, aveva detto Trump, salvo aggiungere, se la guerra non finirà dovremo tornare a bombardare l'Iran fino alla fine. Tutto questo mentre secondo i media americani si lavorerebbe a un documento di mediazione sintetico di una pagina in base al quale, tra l'altro, l'Iran accetterebbe una moratoria sull'arricchimento dell'uranio, mentre gli Stati Uniti sospenderebbero le sanzioni economiche. Firmato questo documento, si potranno poi avviare negoziati più approfonditi per la pace. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E secondo i media americani una risposta dall'Iran potrebbe arrivare già oggi, ancora nessuna dichiarazione ufficiale da Teheran, comunque i segnali sono contrastanti, ci racconta tutto il corrispondente.
3: Le autorità di Teheran stanno ancora valutando la proposta americana. Secondo la CNN, dovrebbero dare una risposta ufficiale entro oggi. Ma intanto, ieri è filtrato un primo giudizio attraverso l'agenzia di stampa Tasnim, vicina ai guardiani della rivoluzione islamica, l'ala più intransigente del regime degli Ayatollah. Alcune clausole sono inaccettabili, frenano i Pasdaran. E il presidente del Parlamento, e già capo delegazione Khalibaf, avverte: preferiamo morire piuttosto che arrenderci. Il portavoce del ministero degli esteri Bagai chiede agli Stati Uniti che almeno stavolta i negoziati si svolgano in buona fede e senza coercizione. Il suo capo, il responsabile della diplomazia Araghchi, ha definito costruttivi i colloqui avuti a Pechino. La Cina auspica un cessate il fuoco totale in vista del vertice tra Xi Jinping e Trump previsto il 14 e 15 maggio. Ma mentre si riparla di pace, una petroliera iraniana senza carico che stava cercando di forzare il blocco navale è stata colpita e neutralizzata dalle forze armate americane. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: Gli spiragli di pace tra Stati Uniti e Iran spingono i mercati finanziari. Il punto con Gelsomina Testa, che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
0: Buongiorno, ed è la quinta volta dall'inizio della guerra che i mercati finanziari confidano sulla fine delle ostilità. In grande spolvero stamane la borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei che è arrivato a guadagnare fino a 6 punti percentuali, bene Hong Kong che incassa 1,5 punti, e in moderato rialzo invece le cinesi. Risale lievemente il prezzo del petrolio sulle piazze asiatiche. Il WTI si attesta a $95.64, mentre ieri aveva chiuso a $95.15. Il Brent, che è il parametro di riferimento internazionale, è quotato invece a $101.85. In discesa il prezzo del gas a €44 a megawattora. Ieri gli indici europei e statunitensi hanno registrato una serie di massimi storici, con Milano che ha chiuso a +2.35%. Bene anche Wall Street, con il Dow Jones a +1.24%. Ma oggi i future viaggiano deboli, così come quelli anche europei, quindi le previsioni per le aperture sono quindi in lieve calo.
1: In apertura avete sentito le nuove dichiarazioni di Trump sul Papa, parole che arrivano a poche ore dall'incontro oggi in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Rubio. La posizione della Santa Sede comunque è chiarissima, ribadita anche ieri dal Pontefice.
4: Un rinnovato invito a usare parole chiare per dire no al male della guerra. Leone XIV torna sui temi dei conflitti nel mondo nel corso dell'udienza generale del mercoledì, a poche ore dal faccia a faccia con il segretario di Stato americano Rubio. Quello che si preannuncia è un colloquio franco e diretto, anche molto breve, secondo il calendario del Pontefice. Arrivo previsto di Rubio alle 11.15 nel cortile di San Damaso, udienza fissata alle 11.30, alle 12 il Papa ha già un altro impegno fissato in agenda. Sulla carta dunque un incontro di mezz'ora. Ad anticipare i temi del colloquio, il segretario di Stato Parolin, che ha ribadito la linea ferma della Santa Sede: pace, dialogo e disarmo nucleare. Inevitabile sarà poi parlare dei reiterati attacchi di Trump a Papa Leone. Il cardinale Parolin:
5: io credo che il Papa fa quello che deve fare, il Papa fa il Papa, e quindi diciamo attaccarlo in questa maniera rimproverare quello che fa mi pare un po' strano.
4: Attualità dunque al centro del colloquio, ma anche temi internazionali: Libano, Cuba, America Latina. Ilaria Menta, GR1.
1: E c'è alta tensione anche sull'altro fronte di guerra in Ucraina. Nella notte colpita con droni la città russa di Bryansk, 13 feriti tra cui un bambino. Mosca annuncia invece l'abbattimento di 350 droni ucraini nella notte ed esorta le ambasciate straniere alla tempestiva evacuazione del personale dei propri cittadini da Kiev. Se l'Ucraina infatti interromperà le commemorazioni per il giorno della vittoria del 9 maggio, il Cremlino fa sapere che ci sarà una pesante rappresaglia sulla capitale. Zelensky denuncia da parte sua che i russi hanno violato invece per ben 1820 volte la tregua proclamata dall'Ucraina per il 6 e 7 maggio. Le trattative tra Stati Uniti e Iran, facciamo un passo indietro dunque, seguite con attenzione anche da Israele, secondo fronte caldo di questo conflitto medio orientale, il corrispondente.
6: Nell'ultima telefonata Donald Trump parla con Benjamin Netanyahu delle trattative tra Stati Uniti e Iran. Israele non è sorpreso dall'andamento dei colloqui con Teheran. Parlo con Trump quasi tutti i giorni, afferma Netanyahu, che condivide con il presidente americano l'obiettivo principale della guerra, la rimozione di tutto l'uranio arricchito dall'Iran e lo smantellamento del suo programma nucleare. Netanyahu rivendica anche l'eliminazione di Malek Balut, il capo delle forze di élite Radwan degli Hezbollah, nel primo raid aereo su Beirut dopo un mese. Mentre suscita scandalo la foto di un altro soldato israeliano ritratto mentre infilava una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria. Un fatto molto grave, commentano i capi dell'esercito, che sottoporranno a provvedimenti disciplinari il soldato. Il fatto è avvenuto a Debel, lo stesso villaggio dove un altro soldato aveva preso a martellate un crocifisso. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: Un'inchiesta per crimine di guerra la sollecita il Comitato per la protezione dei giornalisti a fronte dell'uccisione in un attacco israeliano in Libano dei giorni scorsi di Amal Khalil, reporter del quotidiano Al-Akhbar. Dal 7 ottobre 2023, ricorda il Comitato, sono oltre 300 gli operatori dell'informazione uccisi in Palestina nei territori coinvolti nel conflitto per denunciare questa strage e chiedere provvedimenti di pressione su Israele e l'ingresso della stampa internazionale a Gaza, ancora vietato. A mezzogiorno flash mob in piazza Montecitorio a Roma, promosso da una serie di associazioni con Federazione della Stampa e Ordine dei Giornalisti. Dicevamo del faccia a faccia di oggi in Vaticano tra il Papa ed il segretario di Stato americano Rubio, che domani invece incontrerà anche Giorgia Meloni, un incontro in vista del quale la Premier ha riunito i vertici di maggioranza. Già oggi in agenda altri colloqui con leader europei e africani.
7: Sono i dossier internazionali, la crisi in Medio Oriente e la sicurezza energetica al centro degli incontri istituzionali che la Premier terrà oggi a Palazzo Chigi. Tra poco riceverà il nuovo capo del governo ungherese, Peter Modior, subito dopo il primo ministro libico, Abdul Debeiba, e nel primo pomeriggio il leader polacco, Donald Tusk. Il rafforzamento della sicurezza energetica è stato il focus anche del vertice di maggioranza convocato ieri da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza da fonti esterne, contrastare l'attuale emergenza rincari e accelerare il percorso verso il nucleare. Poi un breve confronto sulla legge elettorale. La Premier ha anche sentito al telefono l'emiro del Kuwait per esprimere solidarietà dopo gli attacchi ricevuti sul paese del Golfo. Domani mattina invece Giorgia Meloni riceverà il segretario di Stato americano Marco Rubio sulla scia delle polemiche per le ulteriori critiche del presidente Trump contro il Papa e il paventato ritiro delle truppe statunitensi dalle basi italiane. Gli attacchi al Santo Padre sono stati definiti non condivisibili né utili per la pace dal governo italiano, che vuole mantenere un dialogo costruttivo con gli alleati statunitensi, pur sottolineando alcune posizioni politiche non condivise. Carla Macrellino, GR1.
1: Nucleare, legge elettorale di cui si è parlato nel vertice di ieri, dividono maggioranza e opposizione e fa ancora discutere anche l'ipotesi di sospendere il patto di stabilità per affrontare la crisi energetica. Allora partiamo proprio da questo punto.
8: Se ci aiuteranno bene, se no lo faremo lo stesso, toni che Matteo Salvini riserva ancora una volta a Bruxelles.
9: Ci permetterà di spendere per l'energia quello che ci permetterebbe di spendere per le armi. Mi sembra una richiesta moderata, sensata.
8: Forza Italia condivide la proposta ma esclude strappi con l'Unione. Tutta la maggioranza concorda invece sul DDL sgomberi per avere, spiega Fratelli d'Italia, più case in affitto e sulla necessità di andare avanti con legge elettorale e nucleare. Sbagliato, bisogna puntare sulle rinnovabili, replica Verdi Sinistra. No dalle opposizioni anche allo Stabilicum, visto il premio di maggioranza e l'assenza di preferenze. Ciò che preoccupa gli italiani, per Elie Schlein, sono piuttosto caro vita e sanità.
10: Noi abbiamo con le altre opposizioni indicato al governo dove prendere i miliardi per assumere medici e infermieri che mancano e contrastare davvero le liste d'attesa.
8: C'è un punto su cui 5 Stelle concordano con la maggioranza, bisogna rivedere il patto di stabilità. Il problema, ricorda Conte, che a firmarlo è stato l'attuale governo. Lucio Bondi, GR1.
1: Alle 8 e 12 minuti su Rai Radio 1 la cronaca, la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ieri giornata di interrogatori in procura a Pavia con un nuovo colpo di scena, le intercettazioni di Andrea Sempio, unico indagato.
11: Marco Poggi, fratello di Chiara, continua a credere nell'innocenza del suo amico Andrea Sempio, nonostante gli elementi che gli hanno mostrato gli inquirenti. Alcuni noti, come la compatibilità del suo DNA con quello rinvenuto sulle unghie della 26enne uccisa e l'ormai nota impronta 33. Altri nuovi, come un paio di intercettazioni in cui Sempio parla da solo in macchina. Ho visto il video di Chiara e Alberto, diceva, riferendosi ai filmati fatti da lei e il fidanzato in momenti di intimità, aggiungendo di averla chiamata prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe risposto «non ci voglio parlare con te». Trascrizioni mostrate allo stesso Sempio, indagato per il delitto. Convocato per un interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La sua legale, Angela Taccia.
12: Stava commentando o una trasmissione o qualcosa in radio. Andrea Sempio sa di essere intercettato. Sarebbe un babbione se confessasse così. E se avesse confessato non sarebbe piede libero oggi. Sempio non ha visto alcun video di Chiara e di Alberto.
11: Le indagini non sono chiuse, aggiunge l'altro difensore, Liborio Catagliotti. Da capire se manchino solo le conclusioni della procura, come è parso sinora, o se quest'ultima si avvia a chiedere un supplemento d'indagine. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
1: E ora sentiamo un ritratto di Andrea Sempio, l'uomo che da un anno è al centro dell'attenzione di un'inchiesta che, secondo chi indaga, delinea una nuova verità sull'omicidio di Garlasco.
13: È l'uomo dell'inchiesta, oggi è sempre più al centro dell'attenzione. 38 anni commesso in un negozio di telefonia di Voghera, Andrea Sempio fino a poco più di un anno fa era sostanzialmente uno sconosciuto, sebbene tra il 2016 e il 2017 fosse entrato e poi uscito, prosciolto, dalla vecchia indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Da un anno a questa parte la sua immagine, una presenza su TG, giornali, trasmissioni, l'opinione pubblica si interroga e si divide, come in tutti i grandi casi di cronaca. Lui, pacato, sicuro di sé e sempre tranquillo, ribadisce dal primo giorno la sua linea.
14: Io sono innocente, non c'entro niente con questa storia.
13: Oggi gli elementi che emergono sembrano dare sempre più corpo ad un'indagine di cui nessuno al momento conosce tutti i tasselli, ma che si avvia verso la chiusura e dunque

0: La fine della ragazza di Garlasco. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Altra inchiesta è quella sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, vittima di femminicidio a Milano lo scorso ottobre, indagato per vilipendio di cadavere l'ex fidanzato Francesco Dolci.
2: Ha sempre negato di aver profanato la tomba ed il corpo di Pamela Genini.
3: Non farei mai una cosa simile perché rispetto la vita, rispetto la morte, rispetto i luoghi sacri.
2: Per gli inquirenti invece è stato proprio lui, Francesco Dolci, a trafugare la testa nel cimitero di Strozza, la macabra scoperta il 23 marzo. L'impresario edile 41enne è stato raggiunto dai carabinieri in una piazzola di sosta e portato al comando provinciale di Bergamo, ne è uscito indagato dopo aver risposto per oltre 6 ore alle domande del magistrato, alla presenza della sua legale, più volte aveva denunciato i danneggiamenti della lapide della 29enne, servendosi anche di 8 foto scattate col cellulare che sarebbero ora uno degli elementi a suo carico. Pamela è stata uccisa ad ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin, proprio quando quest'ultimo fece irruzione in casa. Dolci era al telefono con la giovane.
4: Parole erano aiuto, ha fatto il doppio delle chiavi.
2: L'indagato ha sempre detto di essere rimasto amico di Pamela dopo la fine della loro relazione. La sua abitazione è stata perquisita. Mio figlio è innocente, ha urlato la madre. Elena Baiocco, GR1.
1: Il ministro Carlo Nordio ha denunciato Mediaset e la conduttrice Bianca Berlinguer, chiedendo i danni per le affermazioni sul caso della Grazia Nicole Minetti a È Sempre Carta Bianca. Sigfrido Ranucci, ospite della trasmissione, aveva riferito di una testimonianza secondo cui il guardasigilli era stato ospite nel ranch di Giuseppe Cipriani. Nordio era intervenuto in diretta per smentire la notizia. Il conduttore di Report si era poi scusato parlando di notizia da verificare. Il focolaio di antivirus sulla nave da crociera olandese Ondus, dopo i 3 decessi fatti scendere 3 passeggeri che si sospetta siano stati contagiati, l'imbarcazione è ora diretta alle Canarie. Lo sbarco atteso nei prossimi giorni a Tenerife. A seguire il rimpatrio delle 150 persone ora a bordo, nessun italiano coinvolto. Sul timore che l'infezione legata ai roditori si trasmetta anche da persona a persona, l'Organizzazione Mondiale della Sanità risponde: rischio basso, nessuna analogia con il Covid. Sentiamo l'epidemiologo Gianni Rezza.
5: Gli antivirus li conosciamo bene, quelli delle Americhe danno delle sindromi polmonari. Quello che cambia in questo caso è solo il contesto. È la prima volta che un focolaio si manifesta in una nave che è un ambiente sovraffollato. Questo potrebbe spiegare una limitata trasmissione da persona a persona per contatti molto ravvicinati.
6: Proprio in questo momento l'arbitro decreta il segnale di chiusura dell'incontro. Torino campione d'Italia dopo 27 anni, un grande sogno si realizza, una grande impresa è stata portata così a te.
1: Era il 16 maggio 1976, Enrico Ameri raccontava così da questi microfoni la vittoria dello scudetto da parte del Torino. 50 anni dopo Radio 1 ripercorre l'ultima stagione vincente dei Granata con un podcast da oggi su Rai Play Sound. Grande Torino, 16 puntate, trasporte, cronaca con i ricordi dei protagonisti in campo e fuori, con il presidente Orfeo Pianelli, raccontato dal nipote Giorgio Garbero, rapito nel 1977 quando aveva 4 anni. Per liberarlo non Orfeo fece di tutto, sullo sfondo dunque la criminalità e anche il terrorismo. Il lunedì dopo lo scudetto proprio a Torino iniziava il processo al nucleo storico delle Brigate Rosse, istituito dal tifoso granata Giancarlo Caselli, che nel podcast racconta quegli anni tra le indagini e le giocate dei suoi beniamini. Ancora proteste alla 61esima Biennale Arte a Venezia. Ieri, nel secondo giorno di preapertura su inviti per stampe e detti lavori, slogan, cartelli e dimostrazioni davanti al padiglione russo e a quello israeliano. Il presidente Buttafuoco rompe il silenzio.
7: Si richiama alle parole del capo dello Stato, il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, rivendicando un cammino di audacia e libertà e sintetizzando così il compito della Biennale Arte.
8: La Biennale è il luogo dove il mondo si incontra e si incontra a maggior ragione quando il mondo è lacerato.
7: Non è bastato però a placare polemiche e proteste che si sono susseguite ieri all'esterno dei padiglioni controversi, quello di Israele e quello della Russia. L'accusa esplicitata dalla ministra ucraina della cultura è quella di ripulirsi con l'arte. Manifestazioni con fumogeni e slogan si sono svolte durante la giornata di ieri, guidate dal gruppo femminista punk russo Pussy Riot in Passamontagna Fucsia, accompagnate dal gruppo ucraino Femen, seno scoperto e slogan scritti sulla pelle. Disobey, gridavano, disubbidire. Russia è stato terrorista, hanno gridato altri, mentre dall'interno del padiglione russo un uomo ha lanciato una bottiglia di latte verso il pubblico.

0: pubblico. A sorpresa hanno dato forfè anche il regista dissidente russo Sakurov e la scrittrice palestinese Suad Amiri. E le polemiche sembrano destinate a continuare. Paola D'Angelo, GR1.
1: Il cinema, la serata dei David di Donatello, tra qualche sorpresa e l'eco della preoccupazione dei lavoratori dello spettacolo, il trionfo del film più originale.
2: Le città di pianura.
3: Le città di pianura di Francesco Sossai, titolo annunciato ben 8 volte ieri notte. Piccolo film indipendente è diventato il film dell'anno, vincendo anche regia, sceneggiatura, Sergio Romano, miglior attore. Matilda De Angelis vince per Fuori e porta sul palco anche le preoccupazioni di questi giorni di proteste del comparto.
4: L'amore come l'arte è l'atto creativo per eccellenza e crea un'eredità, e io voglio far parte di quell'eredità. Per favore, non levateci questa speranza e non levateci questo futuro.
3: Vince Lino Musella e la migliore attrice, a sorpresa, è Aurora Quattrocchi, 83 anni.
5: Meravigliosissimo! Ho vinto!
3: In una serata piena di musica con Arisa, Tommaso Paradiso, Francesca Michelini ed Annalisa, in apertura premia la carriera a Gianni Amelio, Vittorio Storaro e Bruno Bozzetto. Sugli abiti, le spillette con lo slogan ripetuto anche da Matthew Modine.
6: Non c'è Italia senza cinema.
3: Miriam Mauti, GR1.
1: Da oggetto del contendere, esemplare da collezione, Caccia alla birra, ispirata a John Lennon, creata da un piccolo produttore bretone che è stata ritirata però dal mercato.
7: Birra al profumo di limone e zenzero, non a caso il nome è John Lemon, e se l'assonanza con quello dell'immortale Beatle non bastasse, sull'etichetta c'è il suo volto con 2 fettine di limone al posto degli occhiali tondi, perfetta dunque per strappare un sorriso, secondo Aurélien Picard, titolare di un piccolo birrificio francese di Banalec in Bretagna, che l'ha creata 5 anni fa. Peccato che Yoko Ono, artista e vedova di John Lennon, non abbia apprezzato l'ironia. I suoi avvocati hanno intimato a Picard lo stop immediato alle vendite. John Lennon è infatti un marchio registrato. Di fronte a richieste di risarcimento che sfioravano i 100.000 euro e penali giornaliere, il piccolo birrificio ha dovuto chinare il capo, spuntando un compromesso dolce amaro. Potrà smaltire le giacenze entro il 1 luglio, poi il prodotto dovrà sparire dal mercato, ma se ne andrà in bellezza. La diffida legale l'ha trasformato in un oggetto da collezione. C'è già la corsa per accaparrarsi le ultime bottiglie. Eleonora Belviso, GR1.
1: E siamo alla musica. Dopo la partecipazione a Sanremo, arriva domani il nuovo singolo della rock band italiana Tutta al Femminile.
8: Ma la verità è che non mi piace abbastanza, stai male, chiama l'ambulanza.
1: Si intitola Porno, l'inedito delle Bambole di Pez, e affronta con ironia e sarcasmo i temi a loro cari: l'autodeterminazione delle donne, il contrasto agli stereotipi di genere e la donna a scegliere, hanno spiegato, anche sul piano affettivo e sessuale, rifiutando il ruolo di interprete dei desideri altrui.
9: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
10: Buongiorno da Roberta Gentilini, benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. I principali quotidiani nazionali dedicano i titoli di apertura al caso Garlasco e al negoziato USA-Iran con la proposta di pace in 14 punti. Oggi il segretario di Stato americano in Vaticano, dopo gli attacchi di Trump al Papa. Titoli anche per la Biennale di Venezia, ma parleremo anche di legge elettorale e molto altro. Cominciamo dal Corriere della Sera. Esempio gli audi e le accuse, Garlasco punta un avanzo rifiutata, ma Marco Poggi lo difende. L'indagato intercettato nel 2025, ho visto i video di Chiara Stasi, Legari parlava di programmi TV. E ancora le frasi registrate in auto, le ho chiesto di vederci. Il piano di Trump per la tregua, Teheran frena, Hormuz attacco USA a una petroliera iraniana. La base della trattativa, uranio e sanzioni, ecco i 14 punti, ci scrive Davide Frattini. E poi il leader USA in cerca di una via d'uscita, la confusione Nazionale del Taikon tra minacce dietro fronte e la penna di Massimo Gaggi, mentre l'editoriale di oggi è di Massimo Franco, il Papa che spiazza Donald, l'incontro con Rubio. Ancora fiducia nell'altro, la virtù civica che ci fa sentire meno soli, scrive Marco Imariso via Milano il Civil Week. E poi il padiglione russo butta fuoco tra le proteste, noi liberi e audaci, scrive Fabrizio Roncone. Andiamo su Repubblica, l'apertura di nuovo su Garlasco e gli auto shock di Sempio, mentre USA Iran, intesa possibile per la pagina estera, proposta di pace in 14 punti, Trump ottimista, accordo vicino, ma resta il nodo del nucleare, oggi Rubio in Vaticano dopo gli attacchi del Papa, la Chiesa denuncia il male. E ancora l'intervista al vescovo migrante, Cristo sta con gli stranieri, l'intervista di Paolo Mastrolilli, e poi di spalla Uomini e lupi, cosa mi ha insegnato la morte di Osso, di Michele Serra, che ricorda appunto la vicenda drammatica del suo cane sbranato dai lupi. E Massimo Recalcati titola i nuovi leader la manipolazione delle masse, ancora il personaggio Dio a Ted Turner, il pioniere che inventò la CNN, poi si ricorda in prima pagina sulla Repubblica. E la biennale, il padiglione russo apre tra tensioni e proteste. La Stampa, Trump, Iran, prove d'intesa, anche qui si ricorda il piano in 14 punti, il presidente chiude prima di dire ma la Teheran frena, oggi Rubio dal Papa. Meloni incontra Tajani e Salvini, nessuna soluzione concreta sulla crisi energetica, impasse su legge elettorale e nomine. Il commento a firma di Ettore Sequi, la fretta di Donald e il rischio di stallo, mentre la penna di Anna Zafesova punti alla parata tra i fantasmi, la guerra in Ucraina. Ancora il libro Francesca Mannocchi, la memoria riscritta di Shoah e Gaza. A centropagina una foto notizia, biennale Riot, a Venezia la protesta per il padiglione russo, butta fuoco cita Mattarella, libera audaci, quell'inno alla decadenza russa è l'articolo di Federico Monga. Il Sole 24 Ore, riparte il negoziato tra USA e Iran, borse ai massimi, giù petrolio e spread, guerra ai mercati, Trump intesa forse già la settimana prossima, ma Teheran è cauta. Piazza Affari a un passo dai 50.000 punti sui livelli del marzo 2000 e ancora il Brent è sceso anche a 96,75 dollari prima di risalire a quota 101. Di spalla, governo avanti sul nucleare, legge elettorale, slittano le nomine e poi mercati globali, solo Cina, USA e Germania esportano più dell'Italia, scrive Marco Fortis. Per l'agroalimentare, fertilizzanti, costi boom, impatto su pane, pasta e riso. A centropagina, a rischio gli scivoli verso le pensioni con il contributivo. Transizione 5.0, la comunicazione in ritardo può rinviare un'annualità dello sconto, ce ne parla Luca Gaiani. E andiamo a sentire come apre Avvenire. Spiraglio stretto in un documento di 14 punti, la possibile intesa per fermare la guerra, Israele sorpreso, Trump avvicina l'accordo, ma la prima valutazione dell'Iran è negativa, richieste forti, scrive Alan Arrigoni. E gli editoriali di oggi, il primo della penna di Antonella Mariani, gli illusi e dimenticati, il popolo iraniano fuori dai tavoli, e poi quello a firma di Francesco Ogni Bene, la vittoria possibile, Alex Achille e la stessa lezione, parla, ci ricorda anche di Alex Zanardi, che si dice la morte si è intrecciata con l'annuncio di Achille Polonara di rinunciare alla pallacanestro sul campo. A centropagina, il no della Chiesa all'atomica, sempre e per tutte le nazioni, da Giovanni XXIII o Papa Leone, la linea coerente di disarmo e pace. Altro titolo su Avvenire, casa, il governo punta sugli sfratti, la ricetta dei Fratelli d'Italia per aumentare le locazioni. Il Messaggero, anche qui in prima pagina la vicenda di Garlasco, e poi passiamo invece a USA Iran, spiragli d'intesa, i mercati credono eventi di pace, i record a Wall Street, crolla il petrolio. Donald d'accordo la prossima settimana, Teheran ne accettabili parti del piano verso nuovi colloqui, oggi Rubio da Papa Leone, la Chiesa deve denunciare il male, la Premier, se l'alleato sbaglia, lo dico. Il caso biennale, la cultura e le ragioni della politica, ne scrive Marco Aiello, mentre la penna di Luca Diotallevi e su Stati Uniti e Vaticano titola chiarimento necessario. Poi l'analisi di Angelo De Mattia, Euro Digitale, la nuova sfida, si ricorda il Messaggero in prima pagina, Mattarella e Meloni avanti nel segno della coesione, e ieri c'è stato l'anniversario, il 50esimo dal terremoto che devastò il Friuli Venezia Giulia. Il Giornale, io respinto da Chiara, anche qui di nuovo il colpo di scena a Garlasco, ma andiamo a vedere a centropagina La politica interna, Nordia all'attacco, causa Mediaset, la Grazia Minetti esposto contro la Berlinguer, farsi danni nei miei confronti. E poi sinistra islamica, 5 Stelle e Filo Hamas, Fratelli d'Italia al Viminale, ora intervenga, ne scrive Giulia Sorrentino. Anche qui in prima pagina si ricordano i 50 anni dal devastante terremoto del Friuli e la penna di Tommaso Cerno per l'editoriale di oggi e dal titolo Giustizia non è fatta, controcorrente, che riguarda sempre il caso Berlasco. Il Dubbio, Ayatollah senza pietà, la dissidente iraniana Mohammed in coma, il da mesi in cella senza cure, il Nobel per la pace, da anni denuncia la brutalità del regime di Teheran. Il Corsivo di Jack Daniel, Hormuz, una crisi sempre più simile al giorno della marmotta. E poi il delitto di Carrasco, anche qui in prima pagina sul Dubbio. Altro titolo, Forza Italia ruolo ai comitati per il sì come base civica per le politiche, oggi l'incontro. Domani Iran, USA, ritorno a Islamabad, la guerra può finire a giorni. E poi l'editoriale a firma di Giorgia Serughetti, cosa c'è dietro l'oscenità della Russia sulla flottiglia. E poi Guglielmo Forges d'Avanzati, i tagli alle accise sono la risposta sbagliata contro l'inflazione. Altro titolo su Domani, Bartolozzi sogna di andare a Londra e punta su Tajani, l'ex capa di gabinetto di Nordio. Il Foglio. Il direttore Cerasa titola la ferita che il Papa e Rubio non rimagineranno con l'incontro di oggi riguardo all'intelligenza artificiale e la nuova religione dei dati. Chi vincerà? Indizi. Ancora sul Foglio, oggi Rubio in Vaticano, Trump e il Papa, la destra cattolica, la resa dei conti. E poi si ricorda sempre in prima pagina l'iniziativa del Foglio. Leggiamo, nel giorno dell'apertura della Biennale sabato 9 maggio il Foglio sarà in edicola con un poster di Alexei Navalny che invitiamo a lasciare a Venezia davanti al padiglione russo. Il Fatto Quotidiano, butta fuoco contro Giulia e Company, nessuna ingerenza sull'arte, la Biennale e boom al padiglione russo. Il editoriale di oggi naturalmente a firma di Marco Travaglio è Ave Madia e naturalmente potrete dedurre facilmente che tratta appunto del passaggio della ormai ex deputata Dem nel partito di Renzi, Italia Viva. A centropagina si è incartato il governo, la Palude, vertice Meloni Salvini, Tajani divisi su tutto, fermo, legge elettorale, nomine, cultura, Rai Cinema, giustizia, rapporti con Trump e Putin, gas e patto di stabilità. Chiudiamo la carrellata della lettura delle prime pagine con il Manifesto, tradizionale foto notizia con l'immagine di Trump, il titolo è L'avversario, combattimenti conclusi, fallimentare il Project Freedom bloccato dopo 48 ore, ci sarebbe il testo di un accordo tra USA e Iran, incapace di uscirne, all'improvviso Trump prova a fermare la sua stessa guerra. E poi si ricorda in prima pagina sul Manifesto, Rubio in Vaticano, Meloni prega, la premier spera nella distensione e pensa alla crisi energetica, avanti tutta sul nucleare. E poi ricordiamo invece anche la questione flottiglia, Global Summit Flottiglia, prigionieri in Israele in sciopero della sete. Andiamo a leggere gli approfondimenti, lo facciamo appunto, abbiamo sentito che oggi Rubio sarà da Papa Leone, noi andiamo a sentire invece che cosa è successo ieri al governo, appunto all'interno con il vertice che c'è stato con Meloni e i suoi. E lo facciamo con il Corriere della Sera, la firma è quella di Simone Carrettieri. Siamo amici degli Stati Uniti, ma se Trump sbaglia dobbiamo dirlo, infatti lo stiamo dicendo, questo però non cambia l'atteggiamento sostanziale con l'America. Alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio, Meloni concorda la linea con i leader del centrodestra. A Palazzo Chigi la premier riunisce i vice Tajani e Salvini, Lupini, noi moderati, i presenti si guardano negli occhi e constatano la realtà. La fase è cambiata, la guerra in Iran sta portando caos nel mondo e di rimbalzo i problemi economici agli italiani. La prima a esserne consapevole è la presidente del Consiglio che da tempo ormai non si immagina più come un ponte fra il vecchio continente e gli USA. Anzi, il senso del suo intervento a questo proposito è che il dialogo con gli Stati resta fondamentale, con gli Stati Uniti resta fondamentale anche in ottica NATO, ma in asse con gli altri paesi fondatori dell'Unione a partire da Germania e Francia, passando ovviamente per il Regno Unito. Una posizione che troverà il plauso di Tajani e di Lupi, affatto dispiaciuti dallo smarcamento nei confronti di Trump. Salvini si tiene alla larga della politica estera sul leader MAGA, si è espresso anche lui, così come ha difeso il Papa dagli attacchi sempre dell'inquilino della Casa Bianca. Nel vertice si parla di Hormuz e la premier dice che l'Italia è pronta a partecipare a una missione internazionale con mezzi uomini per garantire il ritorno alla normalità dello stretto, ma solo in caso di cessate il fuoco e con gli altri alleati, con prima il via libera del Parlamento. L'iniziativa d'altronde nota è stata sancita lo scorso aprile durante una riunione dei volenterosi all'Eliseo. I danni causati dalla chiusura dello stretto continuano a colpire i flussi energetici e quelli dei fertilizzanti. Tajani, che domani incontrerà Rubio a Villa Madama intorno alle 9.30 e non più a pranzo, racconta ai colleghi di maggioranza il senso della riunione che ha tenuto di prima mattina la Farnesina per rafforzare la missione UNIFIL in Libano insieme alle Nazioni Unite e agli altri partner della missione. Con l'Italia pronta a spendersi in un'ottica di addestramento della polizia e delle forze locali. Un dossier che sta caro a Rubio, che sempre domani, prima dell'ultimo incontro con la premier a Palazzo Chigi, dovrebbe vedere anche il ministro della difesa Crosetto in ambasciata in via Veneto. Per dare risposte sul fronte del caro energia, invece, l'appuntamento di ieri a Palazzo Chigi è stata l'occasione per fare il punto sulla proposta italiana presentata a Bruxelles dal ministro dell'economia Giorgetti durante l'Ecofin di martedì. Estendere le deroghe del patto di stabilità sulla difesa anche alle spese straordinarie causate dall'impennata del prezzo dei carburanti. Un'idea nuova che va valutata secondo fonti della Commissione, a cui fa rispenti e lavora da settimana anche il vicepresidente esecutivo italiano Fitto. Non solo emergenza, ma anche pianificazione del futuro. I leader del governo hanno deciso di accelerare sull'approvazione e l'attuazione della legge delega sul nucleare entro fine anno. Si punta al primo sì nei prossimi 3 mesi, un modo per ridurre la dipendenza energetica e rafforzare così anche la sicurezza nazionale. Meloni, Tajani, Salvini e Lupi sono convinti che su questo argomento anche una parte dell'opposizione, da Tagliaviva d'Azione, sia d'accordo con il PD, che potrebbe dividersi così. Simone Carrettieri sul Corriere. Adesso andiamo invece a leggere Tommaso Ciriaco sul suo retroscena sulla Repubblica, sempre sullo stesso argomento. L'ultimo tentativo respinto con perdite è di Matteo Salvini, il vice premier leghista, prova fino all'ultimo a essere ricevuto da Marco Rubio. Chiede udienza, anche breve per carità, muove i canali diplomatici di cui dispone perché è consapevole del peso del segretario di Stato in visita a Roma, del valore di una foto con lui. Alla fine però il Dipartimento di Stato oppone un cortese rifiuto, ricordando quanto stretta e rigida sia l'agenda. Il big dell'amministrazione americana vedrà solo Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Per gli altri, un deludente rivederci un'altra occasione. Nulla di personale, fanno sapere fonti americane, più semplicemente il tribunale pragmatismo USA che si scontra con il cancelli diplomatico italiano. Per Washington una circostanza prevale sul resto: se Rubio viene ricevuto da Meloni, che di mestiere fa la Presidente del Consiglio, non c'è bisogno di confrontarsi anche con chi si trova uno o più gradi sotto il premier. A eccezione di Tajani, che del segretario di Stato è però omologo, dunque niente Salvini. Il leghista non sembra prendersela benissimo. I cronisti lo intercettano dopo un vertice a Palazzo Chigi, gli domandano della posizione che l'esecutivo intende portare all'incontro con Rubio. Lui risponde secco: siccome non lo vedo io, chiedetelo a chi lo incontra. Neanche per Guido Crosetto, riferiscono le stesse fonti, è in agenda un faccia a faccia. Sembrava dovesse andare diversamente, così almeno era trapelato nei giorni scorsi, anche se il ministro mai aveva confermato. Ma anche in questo caso gli americani hanno fatto prevalere una logica stringente: l'omologo è ex capo del Pentagono. Crosetto è stato però ricevuto 3 giorni fa dall'ambasciatore USA a Roma e volerà presto a Washington per un'importante missione. A metà giornata gira voce che anche di un'altra opzione, anch'essa sul tavolo, un pranzo con Rubio organizzato dai presidenti del Senato e Camera, La Russa e Fontana. Il fondatore di Fratelli d'Italia ieri in visita a Parigi avrebbe mostrato all'ospite della sala di Palazzo Madama, nella quale è stata firmata la Costituzione. Neanche questa tappa però finisce nel programma degli americani. Con Rubio, Meloni metterà sul tavolo tutti i dossier che allarmano Palazzo Chigi: i rapporti politici con Trump, la crisi in Iran, la prospettiva di una missione in Libano, di cui l'Italia vorrebbe essere protagonista dopo la chiusura di UNIFIL, e ancora le spese militari per la NATO e la permanenza dei soldati americani nelle basi in Italia. Il rischio di un disimpegno è concreto, l'obiettivo è prevedere la dimensione della riduzione. Ma è proprio sul fronte militare che il colloquio con il segretario di Stato è stato preceduto ieri da un'altra visita al massimo livello, attorno alle 10 del mattino, nella massima segretezza. Il generale Anderson, comandante, scusa che Prendiamo l'articolo, un'altra pagina, dell'Africa Command ha varcato il portone posteriore di Palazzo Chigi. È il super generale che sovrintende tutte le operazioni di Washington nel continente africano a incontrarlo i consiglieri diplomatici, militari di Meloni, Fabrizio Saggio e Franco Federici. Poi il capo di Stato Maggiore della Difesa, Portolano, colloqui per ragionare degli impegni italiani in Africa e soprattutto della stabilizzazione del Sahel. È la fascia più instabile, terreno su cui si scontrano espansionismo dei regimi e milizie filorusse degli interessi statunitensi, le fazioni jihadiste. In mezzo agli europei, l'Italia è l'unica capitale occidentale ad aver mantenuto un presidio militare in Niger. Proprio l'espansione dei jihadisti in Mali e la situazione tesa in Niger e Burkina Faso potrebbe destabilizzare le aree limitrofe, favorendo il contagio. Vale per il Chad, epicentro di interessi francesi, per la Libia, a cui naturalmente guarda Roma. Gli americani chiedono dunque un impegno militare e diplomatico rafforzato agli alleati, pianificano azioni di contenimento e osservano quanto accade in Libia. Non a caso, proprio oggi a Palazzo Chigi, Meloni riceverà Mohamed Debiah, primo ministro del governo di unità nazionale libico sostenuto dall'Italia. Un racconto approfondito, anzi un retroscena approfondito, questo di Tommaso Ciriaco su Repubblica. Noi continuiamo nella nostra rassegna parlando sempre del governo, della Premier e dell'incontro che c'è stato ieri. Lo facciamo sulla Stampa con Luca Monticelli. Energia e legge elettorale sono questi due piatti principali serviti a Palazzo Chigi dalla Presidente del Consiglio Meloni, che ieri all'ora di pranzo ha incontrato i due vice premier Salvini e Tajani e, come abbiamo sentito anche prima, anche Lupi. Lo scenario internazionale, dal blocco di Hormuz al conflitto in Medio Oriente, è stato al centro del vertice, durato un'ora e mezza, con gli inevitabili riflessi sull'economia. Continua lo stallo sulle nomine, l'accordo in maggioranza ancora non c'è, ieri dicono l'argomento non è stato affrontato, i nomi sul tavolo restano sempre quelli, Federico Freni e Federico Cornelli per la Consob, Saverio Valentino e Guido Stazzi per la presidenza dell'Antitrust. Nel corso del confronto, riferiscono fonti di maggioranza, emersa la necessità per Italia di ridurre la dipendenza energetica dall'esterno e individuando tra le principali linee d'azione l'accelerazione del percorso verso il nucleare, chiudendo entro fine anno l'iter del disegno di legge delega. Anche Bonelli di AVS va all'attacco e critica il progetto. Il centrodestra punta sul nucleare ma ferma le rinnovabili e blocca il deposito per le scorie radioattive. 4 anni di disastri nelle politiche energetiche e continuano a prendere in giro. Il ministro dell'Ambiente Frattin fa notare che nel paese il clima sul nucleare è completamente cambiato rispetto al referendum che lo bloccarono. Tuttavia, nel breve termine, il piano A del governo per fronteggiare l'emergenza energetica resta il negoziato con Bruxelles. L'obiettivo è quello di estendere l'energia la clausola di flessibilità che scomputa dal calcolo del deficit e le spese per la difesa. Questo l'abbiamo naturalmente sentito anche nell'articolo precedente. La Premier Meloni lo ha ribadito ai leader nel corso del confronto. Il ministro dell'Economia Giorgetti nei giorni scorsi ha lanciato la proposta all'Eurogruppo e a Ecofin e l'esecutivo è convinto di portare a casa un compromesso. Se però la Commissione Europea dovesse rimanere sorda alla richiesta italiana di flessibilità, il governo si troverebbe nella situazione di dover valutare uno scostamento di bilancio fuori dai vincoli UE per finanziare aiuti contro il caro carburante e il caro bollette. Salvini lo spiega così: l'obiettivo è quello di mettere velocemente dei soldi in tasca ai cittadini e imprese in difficoltà. Se l'Europa ci darà una mano, bene, altrimenti lo faremo lo stesso. Il 22 maggio scade la proroga del taglio delle accise su carburante, il 25 scatta lo sciopero degli autotrasportatori. Perciò Salvini continua a spingere per sforare il patto di stabilità. Al momento questi vincoli non hanno senso, ribadisce. Sui tavoli europei si gioca anche un'altra partita, che è quella della riforma dell'ETS, la tassa che le imprese pagano per emettere CO2. Nell'ultimo decreto sull'energia il governo ha previsto una compensazione dei costi di emissione sul gas utilizzato per la produzione di energia elettrica, con l'obiettivo di ridurre le bollette. Una misura che deve ottenere il disco verde di Bruxelles per essere operativa dal 2027. Stiamo discutendo nel merito tecnico. Quando avremo terminato queste valutazioni, noi e la Commissione europea trarremo le conclusioni e decideremo come fare, riferisce il ministro Frattin. Secondo Pichetto, se il blocco di Hormuz si prolungasse oltre il 22 maggio, a quel punto il ragionamento andrebbe posto a livello europeo. Andare oltre il 22 con il blocco di Hormuz vuol dire prepararsi a qualcosa che ha conseguenze durature. Quanto alla legge elettorale, l'altro tema discusso al vertice dei leader, sostiene Lupi, che si è condiviso di andare avanti dialogando con l'opposizione. Più netto Salvini, andremo dritti. E ancora si ricorda con Luca Monticelli sulla Stampa che ieri a Bruxelles è andato in scena il flash mob dei sindaci leghisti, che hanno criticato la politica di coesione, delega di cui è titolare il commissario Fitto. Al termine della manifestazione gli amministratori della Lega hanno incontrato proprio Fitto, a cui hanno presentato il loro manifesto. E così sulla Stampa. Invece adesso andiamo su Repubblica, Andiamo su Repubblica e vediamo cosa dicono Giuseppe Colombo e Serena Riformato, sempre sul Vertice. Prendiamo qualche altro passaggio. Meloni tiene a far passare un messaggio: sul sistema di voto non si scherza più, primo ok alla Camera entro la pausa estiva. Se in autunno con la fiducia, tant'è che il leader della Lega Matteo Salvini, dopo la riunione a Palazzo Chigi, consegna ai cronisti una sintesi perentoria. Sulla legge elettorale andiamo dritti. Dopo la freddezza dei mesi passati, il Carroccio si è convinto davvero, la riforma serve e il testo elaborato non è così male, anzi il ministro dei trasporti al Vertice ha posto una sola condizione: la proposta di legge deve rimanere il più possibile così com'è. Un corposo bottino di parlamentari ex per chi vince, 70 deputati alla Camera e 35 al Senato. Un altro rivolto particolare al collega vicepremier Tajani, che invece si sarebbe presentato all'incontro con una lista di correttivi. Il ballottaggio da ripensare, ritocchi al ribasso sul premio anche per corteggiare le opposizioni e l'idea di suddividerlo in proporzione al risultato percentuale dei partiti e non a un accordo politico precedente al voto. Per i leghisti la volontà di non intervenire massicciamente sul testo avrebbe trovato la sponda della premier, alla quale del resto sta a cuore un'unica modifica: le preferenze. Ai tre alleati Meloni ha ripetuto: è necessario ridare agli elettori la possibilità di segnare sulla scheda il nome di chi vogliono mandare in Parlamento. D'accordo Lupi, che come Fratelli d'Italia sul tema presenterà un emendamento, più probabile in aula che in commissione. Ma in ogni caso, con poche possibilità di successo, chi osa chi sta lavorando al dossier? Tra i parlamentari nessuno lo vuole davvero. Alcune modifiche andranno fatte per evitare pasticci. Nello specifico, ad oggi niente impedisce nel testo del centrodestra che il voto possa dare vincitori diversi alla Camera e al Senato. Ipotesi di scuola è tuttavia non così realistica. La possibilità allo studio è che in questo caso il premio non scatti, i seggi verrebbero assegnati con un proporzionale puro. Sui tanti nodi Tajani si confronterà oggi con i capigruppo e presidente della Commissione Affari Costituzionali Pagano. Nelle dichiarazioni il centrodestra pone l'accento sul dialogo con le opposizioni, che rimane in alto mare. Un'apertura blef, testo ricevibile, dice il senatore PD Dario Parrini. L'articolo continua, ma noi ci vogliamo fermare per fare un focus proprio sulla legge elettorale, e lo facciamo anche con questa articolo sul Corriere della Sera, che ci introduce un po' nel testo, ci dice cosa prevede, lo fa Paola Di Caro. Omettiamo gran parte dell'articolo per andare proprio al cuore della questione. Il testo prevede sostanzialmente un voto su base proporzionale, con soglie di esclusione diverse per chi sia in coalizione e chi si presenti da solo, e un premio di maggioranza che assicuri la governabilità alla coalizione o partito vincente purché si superi la soglia almeno del 40%. Anche su questo si capisce che c'è chi pensa di guadagnarci e di chi perdere. Meloni ha sostenuto sempre che per lei conta solo la governabilità, che in caso di pareggio o situazioni che impongano maggiori spuri a governi tecnici lei si terrebbe fuori. In teoria la pensano tutti così, ma nella pratica non c'è dubbio che l'unica che davvero è sempre rimasta fuori dai governi di larga intesa e tecnici è stata lei. Al di là di questo c'è chi senza collegi potrebbe perdere seggi. La Lega, chi non vede bene il possibile inserimento delle preferenze, piacciono a Meloni e Lupi, molto meno a Salvini e Tajani, e anche su soglia e premio di maggioranza. Ci sarà da discutere. Il leader azzurro non è convinto del tutto del meccanismo dell'entità del premio: 70 seggi alla Camera, 35 al Senato, ma gli uffici tecnici se ne stanno occupando. Peraltro sembra che in questi siano gli unici punti su cui la premier è disposta ad aprire all'opposizione: quanti seggi andrebbero come premio, da che soglia potrebbe alzarsi al 42% e appunto preferenze o no, ma l'impianto resta anche se si dovesse andare al muro contro muro. Questo è un estratto dall'articolo di Paolo De Caro sul Corriere della Sera. Andiamo a leggere un altro punto di vista, sempre sulla legge elettorale, che riguarda Forza Italia e anche la famiglia Berlusconi. Lo fa nel lungo retroscena Ilario Rombardo sulla Stampa, che qui leggeremo qualche passaggio. Vediamo. Sono Matteo Salvini, vicepremier della Lega, risponde con toni entusiasti sulla legge elettorale, procediamo dritti, afferma e tace invece l'altro vicepremier Tajani, segretario di Forza Italia. Il partito sta frenando sulla riforma del voto come volontà di Marina Berlusconi, la primogenita del fondatore, di fatto padrona dei diritti finanziari di Forza Italia, ha dato mandato agli azzurri di non favorire l'accelerazione parlamentare chiesta dalla Presidente del Consiglio. Non piace il modello proposto da Fratelli d'Italia, con un premio di maggioranza sproporzionato a tutto vantaggio del primo partito della coalizione. E il fattore Marina sta pesando non poco sugli equilibri e sulla fiducia tra gli alleati, rapporti che potrebbero ulteriormente incrinarsi dopo la richiesta di risarcimento danni a Mediaset. E alla conduttrice di Rete 4, Bianca Berlinguer, da parte del ministro della giustizia Nordio per il caso della grazia concessa a Minetti. Un canale aperto tra la cerchia di Marina Berlusconi, il centro-sinistra, esiste. Il sospetto sempre più diffuso tra i meloniani è che si stia saldando un asse con il PD, ma anche con Italia Viva di Matteo Renzi, in vista della prossima legislatura per una maggioranza di nuovo tipo trasversale, capace di strappare alla Premier la possibilità di decidere nel 2029 il prossimo Presidente della Repubblica. In questo disegno la legge elettorale diventa un passaggio fondamentale, quella attualmente in vigore, il cosiddetto Rosatellum, permette di immaginare una soglia di pareggio con la conseguente necessità di verificare in Parlamento l'alleanza, un risultato che quasi certamente si otterrebbe con una formula puramente proporzionale, preferita da Marina e dagli azzurri, perché darebbe al Capo dello Stato, dopo le dovute consultazioni, il potere di decidere come procedere. Alcune modifiche sono già previste, l'eliminazione del ballottaggio, un premio di maggioranza ridimensionato per evitare di inciampare nella incostituzionalità e che sia adattabile al vincolo dell'elezione su base regionale in Senato, come prevede la Carta, nel caso di maggioranza differenti tra Camera e Senato. Forza Italia propone di procedere con un'attribuzione dei seggi solo proporzionale, senza prevedere il premio. Per l'occasione è tornato in grespolvero Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, ex cognato di Meloni, uomo delle mediazioni quando c'è da parlare con le opposizioni. E qui l'accordo in teoria sarebbe di ottenere il primo velibera alla Camera entro l'estate, provando a coinvolgere in tutti i modi, continua a ribadire Maroni, di fronte al muro del PD, che invece considera il testo irricevibile, accusa la Premier di tremare per un'ulteriore forzatura costituzionale dopo il referendum perso sulla giustizia. L'articolo di Lombardo prosegue il suo retroscena sulla Stampa. Noi abbiamo letto anche qui un passaggio per poi ricollegarci al Sole 24 Ore sullo stesso tema. Ne scrive Emilia Patta, anche qui leggiamo qualche passaggio. Anche il nuovo corso impresso dai Berlusconi Junior al partito guidato da Tajani non sembra andare nella direzione di una frenata sullo stabilicum. Il centro-destra si mostra insomma compatto nel voler superare i collegi uninominali del Rosatellum e il connesso rischio pareggio che porterebbe a largo inteso governi tecnici che nessuno più vuole. Un obiettivo, quello di evitare futuri inciuci, che incrocia anche l'interesse della segretaria del PD Schlein, ma la posizione della maggior partito di opposizione resta quella del muro contro muro, irricevibile, ha detto più di una volta Schlein, posizione ribadita anche ieri dal capogruppo Demi in Commissione Affari Costituzionali e Bonafè. La linea emersa dal vertice di maggioranza sulla legge elettorale è grave e preoccupante. Annunciare di voler procedere dritti, come ha fatto Salvini, significa ignorare la lezione del referendum sulla giustizia, anche quanto sia sta emergendo in modo chiaro nelle audizioni in corso sul premio di maggioranza, giudicato da più parti abnorme e sproporzionato. Per noi questo testo è irricevibile. Un dialogo bipartisan per un testo condiviso appare con tutta evidenza impossibile, almeno per il momento. Ma questo non significa, il ragionamento che fanno gli sherpa del centrodestra, che non si possano fare modifiche per andare incontro alle critiche delle opposizioni, a cominciare dal premio di maggioranza nel testo attribuito in modo fisso con listone 70 deputati e 35 senatori, come ha dimostrato su queste pagine Roberto Dalimonte. Il vero problema legato al premio non è tanto la sua entità, che ruota attorno al 10%, quando il fatto che è a determinare le condizioni può assicurare al vincente una maggioranza del 60%, ossia la soglia di garanzia per l'elezione dei giudici della Consulta. Come ha spiegato il presidente azzurro della prima commissione di Montecitorio Pagano, le strade percorribili sono due: o rinunciare agli stoni e optare per un premio e percentuale fissa del 55%, oppure abbassare il tetto dei seggi ora fissato al 230, quasi il 58%. Altre modifiche che già in cantiere sono quelle sul ballottaggio: se nessuno raggiunge la soglia del 40% che fa scattare il premio, o si elimina, soluzione preferita da Forza Italia e Lega, o si deve prevedere una norma di coordinamento tra le due Camere nel caso, pur sempre possibile, di risultati difformi. Ultimo nodo da sciogliere è quello delle preferenze assenti nel testo, dove si prevedono listini bloccati. Le preferenze sono rilanciate da Fratelli d'Italia con il plenipotenziario della Premier Donzelli e sostenute dal leader di Noi Moderati, Lupi. Dal punto di vista di Donzelli, proprio le preferenze potrebbero essere l'esca per coinvolgere le opposizioni, se non nel via libera al testo, almeno nella fase emendativa che inizierà a giugno. Un conto è una legge elettorale non votata dalle opposizioni ma costruita anche con il loro apporto, un conto è andare in aula con tutti i muri alzati, visto che a Montecitorio sulla legge elettorale sono previsti voti segreti. Voti segreti va da sé che si eviterebbero con la fiducia, conclude Emilia Patta sul Sole 24 Ore. E adesso abbiamo ancora qualche minuto per approfondire questo argomento, lo facciamo con il Messaggero, in particolare con Valentina Pigliautile. Allora, la rimodulazione del Premier e i tocchi al meccanismo del ballottaggio sono due modifiche alla portata per via della scrofa, ma non sufficienti per il Nazareno, dove si guarda la modalità di presentazione del testo e non solo i contenuti. La legge è stata presentata senza un percorso condiviso prima del referendum, serviva un confronto preventivo. A fine giornata la capogruppo PD in Commissione Affari Costituzionali Bonaferri assumerà la linea. Anche oggi nel corso delle audizioni è stato messo in discussione il premio di maggioranza previsto dal testo, giudicato da più parti abnorme e sproporzionato. Pensavamo che la lezione del referendum fosse stata chiara, ma evidentemente non è così. Si insiste invece su forzatura, accelerando su un impianto che solleva critiche diffuse e motivate. Poi la chiusa. Stupisce che davanti alle gravi emergenze del paese per la maggioranza e il governo la priorità è la legge elettorale. Commenti e interpretazioni che non vanno giù a destra, vuoi per la mole di richieste e deduzioni avanzate dalla minoranza e accolte, vuoi per la percezione che dietro l'aventino elettorale si nasconde l'intenzione di veicolare ai propri elettori il messaggio di una legge approvata a colpi di maggioranza di cui però saranno i primi a beneficiare. Da capire se a smuovere le acque potranno essere l'interlocuzione tra il leader dopo che nel vertice tra Giorgia Meloni e Salvini e Tajani e Lupi si è deciso di procedere dritti, ma prendendo al dialogo con le opposizioni. Le vecchie battaglie. Per una nuova battaglia tutta da combattere, altre due sono pronte ad essere rispolverate. Si parte dal salario minimo, chiodo fisso della segreteria Dem, che ricomincia il suo iter in commissione lavoro alla Camera insieme con il decreto primo maggio, quello che tra le altre cose ha introdotto il salario giusto. L'incardinamento del DDL avverrà oggi per ironia della sorte, prima o dopo l'intervento in audizione dei sindacati CGIL e CISL UIL sulla proposta di legge di iniziativa popolare sul salario minimo, per cui negli scorsi mesi PD, 5 Stelle e AVS hanno raccolto le firme. I rischi di sovrapposizione sono dietro l'angolo e non solo perché è inevitabile che ne parlino le sigle sindacali, anche tra gli emendamenti al decreto primo maggio il campo progressista è pronto a riproporre la questione al salario minimo, nonostante il centrodestra va da sé sia pronto a bloccarlo di nuovo, testo di legge o ritocco emendativo che sia. Infine c'è un altro nodo da sbrogliare, il fine vita. La proposta avanzata dai relatori Zanettin, Forza Italia, Zullo, Fratelli Italia giace nelle commissioni giustizia e sanità del Senato da mesi, complice un parere della commissione bilancio mancante che però è una cifra di uno stallo tutto politico che parte da Palazzo Chigi. Chiedo scusa. Riprendo un attimo fiato. I senatori Dem guardano con attenzione l'attivismo della nuova capogruppo azzurra Craxi, decisa a riprendere in mano il dossier e a superare lo stallo. Eppure non intendono aspettare ancora a lungo, se fino ad oggi l'approdo in aula del testo è stato spostato periodicamente ad aiutare la moral suasion del presidente La Russa. La prossima settimana in capigruppo il PD chiederà che venga fissata una data precisa e in caso di niente ci si prepara alle barricate. Un opt-out che in assenza di un testo condiviso potrebbe far arrivare in assemblea il disegno di legge al senatore Bazoli destinato inevitabilmente alla bocciatura. Nessuna mediazione appare possibile pure sulla definizione del consenso in materia di violenza sessuale, su cui il partito di Schlein è netto. Il punto di partenza resta la riformulazione approvata all'unanimità dalla Camera. Effetto referendum o no, il PD non ha intenzione di cedere passo su alcune battaglie ritenute valoriali e pazienza se alcune di queste saranno destinate a non venire alla luce, almeno per ora, conclude così Valentina Pigliautile, che ci ha offerto un altro spaccato di questo punto di vista sulla legge elettorale. Allora io direi di chiudere qui la prima parte della rassegna stampa per dare spazio al notiziario condotto oggi da Enrico Pulcini e noi ci risentiamo subito dopo con gli altri approfondimenti.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno da Enrico Pulcini, apriamo col decreto commissari in iter alla Camera. Il governo ieri ha incassato la fiducia sul provvedimento che scade il 10 maggio, 186 voti favorevoli o 105 contrari, 3 gli astenuti. Oggi il voto finale. Chiara Paolini.
3: E grandi opere, prime fra tutte il ponte sullo stretto, ma anche il Gran Sasso, l'autostrada A25 e A24, con la proroga fino al 2028 dei commissari, il Mose veneziano, interventi ANAS e sulla rete ferroviaria. Centrale l'articolo 1, quello sull'infrastruttura tra Sicilia e Calabria. Dopo i rilievi della Corte dei Conti, il testo prevede una nuova delibera CIPES, il ritorno del coordinamento dell'opera al Ministero delle Infrastrutture, che si confronterà con l'Unione Europea per la questione ambientale, della concorrenza e delle regole sugli appalti. Ma proprio su appalti, nomine e controlli, le critiche al provvedimento da Morfino, 5 Stelle.
4: Chi controlla non può essere anche chi esegue l'opera. Il decreto ci regala anche un'altra chicca. I commissari che escono dalla porta poi possono rientrare dalla finestra come subcommissari, nominati direttamente dai vertici societari.
3: Metodo e merito già contestati da Zanella, AVS.
5: Un record assoluto, non quello della longevità. 110 voti di fiducia, 110 volte in cui l'esecutivo ha chiesto al Parlamento di rinunciare alla sua funzione.
3: Difende il decreto e soprattutto quel ponte, bandiera del suo leader, la Lega Montemagni.
6: Stare sul ponte è troppo semplice, spesso ci viene detto è un'opera faraonica che costa tantissimo, ma nessuno parla delle opere accessorie che serviranno anche proprio a quei territori. Le opere ferroviarie che andranno a completare quest'opera che per noi è molto importante.
3: Il perimetro del provvedimento e i suoi obiettivi definiti da Milani, Fratelli d'Italia.
7: A questo decreto introduce un modello di governance che punta a semplificare e accelerare attraverso il rafforzamento del ruolo dei commissari straordinari e coinvolgimento diretto delle grandi società pubbliche.
2: Sempre ieri a Montecitorio il question time con i ministri di istruzione Valditara, della salute Schillaci, delle imprese Urso, Stefania Benigni.
8: Per il ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara, gli ITS Academy, istituti tecnologici superiori, sono un innegabile successo di offerta formativa. Per questo, oltre ai 136 milioni destinati a rafforzare la riforma, l'ultima legge di bilancio ha previsto uno specifico stanziamento di 265 milioni di euro per il triennio 2026-2028. A proposito della riorganizzazione sanitaria prevista nella missione 6 del PNRR, il ministro della Salute Schillaci ha risposto sulla figura del medico di famiglia, che non viene smantellata ma anzi diventa presidio di prevenzione, e per farlo ha bisogno di strumenti digitali e di un contesto organizzativo che sostenga il suo lavoro. Le case di comunità e la telemedicina non sono un'idea astratta ma una risposta concreta. Schillaci ha anche confermato il confronto in corso con le regioni e quello futuro con le organizzazioni di categoria dei medici. Infine, il ministro delle imprese del Made in Italy Urso, al quesito sull'aumento dei dazi al 25% su auto e camion provenienti dalla UE, minacciato dal presidente americano Trump, ha risposto che la nuova tassazione non è stata ancora formalizzata. Ad altre interrogazioni sugli stabilimenti di Stellantis a Cassino e dell'ex Ilva a Taranto, Urso ha detto che attualmente i dipendenti dell'ex Ilva in cassa integrazione sono 3.850, mentre sul futuro dell'impianto
9: altri soggetti, oltre ai due proponenti, stanno mostrando interesse e possono in ogni momento presentare un'offerta, purché migliorativa rispetto a quelle già pervenute. Trattandosi di una procedura aperta, come previsto dal bando, comparativa e realmente competitiva.
8: Una risposta che non ha soddisfatto le opposizioni interroganti.
2: L'Assemblea di Palazzo Madama è convocata per tutta la settimana per dedicarsi ai lavori delle commissioni. Prossimo appuntamento con l'Aula martedì per la conversione del decreto del CD di decreto fiscale. Dal 7 ottobre 2023, ricorda il Comitato Internazionale per la Protezione dei Giornalisti, sono oltre 300 le operatrici e gli operatori dell'informazione uccisi in Palestina e nei territori coinvolti nel conflitto. Per denunciare questa strage e chiedere provvedimenti di pressione su Israele e l'ingresso della stampa internazionale a Gaza, che è ancora vietato, a mezzogiorno flash mob in piazza Montecitorio a Roma, promosso da una serie di associazioni, Confederazione della Stampa e Ordine dei Giornalisti. Oggi in Vaticano l'incontro tra il Papa e il segretario di Stato americano Rubio, che domani incontrerà Giorgia Meloni, un incontro in vista del quale la Premier ha riunito i vertici in maggioranza. Carla Macrellino.
0: Sono i dossier internazionali, la crisi in Medio Oriente e la sicurezza energetica al centro degli incontri istituzionali che la Premier terrà oggi a Palazzo Chigi. Tra poco riceverà il nuovo capo del governo ungherese, Peter Modior, subito dopo il primo ministro libico, Abdul Debeiba, e nel primo pomeriggio il leader polacco, Donald Tusk. Il rafforzamento della sicurezza energetica è stato il focus anche del vertice di maggioranza convocato ieri da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza da fonti esterne, contrastare l'attuale emergenza rincari e accelerare il percorso verso il nucleare. Poi un breve confronto sulla legge elettorale. La Premier ha anche sentito al telefono l'emiro del Kuwait per esprimere solidarietà dopo gli attacchi ricevuti sul paese del Golfo. Domani mattina invece Giorgia Meloni riceverà il segretario di Stato americano Marco Rubio sulla scia delle polemiche per le ulteriori critiche del presidente Trump contro il Papa e il paventato ritiro delle truppe statunitensi dalle basi italiane. Gli attacchi al Santo Padre sono stati definiti non condivisibili né utili per la pace dal governo italiano, che vuole mantenere un dialogo costruttivo con gli alleati statunitensi, pur sottolineando alcune posizioni politiche non condivise.
2: Ora il dibattito politico fa discutere l'ipotesi di sospendere il patto di stabilità per affrontare la crisi energetica. Lucio Bondì.
10: Se ci aiuteranno bene, se no lo faremo lo stesso. Toni che Matteo Salvini riserva ancora una volta a Bruxelles.
11: Ci permetterà di spendere per l'energia quello che ci permetterebbe di spendere per le armi. Mi sembra una richiesta moderata, sensata.
10: Forza Italia condivide la proposta ma esclude strappi con l'Unione. Tutta la maggioranza concorda invece sul DDL sgomberi per avere, spiega Fratelli d'Italia, più case in affitto e sulla necessità di andare avanti con legge elettorale e nucleare. Sbagliato, bisogna puntare sulle rinnovabili, replica Verdi Sinistra. No dalle opposizioni anche allo Stabilicum, visto il premio di maggioranza e l'assenza di preferenze. Ciò che preoccupa gli italiani, per Elly Schlein, sono piuttosto caro vita e sanità.
12: Noi abbiamo con le altre opposizioni indicato al governo dove prendere i miliardi per assumere medici e infermieri che mancano e contrastare davvero le liste d'attesa.
10: C'è un punto su cui 5 Stelle concordano con la maggioranza: bisogna rivedere il patto di stabilità. Il problema, ricorda Conte, che a firmarlo è stato l'attuale governo.
2: Ed è tutto, la linea passa alla seconda parte dell'edicola. Buon ascolto.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
13: Ed eccoci dunque, proseguiamo il nostro racconto sulla legge elettorale e sulla politica interna. Lo facciamo con un'intervista a Giovanna Vitale su Repubblica, rilasciata da Nicola Zingaretti, capo delegazione Dem al Parlamento dell'Unione Europea, che ci parla un po' in generale appunto delle varie tematiche, anche diciamo di quelle che sono le sue critiche al governo. E dice: l'isolamento in Europa è una perdita di credibilità che ha indebolito il governo italiano, togliendo ogni margine di manovra. Il disastro sociale ed economico prodotto da 4 anni di demagogia e mobilismo, dice Salì a dimostrarlo, crescita zero, produzione industriale in caro, aumento della pressione fiscale, fallito rientro della procedura di infrazione. Problemi che avrebbero potuto trovare risposta dentro una strategia europea che la destra ha invece osteggiato, rendendo palese quanto l'opzione sovranista ed anti-UE di Meloni e Salvini sia un suicidio per il paese. Che significa in concreto, chiede la giornalista, risponde Zingaretti, avere gli artigli spuntati contro la crisi che stiamo attraversando? Siamo precipitati in una palude, come raccontano le stime del Fondo Monetario Internazionale. Gli italiani sono tra i più colpiti della impennata dei prezzi dell'energia. Nel 2026 subiranno rincari fra i 400 e i 2.270 euro. Un sondaggio di Ghislaeri segnala che l'84% è angosciato per il caro vita e il 40% si sente povero. Ecco gli effetti delle politiche nazionaliste degli USA, di Trump e dell'Europa di Meloni. E ancora, in quanto a liti, i veti, non è che il centrosinistra sia messo meglio, replica Zingaretti, sbaglia, basti pensare al 2022 e all'inesistente volontà di siglare un'alleanza per vedere la differenza tra ieri e oggi. Ora quella volontà c'è, le forze progressiste sono unite e non resta che misurarsi con la costruzione di un programma condiviso per governare l'Italia. Le sembra facile? L'abbiamo già fatto in tante città e regioni rispetto al passato. Abbiamo finalmente chiaro l'elenco delle politiche di giustizia sociale da finanziare, welfare, lavoro, istruzione. Ora dobbiamo indicare le scelte per produrre ricchezza e come ridistribuirla. Crescita e sviluppo passano da qui. Ma se tutto così chiaro e bello, perché Marianna Madia lascia il PD? Non ho capito, ma mi dispiace perché ai problemi che ci troviamo di fronte vanno date risposte collettive. Non si può pensare di aggregare dividendo, si dice Zingaretti. Il PD rimane il luogo nel quale con le proprie idee si può contribuire a realizzare qualcosa di più grande. Ma alla coalizione non serve una gamba più moderata e riformista, chiede ancora Vitale, risponde Zingaretti. Credo di sì, veniamo da un tempo in cui spuntavano sempre nuovi partiti personali per spaccare anziché unire. Stavolta mi pare che l'obiettivo sia ampliare l'offerta politica d'alleanza, bene così. E ancora, resta il rebus della leadership a chi tocca guidare la coalizione, chiede Vitale. Mi sembra che si sia già d'accordo di iniziare della stesura di un programma comune, si deciderà insieme. Altra conquista di un centro-sinistra in passato troppo litigioso che ha usato pure questo argomento per non fare mai alcun passo in avanti. Si faranno le primarie? Le primarie le può indire solo un'alleanza tra le forze che si mettono insieme sulle cose da fare. Sarebbe stravagante se la prima fosse chiamare gli elettori a scegliere chi dovrebbe guidarla, chiude e così la sua intervista a Zingaretti. E adesso andiamo a parlare di il PDL stupri. Entriamo un po' più nel merito, siamo oggi un po' più nel merito di quelli che sono i provvedimenti e le leggi. Palazzo Madama, dunque, il disegno di legge sulla violenza sessuale resta fermo al Senato, ricordiamo, bloccato da confronto politico sul nodo del consenso e del dissenso per il reato di stupro. E questo sul Corriere della Sera ci riporta appunto un piccolo approfondimento. Dopo lo stop seguito ai mancati approdi in aula di febbraio-aprile e le numerose proteste sia in Parlamento che nelle piazze, la maggioranza in Commissione Giustizia prova adesso a riprendere discorso, concedendo altri 15 giorni al Comitato Ristretto per valutarne una possibile mediazione. Ma c'è un'unica proposta presentata formalmente ed è quella della senatrice Unterberger su Tirolo Fosfartein, che vorrebbe tenere insieme le due impostazioni. La senatrice autonomista parte dal principio del consenso libero attuale, l'unico accettato dall'opposizione, che era stato un punto di convergenza tra la Premier Meloni e la leader PD Schlein, e poi rimesso in discussione dalla Lega, ma aggiunge anche per la mancanza di consenso deve essere riconoscibile e valutata nel contesto in cui il fatto avviene. La proposta si inserisce nel confronto tra la linea approvata alla Camera, basata sul consenso esplicito, solo sia sì, e quella sostenuta al Senato dalla relatrice leghista Buongiorno, fondata sulla volontà contraria che ha finito per bloccare l'iter. Buongiorno ha chiesto all'opposizione di presentare nuovi testi, ma l'unico sul tavolo è quello di Unterberger. Non è la mia intenzione far votare un testo di maggioranza, ha detto ieri Buongiorno, ma ha poi rilanciato l'idea di un consenso riconoscibile. Le distanze politiche restano quindi marcate dal PD. Valeria Valente ribadisce l'unico testo possibile è quello sul consenso libero attuale. Ilaria Cucchi AVS è più netta, nessuna possibilità di arrivare a una sintesi, nessuna negoziabilità anche da parte dei 5 Stelle che con Ada Lopraiato parla di un'evidente ambiguità nel testo di Unterberger. Nel centrodestra prevale una cauta apertura. Forza Italia considera la proposta accettabile mentre Fratelli d'Italia non si può ledere il diritto di difesa e il provvedimento resta sospeso per altri 15 giorni. E dunque abbiamo toccato un altro tema sensibile su cui ci si confronta. Andiamo invece adesso a toccare una cosa, diciamo, interessante per quello che mi riguarda, ho ritenuto dargli spazio oggi rispetto ad altri articoli su altri approfondimenti, ed è questa la proposta di un busto per Marco Pannella, leader delle capitali, alla Camera. Leggiamo sul Corriere della Sera. Un busto a Montecitorio per Marco Pannella. Chissà cosa ne avrebbe pensato il leader radicale della proposta avanzata da Enrico Costa al Presidente della Camera Lorenzo Fontana in occasione del decennale della morte che cade il 19 maggio. Da sempre vicino alle battaglie radicali, il capogruppo di Forza Italia, esponente dell'ala liberal del partito, ha scritto una lettera a Fontana ricordando i diritti civili per cui lottò Pannella, come il divorzio, l'interruzione volontaria di gravidanza, il garantismo, la tutela dei diritti dei detenuti e la responsabilità civile dei magistrati e l'impegno contro la pena di morte. Negli anni successivi, prosegue la missiva, si sono aggiunte le battaglie a sostegno della procreazione assistita e dell'autodeterminazione del malato col fine vita. Iniziativa legata a una filosofia fortemente liberale e libertaria che ha certamente diviso la società italiana, ma al tempo stesso ne ha favorito la crescita. Una proposta, quella dell'omaggio a Pannella, che non sarà ben vista dall'ala più conservatrice del centrodestra, ma che va letta alla luce del nuovo corso impresso da Marina Berlusconi al partito. Così il Corriere della Sera, che ci introduce su un fatto molto, molto curioso, anche un po' paradossale, ed è quello che è raccontato dal Foglio Quotidiano proprio sull'idea di a porre una targa in Piazza Navona su un condominio per ricordare Pannella, ma c'è stato il no dei condomini. E leggiamo questo articolo molto, anche un po' paradossale per quanto riguarda veramente la libertà in generale. È qui che la scorsa settimana la facciata color crema appena rifatta è tra le più pulite di Piazza Navona. È qui che la scorsa settimana l'assemblea di condominio ha preso una decisione destinata a finire sui giornali. Quasi all'unanimità ha detto no all'installazione di una targa, ricordo di Marco Pannella, il leader radicale che proprio a Piazza Navona ha fatto molti dei suoi funambolici comizi. Sempre

un appartamento invece di proprietà del Comune di Roma. Anche per questo era stato scelto questo stabile per l'installazione dell'insegna. La prima a rispondere al citofono è la signora Onofri che, offrendoci quantomeno uno spunto pittoresco, anche se il condominio è dotato del videocitofono, ci risponde dalla finestra: ma della vicenda non ho alcuna intenzione di parlare. Ho capito cosa volete, ma io non voglio discuterne. O ve ne andate o chiamo la polizia, gride affacciandosi dal primo piano. Prima di chiudere eloquentemente le persiane, nel palazzo vive con la moglie anche un notissimo chirurgo e professore universitario. Proviamo a chiamarlo, ma il dottore è occupato a un convegno. E più avanti leggiamo. Tentiamo quindi un'altra strada, chiamiamo il numero uno dei tanti B&B che si trovano nello stabile, ci risponde con estrema cortesia Cristiano, 61enne in pensione, proprietario insieme alla sorella dell'appartamento. Non sapevo nulla della vicenda, racconto, ho scoperto tutto al TG. Mi dispiace che sia stata presa quella decisione, io la targa l'avrei messa, da ragazzino Pannella lo vedevo sempre, è un ricordo dell'infanzia, era un cavallo pazzo, ma a suo modo era stato un grande. Cristiano non era all'assemblea perché era andata sua sorella, che preferisce non essere citata per nome, ma ci spiega la sua, non capisco perché dovrebbero mettere la targa sul nostro stabile dove l'onorevole Pannella non è né nato né ha mai vissuto. Nulla da togliere all'importanza della personalità, ma perché l'insegna dovrebbe essere installata qui? Ma c'è margine di cambiare opinione, proviamo a chiederle con grande gentilezza chi suggerisce su questo di provare a sentire l'amministratore di condominio Provvidi. Chiamiamo dunque il dottor Provvidi. Nei condomini succede di tutto, ma questa, le giuro, è la prima volta che mi trovo in una situazione di questo genere. Ci risponde prima di raccontarci come sono andate le cose. I condomini hanno ritenuto che non fosse opportuno, lo spazio sulla parete è poco. Se ci fossero stati 8-9 metri non c'era alcun problema. In più ci sono delle attività commerciali, per non disturbarle la targa sarebbe dovuta essere installata in alto, praticamente sulla facciata che è stata restaurata appena 2 anni fa con un impegno economico importante. A suo dire la decisione è stata bulgara, 700 millesimi contro circa 90 quelli del Comune di Roma. Un rappresentante del Campidoglio ha partecipato all'assemblea in modo molto cortese e dettagliato, ha anche mostrato il rendering della targa, ma gli altri condomini non si sono convinti, proseguono nel racconto l'amministratore. A pesare sulla decisione è stato anche il timore di eventuali polemiche dovute alla politica, l'idea che qualcuno che non ama Pannella potesse venire fare dei dispetti perché c'è la targa, facendo però un danno al condominio. E ancora, ma la politica purtroppo è divisiva, così la gente si spaventa e anche solo una targa possa finire col portare guai. In ogni caso mancano 12 giorni al 19 maggio, quando si celebreranno 10 anni della scomparsa di Pannella, e per allora chiedono i promotori della raccolta firme per la targa, in primis l'ex sindaco Francesco Rutelli, la storica compagna del leader radicale Mirella Parachini, sarebbe bello che la targa potesse essere inaugurata. Il comune continua a lavorare su più soluzioni, proprio oggi la sovrintendenza capitolina ha dato il suo via libera a installarla su un palazzo storico sulla piazza e ha mandato una nota alla soprintendenza dei beni culturali per vedere se sono d'accordo anche loro. Spiega al Foglio l'assessore capitolino alla cultura Smeriglio. Si tratta di Palazzo Braschi, l'edificio ottocentesco che ospita il Museo di Roma. In alternativa, spiega ancora Smeriglio, si tenterà la via di un secondo condominio dove il comune possiede una piccola proprietà. Siamo determinati a trovare una soluzione e ce la faremo. Puntiamo ad avere sia la targa sia l'intitolazione a Pannella del largo davanti a Rebibbia. Marco lo merita. L'estrema razza è quella dell'installazione di una stele nella piazza, ma non convince molto i promotori che, con argomenti non troppo diversi da quelli dei condomini, dicono: in quel caso davvero si rischiano atti vandalici oltre a cani e umani che ci vanno a fare pipì sopra. Non sarebbe la soluzione migliore? Conclude questo divertente approfondimento Gianluca De Rosa su Marco Pannella e l'idea di commemorarlo a 10 anni dalla sua morte. Allora, andiamo a parlare adesso di un altro argomento che fa discutere, quello della Biennale di Venezia, non tanto quanto Biennale naturalmente di per sé, ma per il padiglione russo che tanto ha fatto discutere e contrapporre anche all'interno del governo e della maggioranza. Ne scrive Fabrizio Roncone tra gli altri su Corriere della Sera. Comunque alla fine ci sono anche loro i russi ed è così che si arriva alla preapertura di questa molto annunciata biennale, edizione numero 61. Le file sono lunghissime, i cronisti si intruppano dietro quella del Teatro Piccolo, la conferenza stampa del presidente Buttafuoco inizierà tra pochi minuti e lui, il feroce saracino, per citare il titolo di un suo libro di qualche tempo fa quando girò voce si fosse convertito all'Islam assumendo il nome di Jafar al-Sikilli, è già lì, in fondo al corridoio, sta per venirci a dire che nella clamorosa e lunga polemica della vigilia di un irripetibile, implacabile
Impeccabile Pak Jin che mischia l'imbarazzo della premier Meloni, certe ambizioni sprecate per una nuova egemonia culturale distorsa, la furia filo-ucraina del potente sottosegretario Fazzolari non ha vinto, ma ha stravinto, anche e soprattutto con il suo ex amico Fogliante,

come si definiscono i giornalisti che lavorano al foglio, Alessandro Giulia, il ministro della cultura che suona il flauto e parla ai serpenti. La platea è affollata, i primi interventi sono molto tecnici, qualcuno visionario, un po' pallosi, però poi però prende la parola Buttafuoco e subito sfotte Giulia. Grazie al ministro che sostiene le nostre iniziative. Un modo elegante per ricordare che su ordine di Fazzolari, furibondo Giulia, gli ha addirittura spedito gli ispettori non partiti su notizie di irregolarità, ma piuttosto venuti a cercarle, tipo pesca a strascico. Quindi un pensiero alla Presidente del Consiglio e ai suoi dubbi legati alla partecipazione della Russia. Ha detto: non sono d'accordo, ma. Ed è proprio quel ma che da par suo, e la ringrazio, ha confermato sgargiante e definitiva la libertà e l'autonomia, che sono alla radice dello ius della civiltà del diritto, quella dottrina di cui Sergio Mattarella, il capo dello Stato, è maestro. Un buttafuoco in purezza, buttafuoco è questo, voleva riammettere la Russia e ci è riuscito, così come ha voluto pure Israele, padiglione letteralmente blindato. Poi va bene, gli si è messa la giuria in blocco, sono arrivate le lettere di fuoco da Bruxelles, la sensazione però che lui avesse previsto tutto o quasi. Vogliamo dire che ha provocato per il gusto di provocare? Forse può darsi, ne sarebbe certo il tipo, ma non è la certezza. Più avanti leggiamo. Il padiglione russo, superato l'ingresso, è sulla destra, un po' stile palazzo d'inverno, un po' salone massaggi turco, domina il verde e la vodka a fiumi. L'altra sera hanno organizzato pure un DJ set, ma adesso c'è un certo Alexei Kovalij che si esibisce con un mongolo con la faccia identica a quella dei tanti mongoli disgraziati che Putin usa come carne da macello sul fronte ucraino. Lo applaudono anche se così, fatti di vodka, applauderebbero pure un gatto alla chitarra o un coniglio alla batteria come nella famosa barzelletta. Noto che l'unica installazione oltre al bar è un gigantesco mazzo di fiori, forse farebbero meglio a metterle nei loro cannoni, ma è chiaro che questi, come Buttafuoco per primo sa, non rappresentano l'arte che resiste al regime, ma sono arte di regime. Del resto, Anastasia Karneva, commissaria del padiglione, è in società con Ekaterina Vinokurova, figlia del ministro degli esteri russi Sergei Lavrov. Fuori ci sono gli agenti del reparto mobile perché un paio d'ore fa sono arrivate le pussiriotte, le femen, fumogeni rose e bandiere dell'Ucraina e cori anti-Putin. E prosegue questo articolo un po' colorito di Fabio Roncone su appunto il padiglione russo. E andiamo, proseguiamo con questo, sempre sul Corriere della Sera ci racconta Sara D'Ascenzo sulla Biennale, il giorno delle proteste, Buttafuoco avanti con audacia. E dice: ma è stato anche il giorno dell'orgoglio del presidente della Biennale Buttafuoco, che a 3 giorni dall'apertura al pubblico di sabato, presentando la stampa all'esposizione, si è presa tutta la scena, prendendo anche in prestito le parole del presidente della Repubblica Mattarella alla cerimonia di Davide Donatello: siate liberi, audaci. Dunque è così che si sente Buttafuoco, è così che considera la sua Biennale, libera di dire sì alla Russia, audace nell'accettarne le conseguenze. Non intendiamo barattare per il quieto vivere politicante 130 anni di storia che hanno sempre raccontato così il mondo, così, cioè aprendo, non chiudendo. Perché la Biennale è sempre il presidente a parlare, non alimenta polemiche, non diamo risposte, ma apriamo discussioni, perché la Biennale è un giardino, non un recinto. Un giardino, ieri metaforicamente in fiamme, fin dalla mattina, quando intorno alle 11 le pussyriot, lanciando fumi fumogeni, coprendo il volto con passamontagna, fucsia, ma scoprendo i seni, si sono unite per la prima volta alle femmine ucraine per una sonora protesta davanti al padiglione russo. Una cinquantina di attiviste guidate dal leader Tolokonnikova hanno lanciato i loro slogan, che si possono sintetizzare nel più duro Russia Kills Biennale Exhibit. La Russia uccide, la Biennale espone. Le forze dell'ordine hanno fatto sostanzialmente da cordone in attesa che il sit-in esaurisse la sua carica di rabbia. Ma al di là della cronaca, la questione padiglione russo è tutta politica e nell'incipit del suo lungo intervento Buttafuoco ha pure ringraziato il ministro della cultura Giulia, che non andrà alla mostra, o la premier Meloni, per aver ribadito l'autonomia della Biennale, ma poi il messaggio l'ha lanciato forte e chiaro alle istituzioni: chiediamo dialogo, non documenti che circolano sotto banco. In riferimento a questi 2 mesi di polemiche, dossier e lettere d'Europa, è lì a ricordare che la ferita nel centrodestra è tutto fuorché rimarginata, che il discorso e l'orgoglio di Buttafuoco non prevede ripensamenti, anzi. Lasciamo questo articolo, abbiamo pochissimi minuti, di Sara D'Ascenzo sul Corriere della Sera, per sentire cosa ha dichiarato in questa intervista la curatrice ucraina. È un'intervista realizzata su Repubblica. Dunque, vediamo, risponde a queste domande. Kesina, che cosa pensa della partecipazione russa a questa biennale? La biennale cerca di essere neutrale, ma la realtà è più complicata, altro che soft power. Parlare di dialogo e di inclusività è difficile, visto che la nostra cultura è distrutta ogni giorno a causa dell'invasione. E parlo della distruzione sistematica del patrimonio storico, ma anche degli artisti contemporanei o degli studenti che sono costretti a fuggire continuamente. Non pensa che la biennale sia una sorta di ONU dell'arte?
dell'arte che possa essere un posto di dialogo e di riconciliazione? Risponde la curatrice ucraina: il pacifismo è privilegio che può esercitare chi vive comodamente lontano da un fronte di guerra. Tanti gli artisti russi presenti ora a Venezia supportano la guerra. Il dialogo non si può tessere con i terroristi. E ancora. A marzo il nostro ministro degli esteri Sibua ha inviato un messaggio chiedendo che la Russia non partecipasse alla Biennale di Venezia. Poi 22 ministri europei hanno aderito alla richiesta. Non abbiamo ottenuto nulla, ma in tanti ci hanno dimostrato grande solidarietà. Tanti esponenti del mondo dell'arte l'hanno fatto. Non ci siamo sentiti soli. E ancora. Le posteriotte e le femmine ieri hanno messo in scena la protesta davanti al padiglione russo. Voi avete partecipato, pensate di fare lo stesso? Risponde ancora la curatrice ucraina: le proteste sono ottime perché non possiamo accettare che la Russia sia presentata e riconosciuta in una piattaforma così importante, ma non abbiamo organizzato nulla, vogliamo concentrarci solo sul nostro progetto qui a Venezia. Altra domanda. L'origami del cervo gigante è diventato un simbolo dell'Ucraina. Si trovava nel parco di Pokrovsk, nella regione del Donetsk. L'artista Zanna Kadriova l'aveva installato nel 2019 su un vecchio piedistallo. Prima c'era quel che restava di un velivolo sovietico. Poi il cervo è stato smontato. Quando nel 24 il fronte russo è avanzato verso la città, Zanna si è posto il problema di mettere in salvo l'opera. Così l'abbiamo fatta viaggiare: Varsavia, Praga, Berlino, Vienna, Bruxelles, Parigi e quindi Venezia. Ogni tappa è documentata nel nostro padiglione. Come possiamo condividere questo con chi ci ha distrutti? Conclude la curatrice tedesca. La curatrice ucraina. Andiamo invece a leggere un'altra intervista rilasciata a Monica Perosino sulla Stampa. A parlare la ministra della cultura ucraina Tetiana Berezna, che dice: non possiamo accettare la Russia seduta al tavolo. La cultura non esiste al di fuori della realtà, soprattutto durante la guerra, e oggi la Russia sta conducendo una guerra su larga scala contro l'Ucraina, distrugge sistematicamente il nostro patrimonio culturale, musei, teatri, biblioteche, memoria storica. In questo contesto la partecipazione della Russia a grandi eventi culturali internazionali diventa politica, perché la cultura modella la percezione e influenza ciò che la società considera accettabile e normale. Per questo la discussione sulla Biennale di Venezia è molto più ampia di un singolo padiglione, riguarda la responsabilità delle istituzioni culturali internazionali in tempo di guerra. Alla domanda: per alcuni chiudere il padiglione russo sarebbe una forma di censura, che ne pensa? La ministra della cultura ucraina replica che non lo è. L'Ucraina sostiene pienamente la libertà artistica di espressione, ma stiamo parlando di uno Stato che conduce una guerra aggressiva, commette crimini di guerra, distrugge il patrimonio culturale e tenta di cancellare l'identità di un'altra nazione. In queste circostanze la partecipazione alle grandi piattaforme culturali internazionali assume un significato politico e morale. La cultura può certamente costruire ponti tra le persone, ma un autentico dialogo culturale richiede rispetto condiviso per la dignità umana, il diritto internazionale e la libertà. Altra domanda. La cultura non può essere neutrale, dunque, replica la ministra. La guerra cambia completamente il significato della neutralità. Quando i missili distruggono musei, teatri, biblioteche, chiese e centri storici, la cultura diventa direttamente collegata alla realtà e alla vita umana. Quando la cultura è un bersaglio della guerra, come possiamo parlare di neutralità? E ancora. Ha parlato con il ministro Giuli del padiglione russo? Ho avuto una lunga conversazione con Alessandro, è stato davvero molto disponibile, comprensivo, ma gli organizzatori della Biennale hanno deciso autonomamente chi ammettere. Ha avuto contatti anche con loro? Sì, con il presidente Buttafuoco, ho avuto contatti l'anno scorso. In Ucraina eravamo rimasti scioccati dalla presenza della bandiera russa alla mostra del cinema. Per noi è come la bandiera nazista. Ero davanti alla Filarmonica di Odessa mentre parlavo con lui su Zoom e gli dicevo: guardi, la Russia ha distrutto la Filarmonica, gli italiani hanno dato i soldi per restaurarla e ricostruirla, allo stesso tempo ospitate la Russia al Festival del Cinema. Come possono stare insieme queste due cose? In Ucraina non lo capiamo. Da quel giorno Buttafuoco ha evitato di comunicare con me. Conclude in questa lunga intervista, della quale abbiamo letto alcuni passaggi, la ministra della cultura ucraina. E ancora andiamo a sentire invece per quanto riguarda la questione cultura una dichiarazione di Elie Schlein ieri, raccontata nell'articolo di Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera. La Schlein si era trovata alla presentazione del libro di Arturo Scotto, Flottilla in viaggio per Gaza, diario di bordo per una nuova rotta, ha toccato alcuni argomenti e noi leggiamo questo sulla cultura. In chiusura, quasi a sorpresa, rompe il cinema. La disponibilità al confronto con il ministro Giuli c'è, dice Schlein, ma a condizioni precise. Le proposte già calendarizzate dell'opposizione, dall'Agenzia
giustizia pubblica per il cinema, ripristino delle indennità di discontinuità, dialogo sì, ma sul proprio terreno. Sullo sfondo una strategia che volta il singolo dossier con 227, con il 2027 all'orizzonte, il PD costruisce un profilo di opposizione morale, geopolitica, culturale. Gaza, il Papa e i lavoratori dello spettacolo, in un catalogo apparentemente eterogeneo, percorso da un unico filo, si chiama Alternativa, la rotta è già segnata, così nell'articolo in conclusione Maria Teresa Meli ci riporta il pensiero della Schlein. E noi siamo in attesa di collegarci in diretta con l'aula della Camera per le dichiarazioni di voto sul DDL commissari. Ieri, come ricordiamo, ha ricevuto il governo, ha incassato la fiducia, oggi c'è il voto finale. Abbiamo tempo dunque per leggere ancora, prima dell'inizio della diretta con l'Assemblea, qualche altro articolo, e lo facciamo con Il Dubbio, che ci parla di Forza Italia, che, come abbiamo letto nei titoli delle prime pagine, ruola i comitati del sì in vista delle politiche, oggi l'incontro alla Camera. Archiviato il referendum e la bocciatura della legge costituzionale firmata al Nord, restano in campo due schieramenti, due fronti opposti, di matrice civica prima che politica. Da una parte i comitati del no, che in un appello firmano alcune organizzazioni schieratesi con l'ANMM contro la riforma, hanno deciso di tramutarsi in presidio permanente per i diritti, come riferito da Valentina Stella. Ma anche i comitati del sì provano a non disperdersi. Se c'è chi li intercetta politicamente, Forza Italia, partito che nella campagna per le carriere separate si è battuto con il piglio più movimentista, incontrerà oggi alle 15 presso la Sala Colletti di Montecitorio il comitato Cittadini per il Sì, i rappresentanti dei magistrati per il Sì e dei comitati Giuliano Vassalli. Non mancheranno Francesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora, e l'avvocato Guido Carmera, che dell'organismo civico presieduto da Scopelliti è stato il portavoce. Non sarà per un malinconico ritrovo ferreduci per giunta sconfitti a onorare l'incontro intitolato Verso una giustizia giusta, sarà il segretario Tajani in persona. Con lui altre prime linee azzurre in materia di giustizia, il vice ministro Francesco Parosisto, il capogruppo dei Berlusconiani a Montecitorio Enrico Costa, avanguardia garantista dell'intera maggioranza, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, pure lui tra i più tenaci nella campagna referendaria. Interverranno, e non pare un caso, figure del partito radicate nei territori, con il leader di Forza Italia Tre Giovani Simone Leoni e l'assessore della Regione Lazio Luisa Reggimenti. È chiaro che si parte da un organismo che è il Comitato Cittadini per il Sì, che non solo si è speso per le carriere separate in osmosi con Forza Italia, ne hanno fatto parte lo stesso Costa, il capogruppo giustizia degli azzurri Zanettin, ma che rappresenta la versione più strutturata del movimento d'opinione di cui hanno fatto parte 13 milioni di sì alla riforma. Ma intanto Scopelliti e Camera oggi comunicheranno la riconversione dei loro comitati territoriali, rappresentati dall'incontro di alcuni presidenti, in presidi permanenti per una giustizia giusta. Primo chiaro segnale che quest'ala collaterale a Forza Italia potrà avere un ruolo anche nella campagna per le politiche, e soprattutto gli interlocutori che Tajani e gli altri dirigenti azzurri vedranno alla Sala Colletti costituiscono la punta dell'iceberg di un fenomeno più ampio. Uno schieramento d'opinione che simmetricamente al cosiddetto Partito del No è tuttora attivo sui social nel reclamare una riforma della giustizia. Si tratta in questo caso di persone prive di legami con articolazioni territoriali di Forza Italia, di cittadini che in larga parte sono già elettori del centrodestra, certo, ma che non necessariamente hanno votato per gli azzurri alle elezioni del 2022. Senza contare che la vicenda referendaria ha smosso dall'astensionismo una quota di cittadini anche sul fronte del sì, e non solo, 3 milioni di giovani risultati decisivi per la vittoria del no. Quali riflessi immediati potrà avere questa strategia espansionistica di Forza Italia nella base garantista dell'elettorato? Di certo berlusconiani insisteranno con la richiesta avanzata dallo stesso Costa e dalla neo capogruppo azzurra del Senato Craxi, nella lettera inviata lo scorso 24 aprile al Nord ai responsabili di giustizia dei partiti alleati, convocare al più presto un incontro di maggioranza per tracciare la rotta dell'ultima fase della legislatura, in modo da completare l'iter degli interventi che giacciono nelle commissioni e hanno già ottenuto l'approvazione di un ramo del Parlamento, come la riforma della prescrizione e le norme in materia di sequestro di dispositivi informatici. Punto quest'ultimo sul quale rischia di crearsi un attrito nel centrodestra, le norme che dovrebbero sottrarre ai PM l'arbitrio del prelievo nelle chat degli smartphone degli indagati realizzano almeno in parte l'obiettivo della riforma Nordio, riportare lo strapotere degli inquirenti negli argini della Costituzione. Ma sarà tutta da verificare la disponibilità della Premier Meloni e del suo partito su un fronte così delicato, che rischia di sfidare ancora la solidarietà con le procure tuttora trasversale agli elettori, destra inclusa, come dimostra
dimostrato dalla vittoria del no. Certo, non solo i comitati per il sì, che oggi si struttureranno in presidi permanenti, spingono a loro volta per incidere sul percorso delle riforme, ma attorno alla legge Zanettin, proprio Guido Camera ha inviato un appello a Nordio, Lorenzo Fontana e Ciro Maschio, che promette di raggregare anche l'ala accademica del partito del sì. Hanno già aderito all'appello, di cui si è parlato sul Dubbio ieri, Giorgio Spanger, Vittorio Manes, Oliviero Mazza, Adolfo Scalfati. Forza Italia può decidere di farne un caso politico ed enfatizzare le divergenze con gli alleati o limitarsi a coltivare questo partito invisibile e trasversale del sì per allargarne, anche a scapito di Forze Fratelli Italia e Lega, le proprie ambizioni in vista delle politiche. Questo dunque è l'articolo di Enrico Novi su Il Dubbio. Andiamo avanti. E parliamo invece di un altro caso, della lettera che hanno scritto i magistrati sul caso di Savi. Ricorderete l'Uno Bianca, l'intervista di, appunto, di uno dei protagonisti, Savi, intervistato alla trasmissione Belve della Fagnani, dove ha detto che c'era il coinvolgimento dei servizi segreti. E arriva oggi questa lettera sulla Stampa di Luciana Musso e Giovanni Spinosa. Vediamo se riusciamo a leggerla integralmente prima dell'inizio della diretta con l'Aula della Camera. Ricordiamo per l'approvazione finale del decreto commissari. Gentile direttore, sottoscritti Lucia Mussi, procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino, e Giovanni Spinosa, magistrato in coscienza già presidente del Tribunale di Teramo e di Ancona, desiderano sottoporre l'attenzione sua e dei lettori alcuni ricordi e alcune riflessioni suscitate dall'intervista a Roberto Savi firmata da Francesca Fagnani. Nel 94 eravamo entrambi sostituti procuratori della Repubblica a Bologna, impegnati nelle indagini sui delitti della Uno Bianca, quando furono arrestati i fratelli Savi, che rivendicavano la responsabilità esclusiva delle azioni criminali. Nutrivamo molti dubbi. Nei loro racconti emergevano non poche incongruenze ed a volte sembravano ispirati da ricostruzioni artefatte. Il 3 giugno del 95 la Corte d'Assise di Bologna assolse gli imputati del primo processo per l'eccidio di tre carabinieri del Pilastro, 4 gennaio 91. Tuttavia, nelle motivazioni anticipate immediatamente dal giudice all'atere, la Corte riteneva plausibile che l'omicidio fosse maturato in un contesto di traffici illeciti, con un coinvolgimento dei Savi e un ruolo marginale degli imputati assolti. La sentenza evocava inoltre i rapporti dei Savi con la Camorra e adombrava la presenza di apparati alle loro spalle. Per noi fu una conferma, eppure da quel momento le nostre strade si divisero. Giovanni Spinosa dovette rimettere le deleghe, Lucia Musti, pur isolata, tentò di dare un senso al ruolo dei Savi nella vicenda e fu inserita in un pool di magistrati. Il 21 giugno del 95, davanti al Tribunale di Pesaro, Roberto Savi rese le dichiarazioni oggi riportate dalla dottoressa Fagnani. Mutò la versione iniziale e parlò dell'inserimento, dopo i delinquenti comuni cui aveva fatto fino allora affittato le proprie armi, di una rete investigativa che faceva delle rapine simulate. Nei mesi successivi sia Roberto che Fabio Savi ribadivano e ampliarono questa ricostruzione. Intanto, dalla fine di maggio 95, anche il terzo fratello Alberto aveva iniziato a parlare con i compagni di cella, un fiume di rivelazioni poi transitate attraverso le loro parole nei verbali dei pubblici ministeri. Vi comparivano camorristi, mafiosi catanesi, agenti dei servizi segreti, faccendieri, trafficanti di armi, militanti in ordine nuovo. È un'affermazione sconcertante. Alberto Savi avrebbe riferito ai compagni di detenzione che ci sarebbe stato un interesse suo e dei fratelli a far assolvere dei catanesi condannati in prima battuta in una serie di rapine, nonché gli imputati del processo per eccidio del Pilastro, come da verbale di sommarie informazioni rese il 28 giugno 95, richiamate in analogo verbale del 7 luglio 95. Pur isolata ed emarginata in procura, Lucia Musti delegò numerosi accertamenti e riscontri delle suddette dichiarazioni. E fu un'ulteriore sorpresa. Nei limiti di verifiche ancora preliminari, molte cose sembravano combaciare. Poi la dirigenza dell'ufficio decise che l'accusa in dibattimento non sarebbe stata sostenuta da Lucia Musti. A noi rimase l'amarezza di una storia che prendeva una direzione diversa da quella per cui avevamo lavorato e cui credevamo. Nelle sentenze a carico dei Savi emergono tracce esili delle parole che avrebbero pronunciato Alberto Savi. Le corti d'assise di Rimini e Pesaro non si pronunciarono sulla nuova versione. La corte d'assise di Bologna, nell'emanare la sentenza di condanna unicamente a carico dei Savi, escluse implicitamente qualunque coinvolgimento di terzi. È difficile trovare nelle sentenze sui Savi tracce della Falange Armata. Questa formazione aveva anticipato e rivendicato alcuni dei delitti più efferati poi attribuiti alla banda dell'Uno Bianca, come l'omicidio dell'armeria di via Volturno a Bologna. Successivamente, sempre la Falange Armata, il 30 agosto 91, spiegò di avere messo in disarmo il comando falangista che aveva operato in Emilia-Romagna, spiegandone le ragioni in due raffinati comunicati dell'autunno.
In un comunicato il 2 febbraio 1993 si era detta pronta a infliggere a questa organizzazione, chiedo scusa, a questo agonizzante sistema e a questa prima rovinosa repubblica il colpo definitivo. Per evitare la percezione del proprio ruolo occorreva operare mediante diversificazione e mimetizzazione. Se la falange armata è riuscita nell'intento, buona parte del merito va attribuito alla Uno Bianca. Non a caso la Corte di Assise di Milano, nel valutare un delitto rivendicato dalla falange armata, richiamò le rivendicazioni certamente false di alcuni fatti di sangue, sempre rivendicate alla falange ma poi attribuiti ai fratelli Savi. L'intervista di Francesca Fagnani riporta alla luce un argomento che sembrava sepolto. Le parole di Roberto Savi sono parziali, reticenti, talvolta menzoniere. Nel 95 chiamarono in causa figure verosimilmente secondarie nella loro storia, oggi come allora possono essere messaggi all'esterno. La Uno Bianca resta una delle vicende più oscure e dolorose della nostra storia recente. I depistaggi non sono mancati, ma il più insidioso potrebbe essere stato quello che ha indotto a credere che il mito maledetto De Savi bastasse a spiegare l'enigma dei delitti commessi con le loro armi. Confidiamo nel lavoro della Procura della Repubblica di Bologna, concludono in questa lettera Lucia Musti e Giovanni Spinosa sulla Stampa. E dunque tra pochi minuti sta per iniziare la diretta con l'aula di Montecitorio. Ricordiamo, perché c'è il voto finale sul decreto commissari. Ieri il governo ha incassato il via libera alla fiducia e oggi appunto si riprende con nuovi interventi nel merito del provvedimento. Vediamo, ecco, sta iniziando la Camera, dunque noi diamo la linea. Diamo la linea naturalmente all'assemblea di Montecitorio e Roberta Gentilini, grazie per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento di ascolto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E dunque, come preannunciato, eccoci in diretta con i lavori dell'Aula di Montecitorio. Ora c'è la lettura dell'ordine del giorno, lo sta leggendo Giachetti, e dunque subito dopo le dichiarazioni di voto sul decreto commissario. Buon ascolto.
2: 4, nuova formulazione, nella quale intervengono i deputati Benzoni, Iacono, La Salandra, Alfano, Candiani e Girelli. Chiusa la discussione, dopo una sospensione dalle 15.10 alle 15.25, replica il ministro Foti. Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione delle linee generali del disegno di legge di conversione 2910, nella quale intervengono il relatore Milani e i deputati Centenaro, Iaria, Benvenuti, Gostoli, Zanella e Ferrari. Chiusa la discussione in assenza di repliche, dopo una sospensione dalle 17.15 alle 18, il ministro Ciriani pone la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge di conversione nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato. Il Presidente comunica le determinazioni assunte dalla conferenza dei presidenti di gruppo nella riunione del 29 aprile scorso relativamente al proseguimento dell'iter del disegno di legge di conversione 2910. Intervengono a fine seduta i deputati Bruzzone e Cherchi. La seduta termina alle 18.10 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 6 maggio 2026.
3: Ringrazio. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.
4: Senti, chiama Donizelli, dimmi che l'abbiamo letto, abbiamo aspettato, ma poi ci hanno detto che doveva iniziare la seduta, quindi è stato sostituito, così non viene.
3: Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorre dalla seduta odierna sono complessivamente 88, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Riccardo Tucci. Ne ha facoltà. Prego.
5: Grazie, Presidente. Presidente, intervengo stamattina per chiedere un'informativa urgente al Ministro degli Interni Matteo Piantedosi in merito a ciò che sta accadendo nella mia città, a Vibo Valentia. Presidente, negli ultimi mesi c'è stata un'escalation di attentati criminali che non si vedeva ormai da decenni. Credo che non ci siano parole migliori per descriverla rispetto a quella che è la situazione, con un articolo di giornale che ho letto ieri sera dal giornalista Maurizio Bonanno, che scrive: Vibo Valentia, città sotto assedio. Ed è una città sotto assedio veramente, perché queste parole non nascono da un episodio isolato, ma nascono da, le ripeto, un'escalation di attentati quasi infinita avvenuta negli ultimi mesi. E li voglio qui elencare in quest'aula perché voglio che giunga anche a queste persone tutta la mia solidarietà e quella dell'Aula della Camera dei Deputati, perché voglio far sapere a imprenditori, dirigenti degli enti locali, personaggi politici locali che non sono soli e che le istituzioni sono con loro. E prima di arrivare alle richieste che voglio fare al Ministro Piantedosi, voglio per l'appunto fare l'elenco. Perché nel 2025 è stata incendiata l'auto della dirigente del comune Claudia Santoro. A dicembre del 2025 5 colpi di pistola sono stati esplosi contro l'abitazione del presidente del consiglio comunale Antonio Iannello. A gennaio poi c'è stato un ulteriore alzamento di livello, perché il 23 gennaio è stata ritrovata una bottiglia incendiaria presso la macelleria Chiarello. Nello stesso giorno si è verificato un attentato incendiario al cantiere della ditta impegnata presso la scuola Buccarelli. Il giorno dopo, il 24 gennaio, ben 3 automobili sono state incendiate a Venadionadi, un comune limitrofo, fra cui quella di un titolare di una farmacia e di un titolare di un'attività di ristorazione. Il 28 gennaio, 4 giorni dopo, è arrivata una lettera di minacce di morte all'imprenditore Patanie. Poi si arriva al 30 aprile. Il 30 aprile il livello si alza ulteriormente, perché è stato preso a bastonate il dirigente del consiglio del comune di Vibo Valentia, Andrea Nocita, davanti alla stazione. Il 4 maggio un ulteriore attentato, un raid in questo caso, perché sono state colpite in un'unica notte ben 5 aziende con colpi di fucile. e sono la Metal Sud, la Sud Edilferro, la Colloca Agricola, la ditta Baldo e la Kernel. Ed è di ieri sera la notizia di un'ulteriore lettera di minacce con il messaggio «Il prossimo sarai tu», recapitata all'assessore al personale sempre del Comune di Vibo, Marco Talarico. A tutte queste persone voglio che giunga la solidarietà di quest'Aula e a tutte queste persone voglio far sapere, vorrei far sapere che lo Stato non li lascerà da soli ed è per questo che chiedo l'informativa urgente al Ministro degli Interni Piantedosi affinché venga in aula a riferire sicuramente se è informato o meno su ciò che sta accadendo, ma venga anche in aula a riferire se è in grado di mettere a disposizione delle risorse immediate per prefettura e comune per installare impianti di videosorveglianza, per mettere sotto protezione il personale, per dimostrare ai cittadini e alle imprese che non sono da soli e per aiutarli anche eventualmente sui danni economici e morali subiti. È un qualcosa che questo governo, questo Parlamento, quest'Aula non può rifiutarsi di fare, perché tutti questi attentati, Presidente, io non voglio accusare nessuno, ma sono riconducibili a un episodio specifico che è accaduto a fine 2025, sono stati per decorrenza dei termini rilasciate alcune persone coinvolte in Rinascita Scott che con la condanna in secondo grado sono liberi e loro fino alla Cassazione saranno ancora liberi. Non aspettiamo che scappi il morto. Grazie.
3: Bene, grazie a lei. Dunque, l'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato numero 2910, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 11 marzo 2026 numero 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli ordini del giorno. Dovremmo passare al voto finale, dobbiamo rilevare l'attuale assenza del relatore, che è comunque in arrivo. Se non ci sono obiezioni possiamo comunque iniziare le dichiarazioni di voto. Quindi, poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Roberto Giachetti. A lei la parola, l'ascoltiamo.
6: Grazie signor Presidente, ma mi sono permesso di dire che era lo stesso, esattamente come ho detto in altre occasioni, che la maggioranza ci sia o non ci sia attraverso il governo relatore non cambia niente, diciamo la sostanza è sempre la stessa, quindi. Signor Presidente, il gruppo di Italia Viva voterà convintamente contro a questo provvedimento. Non si tratta di una contrarietà ideologica e voglio dirlo con chiarezza fin dall'inizio. Noi non siamo contrari alle infrastrutture, non siamo contrari alla modernizzazione del Paese e non siamo contrari neppure all'utilizzo di strumenti straordinari quando davvero servono a sbloccare opere ferme da anni. Lo abbiamo dimostrato in passato anche sostenendo scelte difficili quando erano nell'interesse nazionale. Ma proprio per questa ragione, proprio perché prendiamo sul serio questi strumenti, non possiamo accettare un decreto come quello che oggi ci viene imposto. Questo provvedimento è l'ennesimo esempio di un metodo che riteniamo profondamente sbagliato, un testo eterogeneo, privo di coerenza, costruito mettendo insieme materie diversissime tra di loro, senza un disegno organico e soprattutto senza una reale urgenza, ci tornerò dopo. Un decreto che parla, come si dice, della qualunque, dentro il quale si inseriscono temi cruciali senza consentire al Parlamento di discuterli davvero. E infatti, ancora una volta, il Governo sceglie la strada della fiducia. Una fiducia che non è solo uno strumento procedurale, è diventata ormai un modo sistematico per comprimere il dibattito parlamentare. è nei fatti un commissariamento del Parlamento, e quando questo si somma al commissariamento della pubblica amministrazione che questo decreto estende e rafforza, il risultato è una concentrazione di potere che dovrebbe preoccupare chiunque abbia a cuore l'equilibrio istituzionale. Noi vediamo un governo che, pur avendo una larga maggioranza, rinuncia al confronto, rinuncia alla qualità della legislazione, rinuncia persino ad utilizzare fino in fondo la propria forza politica per fare riforme vere. E d'altra parte, ripeto, questa è l'ennesima occasione in cui viene dimostrata palesemente l'intenzione del governo rispetto a questo rifiuto. Ma veniamo al merito. Sul tema delle infrastrutture ribadiamo che non siamo contrari, ma qui non c'è un piano serio, non c'è una visione, c'è piuttosto una gestione confusa, contraddittoria, che continua a cambiare modello senza mai interrogarsi sulle cause dei ritardi. Il sistema dei commissari, così come viene configurato, non risolve i problemi, paradossalmente li moltiplica. Si passa da una frammentazione inefficace a una centralizzazione altrettanto inefficace, creando figure di supercommissari senza chiarire responsabilità, controlli, risultati attesi. Non si capisce il modello, non si capisce la logica, non si capisce perché dovrebbe funzionare oggi ciò che non ha funzionato ieri. E mentre si costruiscono queste architetture amministrative, si continua a raccontare al Paese una narrazione che non corrisponde alla realtà. Cantieri imminenti, tempi accelerati, risultati a portata di mano. Sembra un po' di pensare alla quantità di volte che è stato annunciato il piano casa, i miliardi a disposizione, distribuiti in 5 anni, in 10 anni, in 15 anni, e poi alla fine siamo sempre come il gioco dell'oca alla casella iniziale, e intanto si illudono le persone. Ma dicevo, i tempi tecnici ci sarebbero, lo sapete, e continuate però a dire il contrario. Ciò significa, come dicevo, semplicemente alimentare sfiducia. Ancora più grave è ciò che accade sulle concessioni balneari. Qui siamo di fronte a un ritardo strutturale dello Stato che dura da anni e che questo governo non solo non colma, ma aggrava. Arrivate con uno schema quando molte amministrazioni hanno già fatto i bandi. Intervenite fuori tempo massimo e nel frattempo lasciate un settore fondamentale nell'assoluta incertezza normativa, con conseguenze che arrivano fino alla tutela dell'ordine pubblico. Il punto è semplice: non si può continuare a rinviare, non si può continuare a deludere il tema della concorrenza, non si può continuare a promettere tutto ed il suo contrario. E invece è esattamente quello che accade. Si promette ai concessionari una cosa e poi se ne fa un'altra, si attacca l'Europa e poi si è costretti a inseguire vincoli che non si è avuto il coraggio di affrontare per tempo. C'è poi un altro elemento che non possiamo eliminare, ignorare, ed è appunto quello di cui parlavo all'inizio, che è quello dell'abuso della decretazione d'urgenza. Quando questo decreto non presenta minimamente i requisiti di necessità ed urgenza, è evidente, lo è per la sua natura, lo è per i contenuti, lo è per il modo in cui è stato costruito. Ma quando l'eccezione diventa regola, quando l'urgenza diventa un alibi, allora si indebolisce la qualità della legislazione e si impoverisce la democrazia. Noi crediamo in un Parlamento che discute, che migliora i testi, che entra nel merito, e questa è la ragione per la quale presentiamo emendamenti ed è la ragione per la quale, quando ci togliete molto spesso anche la possibilità di confrontarci sugli emendamenti, presentiamo gli ordini del giorno, che possono sembrare un rito inutile, ma è l'unico modo che abbiamo per cercare di aprire un confronto con il governo e con la maggioranza, come abbiamo visto praticamente inutilmente. Noi chiediamo in istituzioni che funzionano e non in scorciatoie che aggirano i problemi. E invece questo decreto rappresenta esattamente l'opposto, un testo confuso, imposto con la fiducia, che amplia strumenti già rivelatisi inefficaci e che interviene tardi dove serviva chiarezza e che continua a evitare le scelte più difficili. Per tutte queste ragioni il nostro sarà un voto contrario, non per pregiudizio, ma per coerenza, non per ideologia, ma per responsabilità, perché l'Italia ha bisogno di riforme serie, di infrastrutture reali, di regole chiare e di istituzioni rispettate. E questo provvedimento, purtroppo, signor Presidente, va proprio nella direzione opposta. Grazie.
3: Grazie a lei, deputato Giachetti. Ha chiesto di parlare il deputato Alessandro Colucci. Ne ha facoltà, prego, a lei la parola.
7: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, sottosegretario Siracusano, che ringrazio per, rispetto a quanto ho ascoltato poco fa, e mi sembra giusto invece sottolineare quanto è preziosa in diverse occasioni la presenza del Governo per l'interlocuzione che il sottosegretario garantisce su ogni provvedimento nel rapporto serio che bisogna avere con il Parlamento e i parlamentari, che danno sempre delle proposte importanti. Poi non sempre si riesce ad incidere adeguatamente, ma l'interlocuzione devo dire che è sempre molto apprezzata ed importante. E proprio oggi siamo chiamati a votare un punto importante, se vogliamo che l'Italia finalmente riesca a sbloccare ciò che per anni è rimasto fermo. Il cosiddetto decreto commissari è prima di tutto uno strumento operativo, uno strumento con cui questo governo sta facendo ciò che gli italiani ci chiedono da troppo tempo: completare le opere, creare lavoro, garantire sicurezza, costruire sviluppo, essere concreti, quella concretezza che gli italiani riconoscono a questa maggioranza. È un decreto che parla di cantieri, di opere, di responsabilità, di tempi. È una vera e propria iniziativa politica. Questo provvedimento si fonda su tre scelte molto nette. La prima, accelerare la realizzazione delle infrastrutture strategiche. Questo lo si ottiene rafforzando lo strumento dei commissari straordinari, ma soprattutto chiarendo le responsabilità. Perché il vero problema dell'Italia non è mai stato la mancanza di norme, ma la frammentazione delle competenze. Quando nessuno è davvero responsabile, le opere non si fanno. E allora la scelta di affidare funzioni commissariali direttamente ai vertici operativi, penso ad ANAS, penso a RFI, non è una scorciatoia, è una scelta di efficienza, di responsabilità, di concretezza. Significa ammettere che realizza le opere nelle condizioni di farlo davvero. La seconda scelta, garantire continuità agli investimenti. Troppe volte nel nostro Paese abbiamo visto risorse stanziate mai utilizzate, fondi bloccati, progetti fermi, iter che si perdono tra pareri e contropareri. Questo decreto interviene esattamente lì, rimodula le autorizzazioni di spesa, rafforza gli stanziamenti, dà una visione pluriennale agli investimenti e lo fa con un obiettivo molto semplice: trasformare i finanziamenti in opere. E poi la terza scelta, tempi certi e risultati misurabili. Non è più accettabile che un'opera pubblica non abbia una tempistica definita, non è più accettabile che i cittadini non sappiano quando un intervento verrà completato. Questo decreto introduce un principio che dovrebbe essere ovvio, ma che in Italia troppo spesso è mancato: chi decide deve anche rispondere dei risultati. Guardiamo i numeri e i territori, perché la politica vera si misura lì. Questo provvedimento mobilita risorse importanti, oltre 83 milioni di euro per il 2026, più di 32 milioni per il 27, oltre 39 per il 2028, con una programmazione che arriva sino al 2031. Ma non basta dare le cifre, bisogna capire cosa c'è dentro quei numeri. Ci sono 40 milioni nel 26 per lo scorrimento delle graduatorie degli interventi infrastrutturali, oltre 14 milioni per il dissesto idrogeologico, più di 8 milioni per programmi già avviati, interventi pluriennali che superano i 46 milioni nel 2029 e ancora 70 milioni complessivi per la soppressione dei passaggi a livello. Questi sono interventi che incidono sulla sicurezza, sulla mobilità, sulla vita quotidiana delle persone. Sono cantieri che partono, lavori che si completano, territori che si collegano. E infatti questo decreto parla all'intero Paese, parla a Mezzogiorno con interventi attesi da anni: la circumvallazione di San Vito dei Normanni, la superstrada 16 Bari-Mola di Bari, la messa in sicurezza della rete stradale in Calabria, solo alcuni esempi. Passando al centro con il ripristino della linea ferroviaria Priverno Terracina e gli interventi su infrastrutture strategiche, ma poi al nord con opere fondamentali come la diga foranea di Genova e gli interventi sui nodi ferroviari e logistici. Parla ai territori colpiti da criticità infrastrutturali, con interventi su ponti, viadotti e collegamenti locali. E soprattutto parla a un'Italia che vuole muoversi, lavorare e crescere. Le infrastrutture non sono un tema tecnico, sono una scelta politica. Sono il modo in cui si costruisce la crescita economica, sono il modo in cui si riducono le diseguaglianze territoriali, sono il modo in cui si tiene insieme il Paese. Il centrodestra ha fatto una scelta chiara: mettere le infrastrutture al centro dell'azione di governo, non perché fa effetto, ma perché è la condizione per creare lavoro, attrarre investimenti e sostenere le imprese. Per troppo tempo abbiamo avuto uno Stato che programmava ma non realizzava, che annunciava ma non completava, che si perdeva nei passaggi amministrativi. Questo decreto interviene su questo nodo, restituendo allo Stato la capacità di decidere e di fare le cose. E lo fa con strumenti straordinari, come i commissari, ma pienamente legittimi, trasparenti e controllabili. Perché senza commissari straordinari molte opere sarebbero ancora ferme. E non per mancanza di risorse, ma per mancanza di decisione, perché le regole vigenti rallentano e burocratizzano. Ovviamente in questo decreto, lo dicevo in apertura, ci sono alcuni aspetti su cui avremmo voluto intervenire con più decisione. Il sottosegretario Siracusano lo sa molto bene. Ad esempio, a noi sta a cuore, come gruppo dei moderati, la proroga del commissario per la bonifica del sito di interesse nazionale Cogoledo-Stoppani in provincia di Genova. Questo è un commissario che deve vedere una scadenza prorogata e certa, perché il lavoro va ancora completato e anche il Presidente della Regione Liguria è sensibile a questa questione. Purtroppo vicende anche parlamentari al Senato non hanno permesso di prevederlo, ma al netto dell'importanza di questo decreto, ciò che ancora deve essere previsto, è bene che il Governo si faccia carico di portarlo avanti, perché anche su alcuni territori non interessati è importante procedere con strumenti che accelerino l'attività e garantiscono la possibilità di operare. E questo provvedimento non si limita alle infrastrutture in senso stretto, introduce semplificazioni importanti anche in ambito sanitario, in particolare per gli interventi del PNRR, case della comunità, ospedali di comunità, rafforzamento della rete territoriale. Significa ridurre i tempi di autorizzativi, accelerare la realizzazione, garantire servizi ai cittadini. Ed interviene anche sulla sicurezza energetica, con misure relative ai gasdotti di interesse strategico nazionale. Insomma, Presidente, cari colleghi, abbiamo ascoltato le critiche delle opposizioni. Si parla di eccesso di commissariamenti, di compressione delle procedure, di centralizzazione. Ma qual è l'alternativa? L'abbiamo già visto: opere ferme, tempi infiniti, risorse non spese. Noi non accettiamo più questa situazione. Noi scegliamo una strada diversa, meno burocrazia inutile, più responsabilità, più risultati. Tante volte abbiamo parlato anche in quest'aula di modelli, il modello Genova quando si è realizzato il Ponte Morandi, il modello Milano quando si sono fatti 30 parcheggi nel periodo dell'amministrazione Albertini. Ecco, quei modelli in realtà sono state opere realizzate con commissariamenti. Vuol dire che le regole delle opere pubbliche in Italia, che è un luogo straordinario rispetto a queste, non funzionano. È necessario cambiare il codice degli appalti. Ma nel frattempo il decreto commissari ci permette di avere un'accelerazione. E signor Presidente, questo decreto non risolve ovviamente tutti i problemi, ma va nella direzione giusta. Un decreto che accelera, che semplifica, che rende possibile ciò che per troppo tempo è rimasto impossibile. È un decreto che restituisce credibilità all'azione pubblica ed è un decreto che dimostra che quando c'è volontà politica le cose si possono fare. Per questo reputiamo necessario che si completi questo lavoro intervenendo dove il decreto legge non è intervenuto per conseguire completamente gli obiettivi che ci siamo dati, ma complessivamente il nostro giudizio è un giudizio molto positivo, per il quale a nome del gruppo di Noi Moderati annuncio il voto favorevole. Grazie.
8: Ringrazio il deputato Colucci, ha chiesto di parlare la deputata Francesca Ghirra. Ne ha facoltà, prego, l'ascoltiamo.
9: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signora Sottosegretaria. Oggi approverete la conversione in legge del decreto commissari e concessioni, un provvedimento che certifica che con il governo Meloni la logica commissariale è diventata prassi, l'eccezione è diventata regola, l'assenza di programmazione diventa urgenza e la mancanza di trasparenza e partecipazione democratica diventano semplificazione. Si sta continuando a rafforzare un modello decisionale accentrato in cui le scelte sono nelle mani di pochi, scelti dal governo attraverso criteri di fedeltà politica e sempre meno nella disponibilità del Parlamento, dei territori e del confronto democratico. Tutte le deroghe introdotte per bypassare le norme ordinarie vengono imposte a un Parlamento annichilito, trasformato in un semplice ratificatore delle scelte del governo, ormai completamente delegittimato, a cui non si dà più neanche il tempo di esaminare con attenzione i contenuti di decreti in cui infilate di tutto e di più. Perché non solo ricorrete senza criteri alla decretazione d'urgenza, ma forzate continuamente i tempi, determinando un monocameralismo di fatto e costringendo una delle due Camere a licenziare in fretta e furia i provvedimenti urgenti con la questione di fiducia. Presidente, questo decreto è stato trasmesso alla Camera il 30 aprile e scade il 10 maggio. La Commissione Attività Produttive, ad esempio, di cui faccio parte, ha dovuto esprimere il parere il 30 aprile stesso, con un aggiornamento della Commissione già convocata ai termini dei lavori dell'Assemblea, arrivato a mezzogiorno e 24, e una relazione sul provvedimento trasferita all'1:12, meno di un'ora prima del voto. Obietterete che non siamo mai contenti, che almeno ci avete consentito di esprimere il parere di merito. Ma io penso che questo non sia un modo serio di lavorare e di affrontare questioni complesse e delicate come quelle che avete deciso di trattare in questo ennesimo decreto omnibus. Eppure l'articolo 77 della Costituzione è molto chiaro: il governo può intervenire attraverso la decretazione d'urgenza solo in casi straordinari, appunto, di necessità e urgenza. Necessità e urgenza che invece, come dicevo, sono diventati la norma. Peraltro gli interventi che normate con questo decreto prevedono passaggi articolati, tempi lunghi, decisioni successive, tutto il contrario dell'urgenza. Non c'è nessuna urgenza nel modificare i modelli di governance, di infrastrutture strategiche o nel programmare interventi complessi che richiedono istruttorie lunghe, pareri e valutazioni tecniche. Parliamo di opere importanti che richiederebbero serietà e programmazione, tutto ciò che vi rifiutate di fare. Infatti ci troviamo di fronte a un provvedimento strutturale che compie scelte importanti e strategiche travestite da emergenze. Pensiamo al Ponte sullo Stretto, un'opera faraonica, costosissima e dannosissima. 15 miliardi di euro sottratti alle infrastrutture del Sud per rimpinguare l'ego di Salvini, le tasche dei componenti del CDA della società e magari far arricchire qualche impresa attraverso procedure tutt'altro che trasparenti. In spregio persino ai rilievi sollevati dalla Corte dei Conti, a cui fate solo finta di rispondere. Sappiamo bene, come ha sottolineato ieri la mia capogruppo, che con l'iter di approvazione del ponte avete violato direttive comunitarie, eluso pareri obbligatori, ignorato raccomandazioni e prescrizioni di istituzioni pubbliche, organi dello Stato e comitati scientifici. Nulla da fare, non vi interessa neanche che ANA, come la stessa Corte, richieda un nuovo bando di gara. Voi andate avanti, una cosa davvero assurda. Ho ancora che dire dell'ampliamento postumo dello scopo statutario della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 SPA, in cui ricomprendete anche, leggo testualmente dalla relazione, le attività relative alla fornitura e gestione di beni e servizi e alla realizzazione di interventi, incluse le infrastrutture e gli impianti, anche provvisori, individuati mediante convenzioni con il commissario straordinario dei 14esimi Giochi Paralimpici, finalizzati a garantire la funzionalità e l'accessibilità, anche dal punto di vista trasportistico e logistico, delle opere olimpiche e delle opere connesse di contesto durante i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Ma io mi chiedo, è un modo serio di procedere? Eppure mi risulta che i giochi olimpici si siano tenuti tra il 6 e il 22 febbraio scorso, cioè sono conclusi oltre 2 mesi fa, e quelli paralimpici dal 6 al 15 marzo, un mese e mezzo fa. A cosa serve esattamente prevedere che entro 60 giorni dall'entrata in vigore di queste nuove disposizioni la società infrastrutturale Infrastrutture Milano Cortina 2026 debba adeguare il proprio statuto? Il problema è che siete senza vergogna, quelle Olimpiadi che sarebbero dovute essere leggere, sostenibili, a costo zero, hanno segnato un deficit stimato in 310 milioni di euro, che saranno scaricati sui bilanci pubblici di Stato, regioni, province autonome e comuni, cioè su tutte e tutti noi. La pista da bob di Cortina è l'emblema di questa logica, un'opera impattante, costosa, realizzata dentro una cornice commissariale che ha da subito presentato criticità enormi. Un fallimento del governo, ma soprattutto della vostra logica commissariale. Ci troviamo davanti al caso di un territorio piegato al grande evento per essere poi lasciato a gestire opere problematiche e un conto salato da pagare. Io spero che anche loro si ricordino di cosa siete capaci quando ci sarà da votare. La proroga del rigassificatore di Piombino poi è inaccettabile. Prorogate la continuità del rigassificatore sulla base dell'autorizzazione originaria, compresa l'AIA, fino alla conclusione del procedimento. E se dovessero servire nuove opere per il trasferimento in un altro sito, la proroga sarà efficace fino alla loro ultima azione. Cioè, ciò che avrebbe dovuto avere un carattere temporaneo assume un carattere indefinito. L'emergenza diventa infrastruttura fossile permanente. E tutto ovviamente senza un confronto e soprattutto senza una strategia credibile di uscita dal gas, senza un piano serio di transizione. Andiamo avanti a tutto gas per la gioia di Trump e contro ogni interesse nazionale. E fa anche sorridere, per non piangere, che l'unica strategia d'uscita che riuscite a individuare per ridurre la dipendenza da fonti esterne, come ha dichiarato la Presidente Meloni, sia il nucleare, come se in Italia avessimo giacimenti di uranio. Davvero una cosa incredibile. Vi rifiutate di investire sulle rinnovabili e vi inventate qualunque altra strategia per continuare a dipendere dagli Stati Uniti. Dovreste vergognarvi di queste scelte, anzi di queste non scelte che continuate a fare. E poi non poteva mancare il capolavoro della Lega, il tentativo di prorogare ancora le concessioni demaniali sino al 2030. Tentativo fortunatamente fermato dalla Commissione Bilancio del Senato per assenza di coperture. Però non possiamo non sottolineare che ci avete provato ancora una volta, questa volta utilizzando come scudo il ciclone che ha colpito Calabria, Sicilia e Sardegna. Con voi l'emergenza climatica diventa un modo per saziare gli appetiti particolari di pochissimi. Di fronte ai danni provocati dall'erosione costiera e dagli eventi meteorologici estremi, volevate intervenire per prolungare ancora le rendite private sul demanio marittimo piuttosto che per supportare regioni e comuni nel rafforzare la tutela degli ecosistemi del patrimonio pubblico. Siete davvero inqualificabili. E anche la scelta di individuare dei bandi tipo per l'avvio delle procedure di affidamento in materia di concessioni demaniali marittime senza il coinvolgimento dei territori e una concertazione con le istituzioni europee è a dir poco discutibile. Come pensate che andrà a finire? Come potete pensare di imporre uno stesso modello a tutti i nostri territori senza tener conto di specificità, investimenti fatti, delle criticità di ogni luogo delle nostre coste? Io credo che questa superficialità nell'affrontare temi complessi e delicati sia davvero grave e mi sorprende molto che non vi rendiate conto del caos che rischiate di creare. Ma del resto ormai non ci stupiamo più di nulla. Vi comportate costantemente come se foste al di sopra della legge, infischiandovene se, come in questo caso, le vostre scelte hanno un impatto negativo sulla spesa pubblica, sulla programmazione economica, sull'uso delle risorse, con una costante distorsione delle procedure previste dalla normativa nazionale ed europea. Applicate il pugno duro verso chi secondo voi non rispetta le regole, ma siete i primi a violarle e distorcerle a vostro piacimento. Dovreste vergognarvi per come gestite la res pubblica, cercando di generare benefici esclusivamente per i vostri sodali. Noi non possiamo che essere totalmente contrari a un decreto che tiene insieme ponte, commissariamenti, olimpiadi, rigassificatori, concessioni, dentro un'unica idea di governo, quella in cui non esiste nessuna programmazione, ma che porta avanti qualsiasi nefandezza giustificandola con l'urgenza e l'emergenza. Voteremo convintamente contro.
10: Ha chiesto di parlare, sempre per dichiarazione di voto, la deputata Daniela Ruffino, ne ha facoltà.
11: La ringrazio, signor Presidente, colleghe e colleghi e governo. Il nostro voto su questo provvedimento sarà contrario, non perché non servano le opere, non perché non servano gli interventi.

che questo governo continua a utilizzare. E parliamo di numeri. Oggi abbiamo oltre 90 commissari straordinari nominati su infrastrutture, emergenze, bonifiche e grandi eventi. Non è più un'eccezione, è la regola. Questo modello però ha un costo. Parliamo di decine di milioni l'anno per il funzionamento delle strutture commissariali, indennità, staff, consulenze, personale distaccato. Un costo che si aggiunge ovviamente a quello delle opere, senza garantire peraltro tempi più rapidi. Nel frattempo però che cosa succede? Abbiamo 250 opere incompiute, sono stati spesi oltre 1,5 miliardi di euro e serve oltre 1 miliardo per completare queste opere. E i tempi restano tra i più lunghi d'Europa. Una grande opera può richiedere anche 10, 15 e forse 20 anni. Voglio portare qui la voce del territorio con argomenti già trattati, tra l'altro con question time e con risposte date per certe dai ministri. La prima è quella relativa alla TAV, sollecitata ad esempio più volte la terza tranche delle compensazioni, con delle rassicurazioni da parte del ministro Salvini, che disse che sì, assolutamente quei fondi sarebbero arrivati. C'è un accordo di programma, ma ad oggi nuovamente non ci sono risposte. Per la TAV sono stati stanziati 52 milioni per 32 opere di accompagnamento e in una conferenza stampa il ministro Salvini ha detto che si andava avanti col passo dell'Alpino. Sarà il passo che gli alpini, che saluto, utilizzeranno sicuramente a Genova, un passo veloce e determinato. Il passo dell'Alpino del ministro Salvini probabilmente è diverso, come è diverso il passo del governo. Dove sono questi fondi non si sa. Sappiamo però che nel 2032 dovrebbe transitare il primo treno TAV tra Torino e Lione. Altro aspetto paradossale sono i mancati stanziamenti di 2,5 milioni di euro per costruire gli alloggi per i lavoratori. Se non ci saranno gli alloggi, non ci potranno essere i lavoratori, non c'è una alta ricettività in valle e quindi questo primo treno probabilmente non transiterà nel 2032 perché mancano le condizioni di fondo e qui si tratta di sbloccare. Sono trascorsi degli anni e questo silenzio è davvero irrispettoso per i territori che sappiamo tutti quanto hanno subito per la realizzazione di questa opera. Il secondo tema sulle grandi opere che voglio riportare è quello sul decreto Ponti. Abbiamo fatto question time, si è parlato in quest'aula, ci sono stati degli interventi da parte della maggioranza che hanno dato da parte dei colleghi delle ampie rassicurazioni, però non ci sono comunicazioni tra governo e città metropolitana di Torino che ha dovuto rimodulare i fondi stanziati. Parlo di 61 milioni, non c'è stata alcuna integrazione, eppure sappiamo che il caro prezzi ha modificato ogni computo metrico, ogni gara appalto e tutti sappiamo quanto tutto questo incida sulle grandi opere. E che cosa ha dovuto fare la città metropolitana per andare avanti nella progettazione? Ha dovuto rinunciare a rifare un ponte. Farà un intervento di rafforzamento, ma un ponte è stato messo da parte, eppure se doveva essere rifatto probabilmente posso immaginare che ci fosse una pericolosità. Avevo chiesto nel mille proroghe una proroga a fine anno, al 30 dicembre 2026, non è stata data. Pare adesso, a fronte di un emendamento presentato in Senato, che ci sarà una proroga di 3 mesi. Dico subito, signor Presidente e colleghi, che non sarà assolutamente sufficiente. Per quella data verranno avviate le gare e non aggiudicate le gare e quindi questa rimodulazione di cui ho parlato davvero diventa paradossale. È paradossale anche pensare all'assenza di comunicazione di un governo che vuol velocizzare le opere, che vuol fare, che vuol realizzare,
Pensiamo che questa sia una navigazione

0: situazione pericolosa che soprattutto, e questa è la nostra grande preoccupazione, penalizza territori e popolazioni, perché sui ponti si transita, sui ponti dobbiamo essere sicuri. Sentiamo sicuramente parlare spesso del ponte sullo stretto, ma del resto c'è un silenzio che davvero ci preoccupa. Ci sono altri aspetti che vogliamo ricordare. Per Azione le infrastrutture sono fondamentali, le sosteniamo e, signor Presidente, le vogliamo, ma il punto non è avviare, il punto sono gli annunci che sono continui e costanti, e poi l'altro aspetto è completare nei tempi e nei costi. E qui emergono le criticità di un sistema che non è stato riformato rispetto al passato, ma è perennemente aggirato. Lo vediamo in modo ancora più evidente nella gestione delle emergenze, ad esempio dopo l'alluvione in Emilia-Romagna con danni per 8 miliardi di euro, e poi l'emergenza in Toscana, nelle Marche, col rischio crescente nei Campi Flegrei. La risposta è sempre la stessa: stato di emergenza, nomina di un commissario, struttura straordinaria. Tutto necessario nell'immediato, ma assolutamente insufficiente nel lungo periodo. Perché la domanda vera è un'altra: perché non rafforzare ad esempio gli enti territoriali? Perché non mettere comuni e province e regioni nelle condizioni di intervenire direttamente? Ricordo che i commissari si prendono le strutture proprio da questi enti e quindi le depauperano ulteriormente. Quindi rafforzamento con personale adeguato, qualificato, e se questo fosse fatto, ad esempio, i ponti sarebbero stati ricostruiti. Ma continuate a costruire delle strutture temporanee invece di rendere più forte le amministrazioni. Se gli enti territoriali fossero messi davvero in condizione di operare con responsabilità chiare e tempi certi, non avremmo bisogno di nominare un commissario ogni volta che accade un evento. E invece si continua, e lo ribadisco, a scegliere la scorciatoia. Ma la scorciatoia lo vediamo chiaramente, sentendo anche le varie dichiarazioni di voto che ci sono state fino ad ora, sia da parte della maggioranza che da parte delle minoranze, non risolve i problemi, lo rinvia questi problemi, e nel frattempo aumenta costi e complessità, e così si crea un doppio livello: un'amministrazione ordinaria indebolita, una struttura straordinaria che cresce sempre di più e che non diventa però nel suo complesso più veloce, diventa solo più pesante. Ed allora, signor Presidente e Governo, noi crediamo serva assolutamente un cambio di paradigma, meno commissari, ma assolutamente, questi sono i risultati, perché la semplificazione non è nominare qualcuno in più, è permettere a chi già c'è di decidere e di realizzare. Voglio anche ricordare che con i commissari il Parlamento è assolutamente esautorato. Ci deve essere un impegno da parte del Governo a far funzionare questo sistema, non a costruire un altro sistema. Tutto questo non ci porterà da nessuna parte. E poi c'è la necessità di dare delle risposte, di rispondere alle comunicazioni che vengono date su temi così importanti, cosa che non avviene nella maniera più assoluta. Agire. Azione sceglie di non votare, l'ho detto in premessa, un decreto che non accelera. Dobbiamo dire che abbiamo riscontrato che manca assolutamente, signor Presidente, la volontà politica. Grazie.
1: Grazie a lei, deputata Ruffino. Ha chiesto di parlare il deputato Agostino Santillo. Ne ha facoltà, prego, a lei la parola.
2: Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Stavolta la decretazione d'urgenza supera qualsiasi immaginazione, perché ci troviamo davanti ad un decreto legge che decreta l'urgenza su temi su cui ha già decretato l'urgenza, e quindi, perché non hanno funzionato fino ad oggi, è costretto a fare un altro decreto d'urgenza. In realtà, praticamente, con questo decreto legge i commissariamenti diventano l'ordinarietà e la deroga diventa la regola. Poi, voglio dire, lasciatemi fare un simpatico passaggio, perché è nota la fede calcistica a volte mostrata con veemenza anche da ruoli apicali di questo governo, ma anche dello Stato, come la seconda carica dello Stato, no? Il presidente del Senato La Russa. Però da qui a concepire un commissario per i campionati di calcio di Euro 2032 mi sembra veramente un tantino troppo, anche perché noi abbiamo il paese abbiamo un paese che è al record storico di povertà assoluta, 5,8 milioni di italiani, sono poveri i lavoratori, abbiamo 6,2 milioni di lavoratori che addirittura prendono meno di 1000 euro nel nostro paese, abbiamo il record di pressione fiscale al 43,1% dal 2014, record anche sugli scippi, i reati di strada, come i furti, le rapine, e che dire poi le bollette alle stelle, che lo diciamo a fare, però questo governo giustamente pensa agli europei di calcio del 2032. In realtà questo paese non può vivere e non può morire di commissari. Voi vendete le semplificazioni come la panacea di tutti i mali, poi però di semplificazione non c'è assolutamente nulla. Ma veniamo al primo punto, veniamo a quel gigante, a quell'elefante che dorme sopino lì nelle stanze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il sogno proibito del ministro Salvini, il ponte sullo stretto di Messina. Allora, a questo ponte, cari colleghi, ci avete dedicato un decreto legge intitolato Ponte, 4 leggi di bilancio, numerosi interventi normativi con emendamenti che prendevate i soldi di qua e di là. Alla fine di questo ponte, dopo tutti questi anni, non solo non c'è nemmeno la prima pietra, non c'è neanche la prima matita, cioè praticamente il progetto non c'è, non c'è. E poi, stavolta la volevate fare franca, col governo che diceva finalmente abbiamo trovato un escamotage per non fare la gara d'appalto. No! Immediatamente in audizione sia l'ANAC che la Corte dei Conti ve l'hanno detto, la gara d'appalto sa da fare e le carte che avete oggi non funzioneranno, lo riuscite a capire o no? E che non funzioneranno e che il ponte non si farà, voi lo sancite proprio con questo decreto legge. Sapete perché? Andate a vedere cosa avete fatto. Avete preso 2 miliardi e 8 del ponte sullo stretto, l'avete messo sui capitoli di bilancio di RFI per limitare l'indebitamento. Non contenti, come se non bastasse, avete anche slittato i fondi al 2034. Questo significa che anche voi iniziate a non crederci più che il ponte si farà. Ma il massimo lo avete raggiunto al parere che chiedete al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Mandatevi a leggere, colleghi, cosa state votando. Allora, articolo 1, comma 1, lettera B, punto 3. Voi chiedete il parere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ovviamente per superare il diniego avuto dalla Corte dei Conti, sui profili tecnici di particolare complessità e rilevanza. Ma state scherzando? Ma la particolare complessità e rilevanza, ma chi la definisce? Chi la stabilisce? Voi come governo o il Consiglio Superiore che deve capire la particolarità tecnica dove sta? Tra l'altro voi state parlando di un progetto di massima, fermo con le osservazioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 1997. Sono passati 30 anni e i colleghi ingegneri sanno che già un anno è troppo, figuratevi 30 anni e voi sperate di superare il problema. Non funziona così, ve lo spiego io come funziona. Voi dovreste innanzitutto fare un progetto che non avete. In quel progetto vedere tutte le alternative, tra cui pure l'alternativa che il ponte non si fa. Una volta che avete avuto il progetto definitivo, visto che non ce l'ha il sottosegretario, il governo, lo so che lei smanetta così, ma il progetto non esiste, nessuno l'ha portato. Una volta che avete tutte le alternative, passate 4 anni, non c'è il progetto, una volta che avete tutte le alternative, lo passate interamente al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e quello vi dà il parere tecnico, perché in questo paese gli italiani per farsi una casa devono avere l'autorizzazione dal genio civile. Voi per fare il ponte non dovete avere nessuna autorizzazione tecnica, questo è lo schifo. Dopodiché andate alla Corte dei Conti, gli dite quanto costa e quello vi dà la copertura o meno. Fino ad allora il ponte non esiste, il progetto non esiste e senza progetto, senza ponte, la gara la dovete fare per forza per un qualcosa, perché altrimenti la gara su che cosa la fate? Lo riuscite a capire sì o no? Nel frattempo le uniche spese che ci sono per il ponte sullo stretto, cara sottosegretaria, sono gli stipendi dei dirigenti che salgono della società dello stretto di Messina S.p.A. Complimenti, a quelli sì che i soldi vi fa piacere darli. Poi è vero che voi avete l'allergia per i controlli, non state mai a sentire né l'ANAC né la Corte dei Conti, il governo poi voleva bastonare la magistratura, siete stati bastonati voi da 15 milioni di italiani al referendum, ma non siete contenti, perché voi nemmeno le note di aggiornamento sull'avanzamento della spesa o dei lavori al Parlamento volete portare. Noi anche questa volta però il contributo ve lo volevamo dare e non ci dite che è una questione di tempo qui alla Camera perché dopo domani scade il decreto legge. Abbiamo presentato gli stessi emendamenti che avevamo presentati al Senato. Voi avete proprio letteralmente voluto evitare il confronto. Ma adesso vengo al commissario dei commissari, il supercommissario. Lo so, in polizia sarebbe il commissario capo. A questo punto ve lo do io un suggerimento, chiamatelo il questore delle infrastrutture. Perché veramente non si riesce a capire voi come potete pensare che ci sono due persone dotate di superpoteri. Cioè abbiamo i supermen dei commissari, ne sono due. L'amministratore delegato di RFI e l'amministratore delegato di ANAS. Voi prendete tutti i commissari che avete nominato su RFI e quelli nominati in precedenza dai precedenti governi e li passate tutti in carica all'amministratore delegato di RFI. E la stessa cosa fate per ANAS. Poi però, quei commissari attuali che non saranno più commissari, dal nuovo supercommissario, il questore delle infrastrutture, saranno nominati subcommissari. Ma mi sapete spiegare voi la semplificazione dove sta? Io veramente non riesco a capire, mi sembra veramente... veramente assurdo quello che state facendo. E tra l'altro è pur vero che poco fa, qualche anno fa, qualcuno qui si proponeva di essere l'uomo solo al comando, voleva i pieni poteri, ma qua si tratta di realizzare infrastrutture, mica di uscire un pedalò a mare dove non si possono fare i danni. Ma voi lo riuscite a capire? Ma poi scusatemi, questi commissari, sottosegretario, faccio la domanda a lei, l'ho fatta anche in commissione, ma scusatemi, ma si può sapere quali norme derogano? Perché se questi commissari non derogano norme, non nominiamo più commissari. E se derogano invece le stesse norme, andiamo a legiferare per fare in modo che quella norma da straordinaria diventa ordinaria. È chiaro, no? Altrimenti, la verità sapete qual è? Che l'unico commissario che servirà a questo paese per risolvere i disastri che avete portato voi avanti con questo governo, non servono altri commissari, ecco, serve semplicemente un nuovo governo. E Presidente, mi rivolgo attraverso di lei al collega Milani, che addirittura ieri in dichiarazione citava che nel mondo ci invidierebbero il Messina Type, perché noi avevamo il progetto. Collega Milani, nemmeno in Commissione Ambiente mi avete portato il progetto del ponte dello Stretto di Messina, questo progetto non c'è. E purtroppo però non c'è mai fine al peggio, dice il detto, e così è, perché voi all'articolo 10 inserite l'autorità per la laguna di Venezia nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate. Cioè uno così si sveglia la mattina e per decreto decide che una stazione appaltante è qualificata. È come se uno si alza la mattina e per decreto decide quello non ha studiato, io lo faccio ingegnere o è avvocato. Ma non funziona così, ve l'ha detto pure ANAC. Cioè per essere una stazione appaltante qualificata uno deve avere delle esperienze, un organigramma, delle capacità tecniche. Voi così state facendo semplicemente un salto nel buio, date una patente a qualcuno che non sarà in grado di fare la stazione appaltante e quindi ci saranno poi le spese ovviamente che aumenteranno. Veniamo poi al capitolo di quel povero Abruzzo col Gran Sasso. Allora, voi vi siete inventati uno scambio di competenze che avrà come unica conseguenza quella che aveva detto lo stesso commissario, cioè lo slittamento dei tempi del cronoprogramma di altri 3 mesi. Ve l'ha detto il commissario, non il Movimento 5 Stelle. E nel farlo non avete di certo pensato a quali saranno poi i disagi che dovranno vivere quotidianamente quei cittadini, perché voi che cosa avete lì? Forse non vi è chiaro. 3 miliardi di euro di lavori già appaltati per sicurezza sismica, lavori straordinari per altri 250 milioni affidati direttamente alla società concessionaria senza passare per il piano economico finanziario. Sono evidenti quindi le lacune che ci saranno e le diversità anche tra i vari utenti in Italia. Ma poi, voi ai commissari del traforo per la sicurezza sismica, di tutti i viadotti e di tutta l'autostrada dei parchi, della messa in sicurezza idrica del Gran Sasso, andate ad aggiungere la parte idrogeologica. Va bene i commissari, però cari colleghi, Presidente mi occorre un minuto, Presidente occorre un minuto, cari colleghi, lì il primo commissario per la messa in sicurezza idrica è stato individuato dall'allora Toninelli nel Conte 1 e nominato dall'allora De Micheli ministro delle infrastrutture nel Conte 2 nel novembre del 2019, poi questo ha lavorato fino a Ferragosto del 2023 quando voi l'avete voluto sostituire con un vostro amichetto e difatti lì c'è lo stallo.
3: Concluda.
2: Non avete fatto in 3 anni nulla. La verità, Presidente, è che questo è un modo di fare vergognoso per il Paese, che la Presidente del Consiglio Meloni ha proposto un governo al paese come un albero rigoglioso, orgoglioso delle sue radici, però quell'albero, Presidente, combatte quotidianamente con dei frutti che cadono e che cadono sempre vicino a quell'albero, lo sappiamo. Ecco, questo decreto legge non è nient'altro che un frutto caduto ed è un altro pasticcio, per cui ancora una volta no a questo decreto legge da parte del Movimento 5 Stelle.
3: Bene, è chiesto di parlare sempre per dichiarazione di voto la deputata Erika Mazzetti. A facoltà, prego, l'ascoltiamo.
4: Sì. Presidente, sottosegretario Sicaro Siracusano, onorevoli colleghi, il decreto cosiddetto commissari si è arricchito di contenuti al Senato di numerosi interventi in materia di opere pubbliche per lodevoli finalità. Fra i contenuti aggiunti che il gruppo di Forza Italia ha apprezzato in modo favorevole è quello relativo alle norme al ponte sullo stretto, opera strategica della legge obiettivo, unica ancora incompiuta ma fondamentale sia per le due regioni del sud interessate che goderanno anche di opere statali e ferroviarie indispensabili internamente grazie alle opere di compensazione e collegamento alla grande opera, ma soprattutto ultimo passo per collegare il Mediterraneo al nord Europa. Altre disposizioni che interessano il decreto di rilevanza sono state inserite per ridurre l'esposizione debitoria di Rete Ferroviaria e ANAS. Un'altra norma di grande importanza riguarda la messa in sicurezza e l'adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle tratte autostradali A24 e A25, rispetto alle quali è prevista la proroga degli incarichi commissariali e il riordino delle competenze per assicurare il completamento degli interventi antisismici e di manutenzione straordinaria. In conseguenza all'evento sismico che nell'anno 2009 ha colpito duramente quel territorio, si è stabilito che le autostrade sopra citate fossero considerate opere strategiche per la finalità di protezione civile, pertanto di procedere ad adeguamento delle stesse alla normativa vigente sismica e alla messa in sicurezza dei viadotti. A seguito dell'avvio della gestione commissariale durante il governo Conte II è insorto un contenzioso al termine del quale, con decreto, veniva disposta la risoluzione della convenzione unica per asserimento grave di inadempimento della concessionaria, trasferendo temporaneamente la gestione delle autostrade A24 e A25 all'ANAS. Dunque il governo giallorosso ha tolto ad Autostrade dei Parchi S.p.A. la concessione per affidarla ad ANAS, esponendo lo Stato a risarcimenti miliardari. Il governo centrodestra invece, con decreto del 2023, ha reintegrato la concessionaria alla sua titolarità fino alla scadenza naturale della medesima, ossia al 31 maggio 2032. A fronte di precise garanzie di decadenza dei ricorsi ancora attivi e di subentro delle attività avviate da ANAS per la messa in sicurezza delle gallerie e dei viadotti, stanziando circa 250 milioni di euro nel triennio 2026-2028. Per la manutenzione straordinaria di gallerie e viadotti nelle rientranti della rete TNT, per l'adozione delle misure quali la sicurezza antincendio nelle gallerie, il collegamento con centro di controllo e l'approvvigionamento idrico in prossimità degli imbocchi. L'obiettivo è quello di realizzare gli interventi gravando il meno possibile sulle tariffe applicate all'utenza e finalmente appare raggiunto. Per quanto riguarda le strutture commissariali, gli articoli 4 e 5 dettano disposizioni in cui si prevede che gli amministratori delegati di ANAS e Rete Ferroviaria Italiane subentrino in qualità commissariale straordinario di opere ferroviarie e stradali individuate negli elenchi allegati al decreto, per realizzare celermente interventi infrastrutturali prioritari e le opere da sbloccare. La figura commissariale può risultare utile a semplificare la procedura a monte della gara relativi alle fasi di programmazione e approvazione dei relativi progetti, ma la fase di affidamento e di realizzazione è sempre nel pieno rispetto delle procedure di gara preventite dal Codice degli Appalti. Su questo tema ho ascoltato molte critiche da parte dell'opposizione. Siamo consapevoli che la figura del commissario straordinario non deve essere ordinario, ma siamo anche consapevoli e responsabili che alcune opere vanno effettuate e velocemente e con le procedure ordinarie non possiamo raggiungere l'obiettivo, pertanto quando è necessario i commissari governativi come nei casi di questo decreto. Le abbiamo sperimentate nel governo Berlusconi II, dove fu ideata la legge obiettivo e si fecero grandi opere strategiche, poi con il ponte di Genova e nella scorsa legislativa con diversi decreti semplificazione. Il PNRR ha portato a realizzare opere maggiori e minori, ma sempre strategiche per il sistema paese. Il provvedimento poi interviene su una vasta serie di opere minori, ovvero di finalità specifiche in diverse aree del territorio nazionale, tipo l'incremento di autorizzazione di spese, attuazione di interventi di competenza di ANAS per il programma ponti, viadotti e gallerie e manutenzione straordinaria. Incremento della dotazione finanziaria del Fondo Interventi Urgenti di Riqualificazione e Ristrutturazione di Strutture e Infrastrutture Pubbliche. Incremento della dotazione finanziaria per gli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, fondamentale per un Paese che ha il 94% del territorio soggetto a rischio idrogeologico. Incrementi della dotazione finanziaria del Fondo Investimenti Stradali nei piccoli comuni per consentire lo scorrimento delle graduatorie 2025. Risorse in favore delle autorità portuali con tutte le varie opere complementari. Le risorse per la progettazione degli interventi di ripristino di alcune linee ferroviarie e per ripartire transiti con risorse per ricostruire piccoli ponti e viadotti nel centro-sud post maltempo recenti oggetto di ingenti danni. Misure per l'immediato avvio dei lavori per la soppressione dei passaggi a livello di alcune linee ferroviarie. Ma anche opere di non minore importanza, ma più territoriali, ma necessarie al sistema paese, con definizione di accordi transitori. Un'ultima osservazione riguarda l'articolo 8, che tratta il macro tema delle concessioni demaniali marittime, finalità turistiche ricettive e sportive. Entro 30 giorni dalla data in entrata in vigore di questo decreto, il MIT sottoporrà alla conferenza unificata Stato-Regione per l'acquisizione del parere, un bando di tipo per l'avvio delle procedure di affidamento. Si tratta di una disposizione molto attesa, ma anche dibattuta negli anni, assieme all'emanazione del decreto indennizzi, a quale è collegata la prevista riforma dell'articolo 49 del Codice della Navigazione, atteso che i comuni stanno procedendo all'acquisizione a titolo gratuito delle opere inamovibili, come prevede tale articolo. Nelle regioni, i pochi comuni che hanno già avviato le procedure di gara, si assiste a un cambio di scala dei concorrenti, da gestori familiari e di piccole e medie imprese, spesso micro, a gestioni strategiche multiterritoriali e capacità di investimento, spesso si sta concentrando l'offerta di servizi balneari, aggiudicazioni in capo a più società collegate però ad un unico capofila. Ormai da anni sappiamo dell'applicazione della direttiva Bolkestein, ma fondamentale sarà definire chiaramente gli indennizi per gli attuali gestori, con i criteri già stabiliti nelle norme che avevamo approvato nel 2024, in cui tra i principi c'è quello di redazione del bando tipo da parte dell'ente concedente, che dovranno attuarsi con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, alle professionalità territoriali acquisite alla concessione del territorio, conoscendo bene l'ambiente. In seguito alle numerose sentenze che abbiamo avuto negli ultimi anni al TAR, Consiglio di Stato e le direttive europee varie, riteniamo opportuno che anche in tale ambito sia giunto il momento di valutare l'adozione dello strumento del partenariato pubblico-privato nell'ambito delle concessioni demaniali, come previsto dall'articolo 174 e 193 del Codice degli Appalti 36-2023. Vedete, questa è già norma. Dobbiamo fare ulteriori normative, ma dobbiamo fare questo cambio culturale che per noi di Forza Italia è fondamentale per la gestione dei beni pubblici, passando da una questione di permesso occupazionale a progettualità industriale turistica, trasformando i balneari da un servizio di spiaggia a progetto di rigenerazione costiera, con un piano di investimento che includa ambiente, sociale, accessibilità, con un piano tipo che includa anche tutta la parte del rifacimento delle coste, la difesa del suolo, compresa l'erosione, riqualificazione del lungomare, sostenibilità e responsabilità ambientale, digitalizzazione, dove il privato non è un semplice affittuario, ma un partner dello Stato, sufficientemente flessibile per consentire all'amministrazione di favorire obiettivi di investimento pubblico-privato. Presidente, in conclusione, con questo provvedimento facciamo un passo importante nell'espletare i principi del codice appalti, ossia risultato, fiducia, apertura al mercato, digitalizzazione. Risolve una serie di questioni che miglioreranno il sistema paese, già all'avanguardia nel settore ingegneristico e infrastrutturale. Siamo uno dei paesi migliori al mondo in questo sistema e dobbiamo essere grati a tutti i nostri professionisti, imprenditori, ma anche alle stazioni appaltanti che sono fondamentali affinché siamo centrali non solo in Europa ma in tutto il mondo in questo settore. Ma siamo consapevoli che l'evolversi della situazione geopolitica internazionale e le conseguenti risposte che sta adottando l'Unione Europea, basti pensare all'allarme lanciato dai costruttori per l'aumento delle materie prime, si rischia di compromettere la regolare prosecuzione dei lavori, con possibili rallentamenti e sospensioni dei cantieri, le ricadute negative sull'intera filiera delle costruzioni e di conseguenza sull'economia nazionale. Presto pertanto imporranno l'adozione di ulteriori misure. In seguito a quanto esposto nella mia intervento, ma anche per il lavoro fatto dai parlamentari, soprattutto al Senato in prima lettura, ma anche qua nel possibile della legislatura, annuncio il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.
3: Grazie. Chiesto di parlare sempre per dichiarazione di voto la deputata Elisa Montemagni. Ne ha facoltà, prego, l'ascoltiamo, lei la parola.
5: Grazie Presidente, grazie ai colleghi. Stiamo per votare un decreto che interviene su una serie di interventi infrastrutturali di rilievo nazionale. L'intervento che stiamo per fare oggi è volto a rafforzare il coordinamento amministrativo e ad andare a superare i ritardi burocratici. In pratica stiamo facendo semplicemente quello che abbiamo promesso ai nostri cittadini, cercare di accelerare e di semplificare le opere che sono importanti e fondamentali per questo Paese. Sembrerà una banalità, ma non lo è, visto che in quest'Aula veniamo attaccati non perché non facciamo, ma proprio perché facciamo. Quindi io mi domando se le critiche che ci vengono rivolte siano critiche sensate o se siano frutto di un'operazione meramente strumentale, perché di solito chi fa, anche se a volte lo fa con qualche intoppo e deve rimettere mano al lavoro fatto, vuol dire che sta facendo. Il problema è quando uno non fa, come è successo esattamente nei governi precedenti, dove le infrastrutture sembravano essere in un cassetto accantonate e dove assolutamente non erano valutate la priorità dei governi a guida di centrosinistra e di quelli che oggi siedono all'opposizione. Quindi onestamente io credo che andare a cercare delle soluzioni che mettano a terra le infrastrutture che servono per il nostro territorio, che servono ai nostri cittadini, e non solo, voglio dire, perché comunque quando parliamo di infrastrutture non parliamo solo di strade, di cemento e di percorribilità, parliamo anche di sviluppo dei territori, parliamo di turismo, parliamo dello spostamento delle merci, parliamo di collegarci come per il ponte sullo stretto all'Europa, al nord Europa, in una progettualità che, come sapete, è ben nota, no? Anche a livello europeo, visto che è inserita nella rete TNT. E crediamo che andare a lavorare su alcune opere strategiche, cito quelle, gli interventi del decreto, quelli che ci qualificano ancora per l'attenzione, che sono il ponte sullo stretto, come abbiamo detto, ma sono il traforo del Gran Sasso, sono le autostrade A24 e A25, la linea C della metropolitana di Roma, gli interventi legati ai grandi eventi, Olimpiadi Milano Cortina, ma anche gli europei di calcio Euro 2032. Ecco, cercare di andare a risolvere le problematiche che ci sono su queste infrastrutture è semplicemente fare quello che un governo deve fare per dare risposte al Paese. Questo sta facendo il Ministro Salvini, questo ha fatto, seguendo questo provvedimento, il Vice Ministro Rixi, questo è quello che stiamo facendo anche noi, quando con gli emendamenti approvati al Senato abbiamo apportato dei correttivi e abbiamo inserito alcune opere che riteniamo strategiche per il nostro Paese. Il ponte sullo stretto, sappiamo benissimo che dovevamo superare i rilievi della Corte dei Conti. Con questo decreto noi lo facciamo, nuovi passaggi istruttori amministrativi, coerenza tra istruttoria tecnica, valutazione economico-finanziaria per completare il procedimento e arrivare all'approvazione definitiva dell'opera. Oggi ci viene raccontato addirittura che il progetto non esiste. Ora, io posso credere qualsiasi cosa, ma che un progetto non esista è veramente vendere fumo ai cittadini pensando di avere degli interlocutori che hanno l'anello al naso. Per fortuna i nostri cittadini sono molto intelligenti e sanno benissimo che spesso quello che dice l'opposizione è frutto di speculazioni, ma che non è supportato assolutamente da fatti. E oltre però al ponte, parliamo anche, e di questo nessuno dell'opposizione ne fa menzione in quest'Aula, delle opere connesse al ponte. Soprattutto del commissariamento, del commissario che è stato nominato, la D di Ferrovie, di Rete Ferroviaria Italiana, per andare a mettere a terra gli interventi ferroviari che sono collegati al progetto e che servono ovviamente principalmente le due regioni che collegherà proprio il ponte. Ci sono però in questo decreto anche ulteriori interventi, e sono interventi che vanno da nord a sud Italia. Finanziamenti per opere che sono utili e strategiche, interventi infrastrutturali, manutenzione significa sicurezza, lo vogliamo ricordare a tutti qui dentro, sia sulla rete ferroviaria che sulla rete stradale. Andiamo di nuovo a implementare il fondo per la messa in sicurezza delle strade comunali, quindi con lo scorrimento della graduatoria del 2025. Ci teniamo molto, perché anche andare a sostenere gli enti locali per noi è fondamentale, soprattutto quelli che hanno necessità e che si trovano in difficoltà, perché sappiamo benissimo che spesso le casse comunali non sono così disponibili per andare a risolvere tutti i problemi, e sappiamo benissimo quanto la strada e la sicurezza siano fondamentali per chi amministra un territorio. Quindi non solo per i sindaci, ma anche per tutti coloro che quelle strade le percorrono. La nomina di commissari straordinari serve, come si diceva, per superare le criticità e per andare ad intervenire su situazioni che sono ferme e che sono in stallo. Ecco, qui abbiamo sentito dire che non ci saranno i controlli. Io non lo so in quale paese si può pensare, o in quale paese l'opposizione può pensare, che si facciano le opere senza che ci siano controlli. Non so chi possa pensare che noi si faccia delle opere che magari possono essere addirittura pericolose, come qualcuno del 5 Stelle diceva prima, per i nostri cittadini. Ma veramente, ma stiamo scherzando? Ma siamo in un'aula che dovrebbe qualificare il paese tutto, e ci mettiamo a parlare di patini e di pedalò paragonandoli al ponte sullo Stretto? Ora, io, cari colleghi, vorrei riportare un po' tutti alla serenità, ma soprattutto ricordare che i decreti legge a volte sono urgenti, ma perché sono urgenti? Sono urgenti perché le cose prima non sono state fatte. E se è vero, quanto è vero, che mettere a terra le infrastrutture richiede tempo, proprio per le procedure giuste che devono essere seguite, e quindi non è che un ponte, una strada si costruisce in un mese o si fa da oggi al domani, è altrettanto vero che nei 20 anni prima che arrivasse questo governo nessuno si è occupato di infrastrutture. In un paese complesso, in un paese che è una penisola, in un paese che sappiamo geomorfologicamente è molto complicato per andare a mettere a terra le infrastrutture, ma certo è che noi non intendiamo fermarci davanti allo scoglio. Nessuno di noi ha intenzione di fermarsi come è stato fatto in passato. Noi abbiamo intenzione di andare avanti spediti per cercare di dare quelle risposte e per far crescere il nostro paese, perché infrastruttura significa sviluppo. Significa collegamento, significa dignità dei territori, significa andare a lavorare non solo sulla mobilità, ma significa lavorare sul turismo, sull'economia e sul commercio, perché per essere attrattivi servono le infrastrutture, e se questo paese vuol tornare a correre le infrastrutture sono fondamentali. Quindi io voglio ringraziare nuovamente il ministro Salvini per il lavoro che sta facendo, voglio ringraziare i colleghi, anche quelli del Senato, per gli emendamenti che hanno apportato gli emendamenti che sono arrivati, e quindi le modifiche che hanno apportato a questo decreto, perché invece di andare a parlare e parlare solamente, noi siamo quelli che vogliono fare, e con i fatti porteremo a casa il risultato che i cittadini tanto aspettano. Grazie mille.
6: Grazie a lei, deputata Montemagni. Intanto approfitto per salutare a nome di tutti studenti e insegnanti dell'Istituto di Istruzione Superiore Edmondo De Amicis di Rovigo, che sono presenti in tribuna ad assistere ai nostri lavori. Li ringraziamo per la loro presenza e auguriamo loro ogni fortuna. Passiamo alla dichiarazione di voto del deputato Marco Simiani. Prego, a lei la parola, l'ascoltiamo.
7: Grazie Presidente. Allora, prima di pronunciarvi il nostro voto contrario a questo decreto, vorrei intanto complimentarmi con il governo per due record, in attesa di quello che avverrà, diciamo, fra un anno per il governo più longevo d'Italia, nelle legislature italiane. Due record: 124 decreti legge. Primo record. Secondo record: 117 fiducie. Voi pensate di andare avanti così a governare l'Italia? Voi pensate di dare ancora una risposta concreta a questo Parlamento, invece di ragionare, di parlare all'interno di questa Camera che per tanti anni ha fatto in modo che le leggi fossero concertate, ragionate e affrontate in maniera collegiale, soprattutto anche nell'ambito di governi che comunque si sono succeduti, 117 fiducie. In questo momento noi stiamo discutendo un provvedimento che è stato alla Camera dei Deputati, è stato discusso alla Camera dei Deputati, un'ora e mezza in commissione e un paio di giorni alla Camera. Voi pensate che questo sia il modo di governare? Io penso proprio di no. E guardate, in questo decreto, scendendo proprio nel merito di questo decreto, ci sono aspetti veramente inquietanti che riguardano soprattutto il termine, soprattutto del titolo, i commissari. Voi in questo caso avete preso veramente in parola la parola commissari, perché credo che se voi guardate anche le prossime leggi o comunque i prossimi decreti, il piano casa per esempio, ci sarà un altro commissario, o anche ieri avete votato un ordine del giorno, questa è bellissima, per il faro voltiano del lago di Como. Io penso che sia veramente assurdo, cioè siamo arrivati al paradosso, cioè un commissario per tutto. E guardate, l'idea di poter portare i supercommissari di ANAS e di RFI denota chiaramente un aspetto, che tutto quello che è successo prima di fatto non ha funzionato, e questo è un dato oggettivo che dovete sostanzialmente prenderne atto. E il fare il commissario dei commissari porterà una ancora più importante centralizzazione nelle decisioni, totalmente legate al Ministero delle Infrastrutture, che in questo caso è del governo del ministro Salvini, senza tener conto che forse il rapporto con gli enti locali, il rapporto con le regioni fosse prioritario. È qui che voi sbagliate. E guardate, c'è un aspetto ulteriore che ritengo sia assolutamente da evidenziare, e che su questa questione i commissari, io credo che sia arrivato il momento di dirlo chiaramente, siamo un anno dalle elezioni. Noi sicuramente del Partito Democratico proporremo di tornare a una sana ordinarietà. Noi dobbiamo tornare come paese a una sana ordinarietà, dove le regioni, le società hanno una funzione totale nell'azione gestionale. Non è più possibile di pensare che questo paese sia sempre in emergenza. Capisco una situazione emergenziale, capisco una situazione, un evento catastrofale, ma non è più possibile pensare che su ogni opera pubblica, che su ogni atto, addirittura si arriva a commissariare per un faro sul lago di Como, e credo che sia assolutamente assurdo. E guardate, partiamo dall'articolo 1, il ponte, credo che sia chiaro ormai, cioè 2 miliardi e 700 milioni tolti dal capitolo per darli nel patrimonio in questo caso del Cassa Depositi e Prestiti, che secondo me non sappiamo esattamente cosa ci andrete a fare. Guardate, ci potete fare tante cose, spero che non si finanziano armi. Su questo spero che ci sia un atto concreto, e noi lo otterremo attenti su questo punto, staremo molto attenti, perché non possiamo spostare tante risorse in questa maniera, dando a una società importante dello Stato senza sapere quale sia. Si manda in un patrimonio indefinito che effettivamente non si sa esattamente quale sia la destinazione. E guardate, sul ponte ci sono aspetti veramente importanti e inquietanti, non solo perché si tolgono le risorse, perché di fatto il ponte è morto, non esiste più, perché non c'è nessun atto oggi che conferma che quel ponte possa continuare il suo iter. Allora, sbloccate quei 13 miliardi, dateli al sud, datele alle infrastrutture idriche, datele alle case, datele al dissesto idrogeologico, non tenetele più bloccate. È importante questo, è importante. E guardate, c'è un altro aspetto di questo decreto che va evidenziato, che deve essere assolutamente messo in discussione, non solo ora ma anche nel futuro: l'approccio solitamente sugli atti che voi fate. Avete messo Milano Cortina quando solamente perché si debba, dopo che mai è conclusa ormai da un anno questa roba, per adeguare lo statuto. Ma mi sembra paradossale, così come gli europei del 2032, cioè voi arrivate ad oggi a fare un ulteriore commissario per il 2032, credo che sia un'altra cosa assurda. E poi il rigassificatore di Piombino, qui c'è un elemento ancora peggiore. Non solo voi non avete una lungimiranza di portare avanti un'idea in cui l'Europa ci indirizza verso la transizione ecologica, dicendo basta e non finanziando più in questo caso un gas che sinceramente non magari oggi potrà dare delle risposte ma nel futuro no, ma non date nessuna compensazione al comune di Piombino, un'area degradata che oggi ha bisogno di risposte, un'area che ha bisogno di dare lavoro e soprattutto di risolvere le questioni ambientali, visto che è stata una città molto sfruttata. E altro aspetto, la questione di questo decreto, il decreto l'articolo riguarda i balneari. Io potrei utilizzare alcune frasi o alcune parole, però trovatele voi: disfatta, caporetto, pasticcio. Avete fatto addirittura un emendamento al Senato che prorogava le concessioni del Sud nelle aree dove ci sono stati gli eventi catastrofali fino al 2030, quando approvato il ministro Giorgetti dopo 2 ore ha detto vi state sbagliando, toglietelo. Questo è il modo di governare. Credo che ad oggi le imprese balneari sono state prese troppo in giro da voi. Avete promesso di andare in Europa e cambiare la Bolkestein, non ci siete riusciti. Perché? Perché era giusto così. Le gare vanno fatte, le gare vanno fatte e vanno fatte bene, perché l'Europa ci ha sempre detto di farle le gare, ma non come farle. È qui che noi dovevamo entrare, è qui che dovevamo salvaguardare il valore reale dell'impresa, è qui che dovevamo pensare e ragionare il fatto di poter garantire anche nel prosieguo delle attività la possibilità di mettere a bando le aree, ma comunque di salvaguardare l'impresa. E non ci siete riusciti, anzi, voi in questo provvedimento mettete in campo 3 punti che secondo noi sono assurdi. Primo, il rilancio del canone della concessione. Sai cosa vuol dire rilanciare sul canone della concessione? Vuol dire che vengono le grandi aziende e possono rilanciare tranquillamente fino a quanto vogliono, quando invece noi dovremmo pensare che è giusto alzare, ma alzare per tutti, con una cifra fissa, non mettendo in difficoltà ancora qui le imprese. E altro aspetto assolutamente importante, non si valorizzano le reti di imprese e consorzi, che sono state il valore delle coste di tutti gli imprenditori che hanno messo in campo azioni per il rifacimento e per l'erosione costiera, che hanno messo in campo azioni per il salvamento per quanto riguarda la stagione estiva. E terzo, cosa importante, l'indennizzo. Dobbiamo fare in modo che l'indennizzo per le imprese sia ciclico, sia anche per i futuri imprenditori che potranno trovarsi in modo di poter prendere la gara. L'ultima cosa, c'è un noto esponente del governo che dice chiaramente che saranno fatti interventi mirati per la crescita del paese. Miratissimi, guardate, ve lo dico io, miratissimi. C'è un ordine del giorno di ieri, il numero 4, che dice si va a finanziare per qualche milione di euro questi interventi. Allora, realizzazione di un sistema integrato di sicurezza urbana mediante videosorveglianza, la parrocchia di Caserta, l'investimento ad Avellino. Ma pensate di governare così? Pensate di governare così l'Italia? Questa Camera deve fare atti che possano essere alti, che possano attivare leve economiche importanti, che possano dare posti di lavoro, non azioni che devono essere fatte dagli enti locali, non dalle regioni, non dal Parlamento. Il Parlamento fa le leggi, non le mance. Noi voteremo contro, Presidente.
3: Bene. Sempre per dichiarazione di voto ha chiesto di parlare il deputato Aldo Mattia. Ne ha facoltà? A lei la parola.
8: Grazie Presidente, Sottosegretario. Inizio con una premessa. Un provvedimento, questo solo all'apparenza eterogeneo, a fronte invece di un fine unico, realizzare e ammodernare le nostre infrastrutture per favorire la crescita. Questa è la realtà. Va detto che da più parti dell'opposizione è stato affermato che il decreto sarebbe dispersivo ed assolutamente eterogeneo, perché si occupa di cosa? Opere pubbliche, concessioni, impianti industriali collocati in tutta Italia. È assolutamente vero, le opere sono le più diverse e oltre a riguardare in primis il ponte sullo stretto, ma non solo, anche opere meno importanti come per esempio il pontile di Marina di Massa e tutte le infrastrutture fondamentali per la nostra rete viaria, e le aree di intervento sono molteplici, ma l'obiettivo è unico e chiaro: è dotare la nazione di infrastrutture mancanti o di rendere moderne quelle esistenti. Quante volte abbiamo sentito dire che la crescita del paese sarebbe passata solo attraverso la modernizzazione dei nostri porti, della nostra rete viaria e della logistica ad essa connessa? Ve lo dico io, da sempre, che per intercettare gli scambi commerciali che vedono il Mediterraneo e segnatamente l'Italia in una posizione strategica per il transito di merci ed energia, sarebbe stato necessario disporre di infrastrutture moderne ed efficaci. Da sempre. Che la competitività del nostro paese è garantita dalle sue infrastrutture? Anche qui, da sempre. E allora, ora una domanda la faccio io. Qualcuno ricorda che dietro le piccole e grandi opere pubbliche, oltre che imprenditori, ci sono tanti lavoratori, tanti ingegneri, tanti operai? Qualcuno lo ricorda? Lo ricordo io. Questo provvedimento, come tutti gli interventi posti in essere dall'inizio della legislatura da questo governo, sono stati finalizzati alla crescita, al lavoro, e questo decreto che ci accingiamo a convertire in legge è solo l'ultimo tassello. Vorrei ricordare a tal proposito alcuni indicatori. Avevamo un deficit dell'8% all'inizio della legislatura, adesso lo abbiamo abbassato al 3,1%. Avevamo investito in opere pubbliche appena 2% del PIL tra il 2018 e il 2019. Ora Banca d'Italia, non io, certifica che siamo al 3,8%, il valore più alto dall'inizio del secolo. Abbiamo uno spread intorno a 86 punti contro una media decennale di 162. Poi ci si chiede perché è necessario agire con decreti legge. Ve lo dico io perché. Semplicemente perché non c'è tempo di stare a perdere il tempo stesso. Questa è la verità. Allora si va avanti anche così per l'interesse dell'Italia e degli italiani. Ci siamo preoccupati di riforme sostanziali per intercettare e accompagnare la ripresa economica. Mi riferisco allo sviluppo della logistica e alle intermodalità in grado di cogliere appieno il grande cambiamento operato dal commercio elettronico, dalle grandi piattaforme di beni e servizi. In tal senso abbiamo riscritto la legge quadro sugli interporti, che attendeva da oltre 35 anni di essere aggiornata in chiave di innovazione, sostenibilità e sicurezza. Da quanto tempo le pubbliche amministrazioni e gli operatori ci chiedevano un codice degli appalti più agile e moderno per venire incontro alle istanze della crescita e della ripresa economica? Abbiamo varato un nuovo codice degli appalti con l'obiettivo di semplificare, velocizzare e sburocratizzare. Lo abbiamo anche corretto alla prima occasione.
3: Deputato Mattia, vedo che lei si sta sforzando, però vorrei tentare di soccorrerla. Quindi attenda un attimo, abbiamo ovviamente sospeso il tempo. Vediamo se l'Aula ha intenzione di fare il suo lavoro, perché qui stiamo non solo per parlare ma anche per ascoltare gli interventi degli altri e quindi esprimere giudizi attraverso il voto. Attenda.
6: Colleghi, non so se è chiaro il messaggio, dovete riprendere la propria postazione, non dare le spalle alla Presidenza, stare in silenzio e ascoltare gli interventi degli oratori. Colleghi, devo fare l'appello, cioè, cerchiamo di comportarci in maniera responsabile. Deputata Malavasi, deputata Squeri, deputato Cattaneo, deputato Ferrara. Prego, prosegua.
8: Grazie Presidente, evidentemente alcune cose non piacciono e di conseguenza non si ascoltano, ma non fa niente. Come ha detto, abbiamo approvato il codice degli appalti e lo abbiamo anche corretto alla prima occasione, utile per valorizzare le micro, le piccole e medie imprese. Insomma, questo governo non ha paura di affrontare nodi complessi e fino all'ultimo giorno farà di tutto per realizzare i suoi obiettivi, mettendoci la faccia. Mi riferisco alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Ricordo come sia stato fatto al Senato, dove sono state diverse le forze politiche che storicamente si sono pronunciate a favore della realizzazione del ponte, e testimoniare che non si tratta di un'idea o di un emblema di una parte politica. Non è un caso che l'opera più grande e ambiziosa sotto il profilo ingegneristico e naturalmente in termini di investimento complessivo sia localizzata al sud, per testimoniare l'attenzione di questo governo per il meridione e per il superamento di ogni divario infrastrutturale tra nord e sud del paese, così come è l'obiettivo del PNRR. A proposito, scusate se faccio un inciso, ma il PNRR da pochi giorni abbiamo infatti ricevuto il parere favorevole della Commissione europea al pagamento della nona rata di circa 13 miliardi, alla faccia di chi riteneva che non saremmo riusciti a portare a casa questo risultato. Con questo decreto si superano le obiezioni della Corte dei Conti e si rilancia l'opera, riconoscendo la centralità strategica del MIT della realizzazione dell'opera stessa. Un'infrastruttura strategica voluta dall'Europa per completare le reti e capace di generare crescita occupazionale, competitività, rafforzando la logistica, attraendo investimenti oltre che turismo e non ultimo dando finalmente al Sud le stesse opportunità del Nord. Vogliamo parlare anche delle concessioni balneari? Sì, parliamone. Con questo decreto si provvede a stabilire l'adozione di un bando tipo. Sono 20 anni che non si ha il coraggio di metterci mano a questa problematica per le concessioni balneari. Guardate, qui non si tratta di stare dalla parte di qualcuno. Noi stiamo dalla parte di chi lavora e basta. Come abbiamo visto, le regole vanno rispettate, ma questo non deve impedire che si possa lavorare per migliorare e renderle compatibili con il nostro tessuto produttivo, così come è stato fatto sul regolamento degli imballaggi, a dimostrazione che quando tutte le forze politiche lavorano nell'interesse italiano, i risultati sono straordinari. Ora c'è un'esigenza complessa che non può essere banalizzata, che consiste nel rispettare le regole della concorrenza, nel tutelare il tessuto produttivo di chi ha lavorato e investito in questi anni e soprattutto per venire incontro agli utenti delle nostre spiagge. Continueremo a lavorare da un lato per non distruggere un tessuto imprenditoriale fatto di microimprese familiari, magari in favore di pochi o grandi soggetti, e dall'altro per garantire i nostri cittadini e le loro famiglie utenti delle nostre spiagge. Vorrei parlare della continuità autorizzativa dei rigassificatori. Su tale disposizione, che concede un rinnovo agli impianti di rigassificazione del gas naturale liquefatto fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, è stato detto molto, ma io vorrei ricordare che il problema dell'energia non si risolve con gli slogan, cari colleghi, e soprattutto non si risolve dall'oggi al domani. Mi riferisco al fatto che sento dire che dobbiamo toglierci dalla dipendenza dei fondi di decarbonizzazione e sicurezza energetica nazionale. Su questo potremmo anche essere d'accordo, ma ricordo che abbiamo adottato in questa legislatura il testo unico sulle fonti energetiche rinnovabili, lo abbiamo perfino corretto e abbiamo adottato un decreto sulle aree idonee, anche e non solo per rispondere ai nostri tribunali amministrativi. Non possiamo nascondere che questo Paese non abbia ancora necessità di energia di fonti fossili. Non disponiamo di energia nucleare, pur importandola, in quanto abbiamo deciso di non farlo, almeno per quanto riguarda le tecnologie del passato. Per questi motivi e per tanti altri, il gruppo parlamentare alla Camera di Fratelli d'Italia voterà positivamente e convintamente questo provvedimento.
6: Bene, la ringrazio. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale.

con modificazioni del decreto legge 11 marzo 2026 numero 32 recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. La votazione è aperta.

0: Carrà o Ottaviani? Ottaviani.
1: Aspettiamo qualche secondo che i deputati prendano posizione. Ci siamo quasi. Ottaviano ha votato. La votazione è chiusa. Presenti 277, votanti 270, astenuti 7, maggioranza 136, favorevoli 160, contrari 110. La Camera approva. Prima di smobilitare salutiamo insieme studenti e insegnanti dell'Istituto Comprensivo Varrendena di Pinzolo in provincia di Trento che sono qui in tribuna ad assistere ai nostri lavori. Li ringraziamo e gli auguriamo ogni fortuna.
2: Dopo l'ordine dei lavori della Malavasi che chiede un informe di oggetto su quel virus, antivirus. Forse conviene far uscire un attimo 30 secondi.
1: Allora chiedo ai deputati di uscire dall'aula in maniera ordinata e soprattutto silenziosa. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la deputata Malavasi. Colleghi, recarsi all'esterno dell'aula per conversazioni di varia natura e genere. Chi rimane in aula, per cortesia, rimanga in silenzio e consenta ai deputati che si sono prenotati per i propri interventi di svolgere il loro lavoro. Prego, deputata Malavasi, proviamo.
3: Grazie Presidente. Intervengo a nome del gruppo per chiedere che il governo possa riferire, per questo ho anche depositato un'interrogazione rispetto alle notizie allarmanti che leggiamo sulla stampa e anche sui social con un allarme lanciato dai virologi rispetto ad un focolaio di un virus molto aggressivo che doveva essere contingentato e confinato all'interno della nave Ondius che aveva al suo interno 144 passeggeri oltre all'equipaggio con 8 casi che sono già stati dichiarati casi legati a questo ceppo molto aggressivo che ha una mortalità molto alta tra il 35 e il 50%, 8 casi di cui 3 persone sono già decedute e un paziente è in condizioni molto critiche. Questo ceppo ha portato ad avere un'altissima mortalità, è un ceppo per il quale ad oggi non ci sono vaccini e cure specifiche e può essere trasmesso anche da persona a persona, quindi con un collegamento ovviamente alla condizione umana molto significativa. Pare che ci siano dei casi confermati in Europa, con una persona ricoverata a Zurigo e 3 persone in America, e una dispersione dei passeggeri in diversi paesi che ovviamente impongono una responsabilità e anche disposizioni ovviamente attente e rapide. Per questo abbiamo depositato un'interrogazione, perché ci interessa ovviamente sapere dal governo se sono stati convocati gli organismi tecnici scientifici che possono farsi carico di dare indicazioni precise per essere eventualmente pronti ad attivare protocolli, per chiedere ovviamente quali sono i controlli che sono stati attivati presso i porti e gli aeroporti, proprio per evitare che ci sia un'ulteriore dispersione di potenziale diffusione di questo virus che metterebbe in grandissima difficoltà ovviamente anche il nostro paese. Crediamo che sia una situazione che non può essere sottovalutata, che richiede la massima trasparenza, attenzione, ma anche il massimo monitoraggio da parte del governo, visto che ci sono già alcuni decessi e il ricovero nella vicinanza.

0: A Zurigo ovviamente non può lasciarci indifferenti. Abbiamo quindi depositato un'interrogazione, ma chiediamo che il governo venga a riferire in aula perché siamo ben consapevoli di cosa possa voler dire un'ulteriore diffusione di questo virus, che crediamo sia ovviamente richieda la massima allerta non solo del governo e della Presidente del Consiglio, ma anche di tutto il Parlamento. Grazie.
1: Bene, sullo stesso argomento, sempre sull'ordine dei lavori, ha chiesto di parlare la deputata Mariana Ricciardi. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente, per associarci anche noi alla richiesta della collega Malavasi. Riteniamo che sia un argomento estremamente importante e delicato. Al momento localizzato nello spazio, però è chiaro che dobbiamo capire quali sono gli interventi che il governo ha intenzione di intraprendere per far sì che possa essere delimitato nell'area interessata, appunto, e che non, i contagi non possano, appunto, estendersi ulteriormente. È chiaro che anche noi abbiamo intenzione di presentare a breve un'interrogazione, proprio perché il tema è estremamente importante e delicato, e dobbiamo soprattutto intervenire in prevenzione, dal momento che parliamo di un virus che non ha molte armi contro cui combatterlo, e quindi la limitazione dei contagi, la diffusione del virus, sono, diciamo, gli interventi che purtroppo dobbiamo mettere in atto, ma dobbiamo farlo anche in modo tempestivo, e vogliamo capire quali sono le intenzioni del Ministro.
1: Bene, la ringrazio. Passiamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto la parola il deputato Marco Lacarra. Prego.
3: Sì, grazie Presidente. Intervengo sulla vertenza Natuzzi, perché non possiamo restare in silenzio di fronte a quello che sta accadendo in uno dei territori più importanti del Made in Italy, pugliese e italiano. Natuzzi è un nome che nel mondo significa Puglia, significa lavoro, significa qualità. Significa una comunità che per decenni ha costruito la propria identità attorno a quell'azienda. Oggi quella comunità, una comunità fatta di lavoratori e lavoratrici diretti e dell'ampio indotto, è in uno stato di profonda apprensione e ha il diritto di sapere che le istituzioni sono al suo fianco. Dal tavolo svoltosi la scorsa settimana al Mimit è emerso un quadro preoccupante. Permane una distanza significativa tra le posizioni dell'azienda e quella delle organizzazioni sindacali. Non si è trovato un punto di equilibrio sul piano industriale, sui temi dell'esodo, sulle esternalizzazioni, sugli ammortizzatori sociali. Insomma, resta un futuro in bilico per tutte e tutti. Voglio esprimere a nome mio e del mio gruppo piena solidarietà a queste lavoratrici, a questi lavoratori. Non è accettabile che chi ha dedicato anni della propria vita a un'azienda debba vivere nell'incertezza di perdere il posto di lavoro. Non è accettabile che un territorio come quello della Murgia, già provato da anni di difficoltà occupazionale, debba fronteggiare un'ulteriore emorragia di lavoro stabile e qualificato. Detto questo, voglio essere chiaro su un punto che considero non negoziabile. Se il percorso di accompagnamento alla vertenza Natuzzi dovesse prevedere l'erogazione di risorse pubbliche all'azienda, regionali, nazionali e europee, ogni singolo euro deve essere condizionato alla tutela dell'occupazione. Non possiamo consentire, come è stato fatto in passato, che si diano contributi pubblici senza obblighi occupazionali. Mai più lo Stato dovrà sostenere un'impresa che poi riduce la propria forza lavoro o delocalizza produzioni. Chi chiede l'intervento pubblico deve assumersi la responsabilità di tenere aperte le fabbriche e di garantire i posti di lavoro. Chiediamo al Governo di accelerare il percorso negoziale e di non lasciare soli né i sindacati né la Regione in questa vertenza. La Puglia sta facendo la sua parte, ora tocca anche a Roma.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare il deputato Dario Carotenuto. Ne ha facoltà, prego. A lei la parola.
4: Sì, Presidente, grazie. Vede, mentre noi siamo qui, in questo momento, a Cuba è notte. E lì, a causa di un blackout dovuto, di ripetuti blackout che durano circa 20 ore anche, che è dovuto all'embargo petrolifero voluto da Trump, da Rubio, ci sono veramente persone che stanno morendo letteralmente di freddo. Ci sono persone che vengono operate alla luce delle candele, dei bambini che vengono operati alla luce delle candele. Ora, questo popolo che già da oltre 60 anni soffre l'asfissia di un embargo commerciale, si è aggiunto questo embargo petrolifero. E non solo, nelle ultime ore Trump ha avuto anche il barbaro coraggio di dire che manderà una portaerei davanti a questa isola inoffensiva, davanti a un popolo che non offre nessun pericolo per gli Stati Uniti, ci mandiamo pure una bella portaerei. E l'Italia è in silenzio di fronte a questo sfregio di qualsiasi regola di convivenza civile tra popoli. E allora, noi vogliamo sempre ricordare che quando l'Italia soffriva il Covid, i cubani sono venuti qui a darci una mano e non meritano questo atteggiamento pavido da parte del nostro paese. Oggi Rubio è a Roma, è mai possibile che noi gli diciamo una sola parola per condannare questo atteggiamento, per condannare veramente questo atteggiamento di bullismo di Stato? Pensate che Cuba viene accusata di questo, perché viene considerata amici dei terroristi. Dagli Stati Uniti che appoggiano Netanyahu, i cubani sono associati ai terroristi. Stiamo scherzando? E allora veramente io mi aspetto un cambio di passo da parte di questo governo, ma anche proprio di questo paese, in un atteggiamento molto diverso, molto più coraggioso. Meritiamo un governo più coraggioso in politica internazionale. Grazie.
1: A lei ha chiesto di operare il deputato Francesco Emilio Borrellini a facoltà.
5: Grazie Presidente, volevo esprimere al nome del gruppo AVS solidarietà al comandante della Polizia Municipale di Casandrino, Raffaele Andrea D'Ambrosio. Questo comandante che sta facendo una battaglia molto forte, non sappiamo ovviamente le motivazioni dell'attentato che ha subito, sappiamo che negli ultimi mesi ha fatto una serie di blitz molto pesanti nei confronti dello sfruttamento e del caporalato all'interno del proprio comune, di sfruttamento di operai stranieri che lavorano per società, alcune al nero, alcune no, che riforniscono le grandi griff mondiali. Un pezzo che esce da questi laboratori, da questi piccoli edifici dove vengono stipati questi stranieri, può essere venduto a 12 euro e poi viene rivenduto nel mercato delle grandi griff anche a 300, 400, 500, 600 euro. È andato a verificare come venivano ammassate queste persone, come venivano trattate, come venivano pagate. Ebbene, l'altra sera un comando è andato di notte nel posto dove abita, che è un parco privato che si trova in un comune vicino a Casalnuovo. Hanno scavalcato i cancelli, sapevano qual era la sua macchina e l'hanno fatta esplodere. Esattamente, le hanno dato fuoco facendola esplodere all'interno di un parco. Il comandante stava con i figli e con la sua famiglia, non ha capito subito che riguardava sé. Poi sono arrivati i pompieri e hanno scoperto che l'oggetto dell'attenzione era la sua autovettura. Ecco, io voglio esprimere pubblicamente solidarietà e soprattutto aggiungere una cosa. Dobbiamo stare, so che il prefetto e il questore sono già intervenuti, dobbiamo essere molto vicini a quegli uomini dello Stato che in prima linea combattono contro ogni forma di criminalità. Concluda. Soprattutto in territori difficili. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di operare il deputato Antonino Iaria, ne ha facoltà, prego, l'ascoltiamo. 1:30.
6: Grazie Presidente, intervengo per condannare i fatti di Napoli che sono avvenuti durante la protesta legittima dei tassisti napoletani che hanno fatto nelle strade della città. Questi fatti però sono degenerati in un attacco ad operatori di NCC, tra l'altro operatori con licenza regolare. E questo non aiuta sicuramente il dialogo tra queste due categorie, non aiuta a risolvere un problema strutturale che abbiamo nell'autotrasporto non di linea. E qui devo anche condannare il fatto che il ministro Salvini ha creato un clima di conflitto tra queste categorie con i suoi decreti attuativi e con il suo modo di agire, che sta solo alimentando queste problematiche e questa anche impossibilità di creare un dialogo. Abbiamo in commissione una proposta di riforma su questo settore che deve andare avanti per parlare in maniera seria e riuscire a risolvere le problematiche di queste due categorie. Ma non possiamo non condannare le violenze, perché sono anche un bruttissimo biglietto da visita per i turisti, per i cittadini che usano questi servizi. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Iaria. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di venerdì 8 maggio 2026, ore 9:30, svolgimento di interpellanze urgenti. La seduta è tolta.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 11:38 minuti, ancora un cordiale ben trovati dalla redazione di GR Parlamento. Come avete sentito, si sono conclusi i lavori alla Camera dei Deputati con l'approvazione, la conversione del decreto cosiddetto concessioni e commissari, decreto che è stato già convertito anche da Palazzo Madama e che quindi diventa legge, ed era questo l'ultimo punto all'ordine del giorno di oggi. Il Senato, come vi abbiamo più volte detto in questa settimana, sta lavorando in commissione e non nelle aule, mentre l'aula di Montecitorio tornerà a riunirsi domani alle 9:30 per le interpellanze urgenti come di consueto. Noi a questo punto vi lasciamo alla commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemiologica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica, che nei giorni scorsi ha svolto l'audizione di Giuseppe Di Salvo, presidente della 16ª sezione civile del Tribunale di Roma. Buon ascolto.
2: Bene, avviamo i lavori. L'ordine del giorno reca l'audizione del dottor Giuseppe Di Salvo, presidente della 16ª sezione civile del Tribunale di Roma, al quale rivolgo un saluto e un ringraziamento e anche qualche scusa, perché l'abbiamo rinviata qualche volta, e quindi un ringraziamento doppio per la pazienza. Bene, prima di iniziare rivolgo a tutti i presenti un'avvertenza preliminare di cui ci è già dato conto, insomma anche verbalmente con qualcuno per le vie brevi. Data la peculiare natura dell'audizione prevista nella seduta odierna, occorre ribadire che ai magistrati giudicanti, ordinari e speciali, non possono essere rivolte domande concernenti la sfera del libero convincimento del giudice, nonché le considerazioni e i punti di vista che trovano la loro sede di riparo nella segretezza della Camera di Consiglio. In generale, per la natura di questa libera audizione, valutata con estrema prudenza l'ammissibilità dei quesiti che mettono in discussione gli orientamenti seguiti nelle pronunce giurisdizionali, specie se concernono procedimenti giudiziari sui quali non si è ancora formato il giudicato. I limiti indicati discendono peraltro dalla costante giurisprudenza costituzionale che distingue le attribuzioni di competenza delle commissioni d'inchiesta del Parlamento e da quelle degli ufficiali giudiziari, così da evitare indebite sovrapposizioni tra soggetti in grado di spendere l'attribuzione del potere dello Stato e in modo tale da non condizionare le successive fasi processuali o procedimenti in corso di esecuzione. In teoria devono partire le opposizioni. Allora, Presidente, io non so se lei ha una breve introduzione, un'introduzione. Chiaramente è stato la sua audizione è stata richiesta ed è oggetto dell'attenzione della Commissione nell'ambito, ovviamente, come ho detto in premessa, specificatamente a una sentenza che ha emesso il Tribunale di Roma, che ha avuto ad oggetto diverse anche audizioni all'interno della Commissione d'inchiesta, una sentenza emessa dalla sezione che ha ad oggetto JC Electronics contro lo Stato italiano. Non so se vuol fare una breve premessa rispetto a questa sentenza, che chiaramente immagino che le sia nota, o se vogliamo passare direttamente alle domande.
3: No, io la ringrazio, Presidente. Io mi sarei limitato a fare queste osservazioni di carattere generale che lei ha già fatto, quindi non ho null'altro da aggiungere, attendo le domande.
2: Bene. Allora diamo la parola all'opposizione, diamo mezz'ora all'opposizione e mezz'ora alla maggioranza.
4: Sì, grazie Presidente. Presidente, grazie per aver accettato l'invito della Commissione.
2: Presidente Boccia.
4: E Presidente, la necessità di ascoltarla sulla vicenda, insomma, che ha visto la sua sezione svolgere un ruolo In questa vicenda è legata al fatto che, insomma, l'attività di inchiesta di questa commissione si è caratterizzata, diciamo, su due filoni. Non sta a me qui ora fare di nuovo la diciamo, la sintesi dell'attività d'inchiesta di questa commissione, ma uno di questi due filoni riguarda i dispositivi di protezione individuale, in particolar modo le cosiddette mascherine. L'altro filone riguarda invece tutta la parte connessa alle vaccinazioni che hanno caratterizzato poi la gestione della pandemia. E quindi inevitabilmente l'attività svolta dalla sua sezione ha incrociato un aspetto fondamentale dell'attività di questa commissione, che ovviamente, ascoltando i protagonisti sia dentro che fuori lo Stato, ha potuto visionare probabilmente documentazioni e atti per i quali è interessante capire se lei li conoscesse o se lei, nelle sue valutazioni, senza entrare nel merito delle sue valutazioni, perché questa, diciamo, questo invito che il Presidente ci ha fatto a inizio seduta, una navigazione tra Scilla e Cariddi, sapendo che sia Scilla che Cariddi sono lo Stato, e quindi abbiamo la necessità insieme di provare, diciamo, di non finire tra gli scogli né da una parte né dall'altra. Quindi il canale è stretto, cerchiamo di seguirlo, cerchiamo di rispettare i due ambiti, diciamo, che rappresentano lo Stato e la dignità dello stesso. E quindi, premesso che le sentenze si giustificano, si contestano con gli strumenti della giurisdizione e non certamente sui giornali o nelle piazze, men che meno nelle aule della politica, ci sono aspetti, diciamo, sui quali poi ci dica lei fin dove può darci un contributo e dove può aiutare questa commissione a capire meglio alcuni passaggi. Partiamo dai fatti. Il 18 marzo 2020 la Protezione Civile stipula un contratto con JC per una fornitura complessiva di 10 milioni di mascherine KN95 al prezzo unitario di 2,2 euro. Questo contratto viene successivamente, quindi siglato dal Dipartimento della Protezione Civile, e viene successivamente trasferito al commissario straordinario, il quale, visti i continui inadempimenti della controparte, è costretto a procedere prima a una rescissione parziale e poi una rescissione totale per inadempimento del contraente. Queste sono le motivazioni che vengono addotte. L'azienda avvia dei procedimenti giudiziari, sia in sede penale che in sede civile, reclamando una, diciamo, sorta di congiura ordita da un pezzo delle amministrazioni dello Stato contro la stessa azienda. I procedimenti penali avverso l'ufficio del commissario, verso il commissario, e il devanio, le dogane vengono archiviati perché i fatti non sussistono, malgrado la richiesta di imputazione coatta fatta dall'azienda. Il procedimento invece in sede civile produce la sentenza di primo grado nella quale lo Stato italiano viene condannato al risarcimento di 203 milioni di euro, 10 volte il valore del contratto, oltre a oneri accessori pari a circa 80 milioni, che qui, diciamo, per brevità evitiamo di elencare. Le ragioni di questo risarcimento sarebbero, tra le altre, nella indebita risoluzione di un contratto definito. Su questo vado, guardi, a definizione delle valutazioni poi fatte in sentenza, a misura con un limite minimo fatte dall'azienda, a misura con un limite minimo senza limite massimo e senza un orizzonte temporale definito fino a cessate esigenze. Come si legge nella sentenza, una commessa da doversi ritenere illimitata. Sulla natura di questo rapporto contrattuale poi evidentemente avremo tempo di ritornarci. Nel frattempo però volevamo iniziare, diciamo, mettendo in evidenza un aspetto. L'importo che lo Stato è stato condannato a pagare riguarda per 22 milioni la ingiusta rescissione attuata dal commissario straordinario, per la restante parte, quindi 181 milioni, non dovrei sbagliare sui numeri, dovrebbero essere questi, più gli oneri accessori, per la natura del contratto stipulato dalla Protezione Civile. Ci posso solo dire su questo se l'abbiamo capita bene? Quindi 181 milioni sono oneri, più oneri accessori riguardano la natura del contratto stipulato dalla Protezione Civile, e 22 milioni per la rescissione ingiusta del commissario straordinario.
3: Sì, allora, per quanto riguarda la ricostruzione di carattere contabile, noi abbiamo deciso di svolgere delle CTO, una di carattere chimico, chiamiamolo così, e di idoneità dello strumento volto a prevenire o a fronteggiare il contagio, e la seconda CTU è stata una CTU di carattere contabile legata a quelli che erano i dati numerici desumibili dalla negoziazione intercorsa tra le parti. Io ora in questo momento chiaramente non mi posso ricordare i calcoli svolti dalla CTU, i calcoli di carattere contabile, perché diciamo erano varie ipotesi nell'ambito, diciamo, delle conclusioni peritali. Però ricordo benissimo che lo stesso CTU prospettò più soluzioni di natura sempre contabile, che noi abbiamo, di cui ne abbiamo adottata una legata a quelli che a nostro giudizio ci sembravano i parametri negoziali e ermeneutici propri della negoziazione. E, il dato numerico, diciamo, preciso non sono in grado di ricordarlo, anche perché mi ricordo, questo sì, che è stato un processo caratterizzato da una mole immensa di carte. Peraltro io ho ricevuto la richiesta del Presidente della Commissione, mi pare circa un anno e mezzo fa, di messa a disposizione del fascicolo processuale, cosa che evidentemente abbiamo subito ritenuto di mettere a disposizione. Quindi anche, diciamo, tutti questi, diciamo, dettagli che evidentemente voi necessitate li potete ricavare dagli, diciamo, stessi documenti che noi abbiamo visionato per poter emettere la pronuncia. Quindi il nulla di preciso sui numeri, però le sto spiegando il nostro modo, il modus agendi del Tribunale, insomma.
4: Quindi se lei non lo ricorda, noi l'avremmo ricavato da quei dati, però era interessante.
3: Comunque sicuramente se lei ha a disposizione la CTU, questo dato che le serve lo può riscontrare nella CTU stessa.
4: Quindi dovrebbe essere 181.
3: Che, chiaramente aggiungo proprio questo per un modo, diciamo, di procedura dell'organo giudicante, il tribunale o comunque in sede di composizione monocratica o in composizione collegiale, come in questo caso, per, diciamo, fa proprio l'elaborato peritale, quindi adotta le conclusioni che il tribunale ritiene congrue rispetto alle valutazioni meramente tecniche che il CTU ha svolto.
4: Ma quindi, se restiamo alle valutazioni tecniche, lo ribadisco anche per i lavori della nostra commissione, rispetto a questa sentenza 22 milioni sarebbero imputabili a ingiusta rescissione, 181 milioni più gli oneri accessori per la natura del contratto stipulato dalla Protezione Civile.
3: E peraltro non so se posso aggiungere, almeno all'epoca, quando abbiamo fatto l'istruttoria, ci risultavano che questi 10 milioni di mascherine inutilizzate all'epoca erano stoccate dentro un hangar dell'aeronautica militare a Pratica di Mare, che credo che siano il luogo di arrivo, mi pare dalla Cina, di questo materiale, è stoccato lì per poi rimanere, diciamo, inutilizzato, e non so se ancora è lì o è stato,
4: magari ci torniamo,
3: o è stato disperso.
4: Magari ci torniamo su questo. Provo a tornare.
3: Non sono mai stato a Pratica di Mare.
4: No. Penso arrivassero quasi tutti lì i mezzi militari. Quanto alla natura del contratto, a pagina 29 la sentenza si legge: dovendosi ritenere la commessa illimitata nella fornitura di disposizioni di protezione individuale fino a cessata emergenza. Lei ha evidentemente avuto conoscenza dei dettagli delle vicende contrattuali che corredano, informano questa sentenza. Lo conferma, quindi?
3: Sì, noi abbiamo cercato di ricostruire quello che è stato anche i rilievi che hanno impedito la diffusione e l'utilizzo di queste mascherine. Noi abbiamo fatto una sorta di esame parallelo di varie, diciamo, emersioni documentali, e abbiamo fatto riferimento a quello che era il principale elemento, ovvero sia l'idoneità o meno di questi meccanismi di protezione a svolgere questa funzione. Perché ora, all'epoca, non so se poi la normativa è mutato, c'era la necessità di acquisire una sorta di placet da parte dell'IPS, no, non mi ricordo se era il CITES, ma c'era pure la l'INAIL, ecco, e l'INAIL aveva dato un parere positivo, e poi questo parere positivo non è più approdato in alcun modo in una soluzione definitiva positiva. E se non ricordo male, questo discorso è stato pure ripreso, e mi pare che qui in sentenza da qualche parte ci sia, su un parere della regione Friuli Venezia Giulia, che aveva dato, in base al proprio organismo sanitario, una sorta di idoneità proprio a questo tipo di mascherine. Ora, se ritrovo il passaggio, mi pare da qualche parte dovrebbe esserci. Ora io lo trovo comunque in questo momento.
4: Può anche, penso,
3: da qualche parte c'è scritto, mi pare.
4: Successivamente. Tanto prendiamo nota e poi, se non lo trova durante la seduta, magari
3: sì, vuole, vediamo,
4: con gli uffici possiamo...
3: dovrebbe emergere da qualche parte. Ma ecco, no, ecco, c'era questo test effettuato dalle dogane che conferma la conformità alla normativa allora vigente proprio delle mascherine consegnate al commissario. Ed è in atti l'esame del laboratorio dell'ufficio delle dogane, disposto su indicazione del commissario Figliuolo sulle mascherine della JHC, che ha incontrovertibilmente accertato la rispondenza delle mascherine consegnate ai requisiti normativi richiesti al momento di importazione, messa a disposizione e consegna. Questo sì, chiaramente a noi ci risulta dagli atti. Ora,
4: sì, no, le dogane di solito non entrano nel merito. Però va bene, volevo continuare per tenere il filologico rispetto ai contenuti del contratto. A proposito della commessa, cioè sul tema commessa illimitata oppure no, il 18 marzo del 2020, come risulta da documenti allegati a numerose audizioni che questa commissione ha fatto, la GC invia alla Protezione Civile l'offerta di vendita 352, nella quale scrive testualmente: per la consegna di 10 milioni di pezzi N95, 2,2 euro cada uno. Lei questa offerta l'aveva visionata?
3: Sì, se è un documento degli atti del processo, sì.
4: E guardi, io non so se le chiedo se
3: allora,
4: lei...
3: Scusi onorevole, le volevo quel riferimento che facevo prima l'ho trovato a pagina 27, in cui si parlava della validazione dell'INAIL dell'1-10-20.
4: Grazie, allora. Questo è stato depositato qui in commissione. E quindi...
3: No, io quelli che posso dire sono i documenti del processo, altri non le so.
4: Sì, ma la domanda è: lei durante il processo questa nota l'aveva vista o no?
2: Allora, chiaramente
3: la risposta è sempre la stessa: se è degli atti del processo l'ho vista, se non è,
4: quindi, se non è, significa che non l'ha vista.
3: No.
4: Altrimenti l'avrebbe.
3: Certo.
4: Le sue risposte servono per analizzare.
3: No, peraltro non so di che parliamo.
4: È l'ordine di JC che dice testualmente 10.
2: Scusate un attimo.
4: 10 milioni di pezzi KN95 2,2 euro cada uno. Presidente, sto semplicemente prendendo un documento che è stato depositato qui in commissione,
2: no,
4: e sto chiedendo
2: d'accordo
4: al dottor Di Salvo,
2: mi è chiaro,
4: se lo aveva visto durante il suo lavoro certamente rigoroso.
2: Mi è chiaro, la domanda è: questo documento era agli atti del fascicolo processuale? Punto.
4: No, la domanda è se ne aveva contezza, perché probabilmente potrebbe non averlo visto. Se non è
2: Presidente, giudica sulla base degli atti.
4: Presidente può anche risponderci.
3: Sì, sì.
4: Se gli atti messi nel fascicolo non ci sono perché non sono stati ritenuti rilevanti è un tema. Se gli atti nel fascicolo non ci sono perché non erano mai stati visti prima è un altro tema.
2: Sì, ma non è...
3: Allora, le spiego, io il tribunale civile, come tutti i tribunali del territorio nazionale, si improntano sul principio dispositivo. Il principio dispositivo è un principio di ordine generale che prevede la messa a disposizione a carico delle parti dei documenti che ritengono rilevanti ai fini della decisione. Se questo documento è stato versato in atti da uno dei legali delle parti, sicuramente è nel fascicolo processuale e quindi il tribunale l'ha vagliato. Se è un documento che non so da dove proviene e come è inserito, sicuramente il tribunale non lo conosce.
4: Presidente, qui abbiamo audito così tante persone che ognuno ci porta un contributo, quindi è evidente che
3: però la
4: ricostruzione che stiamo provando a fare nei limiti del possibile, lei dove può ci risponde, dove non può, ci dice che non ricordo, che non è...
3: Okay. No, io non è che non ricordo, escludo
4: questo
3: che
4: caso,
3: se non fosse...
4: ma probabilmente agli atti, io gliel'ho chiesto perché va bene.
2: Comunque, io gli faccio vedere il documento e gli chiedo se ricorda se era gli atti del fascicolo. Se non lo ricorda, magari c'è, magari non c'è. Però gli atti del fascicolo.
5: Presidente, perché questo documento è citato a pagina 12 e 13 della sentenza, in quanto allegato alla, alla comunicazione citata in sentenza.
3: Se negli atti del
5: processo. Quindi ora il presidente farà le sue necessarie verifiche perché non compete a me, però voglio dare un'avvertenza che il documento che lei sta producendo al presidente contiene delle mie glosse a mano che sono le aggiunte che lei troverà manoscritte. No, non per questo. Che non sono parte del documento perché sono delle mie glosse manoscritte.
2: Comunque, non so se lo vuol vedere, era gli atti del fascicolo e quindi è stato...
3: Ha detto, scusi onorevole, ha detto pagina 12?
5: Nel capoverso a cavallo tra la pagina 12 e la pagina 13, in quanto quel documento costituisce l'allegato della comunicazione della lettera di commessa protocollo citata tra pagina 12 e pagina 13.
3: La lettera di commessa è questa 15.042 del 18.320? Questa è riferita in sentenza. Il passaggio che rilevo in sentenza è questa lettera di commessa Covid 15.042 del 18.320, sottoscritta per accettazione dalla JC in data 23.320, configurava un contratto a misura cessate esigenze, in forza del quale la società coentraente doveva approvvigionare l'amministrazione di mascherine fino al termine dell'emergenza, senza limiti quantitativi e senza necessità di emissioni di appositi ordini di acquisto.
5: E la parte riferita è solo quella, tra virgolette, un contratto a misura fino a cessate esigenze, e la parte
3: no,
5: del
3: questa
5: documento.
3: È la tesi della parte convenuta. In questo caso dello Stato.
5: No, mi scusi, noterà che in sentenza avete messo un virgolettato e un corsivo, quindi vuol dire una ritrascrizione letterale del documento. È esattamente ciò di cui stiamo parlando.
3: Il virgolettato è riferito al contratto a misure fino a cessate esigenze.
5: Esatto.
3: È solo quello, il resto è una redazione del tribunale.
5: Esatto. E il presidente Boccia la stava proprio sollecitando su questa dizione, un contratto a misura fino a cessate esigenze,
3: sì.
5: Cioè la parte virgolettata, sì. Che è la parte nella quale il tribunale ha ripetuto pedissequamente
3: la tesi della parte convenuta.
5: Non la tesi, il contenuto della lettera, che non è una tesi, attenzione, è il contenuto della lettera di
3: su cui la parte convenuta ha prospettato la propria difesa,
5: sulla quale ha prospettato, quindi esso stesso non è una tesi, è la ritrascrizione letterale della lettera di commessa.
3: Ora non mi ricordo se forse è il titolo proprio del contratto, non mi
5: il
3: ricordo
5: contenuto,
3: io
5: contenuto, presidente.
2: Va bene. Allora, i documenti che mi ha dato collega Boccia hanno delle riferimenti differenti. Uno 15.736 del 23 marzo 2020. Poi c'è il documento 15.042 del 18 marzo 2020. Però manca totalmente la prima parte.
3: 15.042 perché... è questo? C'è scritto
2: sì,
3: qua.
2: Ed è ce n'è un estratto. Foglio numero 3 e c'è solo l'ultima pagina, quindi comunque
4: solo per ricostruire
2: il 15.042 del 18 marzo 2020 è citato.
5: che conteneva in allegato la proposta formulata da JCE, che conteneva al suo interno la parte virgolettata sulla quale il presidente Boccia le stava ponendo la domanda, che è quella che in sentenza, pagina 13, primo rigo, riportata tra virgolette, un contratto a misura fino a cessate esigenze. Era questa la domanda del presidente Boccia.
2: Va bene, sembra che sia stato oggetto del fascicolo al tribunale, anche perché quel numero è stato riportato in sentenza. Bene, quindi qual è la domanda? Sì, è stato oggetto del fascicolo valutato in sentenza.
4: Sì. C'è scritto 10 milioni lì e non è illimitato.
2: Come? Vabbè.
4: C'è scritto chiaramente 10 milioni e non 10 milioni di pezzi in mascherina. Se vuole andiamo avanti.
2: Certo.
4: Quel documento è molto chiaro, la domanda era fatta proprio perché invece
3: non ho capito bene perché
4: no, presidente, diciamo,
2: è stato quando nel dispositivo, la maggioranza, nel dispositivo diceva, della sentenza, nelle motivazioni è stato valutato anche quel documento, punto.
4: Cioè, evidentemente è stato valutato non ritenendo che il numero dei pezzi fosse il numero definito, e quindi diciamo continuiamo a fare questo nostro percorso utilizzando le audizioni fatte con gli altri auditi per provare a tenere insieme i pezzi, anche perché stiamo, come abbiamo detto prima, navigando tra Scilla e Caridi. Sempre a proposito della commessa, presidente, da doversi tra virgolette ritenere illimitata in calcio all'offerta, si legge inoltre come da accordi con Dario Bianchi a breve sarà inviata una nuova offerta per contratto formale più esteso su volumi importanti. La domanda è la stessa, ovviamente, se non lo ricorda.
3: Mi dice la pagina della sentenza?
4: Questa non è. Anche questo è un documento. Cioè, noi stiamo prendendo gli atti dell'offerta su cui poi alcune cose sono dentro la sentenza e altre non sono nella sentenza. Le chiedevo semplicemente se aveva avuto modo di vedere, di visionare questa comunicazione.
3: In questo momento non posso ricordarmi questo per dettaglio.
4: Va bene, allora andiamo avanti. Sempre a proposito della commessa da doversi ritenere illimitata, insisto su questo perché, come abbiamo visto, come ci ha ricordato l'onorevole Colucci, il perimetro era molto chiaro. Ma il 18 marzo la Protezione Civile, che ricordiamo ha sottoscritto questo contratto, sottoscrive una lettera di commessa COVID-15042 a cui lei faceva riferimento poco fa per l'affidamento alla società JC della fornitura di DPI con riferimento all'offerta pervenuta in data 18 marzo 2020. Ripeto, con riferimento all'offerta pervenuta, che è questa qui.
3: Scusi, onorevole, se lei però legge a pagina 25, la prima parte della della pagina, il Tribunale dà conto di questo aspetto. Noi diciamo, la parte attrice in data 22/3/20, e citiamo questo contratto del 23 marzo 20, nei termini suddetti, ne consegue che la fornitura era di durata e libera nel numero, e ciò trova conferma nelle dichiarazioni rese in data 21/7/20 nell'ambito del procedimento penale numero 4500/20 del 21/7/20, documento 74, del dottor Pietro Colicchio della Protezione Civile, responsabile del procedimento, secondo cui anche qui virgolettato, e la commessa era a consumo, quindi ritengo che siano le parole di questo dottor Colicchio, il che significa fino a cessate esigenze collegate alla pandemia.
4: E ora arriviamo al punto successivo.
3: Quindi il Tribunale ha visto questo passaggio.
4: No, se solo completiamo, perché è un punto dietro l'altro, così proviamo a ricostruirlo insieme. In data sempre 20 marzo la Protezione Civile emette un decreto appropriativo e di pagamento della commessa, numero 1393, nelle cui premesse si specifica: vista la lettera di commessa del 18 marzo 2020, la 15042 di cui parlavamo prima, per l'affidamento alla società JC Electronics Italia SRL della fornitura di dispositivi di protezione individuale per l'importo unitario di 2,20 euro oltre IVA, se dovuta, mascherina K95 da pagare, e questo è decreto a protezione civile, a misura fino a un massimo di 10 milioni di mascherine. E nel dispositivo testualmente dice: per le motivazioni di cui in premessa è approvata la lettera di commessa il 18 marzo 15.042 per l'affidamento alla società JC Electronics la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, sempre per lo stesso importo, 2,20 IVA esente, mascherina K95 da pagare a misura fino a un massimo di 10 milioni di mascherine. Lei ha avuto modo di prendere visione di questo decreto della protezione civile?
3: In questo
4: momento. Perché le due cose si legavano, c'era l'ordine di commessa, il chiarimento dei 10 milioni della protezione civile, il decreto della protezione civile, avviene tutto in quei 2-3 giorni. C'è un decreto,
3: questo non me lo ricordo, però il problema è che tutta questa diciamo mosaico di normative sono diciamo poi state variamente interpretate o applicate a seconda del momento storico. Ci sono dei pareri che sono stati sconfessati e poi riaffermati, quindi è stato un paio di 2-3 mesi abbastanza diciamo confusi, chiamiamo. Però per quanto riguarda, ma confusi a livello governativo, non perché abbiamo riscontrato varie diciamo interpretazioni a seconda dei funzionari di riferimento, tant'è vero che lo citiamo pure in questo nostro richiamo a questo processo pendente davanti al PM dottoressa Migliorini, processo penale 4750 del 2020, in cui cerchiamo, l'abbiamo riportato per esteso perché dava il metro di quello che era la problematica emersa in corso di quei mesi sostanzialmente.
4: Sì, poi come le ho detto in premessa i processi penali sono finiti con archiviazione piena, e però per tornare a quello civile invece, il dottor Borrelli all'epoca capo della protezione civile qui in commissione, in audizione, su questa stessa domanda, oltre ovviamente a confermare, perché quello è un atto pubblico, è un decreto della protezione civile.
3: Io non vorrei che il tribunale fosse diciamo giudicato non cognito di tutta la legislazione mondiale italiana.
4: Presidente, nessuno giudica nessuno.
3: L'onorevole ci diceva non vagliamo tutti gli atti che vengono emessi dal legislatore nel corso degli anni. Noi ci occupiamo evidentemente dei processi sulla base, come ho detto prima, delle carte depositate agli atti, e i lavori parlamentari non li seguiamo, noi siamo tenuti ad applicare la legge, ma non siamo aggiornati passo dopo passo di quelli che sono i decreti di quell'autorità.
4: Però quello era un decreto,
3: non possiamo non conoscerlo, non lo conosciamo.
4: No, era il decreto,
3: capisce, così funziona.
4: No, e quello era il decreto di quei giorni là. Se lei dice che non lo conosceva, è una valutazione, e ne prende la commissione.
3: No,
4: la commissione prenderà.
3: Non vorrei diciamo che venga stravolto il principio dell'ordinamento giuridico nazionale. Il tribunale, quando si occupa di casi, non fa una valutazione omnia. Il tribunale valuta quello che dicevo prima in base al principio dispositivo. Se certe carte sono agli atti, il tribunale è tenuto a vagliarle. Se diciamo sul sapere comune noi non giudichiamo, ecco, diciamo così.
4: No, in questo caso il decreto incideva anche sui limiti. Guardi, Presidente, capo della protezione civile Borrelli in questa commissione a domanda risponde: per motivazione in premessa è approvata, il mio decreto approvativo è approvata la lettera di commessa protocollo del 18 marzo per l'affidamento alla società GC Electronics della fornitura di dispositivi di protezione individuale per l'importo unitario di 2,20 IVA esenti a mascherina KN95 da pagare in misura fino ad un massimo di 10 milioni di mascherine. Quindi, dice il capo della protezione civile Borrelli di allora, quindi da pagare a misura fino ad un massimo, punto. Lo dice qui facendo riferimento ad un decreto della protezione civile che era del marzo 2020, quindi era, diciamo, in vigore quando il tema poi oggetto della valutazione del tribunale è avvenuto. Sempre a proposito della commessa da doversi ritenere illimitata, la protezione civile acquisisce un CIG presso l'ANAC per il valore di 22 milioni. Tale CIG è riferito all'acquisto di 10 milioni di mascherine. Lei ha avuto modo di prenderne visione?
3: Di questo chip? No. Non so che cos'è.
2: Signori, non potete mettere in difficoltà il Presidente. È agli atti del fascicolo e sapete che agli atti del fascicolo...
4: Presidente.
2: No, mi perdoni.
4: Presidente, mi scusi.
2: Cioè, queste domande...
4: Presidente,
2: non è che il Presidente...
4: Noi abbiamo fatto una serie di audizioni... Abbiamo fatto una serie di audizioni correlate. Noi stiamo utilizzando documenti depositati in commissione. Però
2: mi
4: sto dicendo qual è il nodo.
2: Parlare a me. Però mi faccia finire di parlare.
4: Se,
2: se lei non mi fa parlare, non sa
4: se
2: quello
4: non
2: che
4: ascolta,
2: se lei non
4: mi... sa di
2: se
4: che
2: sto
4: cosa
2: parlando
4: sto
2: io non posso ascoltarla, no, mi faccia finire e poi la faccio
4: stavo
2: finire.
4: Stavo parlando prima io, le sto dicendo che abbiamo utilizzato atti depositati. Ora può dirmi che cosa intendeva dire sapendo che io sto parlando di atti depositati.
2: Grazie, la ringrazio che dà la parola a lei al Presidente, le sto dicendo, non può chiedere al Presidente del Tribunale Collegiale di Roma, documento per documento, senza chiedergli se si ricorda, se l'ha guardato o non l'ha guardato. Il Tribunale di Roma valuta e fa le sentenze sulla base degli atti che sono stati, come le ha già spiegato bene il Presidente, depositati dalle parti all'interno del procedimento. Quindi è inutile che continui a chiedere, questo documento l'avete valutato? Perché magari il Presidente non se lo ricorda, non è che si ricorda a memoria tutti gli atti che sono stati depositati in quel procedimento, se no diventa una domanda antipatica nei confronti del Presidente del Tribunale. Quindi questo, se un documento non è stato vagliato, dica in premessa questo documento non è stato vagliato, se il documento è agli atti del procedimento dice questo documento era agli atti del procedimento, l'avete vagliato, perché se no diventa un quizzone che mette oggettivamente... che non è istituzionalmente corretto nei confronti del Presidente. Quindi la prego, tutte le volte che premette, di dire questo documento non era all'interno del fascicolo, questo documento era all'interno del fascicolo processuale, perché sennò il Presidente non si ricorda, non so quanti documenti fossero allegati, ma sicuramente centinaia, non può ricordarsi a memoria ogni documento che è stato vagliato. Quindi le sto chiedendo, per il doveroso rispetto istituzionale, se cito un documento, di dire se era all'interno di quel fascicolo o se non lo era.
4: Presidente, se questa premessa, diciamo, consente anche al Presidente di rispondere con più facilità, è una premessa che facciamo facilmente, ma lo dico anche al Presidente per la nostra, diciamo, per il rispetto reciproco che abbiamo per le istituzioni. Questa commissione, che è una commissione bicamerale d'inchiesta, avendo ascoltato decine se non centinaia di testi, ha acquisito nuovi atti e quindi obiettivo della Commissione in generale, ma diciamo nostra, di noi tutti, è provare a capire se alcune valutazioni che sono state fatte anche alla luce di un confronto che è avvenuto, che probabilmente non poteva avere il Tribunale per ovvi motivi, perché intanto non avete avuto, diciamo, accesso allo scibile umano come noi, perché noi ci occupiamo, come è noto, da 3 anni.

0: Quindi va bene, lo diciamo bene. Prima se è agli atti, alcune cose sono agli atti, altre no, glielo dirò prima di farle alcune domande specifiche se alcune cose, sono agli atti.
1: Tempo quindi, sarebbe esaurito, però
0: se è esaurito lascio spazio alla collega, altrimenti faccio un'ultima domanda e poi lascio spazio.
1: Fare l'ultima domanda.
0: Non voglio rubare tempo, no, perché magari poi ci mette molto tempo il presidente a rispondere, poi sforiamo. No, prego, collega Bonguerrieri. Se siamo a 30 minuti già, va bene.
1: 37.
0: Va bene.
1: Con sospensione mentre cercava il professore in 40.
0: Mi fido del suo cronometro.
1: Prego, deputato Bonguerrieri.
2: Allora, grazie presidente, benvenuto presidente Di Salvo in commissione inchiesta Covid. Noi di audizioni ne abbiamo fatte tante, ammetto però un po' di imbarazzo in questo caso nel dover parlare di una sentenza che è stata emessa da un tribunale e ancora credo più imbarazzante è il tentativo, che non le sarà sfuggito, dei gruppi di opposizione di mettere in discussione questa sentenza in questa sede, di fare un appello improprio in questa sede parlamentare, banalmente perché è una sentenza che spiace a tutti, ovviamente, perché è stato condannato lo Stato italiano, il governo italiano, ma che non è in linea con una certa narrativa. Quindi io intanto la ringrazio per il lavoro che avete svolto e che continuerete a svolgere, perché questa è una delle tante questioni che diciamo vi sono state sottoposte. E la ringrazio anche per il tentativo di impartire giustamente delle lezioni di diritto di contesto a chi evidentemente non le ha molto note e per questo anche un po' mi dispiaccio. Tenterò di fare anch'io la mia parte in questa, diciamo, audizione e tenterò di farlo ovviamente stando attenta ai moniti che il presidente Lisei ha dato in premessa. E le faccio quindi qualche domanda fattuale solo ed esclusivamente per cercare di chiarire la vicenda anche in favore di chi ci ascolta. E quindi io le provo a fare qualche domanda, forse anche un po' banale. Le chiedo questo per diciamo contestualizzare la vicenda. Intanto le chiedo se conferma che con sentenza numero 17025 del 2024, pubblicata il 7 novembre del 2024, il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute, che è subentrato poi alla posizione del commissario straordinario Arcuri, in favore della JC Electronics Italia SRL alla somma di 203.012.065.34, oltre gli interessi di mora, oltre la rivalutazione monetaria, oltre le spese di giudizio liquidate in 119.000 euro per compensi professionali, oltre il rimborso spese generali IVA CPA come per legge.
3: Sì, lo confermo.
2: Senta, le chiedo questo, rispetto a questa sentenza ci può diciamo spiegare e può spiegare a chi ci ascolta qual è l'oggetto della controversia, cioè qual è il quadro fattuale che il Tribunale di Roma ha dovuto accertare a seguito di azione legale da parte dell'attrice JC Electronics SRL? Qual è l'oggetto della controversia? Così cerchiamo di chiarire un po' l'ambito.
3: Come si legge nella sentenza stessa, il tema disputandum era l'inadempimento o meno rispetto a questa commessa che è avvenuta proprio nel primo mese di emergenza nazionale che, se ricordate bene, era caratterizzato dall'assoluta impossibilità di trovare queste mascherine in tutto il mondo e quindi c'è stato tutta una serie di contatti commerciali, specie con la Cina, per acquisire questi materiali. E questa società, appunto, che ha proposto l'azione è una società che aveva trovato il sistema per fornire il paese di dotare di queste mascherine e quindi si era fatta carico dell'approvvigionamento e della tipologia di mascherine. Da lì è nato tutto il contenzioso, in quanto queste mascherine arrivate in Italia poi non sono state commercializzate. E

0: Come si legge dalla sentenza stessa, il blocco iniziale di queste mascherine, che all'epoca a noi ci risultava essere avvenuto nei magazzini dell'aeronautica militare a Pratica di Mare, e poi invece è stato ritenuto idoneo dal successivo commissario, che invece aveva, in un certo senso, passatemi il termine, sdoganato questa tipologia di mascherine. Ma aggiungo, rispetto a questa sentenza, noi abbiamo emesso altre sentenze, sicuramente non di questa portata, perché questa mi rendo conto è un valore immenso, ma abbiamo riconosciuto in altri due o tre casi il diritto alla risoluzione e risarcimento del contratto, quindi in favore delle parti private, proprio per inadempimento. Chiaramente io parlo di inadempimento civilistico, null'altro, insomma, quindi è proprio sulla base della normativa dei contratti, nulla di più. E quindi ci sono stati questi fenomeni in quei mesi, sì, sostanzialmente nel 2020 è stato tutto questo, queste criticità si sono verificate, ma appunto erano in un contesto che è inutile che ve lo dico, perché lo sapete benissimo, era sicuramente un contesto di emergenza nazionale e che quindi presentava queste difficoltà di catalogazione e di individuazione del materiale sanitario idoneo a fronteggiare questa epidemia, sostanzialmente.
1: Ma le chiedo questo, Presidente, quando lei parla di altre due o tre sentenze che il Tribunale di Roma avrebbe emesso nei confronti di privati a cui è stato riconosciuto un risarcimento del danno
0: molto, molto inferiore.
1: Molto inferiore per inadempimento, ma è sempre nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri di quei tempi, quindi Governo Conte?
0: Questo non lo ricordo. Credo che ci sia il Ministero della Sanità sicuramente, però se vuole gliele posso fornire.
1: Chiedo al Presidente l'acquisizione di queste sentenze, che per noi costituiscono una novità, quindi le verifichiamo volentieri.
0: Sì,
1: la ringrazio per l'informazione.
0: La sentenza che sicuramente è di rilievo ai fini bilancistici statali è questa.
1: Certo.
0: Queste altre è un elemento aggiuntivo, però se lei è interessata gliele faccio vedere.
1: Contano tutti i soggetti coinvolti, per noi, a prescindere dall'importanza economica, immagino, diverso l'imprenditore, quindi sì, le chiedo cortesemente di fornire tutte queste sentenze alla Commissione Inchiesta Covid. Vado avanti sempre su questo, su questa argomentazione temporale.
0: Riferisco pure che mi risulta che questa sentenza è in appello, quindi sta seguendo il percorso istituzionale ordinario,
1: È un'informazione che la Commissione aveva, la ringrazio per la precisazione. A pagina 17 della sentenza io leggo: la controversia in esame attiene l'idoneità dell'uso richiesto dalla committenza, delle semimascherine del produttore cinese tipo KN95 modello AXKF95 fornite da parte attrice, che sarebbe la JC Electronics SRL. Trattasi in buona sostanza della conformità o meno della fornitura delle mascherine Auxin modello AXKF95 Dongguan, oggetto del diniego di validazione di cui al verbale CTS numero 96 del 24 aprile del 2020. Le chiedo quindi, oggetto di controversia era anche quindi l'idoneità o non idoneità delle mascherine importate dalla JC Electronics SRL?
0: Esattamente. Che si trovavano in questa sorta di limbo, perché un ente aveva ritenuto idonee e un altro invece l'aveva ritenuto non idonee.
1: Ecco, lei ci può spiegare quali sono gli elementi probatori e tecnici sulla base dei quali il Tribunale di Roma ha ritenuto idonee queste mascherine importate dalla
0: JC? Sono stati elementi tecnici mutuati dagli approfondimenti specifici, scientifici, svolti dal nostro consulente tecnico d'ufficio. Evidentemente il Tribunale non è in grado di valutare sotto il profilo sanitario l'idoneità o meno del singolo presidio sanitario, e quindi si è avvalso della specificità tecnica di un esperto.
1: Le vengo dietro nel ragionamento, infatti io trovo sempre a pie pagina della pagina 17 su 31 della sentenza proprio quello che dice lei, e le chiedo magari un'ulteriore argomentazione. Cioè, qui vedo scritto: ciò precisato, l'accoglimento della domanda nei termini di seguito illustrati si fonda all'esito della valutazione delle emergenze istruttorie, in particolare sull'analisi della copiosa documentazione versata in atti. Questo è il motivo per cui a memoria forse farà anche un po' fatica, come invece vorrebbero i commissari d'opposizione, a ricordare documento per documento, tra cui segnatamente sulla certificazione INAIL, e viene indicato che cosa INAIL ha dichiarato, ovvero: per quanto attiene al provvedimento rilasciato in favore della JC Electronics Italia SRL, gli elementi tecnici che sono stati prodotti dall'importatrice, che sono stati ritenuti idonei e sufficienti ai fini della validazione della semimaschera in argomento, sono contenuti nei seguenti documenti. Quindi mi dica se interpreto male. A fondamento della sentenza che ha ritenuto idonei le mascherine importate dalla JC Electronics, c'era sicuramente anche quello che la stessa INAIL aveva dichiarato a quei tempi.
0: Inizialmente, sì.
1: Inizialmente. E poi anche tutta una serie di test report che effettivamente vedo che la sentenza da pagina 17, 18 e 19 elenca puntualmente. Quindi
0: sì, noi abbiamo voluto inserire questa valutazione di carattere tecnico redatta da questi organi proprio per far emergere questa situazione di incertezza che si è verificata in quel periodo sostanzialmente. E poi chiaramente questi riscontri sono stati oggetto di valutazione tecnica del nostro CTO, insomma.
1: Quindi mi conferma che sono diversi riscontri dal punto di vista tecnico che hanno determinato poi la pronuncia di idoneità di questi dispositivi importati dalla JC Electronics SRL.
0: Sì.
1: Senta, le chiedo questo. Noi abbiamo quindi agli atti che INAIL aveva dichiarato questi dispositivi importati dalla JC Electronics SRL, che poi non sono stati commercializzati per colpa di una risoluzione da parte della struttura commissariale di Arcuri, e abbiamo quindi agli atti il fatto che INAIL li avesse ritenuti idonei. Abbiamo anche agli atti il fatto che ci sono stati diversi test report dei quali voi avete dato atto nella sentenza, che li hanno ritenuti idonei. E come avete valutato però il rapporto di validazione fra INAIL e il comitato tecnico scientifico, che invece non aveva dato parere di idoneità?
0: Noi
1: a
0: questo
1: tempo
0: riguardo abbiamo dato conto di questa incertezza. Se lei va a pagina nella mia copia è pagina 23, ora non so se le corrisponde al suo, in cui citiamo il verbale del CTS del 3 giugno 2020, in cui diamo conto di questo mutamento di orientamento del CTS, che ha riorganizzato, leggo, i percorsi istruttori relativi alla validazione dei dispositivi. Questo a maggior conferma di quello che era un percorso in itinere in quei mesi degli organi preposti alla validazione o meno di queste mascherine, in virtù evidentemente, immagino, delle notizie tecnico-scientifiche che pervenivano anche a livello mondiale sull'andamento dell'epidemia e sulla necessità di attrezzarsi nel miglior modo possibile, evidentemente. E quindi do pure conto della riunione del CTS del numero 82 del 28 maggio 20, in cui c'è un percorso ulteriore sul tema e quindi a conferma di come era sempre un discorso che si modificava col passare del tempo sostanzialmente.
1: Grazie Presidente. Ritorno sulla domanda che è richiesta di acquisizione che avevo fatto in precedenza, su quelle sentenze che ha detto essere state emanate dal Tribunale di Roma e che hanno condannato il Ministero della Salute dei tempi o la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le risulta se siano state appellate anche queste?
0: No, questo non glielo so dire, anche perché, se non vado errato, L'ultima di queste dovrebbe essere di un paio di mesi fa, 2 o 3 mesi fa, però
1: verifichiamo,
0: è facilmente
1: questo.
0: Verificabile questo discorso, nessun problema.
1: La ringrazio. Allora, adesso io vado, Presidente, a pagina 22 della sentenza, dove nel penultimo capoverso leggo: nel caso in esame l'accordo sinallagmatico intercorso tra le parti deve essere inquadrato quale un contratto di durata a misura che prevedeva una fornitura definita nel minimo di 10.000 pezzi e senza limitazioni nel massimo.
0: Non 10 milioni.
1: Grazie per la correzione, di pezzi e senza limitazioni nel massimo. Le posso chiedere se ci spiega meglio quali elementi giuridici hanno supportato questa determinazione?
0: Se lei prosegue la lettura, sì? Infatti noi diamo conto di questo discorso in cui diciamo che tale conclusione è corroborata dalle seguenti circostanze. Sulla base della ricostruzione dell'accordo risulta infatti che trattasi di un'offerta a consumo, fatturazione giornaliere, pagamento da effettuarsi al momento dello sdoganamento presso tessera, aeroporto Marco Polo di Venezia, che l'attrice ha inviato un'offerta in data 18/3/20 con un prezzo di 2,20 euro a fronte della consegna a consumo di almeno 10 milioni di pezzi, dando la disponibilità a fare un preventivo di fronte a maggiori forniture. A seguito di ciò la Protezione Civile rispondeva accettando l'offerta, ma formulando un contratto in cui si legge testualmente: si commette a codesta società ai sensi dell'articolo 34 del decreto legge 2 marzo 20, maschere rispondenti alla normativa al prezzo unitario di 2,20 oltre la consegna della fornitura dovrà avvenire in Roma presso l'indirizzo che sarà successivamente comunicato dal Dipartimento. La consegna sarà effettuata in lotti e sarà pagata a misura. Quindi per noi era un ulteriore, cioè non era un pacchetto a scatola chiusa, ma secondo quant'era la misura della fornitura.
1: E quindi lei dice sono proprio i documenti versati agli atti che hanno determinato la pronuncia relativa alla natura, a misura e senza termine del contratto.
0: Sicuramente che era certa era il prezzo a mascherina, chiaramente fondato su una fornitura di una importanza notevole come possono essere 10 milioni di pezzi.
1: Sì, poi tra l'altro l'ho seguita, Presidente, vedo che lei si è fermato un attimo prima rispetto ad un altro capoverso che richiama proprio anche la dichiarazione del dottor Colicchio della Protezione Civile e che dice: poiché l'attrice risulta aver accettato la controproposta in data 22 marzo del 2020 nei termini suddetti, ne consegue che la fornitura era di durata e libera nel numero e ciò trova conferma anche nelle dichiarazioni rese in data 21/7 del 2020 nell'ambito del procedimento penale numero 4500 del 2020 dal dottor Pietro Colicchio della Protezione Civile responsabile del procedimento, secondo cui, aperte virgolette, sono dichiarazioni di Colicchio, la commessa era consumo, il che significa fino a cessate esigenze collegate alla pandemia. Quindi mi conferma che voi siete arrivati a questa determinazione in base a tutti i documenti depositati agli atti e anche alle dichiarazioni delle parti coinvolte,
0: sì,
1: a quei tempi,
0: ma
1: inclusa la Protezione
0: che
1: Civile.
0: Diciamo in sentenza che se veramente la fornitura fosse stata limitata a 10 milioni di pezzi che erano stati già peraltro consegnati, non vi sarebbe stata ragione alcuna di richiedere alla stessa attrice di sospendere la consegna.
1: Chiaro.
0: Del materiale in attesa della verifica della conformità da parte del CTA, perché evidentemente c'è stato un momento in cui è nata qualche criticità, non so per quale ragione, perché non è mio compito approfondirla,
1: non è la materia del contendere,
0: ma noi diamo anche una nostra valutazione in ordine al comportamento delle parti. Se la fornitura è stabilita in 10 milioni di pezzi, per quale motivo tu mi devi dire fermati, non ne dare altro? Evidentemente nel comune intendimento delle parti era pacifico che c'erano sì i 10 milioni di pezzi, ma che continuava la fornitura sino alle cessate esigenze emergenziali. Questo è l'iter che abbiamo noi adottato.
1: La ringrazio per
0: giusto
1: i chiarimenti.
0: Giusto o sbagliato ce lo dirà la Corte d'Appello.
1: Certamente sì, però intanto visto che è qua, non perché l'abbiamo chiamata noi, ma approfittiamo per cercare di chiarire che cosa vi ha condotto a pronunciarvi in questa maniera. Io adesso, Presidente, vado a pagina 24, secondo capoverso, dove leggo, sempre della sentenza, appaiono generiche e indimostrate le contestazioni della parte convenuta relative alla mancata consegna di parte delle mascherine. Ricordiamo per chi ci ascolta, e lo ricordo a me stessa, che la parte convenuta è la Presidenza del Consiglio dei Ministri di quei tempi, quindi Presidenza Conte, il Ministero della Salute, che è subentrato al commissario straordinario che a quei tempi era il dottor Arcuri, nominato da Giuseppe Conte. Rispetto a questa
0: parte... Scusi, onorevole, sì. Tengo però a precisare che questi evidentemente sono riflessi di carattere politico. Certo. Per noi, quando abbiamo una controparte, cioè una parte pubblica, è sempre l'avvocatore dello Stato che certo. patrocina. Quindi è l'onere probatorio, l'onere difensivo è deputato esclusivamente all'avvocatore dello Stato.
1: Certamente.
0: Tutto il contesto intorno non riguarda il Tribunale.
1: Ha fatto bene tecnicamente a sottolinearlo, chiaramente essendo in una commissione parlamentare e quindi anche politica, noi spieghiamo chi ci sta dietro l'avvocatura e chi, diciamo, era la controparte politica, non tecnica. Le chiedo, rispetto a queste parole chiare che avete indicato in sentenza, quindi appaiono generiche e indimostrate le contestazioni parte convenuta, quindi a quei tempi il governo, lei ha degli elementi da aggiungere, cioè ci può spiegare per quali ragioni in particolare siete arrivati a determinare in maniera così chiara, insomma, le difese?
0: Beh, la circostanza nella sua analiticità non sono in grado di ricordarla, però sicuramente c'è stato un vulnus di carattere documentale, probatorio, che ci avrebbe potuto consentire una conclusione di carattere opposto.
1: Sicuramente c'è stata una lacuna. Non ci hanno offerto documenti che potessero supportare la tesi,
0: sì.
1: Quindi una tesi non supportata. Ovviamente ammesso e non concesso che questi documenti esistessero, perché voglio mettere voglio considerare il fatto che l'Avvocatura dello Stato abbia fatto pienamente il suo lavoro e abbia depositato tutto ciò che poteva depositare in favore del governo dei tempi. Vado adesso a pagina 26. Ecco, qui voi date conto al primo capoverso del fatto che c'è stata una mancata approvazione del CTS, in effetti, che ha poi determinato la contesa, diciamo così. E è interessante questo punto, perché quando noi abbiamo audito la parte attrice, ovvero il legale rappresentante di JC Electronics SRL, qui è venuto a riferire, ed è stato fortemente contestato dalle controparti, che il fatto che il CTS non avesse espresso un parere positivo derivava dal fatto che banalmente la struttura commissariale non aveva inviato al CTS documentazione che la JC Electronics SRL aveva invece prodotto. Quindi che tutto il problema nasceva appunto da un mancato invio da parte della struttura commissariale al CTS di documentazione della quale la struttura commissariale era in possesso, perché JC gliel'aveva inoltrata. Mi conferma che anche a
0: voi... ricordo questa circostanza, che era un tema di, diciamo, processuale, e sostanzialmente abbiamo riscontrato una sorta di cortocircuito nella trasmissione degli atti tra enti preposti alla commercializzazione nel territorio nazionale di questi mascherine.
1: Quindi se questo invio di documentazione vi fosse stato, forse sarebbe andato in maniera
0: sicuramente
1: diversa.
0: Sicuramente noi abbiamo questo, ecco, non mi ricordo se c'è in sentenza, ma questo passaggio sicuramente me lo ricordo, ci fu questo, a noi ci risultava l'omessa trasmissione.
1: Infatti a pagina 26 sempre della sentenza vedo anche che dite chi avrebbe dovuto inviare questa documentazione, e scrivete sarebbe, riprendendo tra l'altro un passaggio di un procedimento penale, sarebbe stato onere del RUP Fabrocini. Sa, Fabrocini noi lo stiamo rincorrendo da oltre un anno, ma si rifiuta di venire a riferire in commissione. E allora io la domanda è questa: mi conferma che sarebbe stato onere del RUP Fabrocini, a cui pervenivano le PEC indirizzate alla struttura commissariale, di girarle all'ufficio del CTS, che avrebbe dovuto...
0: Ora non mi ricordo il nome esatto, però c'è...
1: Pagina 26.
0: Mi ricordo sicuramente di questo cortocircuito, questo è sicuro, sì.
1: Beh, se vuole comunque a pagina 26 ritroviamo...
0: lei
1: anche...
0: ha una numerazione diversa dalla mia.
1: Ah, mi scusi. Allora, pagina 26.
2: Legga il passaggio, deputato. Esatto. Il Presidente lo ritrova.
1: Il passaggio è questo. In conclusione, deve ritenersi che la mancata validazione sia dipesa da un difetto di comunicazione interna fra le segreterie dei diversi uffici interessati alla procedura. Questo viene riportato in sentenza.
0: Esattamente questo.
1: Vado un po' oltre e voi scrivete: sarebbe stato, secondo quanto dichiarato dall'avvocato Davide Moriconi, SIT del 26-10 del 2022, sarebbe stato del RUP Fabrocini, cui pervenivano le PEC indirizzate alla struttura commissariale, girarle al proprio ufficio. Conferma quindi che anche voi avete rilevato
0: questo? Lo confermo, perché mi ricordo, ora che poi lei sta parlando, che questo passaggio ci un po' ci colpì, ecco, onestamente, insomma. Ci ha colpito, e come ha detto correttamente lei, forse se non ci fosse stato questo cortocircuito, la vicenda avrebbe avuto un altro esito. Questo a livello, diciamo, per fronteggiare l'emergenza, sostanzialmente.
1: Guardi, per noi è importante chiarire anche questo passaggio, banalmente perché c'erano state delle dichiarazioni, appunto, in commissione, come le dicevo, del legale rappresentante della JC Electronics, che andavano esattamente in questa direzione, ma erano state contestate. Quindi sapere che anche il tribunale, insomma, ha, come dire, sottolineato queste storture da parte...
0: Onorevole, scusi, leggo proseguendo che noi abbiamo ripreso una giustificazione di questo Fabrocini, quindi questo Fabrocini si è materializzato evidentemente e ha dichiarato che ciò è avvenuto per mera svista, o non me ne sono proprio accorto, oppure ho pensato che fosse la stessa mail precedente. Quindi questo Fabrocini ha preso posizione sul tema, quindi credo che dal punto di vista motivazionale è importante questo passaggio.
1: Sì, agli atti questo passaggio, ne eravamo a conoscenza, questo è il motivo per cui non ho ritenuto di ritornarci sopra. Tenga conto, ma lo aggiungo ad colorandum, che pare che Fabrocini non abbia visto in quell'occasione diverse mail e diverse PEC. Un errore ci può stare, più errori, a qualcuno di noi è venuto il dubbio, e quindi mi fa piacere anche attraverso il suo prezioso contributo aver ripercorso queste anomalie, chiamiamole così. Ma le chiedo questo, lei dice probabilmente sarebbe andato in maniera diversa, che è anche quello che lo stesso legale rappresentante della JC ci è venuto a riferire, e quindi ci sarebbe stato un parere positivo del CTS se non ci fosse stata questa mancato inoltre. E prima lei ha detto che c'erano milioni di mascherine che erano ferme negli hangar, perché poi
0: quando
1: non
0: noi abbiamo fatto abbiamo celebrato il processo, sì, perché i nostri CTU si sono recati in loco, quindi hanno riscontrato de visu la presenza del materiale. Ora non so francamente dove siano, se esistono ancora, non ho proprio idea.
1: E si trattava di milioni di mascherine bloccate per questa vicenda e per queste motivazioni.
0: E poi appunto ora nella sentenza si dà conto di che quando c'è stata la gestione commissariale Arcuri è nato il tema, perché poi quando è arrivata la gestione commissariale Figliolo, grazie, e pare che il tema sia stato, diciamo, superato. Quindi evidentemente deve essere successo qualche cortocircuito all'interno dell'amministrazione che ha creato, diciamo, diversità di vedute, non so.
1: Chiedo una considerazione sulla quale può anche non rispondere, ma in un tempo nel quale le mascherine si cercavano come fossero oro, perché ce n'era necessità.
0: Stavano 10 euro l'una, mi ricordo.
1: Esatto, aver bloccato mascherine che poi sono risultate idonee, milioni e milioni di mascherine, per questa vicenda, secondo lei può e come eventualmente aver impattato sul contenimento del contagio e sulla salute pubblica? Le chiedo una considerazione più da uomo che da magistrato.
0: Faccio riferimento sostanzialmente mi riporto a questo passaggio della sentenza in cui il Tribunale dice: giova per un migliore scrutinio delle fattispecie e per poter meglio apprezzare, se del caso, certe improprietà e imperfezioni metodologiche e lessicali risultanti dai provvedimenti che hanno interessato la fornitura in contestazione, contestualizzare l'intera vicenda e a tal fine non può non ricordarsi quello sconvolgente momento storico, febbraio 20 e mesi successivi, in cui l'intera popolazione mondiale appariva smarrita, impotente e disorientata di fronte a un evento così apocalittico ed esiziale quale la pandemia originata da un virus conosciuto.
1: Quindi quelle mascherine sarebbero state chiaramente preziose per la popolazione, peccato che sono rimaste lì. E quanto tempo ho?
2: È 30 minuti, anche se l'opposizione ne ha fatti 35. No?
1: Allora vado avanti con qualche domanda.
2: Do qualche minuto in più come l'opposizione, così pareggiamo i conti.
1: È interessante, Presidente, anche vedere che nella sentenza, a mia pagina 26, ma è poco dopo quello che abbiamo già letto, riportate anche una parte del procedimento penale che riguarda questa vicenda e che i commissari di opposizione amano richiamare continuamente per indicarne l'archiviazione.
0: Ed mi pare, ecco, preciso che sì, quando abbiamo pronunciato la sentenza il non processo era penale era pendente.
1: Perfetto.
0: Non so che, però sono passaggi delle conclusioni e del GIP e del pubblico ministero.
1: Mi conferma che avete riportato un passaggio che è significativo e magari le chiedo anche il perché. Il reato contestato presuppone il dolo intenzionale, che il commissario Arcuri avesse un interesse a creare una sorta di esclusiva alle importazioni cui sovrintendeva Tomasi Vincenzo, è la tesi sostenuta da quest'ufficio nel procedimento numero, e qui indicate i numeri, dell'informativa del nucleo valutario. Tuttavia, da tale elemento di giudizio non può desumersi con la ragionevolezza che richiede l'esercizio dell'azione penale che il commissario Arcuri abbia dato espressa disposizione al Fabrocini di ignorare la seconda PEC dello studio legale Palma Boria, che era quello della JC Electronics SRL. Se ne può avere il sospetto, ma si resta nel campo dell'intuizione personale, non della prova penale. Quindi qui affermano che banalmente, per chi fa insomma, l'avvocato lo sa, esatto,
0: ci sembrava rilevante passare questo passaggio.
1: Le chiedo infatti il perché. Comunque manca la prova penale, non che non ci fossero determinati elementi che potessero condurre a questa tesi, tant'è che è stata, le chiedo perché
0: Valutazione di carattere civilistico. Noi abbiamo fatto un collage di tutti quelli che erano gli elementi che a noi ci sembravano pertinenti per ricostruire la fattispecie civilistica. Chiaramente il discorso penale esula assolutamente dalle nostre valutazioni.
1: No, noi infatti interessa comunque.
0: Mi posso
1: compiacere
0: che sia archiviato il procedimento come esito positivo in sé per sé, però ecco, sono tutti atti che il Tribunale ha ritenuto congrui per la sua valutazione. Ecco.
1: Le volevo però chiedere questo, mi conferma che voi l'avete inserito in sentenza perché l'avete ritenuto pertinente e importante, e mi conferma anche da giurista che qui in questo parte che voi inserite in sentenza del procedimento penale si dice che è mancata la prova penale. Non che quei fatti non siano stati verificati e che non vi fosse il sospetto che si andasse in questa direzione. La ringrazio perché almeno abbiamo insieme chiarito che cosa significa procedimento penale a qualcuno che continua invece a legarsi ad altre considerazioni all'esito finale. Bene.
0: Non metto bocca.
1: Le chiedo questo. In virtù di quanto sempre la sentenza, andando avanti nella sentenza, io vedo un altro passaggio che le chiedo di commentare giuridicamente per capire come siete arrivati a questa determinazione. La mia è la pagina 28, quindi la pagina successiva.
0: Se mi legge
1: In virtù di quanto illustrato, deve quindi ritenersi ingiustificato e pretestuoso l'atteggiamento del commissario, parliamo del commissario straordinario Arcuri, che ha adotto un motivo infondato per sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale. Ce lo può commentare giuridicamente?
0: È proprio la risultante di questa nostra analisi, nel senso che dovendo noi valutare i comportamenti negoziali ci è sembrato che ci fosse un adempimento civilistico, non che non trovasse giustificazione questo inadempimento e che quindi dovesse essere sanzionato con il risarcimento del danno. Tutto qui.
1: Quindi Presidente, le chiedo in fin dei conti, perché capisco che è terminato il mio tempo, se sono stati vagliati tutti i documenti depositati agli atti dal Collegio, tutti i documenti depositati agli atti del procedimento per emettere questa sentenza e se la ritiene quindi una sentenza solida, ovviamente in riferimento ai documenti che sono stati depositati e presi in considerazione.
2: Deputata, non si chiede all'oste se il vino è buono, è una sentenza del tribunale, ha valutato, il tribunale ha valutato tutti, dico quello che ha detto, che ho detto agli altri, il tribunale ha valutato tutti gli elementi, tutti
0: quelli che chiaramente
2: i documenti sono stati prodotti dalle parti.
0: Ma comunque il tribunale, ribadisco, ha messo a disposizione del Parlamento il fascicolo processuale.
1: Ce l'abbiamo.
0: Comunque, a conclusione di questo discorso, la volevo richiamare al riferimento che noi facciamo nella mia pagina 30 in ordine alle conclusioni dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, in cui si riscontra la bontà delle mascherine oggetto di contenzioso. Quindi questo è un ulteriore passaggio motivazionale che ci ha portato a ritenere l'inadempimento.
2: Molto bene,
1: la ringrazio molto Presidente.
0: Grazie.
2: No. Bene, opposizione? Sì, prego.
1: Io non discuto, faccio soltanto presente al Presidente che la maggioranza avrebbe terminato. Se la minoranza chiede altro tempo, veda lei come contemperare
3: altro
1: le
3: tempo.
1: Esigenze.
3: Partiamo dal presupposto che abbiamo appena iniziato. Non è che chiediamo altro tempo, non c'erano limiti di tempo. Quando abbiamo completato, Presidente.
2: No, non funziona così, Presidente.
3: Ah, non funziona così. Abbiamo cambiato le regole. No. Tanto, completiamo l'opera, sì, tanto. Abbiamo iniziato così, finiremo così. Ecco, Presidente, mi dica lei quali sono le regole, allora. Visto che le sta decidendo...
2: Non le sto decidendo ora, Presidente Boccia. Le regole le abbiamo cristallizzate in un ufficio di Presidenza e se lei guarda la convocazione, il prossimo udito è convocato alle 17. Quindi
3: non è la prima volta che un audito aspetta il termine di un'audizione,
2: Infatti, Presidente Boccia, come abbiamo fatto in altre circostanze, possiamo sforare un pochettino. Ed è per questo che stavo valutando il tempo, ok? Quindi le darei altri 20 minuti, poi dopo vediamo se la maggioranza ha necessità
3: ancora. Dico
2: prima,
3: non sono in grado di finire in 20 minuti.
2: Vabbè, intanto...
3: Perché dipende dalle risposte, non voglio mettere fretta al Presidente.
2: Nessuno
3: non so,
2: fretta
3: dico
2: nessuno.
3: Prima che non sono in grado di finire.
0: Non ho fretta.
3: Lei non ha fretta, nemmeno noi, quindi insomma, intanto... non mi pare...
2: Sì, i prossimi uditi
3: penso hanno il personale abbia fretta.
2: I prossimi uditi, che tra l'altro è un udito di posizione, direi. Sì, chiesto sempre dall'opposizione, ha fretta perché è un treno alle 19. Comunque, inizi sui 20 minuti e poi vediamo. Prego.
3: No, Presidente, mi dispiace, ma io mi ero attenuto all'auspicio del Presidente Lisei, che mi pare non sia stato rispettato dalla collega, e quindi. Devo entrare nel merito di alcune valutazioni e le devo dire che sono diciamo molto in disaccordo su alcune cose che ho sentito. Intanto CTU, Presidente, la CTU propone tre soluzioni, è stata scelta la terza, quella più onerosa. Può dirci come mai, per cortesia?
0: Questo non glielo posso dire, onorevole. Questa è una valutazione del Tribunale secondo il libero convincimento del giudice, quindi non su questo no, mi devo riportare per forza la sentenza. Insomma.
3: Quindi non si può rispondere su perché la CTU ha scelto la terza soluzione, che era la più onerosa. Prezzo delle mascherine 2.20. Presidente, siccome lei... diciamo ci ha ricordato poi quello che succede un anno e mezzo dopo, lo ricordo a noi stessi, solo per aver analizzato una serie di vicende che hanno caratterizzato i mesi e gli anni successivi, ma un anno e mezzo dopo c'era un altro mondo, il paese era autosufficiente e le mascherine diciamo costavano un decimo di 2.20, quindi le valutazioni che lei ha fatto in un passaggio con la collega, sono assolutamente...
0: Scusi onorevole, sto leggendo nella sentenza, forse per rispondere alla sua domanda,
3: sì, grazie.
0: Per quale motivo è stata scelta la terza soluzione. La terza soluzione è legata al fatto che non c'era stato l'esercizio del diritto di recesso e quindi ciò aveva comportato a nostro giudizio l'illegittimità della risoluzione.
3: Ma è su questo che non siamo d'accordo, perché secondo noi dagli atti c'era stato. Pare evidente.
0: Abbiamo ancorato la decisione evidentemente alla terza ipotesi, perché la terza
3: Eravate convinti che non ci fosse stato il diritto di recesso. Noi dagli atti riteniamo che ci fosse stato. Su questo c'è problema.
0: Però dico per venire.
3: Ora l'ho capito.
0: Cercare di venire incontro.
3: Solo quindi, questo, non che ritenevate non ci fosse stato.
0: Per noi c'era un contratto, diciamo, a tempo illimitato, previa disdetta o previa esercizio del diritto di recesso, e questa conclusione l'abbiamo tratta in base agli elementi probatori acquisiti agli atti.
3: Sì, ma mi pare evidente che ormai le valutazioni, diciamo, divergono su questo aspetto. Sempre a proposito della commessa che lei ritiene, il Tribunale ha ritenuto illimitata. La protezione civile, come le ricordavo prima, acquisisce un CIG presso l'ANAC per il valore di 22 milioni. Questo CIG è riferito all'acquisto di 10 milioni di mascherine. Non c'era negli atti, è qui agli atti nostri perché è stato, diciamo, documentato.
0: Acquisita.
3: Noi riteniamo, anche in sede, diciamo, immagino che lei, come noi, come auspicabilmente la collega Buonguerrieri, siamo affranti quando lo Stato è costretto a pagare cifre così esorbitanti, soprattutto se il risultato, diciamo, di questa analisi sconta probabilmente la mancata conoscenza di alcune cose che la bicamerale ha potuto visionare, perché questo è accaduto in questo anno. Qui sono stati depositati degli atti che ora prendiamo atto non erano stati visionati, forse perché non eravate nella condizione di visionarli durante il vostro lavoro, e quindi mi preoccuperei più di che cosa oggi la commissione bicamerale è nella condizione di mettere all'attenzione non solo di chi si occupa del secondo grado ma anche dell'Avvocatura Generale dello Stato, piuttosto che sottolineare aspetti della sentenza legati alle procedure penali, tutte chiuse con archiviazioni piene delle persone, solo per sostenere la tesi che è giusto pagare rimborsi esorbitanti. Lo dico perché ho sentito questo nell'interlocuzione prima tra la mia collega e lei, ma non voglio tornare su questo,
0: Non mi permetto di dire che è giusto o sbagliato.
3: No.
0: Io mi permetto finché il potere giurisdizionale è nella nostra disponibilità, di esercitarlo in base alla
3: lettura. Se io però le dico atti alla mano che non sono negli atti del processo,
0: mi auguro che questi atti li possa vagliare la Corte d'Appello.
3: È quello che
0: poi
3: speriamo insieme. Sono sicuro che lei lo spera quanto me, e sono convinto anche.
0: Si dice meglio le perpense, però bisogna vedere se sono connaturati e inscrivibili in quel contesto prettamente civilistico.
3: Lo faremo
0: giudicare
3: quella
0: che deve fare la Corte d'Appello.
3: Ma sono sicuro, io
0: quindi, diciamo, questo è il tema.
3: Ho fiducia piena alla Corte d'Appello, come in tutti gli organi della giustizia della Repubblica. Continuando sul tema della commessa, da doversi ritenere illimitata, il 5 giugno 2020 Giovanni Coluzzi, in qualità di amministratore unico della società GC Electronics, con riferimento alla suddetta lettera di commessa, scrive al commissario straordinario, scrive quindi Coluzzi: è stata affidata alla nostra società la fornitura di 10 milioni di mascherine filtranti da destinare al Dipartimento della Protezione Civile. Questa lettera è agli atti del processo, ma la cosa che le dico di più, quindi agli atti, quindi evidentemente non è stata presa adeguatamente in considerazione, che Colicchio...
2: No, questo non lo può dire. È stata presa in considerazione,
3: no, è stata presa in considerazione,
2: è stata dal Tribunale, va bene, con nella sua discrezionalità.
3: Ce lo dirà il Presidente Di Salvo, evidentemente. Colicchio, in questa commissione, dice, ribadisce tutto questo, e si sottolinea che la commessa in oggetto è stata eseguita integralmente nonostante la situazione emergenziale, difficoltà operative incontrate, nel rispetto dei termini e delle modalità di esecuzione prescritte, garantendo gli standard qualitativi dei prodotti forniti nell'assenza di qualsiasi contestazione da parte vostra. Nell'esecuzione di tale commessa, dice la società, ah no, eccola, stavo richiamando la dichiarazione stessa di Coluzzi, e dice Colicchio, il fatto che la commessa fosse 10 milioni di pezzi è anche riportato, ecco, questo è l'aspetto che invece lei non poteva sapere perché Colicchio abbiamo sentito noi dopo, è riportato nel decreto approvativo di pagamento della commessa, il numero 1393 del 20 marzo 2020, nelle cui premesse si specifica, vista, questo è il passaggio, la lettera di commessa il 18 marzo 2020, COVID-15-042 per l'affidamento della società JC Electronics, da fornitore di dispositivi di protezione individuale per l'importo unitario di 2,20 euro, oltre IVA, se dovuta mascherine KN95, da pagare a misura fino a un massimo di 10 milioni di mascherine. E nel dispositivo, per le motivazioni di cui in premessa, è approvata la lettera di commessa del 18 marzo 15.042. Cioè, quello che voglio dirle è che Colicchio qui ci riconferma il limite della commessa.
0: Allora, guardi, premetto...
3: Perché il nodo, alla fine, è il nodo...
0: Il Tribunale non ha sentito Colicchio. Il Tribunale ha preso atti in cui c'erano dichiarazioni di Colicchio, che poi, come sempre succede anche nei tribunali, arriva il testimone e ritratta tutto, a me non mi meraviglia. Quindi io ribadisco l'operato del tribunale sulla scorta dei riscontri documentali. Il percorso motivazionale che noi abbiamo svolto e che è illustrato in sentenza, possiamo averlo fatto bene o male, questo appunto ce lo diranno le giurisdizioni superiori, però è fondato su atti diciamo che all'epoca erano genuini, inerti, che erano dettati da questi protagonisti. Poi è chiaro, quando viene chiamato davanti a un tribunale, un soggetto può dire il bianco o il nero a seconda dei casi.
3: Presidente Di Salvo, io non l'ho trovata agli atti del processo, ma è stata depositata qui nell'audizione di Arcuri. Lo studio legale Massafra mette nero su bianco il 2 maggio 2020. Magari c'era, ma non l'abbiamo oggettivamente trovata, e quindi penso sia un documento fondamentale per la prosecuzione anche del contenzioso. All'ufficio dei Dogani di Venezia dice: la fornitura ha oggetto 10 milioni di DPI con offerta a consumo con un limite molto chiaro. Ed è lo studio legale di JC che il 2 maggio 2020 mette nero su bianco proprio il limite sul quale, mi pare ormai evidente, si, diciamo, gioca tutto questo confronto, e lo fa il 2 maggio 2020. Ovviamente non le chiedo se lei l'aveva visionato, perché non si ricorderà, immagino, però è agli atti, è stato prodotto, ora cercheremo se è agli atti della sentenza, però io penso che sia fondamentale questo, perché è lo studio legale di JC che dice che c'è un limite fino a 10 milioni di mascherine.
2: Agli atti della commissione dice?
0: Sì.
3: Io sto solo utilizzando atti, Presidente. Atti depositati nella commissione in tutte queste audizioni.
0: Onorevole, scusi, le volevo far notare, io nella sentenza riporto tra virgolette proprio la dichiarazione di questo Colicchio, in cui questo Colicchio ha dichiarato che la commessa era a consumo. Quindi, per questo le dicevo prima, a seconda delle situazioni la gente dice in un modo e in un altro, ma questi sono documenti che noi abbiamo vagliato e che erano ritualmente depositati agli atti su dichiarazioni, diciamo, spontanee di questo signor Pietro Colicchio.
3: Diciamo, grazie per averlo recuperato dalla sentenza, diciamo, le leggo testualmente, lo dico anche agli uffici, la dichiarazione di Colicchio qui in commissione. Nella sentenza del Tribunale Civile di Roma, in merito alle sommarie informazioni che ho rilasciato il 21 luglio 2020 alla Guardia di Finanza, viene riportato, dice lui qui, gli atti registrato, che ho detto che si trattava di un contratto a consumo fino a cessata emergenza. Probabilmente tale espressione era dovuta dal fatto che la SIT era incentrata sulla bontà delle mascherine e non tanto sulla tipologia del contratto. Il contratto era a consumo, dice Colicchio qui, ma sempre con il limite massimo di 10 milioni di pezzi. Cioè, ne capisce che chi è da questa parte legge la sentenza, ascolta i protagonisti di questa sentenza, ovviamente auspica che il secondo grado faccia, diciamo, con le nuove valutazioni un lavoro che magari lei non è stato messo nella condizione di fare fino in fondo.
0: Me l'auguro per lo Stato italiano.
3: Esatto, ce lo auguriamo tutti per lo Stato italiano. E le posso fare una domanda? La consulenza per tornare alla CTU era firmata da Zangirolami.
0: Da?
3: Zangirolami. Ho letto bene.
0: Il nostro CTU? No.
3: E la consulenza di parte? Di parte? No, no, no. Ah, no, no, no.
0: Non lo conosco io questo signore.
3: No, no, era solo per capire se voi avevate avuto la sensazione. Però diciamo ha inciso molto la consulenza di parte nelle valutazioni complessive.
0: E questi sono i lavori che attengono gli espletamenti proprio pratici della CTU. No, e il tribunale in questi
2: casi. Non si capisce, qual è la domanda?
3: No, era solo se la
2: consulenza di parte,
3: se il presidente avesse valutato la consulenza di parte come una consulenza, diciamo, non coerente.
0: Non conosco
3: che
0: questo signore.
3: Era, insomma, il signore della fabbrica dei mestieri, che in quanto a mestieri, diciamo, aveva già dato prova, insomma, di dare un contributo al paese importante. Però volevo solo sapere se lei nelle valutazioni.
0: Di solito il confronto tra CTP e i CTU avviene, diciamo, extra mania.
3: Però abbiamo avuto la sensazione, rileggendo poi gli atti, che abbia prevalso la valutazione della consulenza di parte, però
0: deve vedere, diciamo, il contenuto della CTU, quindi il percorso motivazionale dentro la CTU.
3: E va bene. 10. Allora, ancora, Presidente, a proposito della commessa da doversi ritenere illimitata, il 5 giugno sempre 2020 il professor avvocato Pietro Boria invia al commissario straordinario della protezione civile per conto della JC la proposta di rinnovo della commessa, quindi un rinnovo, e la lettera di commessa è protocollata COVID-15042 per la fornitura di dispositivi di protezione individuale. È una proposta di rinnovo che non c'è agli atti, glielo comunico, perché anche questa è una cosa che viene fuori dalle audizioni che ha fatto la commissione bicamerale, e c'è una proposta di rinnovo perché anche la GC non riteneva illimitata la commessa, altrimenti non si fa la proposta di rinnovo. Guardi,
2: Sono sue interpretazioni.
3: Sì, sono mie interpretazioni, certo, non c'è dubbio. Come la collega Bonguerieri ha sue interpretazioni, io la interpreto così, questa mail di rinnovo. Dopodiché,
0: onorevole, però tengo presente che anche noi nella sentenza diamo atto di questo, diciamo, avvicendarsi di situazioni. Tant'è vero che noi dischiamo che la parte attrice risulta aver accettato la controproposta. Quindi diamo atto che c'è stato in quei mesi, che sicuramente erano mesi emergenziali, tutto un modularsi delle situazioni in base a quello che erano le risultanze, diciamo, sanitarie del momento. Quindi posso ben immaginare che ci sia stata un continuo contratto tra i contraenti, ma per quello che noi, il tipologia di contratto che abbiamo valutato, per noi appunto era un contratto come quello che le ho descritto, insomma. Quindi sicuramente ci saranno stati vari contatti, vari interpelli, ma l'esito del vizio genetico in ordine alla fisiologia negoziale per noi è stato quello.
3: Sì, sì, comunque la stessa, diciamo, lettera di commessa, a pagina 5 della sentenza, tra le istanze e la parte attrice viene esposto che in data 18 marzo 2020 JC aveva trasmesso alla Protezione Civile un'offerta per la fornitura minima di 10 milioni di dispositivi di protezione individuale. Dalla lettura dell'offerta disponibile agli atti di questa commissione, l'aggettivo minima non risulta però essere presente. Mi pare diciamo, non penso di essermi sbagliato. Lei aveva avuto modo di visionare questa offerta e ha per caso trovato il termine minima da...
0: Se era in atti l'ho vista, però in questo momento precisamente non mi posso ricordare.
3: Sempre a pagina 5 della sentenza, ed ancora tra le istanze la parte attrice, si legge: a fronte della già menzionata offerta, la Presidenza del Consiglio aveva trasmesso la lettera di commessa per la fornitura a misura di mascherine. Nella realtà la lettera di commessa fa riferimento esplicito all'offerta di 10 milioni di mascherine e testualmente recita: la fornitura sarà consegnata in lotti e sarà pagata a misura. Quindi sarà pagata a misura, cioè in funzione dei quantitativi consegnati nell'ambito dei 10 milioni.
0: Può essere questo inteso sia come appunto limite quantitativo come anche limite di prezzo.
3: Questa lettera di commessa lei l'aveva visionata?
0: Sì, se era in atti sicuro.
3: Perché il dubbio che ci viene rileggendo, diciamo, la sentenza e gli atti è che ci sia proprio una...
0: Però mi fa piacere evidenziare che la sentenza giustifica la conclusione fondata su riscontri oggettivi, ovvero dichiarazioni e certificati degli enti preposti che hanno riscontrato l'idoneità delle mascherine a fare quello che è lo servizio e ai funzionari che hanno curato le varie pratiche che hanno dato, diciamo, la conclusione che noi abbiamo ritenuto di seguire. Che poi venga tutto ritrattato.
3: Il problema non è la qualità delle mascherine, che tra l'altro all'epoca dipendeva dal CTS, ma non è questo, non dall'INAIL. Il problema non è la qualità delle mascherine, il problema è la quantità delle mascherine, cioè la discussione è tutta sulle quantità.
0: Il tema principale del primo blocco era l'inidoneità delle mascherine a essere commercializzate. Da lì è successo il finimondo, perché l'imprenditore si è iniziato a dolere. Chiaramente lo Stato manteneva la linea ferma, perché evidentemente gli enti preposti, uno diceva in un modo, uno diceva in un altro, e quindi giustamente non si sapeva che pesci prendere. Ma quello che è stato il vulnus iniziale era la mancata idoneità a fronteggiare il contagio della fornitura eseguita con la commessa del marzo del 20. Questo è il tema. Poi da lì c'è tutto stato una serie di situazioni conseguenziali.
3: Non commercializzate, le mascherine dovevano essere, diciamo, distribuite.
0: Appunto. Perché sono rimaste negli hangar di Pratica di Mare? Questa è la domanda che ci siamo fatti noi.
3: Perché nella prima fase, come risulta dagli atti, erano state considerate non idonee, ma questo invece non è il tema. Il tema di fondo è che a quel risarcimento, diciamo, così alto, si arriva attraverso un'interpretazione che oggettivamente dopo il lavoro fatto dalla commissione bicamerale di inchiesta, noi mettiamo in discussione. Ora, indipendentemente, non è il lavoro singolo, massimo rispetto, si figuri.
0: Non abbiamo il complesso della verità depositata. Sia tranquillo. Mi piace sottolineare questo aspetto. Se le faccio domanda, non so se la posso fare, però è un pur parler. Perché queste mascherine, appena arrivate in Italia nel marzo 20, non sono state distribuite? Questa è la domanda principale. E perché poi sono state dichiarate idonee dopo due mesi?
3: Lì non avevano il parere del CTS, la discussione è tutta sul CTS o INAIL. Il tema è come si arriva a 220 milioni da 10 milioni.
0: Però guardi, è un calcolo matematico che trova nella CTS.
3: E su quello non ci ritroviamo.
0: Nella
3: valutazione che la Commissione ha fatto dal nostro punto di vista.
0: Non condivide l'esito, però se vuole sapere come si arriva numericamente
3: una particolare
0: a quell'importo, lo trova nella CTO.
3: Questo l'ho capito, e la contestazione è proprio sulle modalità con cui si arriva a questa valutazione. Nel corso della sua audizione davanti a questa commissione, il dottor Borrelli, capo della protezione civile di quel tempo, dopo aver dichiarato di essersi indignato per il contenzioso perso, nonostante gli atti e i documenti fossero chiari ed univoci, ha affermato: il nostro decreto dice, per le motivazioni in premessa, approva la lettera di commessa il 18 marzo per l'affidamento alla società GC Electronics la fornitura, i 220 IVA esente, mascherina KN95 a pagare in misura fino a un massimo di 10 milioni, quindi da pagare in misura fino a un massimo di 10 milioni. Nel corso del procedimento che ha condotto alla sentenza, posso chiederle se è mai stato sentito il dottor Borrelli?
0: No, noi no. Tengo a precisare, ritorno al discorso iniziale, non è stato sentito perché le parti non hanno chiesto di sentirlo, cioè non è che noi siamo come il pubblico ministero che citiamo i testimoni.
3: No, infatti, toccava evidentemente alla difesa probabilmente. Che non è...
0: È discrezionale.
3: Il commissario Arcuri.
0: Nessuna prova testimoniale è stata espletata su richiesta delle parti. Tutto il processo si è svolto allo stato degli atti, tutta documentazione e basta. Più chiaramente gli accertamenti tecnici che abbiamo noi ritenuto
3: di
0: fare.
3: Quindi la difesa non ha chiesto.
0: Non è stato escluso alcun testimone.
3: Grazie. Presidente Di Salvo, nella sentenza lì emessa si legge questo passaggio, pagina 23-24, leggo testualmente: l'attrice ha dimostrato che sono stati consegnati DP misura superiore a 10 milioni.
0: Documenti di trasporto sono?
3: Sì. E messi a disposizione complessivamente 20 milioni 391.

0: la stessa attrice di sospendere la consegna del materiale in attesa della verifica della conformità da parte del CTS delle mascherine a Oxing. Il ragionamento, diciamo, in qualche modo è suggestivo, peccato però che si basa su fatti, alla luce di quello che abbiamo visto in commissione, erronei. Relativamente alle mascherine a Oxing menzionate in sentenza, risultano piuttosto la lettera del 26 giugno 2020 con la quale veniva comunicata alla JC la parziale risoluzione del contratto per oltre 1 milione di mascherine, con contestuale intimazione al loro ritiro, mentre la si invitava, a proposito delle 227.000 mascherine, a produrre le certificazioni richieste al CTS. E poi la lettera del 3 agosto 2020 con la quale si comunicava l'esito negativo del CTS, la risoluzione della parte residua del contratto e l'intimazione dell'immediato ritiro della merce dello stesso produttore. Si aggiunge che a quella data, stiamo parlando del 29 luglio, risultavano consegnate dalla GC 10.243.000 mascherine, non 20 milioni, ivi comprese quelle già contestate, di cui era stato intimato il ritiro, quindi circa 9.200.000 mascherine. Glielo dico perché non si trova traccia nel lavoro fatto, che poi ha portato alla sentenza, di questi passaggi che noi abbiamo ricostruito poi in commissione
1: bilaterale. Allora, diamo un limite, cioè quanto vogliamo andare avanti così? Cioè non è che lui può rispondere di cose che sono venute in commissione.
0: Senta, se il presidente
1: che abbiamo acquisito,
0: ci dice,
1: in commissione,
0: ho capito,
1: però, e che lei sa che sono state acquisite in commissione e che lei dà una sua valutazione rispetto a queste,
0: no,
1: e le cita,
0: mi scusi presidente,
1: le cita
0: alcune
1: il
0: di queste, no, alcune di queste cose ci sono negli atti, altre non ci sono.
1: Ho capito.
0: C'è la lettera del 26 giugno 2020.
1: È chiaro, ma il presidente,
2: io mi posso limitare solo a rispondere in base ai BDT in atti.
1: Cosa vuole che
2: per il resto non so altro.
0: Rispetto a questo impianto che le ho appena ricostruito,
2: io quello che ha acquisito successivamente non so.
0: No, alcune cose ce le ha dentro.
1: Ma lui risponde di quello che.
2: Quello che noi appunto abbiamo valutato sono questi DDT che citiamo in sentenza che ci risultavano.
0: Mi può, allora, rispetto al passaggio della sentenza, pagina 23-24, mi può dire la sua, così ci aiuta a 23, capire.
2: 23-24, qual è il passaggio?
0: DDT in atti.
2: Questo lo trovo nel fascicolo processuale, sono tutti stati acquisiti ritualmente su produzione della difesa, sono tutti documenti di trasporto che attestavano la consegna, come dico qui, e addirittura riportiamo questa fattura A67 in cui, così come le altre, in cui ci sono stati addirittura inseriti i tracking number rispetto a ciascuna consegna. Quindi noi questo lo attestiamo in sentenza. Tutto quello che c'è dopo non so dirlo. Anzi, le riporto pure,
0: mi pare evidente che
2: pure le sigle doganali li riporto.
0: La struttura commissariale non ha mai rinnovato nessun contratto. Mi pare evidente che non c'era traccia da nessuna parte del rinnovo di nessun contratto. E nonostante questo si dava per scontato che questo fosse avvenuto.
1: Va bene. Comunque. E ha 27 minuti, presidente. Ne ho altri 3 minuti se vuole, poi do la parola alla maggioranza e poi chiudiamo.
0: Presidente,
1: 30 minuti sono dell'opposizione, non è che siete il campo largo, quindi pensavo che non il tempo largo. Il super bonus, abbiamo un'esperienza. Lo chiede a Boccia.
0: Ne faccio solo uno, ma io ho necessità di continuare.
1: Se no lo richiamiamo il presidente, però voglio dire, deve rispondere.
0: È disponibile,
1: mi dispiacerebbe,
0: non abbiamo nessun problema.
1: Mi dispiacerebbe richiamarlo nuovamente, ecco. Però perdonatemi, anche cioè capisco le esigenze politiche, però il presidente può rispondervi degli atti che hanno visto, non degli atti successivi, posteriori,
0: atti,
1: che
0: atti,
1: noi valutiamo, ognuno di noi valuta come vuole.
0: Lei ha deciso, fermiamo il tempo, lei ha deciso ora di entrare nel merito di questa vicenda. Il nostro tentativo, proprio per difendere insieme lo Stato, è di mettere in evidenza come alcune cose che sono agli atti del processo, unite ad altre cose che la Commissione ha raccolto, può servire allo Stato a fare alcune valutazioni in merito al risarcimento che noi riteniamo, senza diciamo, nulla togliere alla sentenza avvenuta, che riteniamo improprio, esageratamente improprio, anzi, secondo una valutazione politica.

0: politica, assolutamente, è irreale. Dopodiché, siccome rispettiamo il lavoro fatto dal Presidente, stiamo provando a mettere insieme i pezzi per consentire, per nostra comune opportunità, a chi sta ancora lavorando su questi temi, di avere altre informazioni, e questo confronto può servire, e tanto può servire. Ma guardi, io chiudo solo su Zangirolami, perché Presidente, siccome
1: il CT di parte
0: che però ha ispirato molto il CTU, cioè non ispirato, diciamo, non sto assolutamente dicendo che avessero rapporti, però lo ha ispirato sui contenuti, nel senso che io ho letto.
2: Non è corretta questa affermazione, mi perdoni, sono tutti
0: detto
2: profili.
0: Non ha ispirato, ho detto non ha ispirato, non ha sentito il no, non ha ispirato. Ma il signor Marco Zangirolami è stato oggetto di attenzione da parte di questa commissione in un'altra fattispecie che abbiamo approfondito, legato alla perizia circa la conformità di un lotto di mascherine sequestrate dalla Procura di Gorizia prima e dalla Procura di Roma poi. In qualità di rappresentante della fabbrica dei mestieri, in realtà questo era un laboratorio che è stato accertato dopo non essere accreditato. Aveva sancito, diciamo, aveva fatto alcune valutazioni. Ora, nella consulenza di parte, Zangirolami ha, tra le altre cose, addotto, per dimostrare che le mascherine importate da JC, al contrario di quello che aveva sostenuto il CTS, erano conformi, alcune valutazioni tecniche. Il CTU le ha seguite. Le ricordo se sono state fatte valutazioni su questa analisi fatta da Zangirolami o no?
1: No,
0: glielo chiedo, non, cioè, non, lei si è attenuto di,
1: non so,
0: diciamo,
1: rispondere
0: solo...
1: perché mi sono attenuto all'elaborato tecnico, non sono poi nella possibilità di fare valutazioni di carattere scientifico su questa materia.
0: Posso chiederle se si ricorda solo se la difesa aveva fatto una valutazione sulla validità?
1: Non ricordo.
0: No, perché non abbiamo trovato traccia nel fascicolo, e
1: ma
0: quindi temiamo che la difesa...
1: Solitamente il confronto sotto le problematiche prettamente tecniche avviene tra gli esperti, dell'uno e dell'altro senso.
0: Però converrà con noi che
1: solo se c'è un incidente di percorso il tribunale viene investito per risolvere la problematica, se no le dispute di carattere prettamente scientifico, tecnico, le gestiscono gli esperti. Quindi si dà atto magari eventualmente nella verbalizzazione dei lavori peritali di un dissenso o di una certa conclusione, ma al tribunale, se non c'è non c'è un incidente di percorso, non arriva nulla di tutto ciò.
0: Sì, no, lo dico semplicemente perché mentre era chiara la posizione della difesa, mentre è stato chiaro che lei si è affidato a un CTU, non abbiamo capito la difesa come abbia deciso di difendersi. Tutto qui. E questo può essere utile.
1: Difesa quale? Dell'avvocatore dello Stato?
0: Certo.
2: Va bene.
0: Ne prendiamo atto ora dopo aver
1: dovrei
0: visto.
1: Fare un inciso, però non mi compete e non è fuori dal, dal seminato.
0: Ci può aiutare, Presidente. Ci può aiutare.
2: Bene, maggioranza. Poi ci avanza una qualcosina.
3: Scusi, Presidente, siamo in audizione libera perché resti agli atti.
2: Siamo in audizione totalmente libera.
3: Esatto, perché
2: quello che conta è la domanda. Poi ognuno fa le sue premesse.
3: Faccio
2: come
3: una
2: vuole.
3: Premessa perché resti agli atti.
2: Sono state tutte premesse, esatto, per quello che mi riguarda, politiche. Quello che mi interessa a me è la domanda che viene fatta al Presidente. Questa è l'unica sulla quale ho giudizio. Poi le premesse politiche che avete fatto, le domande, lo
3: in
2: dico.
3: Libera audizione,
2: vale per lei come vale per Boccia. Le premesse politiche sono squisitamente valutazioni politiche.
3: Presidente, perché resti agli atti? Allora, il presidente Di Salvo ha tentato più volte di spiegare ai colleghi d'opposizione che il tribunale chiaramente si pronuncia sulla base degli atti e dei documenti depositati dalle parti. Le parti erano la difesa di JC Electronics SRL, l'avvocatura di Stato, che siamo certi del fatto entrambi che abbiano fatto il loro lavoro nel migliore dei modi. Senatore Boccia, a quei tempi la presidenza del Consiglio dei Ministri era la vostra, il commissario straordinario e la struttura commissariale era la vostra. State mettendo in dubbio il lavoro lavoro che avete fatto ai tempi per la difesa, considerato che c'eravate voi dietro l'avvocatura dello Stato ed eventualmente eravate voi chiaramente gli enti deputati a dare tutta la documentazione che serviva per fare la miglior difesa del governo dove c'eravate voi a quei tempi. Sta mettendo in discussione il lavoro che avete fatto voi a quei tempi.
2: Perché
3: no, perché siamo arrivati, Presidente, veramente
0: politico,
3: all'assurdo.
0: No,
3: oggi prendiamo atto del fatto che il PD e il Movimento 5 Stelle mettono in discussione le difese che a quei tempi il PD, il Movimento 5 Stelle, o meglio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la struttura commissariale e l'Avvocatura dello Stato ha fatto. Allora, no, guardi, deve veramente rimanere agli atti perché siamo al paradosso, ma ne prendiamo atto col sorriso. Quindi l'opposizione mette in discussione il lavoro che a quei tempi ha fatto per la difesa del governo Conte di quei tempi. Ne prendiamo atto.
2: Veniamo alle domande.
3: E questa è la cosa più paradossale nel ridicolo dell'audizione tentata oggi dai colleghi che possiamo sottolineare. Ora, tentare di rifare il processo, Presidente, anche questo chiedo che rimanga agli atti, con documenti forse depositati in commissione, forse no, forse depositati nel processo, forse no, forse successivi e quindi che non potevano essere depositati a quei tempi, prodotti in commissione, forse no. Con riferimento ad un appello, tra l'altro, che è in corso e i cui termini sono scaduti, e poi lo dico a me stessa, non possono essere prodotti documenti nuovi in appello, ma l'appello ovviamente si rifà ai documenti prodotti in primo grado. Oltre che inammissibile e oltre che paradossale, è anche scorretto nei confronti del magistrato qui presente. E allora devo dire che la sinistra ha calato la maschera, cioè le sentenze piacciono e i magistrati si difendono soltanto se gli dà ragione, perché se no sono invece da criticare, attaccare, tentare anche di rifare qui il processo di secondo grado in maniera totalmente impropria. Questa la premessa. Ora, io ho solo ulteriormente due domande, Presidente, perché credo che veramente questi tentativi possano concludersi qui. E le chiedo questo, io vado ad altri due passaggi della sentenza su cui se può mi piacerebbe da parte sua un approfondimento. La mia è la pagina 28, comunque siamo alla quart'ultima pagina della sentenza sostanzialmente, e c'è un capoverso che inizia con la ricostruzione innanzi effettuata degli accadimenti afferenti la vicenda in esame consente di affermare invece che l'attrice, e quindi JC Electronics SRL, ha importato DPI della tipologia KN95 dalla Cina, per le quali ha ottenuto la validazione da parte dell'INAIL in deroga, così come previsto dall'articolo 15 del DL 18/2020. E che quindi il contratto era pertanto ancora perfettamente valido e in corso nel momento della risoluzione impropriamente invocata da parte convenuta, che è l'Avvocatura di Stato, rectius politicamente Presidenza del Consiglio dei Ministri Conte e struttura commissariale, non sussistendo alcun inadempimento ascrivibile all'attrice stessa. Parole chiarissime. Le chiedo se può darci qualche ulteriore elemento in più rispetto a quanto qui scritto in termini di ragionamento che ha condotto poi a questa parte della pronuncia.
1: E si ricollega al discorso che ho fatto prima, nel senso che noi abbiamo riscontrato questo mutamento di orientamento che per noi appunto non era giustificato, e quindi la risoluzione per l'inadempimento del contratto, perché proprio in prima battuta l'INAIL aveva dato un via libera, e poi invece questo via libera è stato stoppato nel corso del mese o dei mesi successivi, e questo discorso si ricollega a quei passaggi motivazionali della sentenza in cui diamo atto di questa, a nostro giudizio, conferma che c'erano stati degli accordi che non sono stati rispettati e quindi hanno dato luogo a un risarcimento del danno
3: da parte del governo di allora, politicamente parlando.
1: Tutto qui.
3: E su questo punto io le faccio praticamente l'ultima domanda, perché è interessante. La sentenza, la pagina successiva, introduce un ulteriore elemento che è stato valutato e riguarda la contraddittorietà, leggo testualmente al secondo capoverso, del comportamento del commissario straordinario Arcuri. E voi questa contraddittorietà la motivate e dite che ha opposto all'attrice l'assenza dell'approvazione del CTS per sciogliersi dal vincolo negoziale, si desume dall'esame della PEC generale di contestazione di diverse tipologie di forniture posti in essere dalla società Winner Italia in data 5-6 del 2020, in cui con riferimento alle mascherine KN95 sostiene che le stesse potevano essere pagate in quanto avevano ottenuto la validazione dell'INAI. Domanda: quindi avete anche riscontrato negli atti una diversità di comportamento rispetto alle varie società fornitrici? Sì. Perché capisco, qui a qualcuno con certificato INAIL è stato insomma, le mascherine andavano bene, sono state commercializzate, alla JC Electronics con certificato INAIL di idoneità non sono state commercializzate.
1: Esattamente questo è un ulteriore passaggio motivazionale a conferma della nostra tesi, che voglio ribadire, errata o giusta, vedremo, ma era quel discorso che facevo prima, nel senso che prima un commissario ha adottato una certa decisione, dopo il secondo commissario invece ha dato una visione completamente opposta, tanto è vero che poi sono state sostanzialmente diciamo autorizzate nella loro tipologia. Però ecco, questo è un passaggio che rimarca la contraddittorietà di quello che risultava dagli atti.
3: Ecco, le chiedo più. Però una precisazione: contraddittorietà dello stesso commissario, perché sì, sì. Winner e JC, sì, sì, stiamo parlando sempre del commissario, sì, Domenico Arcuri.
1: È riferito a un'altra società, però l'oggetto è lo stesso.
3: Esatto, quindi una voi avete rilevato e l'avete riportato in sentenza, sì, che due situazioni identiche
1: come fornitura
3: di mascherine che avevano avuto validazione entrambe INAIL, da una parte il commissario ha deciso di commercializzare e le ha pagate, dall'altra invece JC Electronics,
1: sì, sì,
3: ha deciso di non commercializzare.
1: Lo confermo questo.
3: Grazie. Ultima a cui forse non sa rispondermi, però dalla documentazione prodotta agli atti, ovviamente diversamente dai colleghi, io mi rifaccio soltanto a quella, lei è riuscito a determinare
1: da buon avvocato
3: la ringrazio molto per quello che ritengo un grande complimento da parte di un presidente di tribunale. Lei è riuscito a determinare l'intervallo temporale intercorso fra la fornitura di JC che è stata bloccata e ulteriori forniture, cioè milioni di mascherine bloccate possono aver determinato, in relazione a un criterio temporale, come dire, il fatto che gli italiani possano essere stati sprovvisti di dispositivi di protezione individuale in quel momento? Cioè c'è stato un...
1: Beh, io mi ricordo sicuramente c'è stata una lacuna di forniture. Personalmente mi ricordo che anche andando nelle farmacie ne davano razionate, ne davano mi pare 3 a famiglia, e peraltro le facevano pagare 20 euro l'una, questo me lo ricordo perfettamente.
3: Quindi bloccare milioni di mascherine idonee in quel momento voleva dire non fare.
1: Beh, io penso che questo, però opinio comuni, se il popolo avesse saputo che c'erano stoccate a Pratica di Mare 10 milioni di mascherine bloccate, forse, quando tutti, forse qualche problema sarebbe sorto.
3: La ringrazio molto, Presidente, io ho terminato.
1: Grazie.
2: Allora, quanto siamo in tempo? Lucio, le do una domanda, due, massimo, 5 minuti.
4: No, se mi dà una domanda non è sufficiente, Presidente.
2: Due domande, prego, le do qualche minuto, prego.
4: Mi dà qualche minuto. Allora, sì. Allora, grazie Presidente, e grazie Presidente lei per il suo intervento oggi qui in Commissione. Volevo chiederle, io voglio seguire il filone di ragionamento della sentenza, e immaginiamo che il contratto fosse a tempo indeterminato, cioè a durata illimitata, ma la durata illimitata non presuppone un diritto di recesso?
1: Giuridicamente certo, però evidentemente si è creato un vulnus dopo che il contratto era in itinere. l'imprenditore, evidentemente non ricevendo il denaro per pattuito, evidentemente ha irrigidito la relazione negoziale commerciale.
4: Si tratta di una regola
1: questo
4: generale.
1: Questo non lo sappiamo però. Insomma.
4: Presidente, quella del recesso ad nutum, anche senza giusta causa, immaginando che il contratto
1: fosse... Questa è una tesi che però non è stata diciamo inserita dai legali,
4: Non so se sia stata inserita dai legali, Presidente, ma nella lettera di commessa la Protezione Civile si riservava espressamente il diritto di recedere dal contratto, dandone una comunicazione 15 giorni prima e senza che fosse prevista una giusta causa. Questa circostanza, che è una regola generale dei contratti di durata, è stata tenuta in considerazione dal Tribunale?
1: Sì, ma le dico, questo è il principio giuridico generale, poi chiaramente va calato nella realtà oggettiva dei fatti. Noi dobbiamo valutare quello che è il comportamento reale che si è verificato e lo spirito negoziale che animava ciascun contraente. Il principio generale è quello che lei ha riferito.
4: No, ma era anche una pattuizione contrattuale, mi permetto di insistere su questo.
1: Sì, ma le ritorno a dire, d'accordo le regole, ma che cosa hanno fatto in concreto i pacisciendi? Questo
4: ecco,
1: è il tema.
4: I contendenti in questo caso, che non erano affatto pacisciendi, hanno
1: all'inizio
4: dato...
1: sì, però.
4: Ma alla fine noi stiamo discutendo di questo, lei non sarebbe entrata in gioco se fossero stati davvero pacisciendi, e quindi oggi li chiamiamo i contendenti, e vediamo che c'è stata una comunicazione del 22 luglio 2020, la protocollo di 1075, e una seconda comunicazione del 28 luglio del 2020, con la quale appunto la struttura commissariale ha comunicato il recesso. Quindi mi sembrerebbe questo coerente non solo con la disciplina generale, come lei confermava, ma anche con le singole pattuizioni.
1: Però scusi, lei, ora io non mi ricordo, ora vediamo in dettaglio, però se lei mi parla del luglio 20, noi parliamo di fatti precedenti, noi parliamo dei fatti che riguardano i mesi antecedenti in cui già si era verificato il problema, nel senso che se nel luglio tu mi revochi, mi disdetti un contratto, evidentemente fino a quella data per te vale il contratto.
4: Però lei ha prima ricordato, Presidente, che c'era stata una richiesta di sospensione delle attività, e questo è, per chi voglia andare alla sostanza e non alla forma, una espressione di una volontà di recesso.
1: Onorevole, però noi dobbiamo fare riferimento a quello che è il concetto giuridico. Se tu a una certa data mi chiedi la risoluzione, la revoca, il recesso da un contratto, vuol dire che fino a quella data il contratto svolge i suoi effetti.
4: Non necessariamente, Presidente,
1: no.
4: Perché se ho comunicato precedentemente la mia volontà di non proseguire nel contratto, come con quella comunicazione di sospensione, ecco che la comunicazione è già fatta, perché appunto, come lei insegna, la forma, la sostanza prevale sulla forma. Ma passando a un altro tema, Presidente, vorrei un attimo, in termini generali, perché non voglio entrare nello specifico, ma io ho imparato studiando diritto che un contratto si definisce a misura quando il prezzo non è determinato a corpo, ma è determinato in ragione delle singole quantità che vengono ad essere effettivamente erogato. Cioè un contratto a misura non c'entra affatto nulla con...
1: Mi consenta
4: di completare, anche ai fini di una corretta redazione dello stenografico. Un contratto a misura nella nozione civilistica non è un contratto di durata indeterminata, è un contratto nel quale il prezzo è commisurato all'effettiva quantità prestata in ragione di una misurazione unitaria. Aria per quantità, è corretto?
1: Giustissimo, ma le dico di più, questo criterio è poi soccorso da eventuali usi e costumi locali determinati dal genere della fornitura e dalla tipologia e il contesto in cui ciò avviene. E quindi è vero che la misura è in base a un certo dato di riferimento, ma nulla osta affinché questo concetto sia ampliato o contratto.
4: Quindi lei non ritiene che ci sia una relazione stretta tra la definizione di contratto a consumo e il legittimo esercizio del diritto di recesso?
1: No, a seconda dei casi, non si può generalizzare, nel senso che...
4: No, la regola di diritto generale
1: sì,
4: questa.
1: Però la regola di diritto dice pure che l'importante è che sia stabilito l'oggetto del contratto e le modalità di esecuzione del contratto. In questo margine c'è un range operativo negoziale che ben può svolgere la propria valenza legato proprio alla volontà delle parti.
4: La volontà delle parti, quale risulta appunto per iscritto,
1: laddove, era contrapposta
4: laddove
1: poi.
4: No, il documento, la contrapposizione è relativa all'esecuzione del contratto, non già alla sua formazione, dove leggiamo appunto che si tratta di una offerta che prevede per la consegna di 10 milioni di pezzi, e questo è scritto nel contratto e questo è l'oggetto del contratto cui secondo noi bisogna fare riferimento. Presidente, l'ultima domanda, perché vedo che il Presidente sta computando velocemente il tempo a mio carico e quindi non voglio correre più velocemente quando parlo io, quindi devo affrettare. Allora, le volevo chiedere, io sono rimasto un po' stupito nel leggere la sua sentenza che non ci fosse riferimento alcuno alla sovraordinata disciplina europea che è anche nazionale generale, che disciplina i contratti pubblici, che certo non prevedono da parte di una pubblica amministrazione la possibilità di assumere obblighi contrattuali di durata indeterminata. E per cui avevo studiato quando appunto studiando il diritto che esiste un potere dovere da parte del giudice della riduzione di conformazione a legge del contratto stesso laddove ci sia una disciplina di ordine imperativo cogente, e quindi al di là delle formulazioni scritte che a me sembrano molto limpide e molto chiare ma che hanno trovato un'interpretazione diversa da parte del tribunale, vi sarebbe dovuto essere una conformazione legale cui il tribunale si sarebbe dovuto tenere. Lei non condivide? Come mai mancano i riferimenti alla normativa?
1: Questo discorso l'abbiamo valutato, ma l'abbiamo ritenuto superato dalla normativa emergenziale di quel momento, che se lei fa un discorso da ricondurre a sistema troverà tante di quelle incongruenze nei decreti ministeriali di quel momento che derogavano espressamente anche alla capacità di spesa, alla deroga dei capitoli di bilancio, proprio in virtù di quella che è la normativa emergenziale di quel momento. Quindi non si può da un certo punto di vista richiamarsi a normative sovranazionali quando ogni Stato ha ritenuto di attuare, evidentemente per fini di sanità pubblica, e adottare misure di resistenza a un virus che, ritorno a dire, all'epoca nessuno di noi conosceva, e quindi l'emergenza io l'ho interpretata che in forza del quale il governo italiano dell'epoca ritenne piuttosto di arrivare all'obiettivo di superare tutti i lacci e lacciuoli che chiaramente contraddistinguono ogni contratto pubblicistico per arrivare a una soluzione ottimale del problema. Questa è stata una valutazione che noi, tanto è vero che in motivazione lo diciamo pure, che il tema va contestualizzato in quel momento con quell'ignoranza che tutti noi avevamo in quel momento, e alla buona volontà di tutti gli operatori, sia di carattere statale sia di carattere privato, che cercavano di voler superare la criticità mondiale.
4: Presidente, la ringrazio davvero tanto di questa sua precisazione, ma le vorrei chiedere, poiché lei sta parlando genericamente di una deroga alla disciplina generale, a quale specifica norma derogatoria fa riferimento in relazione al tema della durata illimitata dei contratti e al diritto di recesso ad nutum che grava in genere sui contraenti di questo tipo di contratto, in particolare nella pubblica amministrazione. Poiché le norme di diritto non possono essere citate, a quale norma sta facendo riferimento derogatoria, come lei sembra che affermi?
1: I capitoli di bilancio di spesa pubblica erano fuori bilancio.
4: Mi scusi Presidente, non stiamo parlando dei capitoli di bilancio, sto parlando, Presidente, della norma, mi consenta, che a suo avviso avrebbe derogato all'obbligo al divieto generale delle pubbliche amministrazioni di contrarre a tempo indeterminato, se non come corrispettivo un diritto di recesso libero, e quindi sul conseguente obbligo del giudice di conformare a norma dell'interpretazione del contratto stesso. No, qual è la norma di riferimento?
1: Non
4: parliamo di bilancio.
1: C'è una norma di riferimento legata alla pattuizione del caso specifico. Perché allora è stato disposto questa modalità di fornitura così, senza alcun vaglio da parte degli organismi preposti, o la stessa contraddizione tra gli organismi preposti, perché inizialmente l'INAIL ha dato il suo placet, dopo qualche poco...
4: C'entra la certificazione col controllo.
2: Va bene, stiamo entrando.
1: Prima dicevano che le mascherine erano idonee, poi hanno detto che non erano idonee.
2: C'è l'ultima domanda.
1: Per una società le hanno accettate, per l'altra società non le hanno accettate. È così, ragioniamo, noi siamo agli atti.
4: Sì, ragioniamo analiticamente. Stavamo parlando dell'interpretazione del contratto, non già delle autorizzazioni sulle mascherine. Sono temi diversi. Se noi mischiamo le mele con le pere, la dico male, mi perdonerà, naturalmente facciamo un grande polpettone. La mia domanda è precisa, poiché c'è una regola generale del diritto che riconosce il diritto di recesso ad nutum in caso di contratto a tempo indeterminato, e questa regola è una regola che riguarda particolarmente la pubblica amministrazione quale contratta, regola che lei ritiene sia stata derogata in quel periodo, io le chiedo quale sia la norma derogatoria e le pregherei di parlare giuridicamente. E qual è la norma? Qual è il riferimento?
2: Non è un interrogatorio,
1: non l'ho
2: deputato
1: capito.
2: Colucci, gliel'ha già detto tre volte, ha detto che è un'interpretazione del contratto legata, e della normativa
1: legata al caso specifico con la normativa emergenziale pendente in quel momento.
4: Quindi non c'è una norma di riferimento.
1: In che senso non c'è una norma di riferimento?
2: Basta.
1: Le norme di riferimento sono quelle codicistiche.
2: Non, siamo fuori dal contesto istituzionale. Boccia l'ultima domanda e poi chiudiamo.
4: Bene, non ho tutto chiaro, Presidente, grazie.
0: Presidente, invece molto chiaro, Presidente, JC all'epoca fatturava 4 milioni di euro.
1: Scusi?
0: L'azienda JC fatturava 4 milioni di euro all'epoca, difatti. E la sentenza redatta implica una corresponsione a JC di una cifra pari 50 volte al suo fatturato annuo. Ma questo perché lo dico? Perché quando nella sentenza si fa riferimento alla scelta della terza opzione del CTU di cui abbiamo parlato prima, stante la mancanza di recesso accertata e l'illegittima risoluzione contrattuale, dovendosi ritenere la commessa illimitata nella fornitura di DP fino a cessata emergenza. La terza ipotesi prospettata nella CTU prevedeva il risarcimento per lucro cessante, abbiamo fatto riferimento, relativo ai mancati guadagni realizzati per l'omesso pagamento, lo sdoganamento delle fatture e la conseguente impossibilità di importare e vendere un numero di P pari a quelli importati dai market leader. È scritto nella sentenza. Ora, siccome in quel momento i market leader erano multinazionali, perché il nostro paese, come anche gli altri grandi paesi, si erano dotati di filiere produttive anche nuove in alcuni casi. L'Italia, per esempio, si era affidata ad una serie di grandi imprese, tra queste c'era addirittura l'allora Fiat Chrysler, oggi Stellantis. Per un periodo hanno modificato catene di produzione e si sono messi a produrre mascherine. Come faceva un'azienda come JC a diventare market leader? Lo dico perché, diciamo, i numeri che sono venuti dopo fuori erano numeri, diciamo, non paragonabili. Stiamo parlando di centinaia di milioni di mascherine prodotte rispetto, diciamo, ai 10 milioni chiusi, che in realtà poi questa valutazione, questa sentenza hanno considerato aperti. Glielo dico, guardi, perché la cosa sulla quale noi insistiamo e sulla quale evidentemente continuerà a lavorare questa commissione è che è apparso le modalità di valutazione che sono state fatte e che devo dire è venuta fuori anche dall'ultima sua risposta alla collega Bonguerrieri, quando, uscendo anche, la ringrazio perché è stato anche, diciamo, generoso, ha fatto delle valutazioni da cittadino più che da presidente del tribunale, ha detto: ma se avessero saputo alcuni che c'erano mascherine ferme che costavano 2,20 euro, magari potevano anche reagire male.
1: Sarebbero potuti stupire, quantomeno.
0: No, lo dico a noi tutti, che in quel momento le mascherine oggetto di contestazione che questa commissione ha fatto ex post, acquistate dal commissario, costavano addirittura meno di 2,20 euro, ma nessuno si è mai sognato in questa commissione di fare una valutazione oggi per allora, 6 anni dopo, su quanto ci sarebbe stata, diciamo, una reazione nel caso di un non utilizzo delle mascherine. Lo dico perché scopro oggi che 2,20 euro, non da parte sua ma da parte dei miei colleghi, era un prezzo congruo. 1,90, 1,80 nelle stesse settimane sono stati oggetto di una contestazione proprio in un periodo in cui non si trovavano le mascherine. Quello di cui invece parliamo quando la sentenza è arrivo, quando la sentenza fa riferimento ai market leader, e parliamo
2: il triplo del tempo della maggioranza. Su.
0: Ma stiamo succede, politica, no, presidente, non sono domande. Glielo queste. Dico prima, finisco la domanda e poi le dico un'altra cosa sull'ordine dei lavori.
2: Va bene.
0: La cosa che le chiedo è: non le è venuto il dubbio, quando ha fatto l'analisi con le informazioni che aveva, che in realtà non era assolutamente paragonabile a market leader, né si poteva fare riferimento ai market leader, e invece la sentenza lo dice espressamente? Perché a me viene un dubbio che sia stata fatta una valutazione assolutamente incoerente rispetto al mercato effettivo.
1: Allora, onorevole, vorrei fare due precisazioni. La prima precisazione riguarda gli aspetti economico-finanziari di una realtà imprenditoriale, che non devono essere confusi con gli aspetti di carattere risarcitorio, come è il caso della nostra sentenza. Lei dice, ma è una cosa strana. Io le posso testimoniare che negli anni successivi al Covid, il mio ufficio si è occupato moltissime volte di questi aspetti, e soprattutto in relazione a una norma che il Parlamento ha varato 2 anni fa, che è la modifica dell'articolo 2086 del Codice Civile, che è quella in materia di adeguati assetti dell'impresa. La adeguatezza degli assetti dell'impresa ha comportato un incremento esponenziale del contenzioso per le società di capitali, nel senso che tutte queste scelte a cui faceva riferimento lei, del cambiamento dell'oggetto sociale, che so, Stellantis, che a un certo punto ha deciso di fare una certa produzione di mascherine, ma le posso dire altre società importanti, sono stati oggetti di valutazione sotto il profilo societario e commerciale per mala gestio dell'organo gestorio, proprio in relazione a queste scelte imprenditoriali che si sono rivelate nefaste in relazione alle capacità di gestione manageriale che deve presiedere ogni realtà economica. Quindi non mi stupisce il fatto che una società come questa che lei diceva, il fatturato non lo conosco, però non è rilevante sotto il profilo civilistico, perché sono state realtà molto minori, quindi società di capitali, SRL, SPA, con 200.000 euro di capitale, che hanno beneficiato di ristori e gestionali e patrimoniali molto importanti, a prescindere da quello che erano i valori del capitale e del profitto annuale in base al bilancio d'esercizio. È un fatto fisiologico legato a una congeria di eventi che prescindere da un dato bilancistico reddituale, capisce? E di questo tuttora il mio ufficio è presente a diversi Bene. Casi di questo genere.
2: Bene, chiudiamo la seduta.
0: Presidente, sull'ordine dei lavori io le dico che noi avremo altre domande da fare, quindi le chiederemo sulla disponibilità del dottor Di Salvo di continuare in un'altra seduta. Grazie.
2: Valutiamo in ufficio di presidenza. E anche sulla
0: magari se abbiamo la disponibilità già del dottor Di Salvo, poi possiamo anche valutare.
2: Valutiamo anche le domande, valuto anch'io le domande, perché non mi sembra che ci sia nient'altro da dire. Ho consentito di andare anche un po' oltre il confine istituzionale. Presidente Boccia, ma io non lo so, ma perché deve sempre avere questi modi che sono veramente insopportabili? Cioè, Va bene, la ringrazio Presidente.
1: Grazie a voi per l'invito.
2: Valuteremo se chiamarla nuovamente, intanto la ringrazio per la grandissima disponibilità, perché più volte l'abbiamo abbiamo disdetto la seduta e lei si è preso lo spazio e la briga, quindi la ringrazio di cuore per la disponibilità. Sospendo la seduta e facciamo entrare il prossimo audito.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Alle 14 in punto, ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni al microfono, da Massimo Chiadroni in regia. Stamane l'Aula della Camera ha approvato in via definitiva con 160 sì, 110 contrari e 7 astenuti il decreto su commissari straordinari e concessioni, conosciuto cosiddetto anche decreto ponte. Sul provvedimento ieri il governo aveva ottenuto la fiducia con 186 sì e al centro del dibattito politico non solo il ponte sullo stretto, ma anche il tema energia. I servizi di Enrico Pulcini e Noemi Giunta.
2: Il provvedimento è stato pensato per accelerare l'iter di realizzazione del ponte sullo stretto, ma contiene anche disposizioni su altre infrastrutture critiche, come il traforo del Gran Sasso. Ci sono poi misure di semplificazione per lo sviluppo e il potenziamento di gasdotti di importazione di gas dichiarati di interesse strategico. Acceso il dibattito durante le dichiarazioni di voto, attacca il provvedimento Ghirra VS definendolo non urgente.
3: Non c'è nessuna urgenza nel modificare i modelli di governance di infrastrutture strategiche o nel programmare interventi complessi che richiedono istruttorie lunghe, pareri e valutazioni tecniche.
2: Per Mazzetti, Forza Italia, il ponte sullo stretto è opera fondamentale.
4: Opera strategica della legge obiettivo, unica ancora incompiuta ma fondamentale.
2: Di parere opposto sul ponte Simiani, PD, contrario alla costruzione.
5: Sul ponte ci sono aspetti veramente importanti e inquietanti, non solo perché si tolgono le risorse, perché di fatto il ponte è morto, non esiste più.
6: Italia più competitiva con opere strategiche come il ponte, dichiara Fratelli d'Italia sull'approvazione definitiva del decreto commissari. Sull'energia bisogna puntare all'autosufficienza e al nucleare. Bene la decisione presa nel vertice di maggioranza di ieri, afferma Maurizio Lupino ai moderati, mentre la Lega mantiene la pressione su Bruxelles. Massimiliano Romeo.
7: Sul fronte energetico il nostro paese non può permettersi di essere ancora sotto scacco del contesto geopolitico internazionale.
6: E di energia, in un discorso molto ampio all'Assemblea dei coltivatori della CIA, ha parlato anche la segretaria Emily Schlein, dicendosi pronta a collaborare con il governo per chiedere all'Unione investimenti comuni.
8: La risposta europea deve essere forte anche ai dazi e soprattutto bisogna fare una battaglia vera, anche italiana, per ridurre i costi dell'energia.
6: Ripartiamo dalla Costituzione e dal diritto internazionale, conclude Schlein. L'Italia ripudia la guerra. I 5 Stelle chiedono al governo di riferire sull'antivirus, definendo la situazione molto delicata. Sul decreto Ponte Verdi Sinistra, scelta ideologica, uno spreco di risorse, attacca Fratoianni.
1: I lavori alla Camera riprendono domani alle 9.30 con lo svolgimento di interpellanze urgenti. Al Senato l'Assemblea non è convocata per tutta la settimana per dedicarsi ai lavori delle commissioni. Prossimo appuntamento con l'Aula di Palazzo Madama martedì per la conversione del cosiddetto decreto fiscale. E stamani fuori dal Palazzo a Montecitorio si è svolta la manifestazione Press Basta Sangue sui nostri giubbotti. Un presidio di giornalisti, cui hanno partecipato anche alcuni parlamentari, per chiedere la fine dell'impunità perché colpisce gli operatori dell'informazione divenuti in guerra veri e propri bersagli militari. Da 7 ottobre 2023 sono oltre 300 le persone del mondo dell'informazione uccise in Palestina e nei territori coinvolti nel conflitto. Le ripetute richieste di Reporters Sans Frontières e del Committee to Protect Journalists sono chiare e inderogabili. Inchieste internazionali realmente indipendenti su questi omicidi deliberati. Al microfono di Chiara Paolini, il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Vittorio Di Trapani.
9: Con noi di fronte a Palazzo Montecitorio Vittorio Di Trapani, Federazione Nazionale della Stampa. Che altro potete fare a livello italiano?
10: Le giornaliste e giornalisti che hanno provato a raccontare il massacro sono stati presi di mira. La Pettorina Press è diventato nei fatti un obiettivo da mettere nel mirino e basta vedere i numeri delle giornaliste e dei giornalisti ammazzati in questi anni. Noi dobbiamo continuare a dire che è un dovere dei cittadini sapere fino in fondo quello che avviene, quindi per restituire dignità a chi ha perso la vita per raccontare bisogna continuare a pretendere che la censura finisca, che la mattanza finisca e si rivendichi il diritto dei giornalisti di non indossare nessun elmetto, nessuna pettorina che non sia semplicemente quella di chi vuole raccontare, nell'interesse esclusivo dei cittadini di tutto il mondo a sapere.
1: E cambiamo argomento. In Vaticano oggi l'incontro tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e Papa Leone, faccia a faccia in un momento delicato nei rapporti tra Santa Sede e Stati Uniti. Gli aggiornamenti con Francesca Paltracca.
11: L'incontro tra il Papa e il segretario di Stato USA Rubio è terminato, il faccia a faccia, come potete immaginare, era attesissimo. L'udienza tra il pontefice e il segretario di Stato USA si è svolta nella biblioteca del Palazzo Apostolico. La Chiesa dalla parte delle vittime della guerra, aveva ribadito il pontefice ieri durante l'udienza generale, gli USA sono un interlocutore imprescindibile, aveva dichiarato sempre ieri pomeriggio il segretario di Stato Parolin, che aveva aggiunto la linea della Santa Sede è ferma su pace e disarmo. Queste, diciamo, le due dichiarazioni che sono arrivate il giorno prima di questo attesissimo incontro. La missione del capo della diplomazia di Washington arriva in uno scenario internazionale critico, i temi caldi sicuramente al centro dell'agenda, ci sono i conflitti che incendiano il mondo, Medio Oriente, la situazione del Libano, poi l'Ucraina, ma c'è anche la questione cubana, ricordiamo che Rubio è di origine cubana. Udienza dunque a pochi giorni dal nuovo attacco del presidente Trump a Papa Leone, che lo ha accusato di essere favorevole ad un Iran dotato di armi nucleari e di mettere in pericolo molti cattolici. La risposta del Papa è arrivata martedì sera chiara e forte, e se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo che lo faccia con la verità, aveva sottolineato Prevost. La Chiesa ha parlato da anni contro il nucleare, quindi lì non c'è nessun dubbio. Diplomazia al lavoro dunque, però vorrei aggiungere che questa mattina, prima di incontrare il segretario di Stato americano Rubio, Leone XIV ha ricevuto in udienza anche il premier polacco Donald Tusk.
1: Particolarmente fitta l'agenda della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, seguita a Palazzo Chigi da Carla Macrellino.
12: I dossier internazionali e il consolidamento dei rapporti tra i due paesi sono stati temi al centro dell'incontro qui a Palazzo Chigi, durato circa 40 minuti, tra la Presidente del Consiglio e il primo ministro ungherese Peter Modior, accompagnato dalla futura vice premier Anita Orban. Italia e Ungheria sono allineate su adesione all'Unione Europea dei Paesi dei Balcani occidentali e contro l'immigrazione illegale, ha poi scritto sui social Modior, annunciando anche l'intesa sul sostegno agli investitori italiani e ungheresi e il completamento del porto di Trieste. Altri argomenti di confronto sono stati la crisi in Medio Oriente, la situazione dello stretto di Hormuz, la sicurezza energetica, temi focus dell'incontro anche con il primo ministro libico Abdul Debeiba. La Libia, lo ricordiamo, è uno dei paesi strategici per i fornimenti di gas e petrolio diretti all'Italia, ma anche per la gestione dei flussi migratori irregolari. Nel primo pomeriggio poi la premier riceverà il leader polacco Donald Tusk, mentre domani è atteso il segretario di Stato americano Marco Rubio proprio qui a Palazzo Chigi.
1: E adesso ci spostiamo al Quirinale per la cerimonia di consegna degli attestati d'onore ai nuovi alfieri della Repubblica. Dai giovani valori positivi e voglia di costruire, ha detto il capo dello Stato. Il servizio di Vincenzo Russo.
13: Sperimentare e comunicare solidarietà è il filo rosso che collega le storie dei nuovi alfieri della Repubblica, giovani volontari, protagonisti di gesti coraggiosi o di altruismo. A loro si rivolge il presidente Mattarella. Non siete stranezze o eccezioni, anzi rappresentate chi coltiva valori positivi o voglia di costruire.
14: La solidarietà incontra un ostacolo che è la solitudine. Per abbattere i muri della paura immotivata, della diffidenza, della rassegnazione, dobbiamo superare le solitudini.
13: Il capo dello Stato parla anche agli adulti, ai genitori, che a volte, dice, non ascoltano con attenzione bisogni ed esigenze.
14: Non ci si accorge del loro bisogno di orientarsi e anche talvolta del loro disagio in un mondo così diverso da quello in cui sono cresciuti i loro genitori.
13: I giovani, prosegue Mattarella, devono poter dunque sperimentare e comunicare e inseguire il benessere generato anche e soprattutto dall'amicizia.
14: Gli anni più giovani sono quelli che consentono di essere portati naturalmente a tessere amicizie. Il mio augurio è quello di che continuate in questa direzione.
1: E questo era l'ultimo servizio del nostro notiziario parlamentare. Grazie a Massimo Chiadroni in regia, da Stefania Benigni. Buon proseguimento di ascolto.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Presso la sala della regina di Montecitorio si è svolta la presentazione del libro Sua Maestà il Cuore. Dal cuore nasce la nuova idea di cura di Massimo Massetti e Alfonso Dell'Erario. Con il saluto del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulet.
15: Signore e signori, buonasera. Do il benvenuto a ognuno di voi a questa serata davvero, davvero interessante. Sua Maestà il Cuore. Dal cuore nasce la nuova idea di cura. Saluto, ringrazio intanto gli autori, Massimo Massetti, professor Massetti, Alfonso Dell'Erario, saluto Fiorenza Sarzanini, ringrazio per essere con noi il ministro Orazio Schillaci, Emanuele Orsini, Stefano Lucchini nelle loro cariche, ringrazio Sua Eminenza il Cardinal Re per essere oggi con noi, ringrazio ognuno di voi per essere qui. È un grande piacere, si dice di solito in questi casi questa formula per intervenire alla presentazione di un libro. Vedete, abbiamo già detto il titolo, Sua Maestà il Cuore. E già il titolo racchiude di fatto un duplice significato. Il cuore come organo centrale della vita, ma il cuore è al tempo stesso un simbolo di un approccio più umano, più evangelico, più teologico, più integrale, più attento alla persona nella sua interezza. Peraltro il detto al cuor non si comanda, non si può dire al professor Massetti, il quale è in grado di comandare il cuore e di, come dire, eterodirigerlo. E peraltro quello che noi presentiamo oggi, lo diranno ovviamente molto meglio di me gli autori e chi interverrà, non è un libro. Diciamo che chi ha la capacità di arrivare alla fine del libro, e ci arrivate, ci arriverete, perché è un libro che chiama pagina dopo pagina, sarà pronto, mi corregga professore, più o meno per sostenere un esame anche universitario. Perché il libro è talmente pieno non di nozioni, ma la capacità, e in questo ovviamente il professore ma Alfonso Dell'Erario hanno avuto la grande capacità di rendere fruibile ciò che è maledettamente complicato. Per cui sarete presi per mano tra sigle, acronimi, patologie, e nel libro troverete tra l'altro una guida interessantissima che riguarda ognuno di noi, perché vi dirà capitolo per capitolo a cosa stare attenti, cosa fare, se preoccuparvi, il famoso c'ho il dolore a petto, vi dice a pagina 232, vi fate ricordare, cosa dovete fare, se avete il dolore al braccio, però poi vi accompagna su quello che vi può capitare se non state attenti a quello che avvertite durante questi sintomi. Quindi non è un libro, è davvero un'opera che secondo me apre anche orizzonti di altro tipo, a parte quello di tipo editoriale, perché io già mi vedo il professor Massetti e Alfonso Dell'Erario a fare i divulgatori scientifici, a fare i viaggi nel cuore. Per andare più dentro al significato del libro, che trascende quello che è una straordinaria avventura umana, perché anche lì troverete l'avventura umana di un giovane studente che mette gli scarponi, va all'estero, ma gli scarponi in questo caso i calzari chirurgici, va all'estero, va in Francia, va in America e vi porta in quei reparti descrivendo le sensazioni, le emozioni che prova nell'approcciare quei reparti, ricorrendo a Flaubert e a tanti altri ricordi della sua vita. È un libro che però ha il merito di occuparsi anche della sanità di oggi, e qui il ministro meglio di ogni altro poi darà le linee rispetto a ciò che oggi è il Servizio Sanitario Nazionale, che è certamente una delle più grandi conquiste della Repubblica, forte anche del fatto che, come sapete, è un Servizio Sanitario Nazionale universale e per questo invidiato per la sua forma di essere democratico e universale, come non lo è, ahimè, in tante altre parti, non solo d'Europa ma del mondo, perché è un presidio di equità, è un presidio di coesione sociale, è un presidio che garantisce a tutti ciò che è un diritto fondamentale che oggi celebriamo e che celebriamo ogni giorno, soprattutto quest'anno nell'ottantesimo anniversario dell'Assemblea Costituente, che è il diritto alla salute ed il diritto alla vita. La Costituzione trascende dal primo all'ultimo articolo nel diritto, nell'esaltazione della vita, nella conservazione della vita con il diritto alla salute. Tuttavia, proprio perché il diritto alla vita e il diritto alla salute è un pilastro essenziale, bisogna essere coscienti e avere il coraggio di porsi davanti alle criticità che inevitabilmente un sistema così complesso ha. criticità che sono poi cronaca, le liste d'attesa, i pronti soccorsi sovraffollati, le difficoltà della medicina territoriale, che si accompagnano a fenomeni sociali come ad esempio l'invecchiamento della popolazione, il mutamento dei bisogni di cura. Per cui la risposta a cui è chiamato un servizio sanitario nazionale, diciamolo bene, ministro, chiamiamo Orazio, ci ha abituato troppo bene, pretendiamo che questo servizio nazionale sia aggiornato con i tempi. Allora, spesso lo dico abitando pro tempore ovviamente questo palazzo, la risposta immediata è quella di invocare maggiori risorse. Servono più soldi, ci vogliono più soldi, bisogna investire. È una richiesta certamente comprensibile, in parte anche necessaria, però il libro ha la straordinaria capacità di portarci oltre il concetto della risorsa e porci una domanda più radicale: ma siamo certi che il modello organizzativo attuale della nostra sanità sia ancora adeguato proprio al mutamento di ciò che sta accadendo nella società? Allora, il contributo che dà il professor Massetti insieme a Alfonso Dell'Erario è che nell'osservazione delle realtà internazionali, alcune delle quali richiamavamo prima, è nella proposta di quello che è un cambio di paradigma, un cambio di approccio. Quindi non più una sanità che è centrata sulla singola prestazione, sui DRG, ma non può essere più frammentata, non può essere più dispersiva, ma una sanità capace di prendere in carico la persona con tutte le sue complessità. Allora, questo significa avere una logica che sia svincolata da un approccio che non può essere più burocratico, non può essere più prestazionale. Il paziente, la persona, non può diventare un numero in lista d'attesa, non può andare a ingrossare soltanto quelle liste, perché invece bisogna approdare a un modello in cui la continuità della cura, vedete, oramai noi andiamo sempre più verso una cronicizzazione delle malattie, delle patologie legate proprio molte volte al ritardo con cui ci si diagnostica, per cui leggetevi il libro rispetto ai sintomi, e per cui bisogna certamente andare incontro a un'integrazione tra le competenze e la responsabilità condivisa. Allora, competenze e responsabilità condivisa diventano inevitabilmente elementi centrali. Allora, capite che è un passaggio culturale prima ancora che organizzativo, e come ogni cambiamento profondo richiede tre precondizioni, che sono visione, coraggio e ovviamente tempo. A livello normativo riconosco, e sarebbe disonesto intellettualmente non riconoscerlo, che si stanno facendo passi importanti. Abitiamo alla Camera dei Deputati, allora se guardiamo la legge di bilancio del 2025 indica chiaramente la direzione di un cambiamento, il decreto attuativo che in via di definizione consente alle aziende

0: In questo contesto, e veniamo a ciò di cui quotidianamente e di notte il professor Massetti si occupa, l'attenzione alle malattie cardiovascolari ha un rilievo certamente particolare, perché sono la principale causa di mortalità nel nostro paese. Sappiamo bene come in situazioni come l'infarto il fattore tempo è determinante, ogni minuto può fare la differenza. Sapete, quando uno viene in questo posto dice: ma cosa lascio poi rispetto alla mia attività? Io, come dire, ricorderò di aver lasciato un segno, perché abbiamo reso con una legge di cui fui promotore, primo firmatario, relatore, l'obbligatorietà dei defibrillatori all'interno dei luoghi di lavoro, all'interno delle stazioni, sui treni. E vi posso dire che quella legge ha salvato migliaia di persone, perché in quei 7-8 minuti si decide tra la vita e la morte. Se passano 4 minuti, professor Massetti, si hanno delle conseguenze per tutta la vita, a 5 hai delle patologie di cui non ti liberi più, a 6 cominci a parlare con qualcuno che sta sopra di noi, imminenza, a 7 te ne vai. E quindi avere la capacità di disseminare, di avere quella cultura della prevenzione cardiovascolare, risiede anche nel dare gli strumenti necessari. Allora, migliorare l'organizzazione dei percorsi di cura, rendere i più efficienti i pronti soccorsi, garantire la presa in carico tempestiva, continuativa, non è solo una questione di efficienza amministrativa, lasciatemi dire e vado a concludere, ma un dovere etico. Allora il libro ci ricorda che la vera innovazione non è e non deve essere soltanto tecnologica, ma deve essere umana e deve essere organizzativa. Allora, mettere al centro il cuore significa in fondo rimettere ancora una volta al centro la persona, e una sanità più giusta ed efficace nasce proprio da questa consapevolezza. Quindi ancora grazie a chi ha avuto questa splendida idea, a chi l'ha realizzata, alla Fondazione Dignitas Cure che la sta accompagnando. Il futuro della sanità italiana dipende da questa capacità di coniugare sostenibilità, innovazione, umanità, e questo libro è un passo davvero importante, un battito forte che sentiamo in questa direzione. Grazie di cuore, il caso di lui.
1: Grazie. Buonasera, grazie a tutti voi per essere qui, per essere così numerosi. Prima di cominciare a parlare del libro, io vorrei leggervi una lettera che ci è stata inviata dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, che doveva essere oggi qui con noi e che purtroppo per impegni sopraggiunti non ci sarà. Chiarissimo professor Massetti, egregio dottor Dell'Erario, ringrazio per l'invito che mi avete rivolto a partecipare alla presentazione del vostro libro. Saluto tutti i partecipanti a questo evento e mi scuso per non poter essere presente personalmente a motivo di un sopravvenuto non delegabile impegno di governo. Il concetto di maestà, utilizzato nel titolo del volume, si associa al concetto di regalità. E indubbiamente la regalità è un'attribuzione che si addice al cuore, al punto che la sua indiscussa regalità anatomica ha da sempre fatto individuare in esso il depositario simbolico delle funzioni più nobili della persona, a cominciare dai sentimenti, in particolare l'amore. Da ciò discende, ad esempio, il richiamo della Bibbia: con ogni cura vigila sul cuore, perché da esso sgorga la vita. Questa massima sapienziale può riflettere l'invito che un medico rivolge al suo paziente, ma può assumere anche un significato etico, morale e antropologico. Entrambi questi profili sono toccati nel libro, che pone in costante dialogo le caratteristiche anatomiche del cuore e le buone prassi che ne favoriscono il benessere. In modo che, parafrasando un famoso pensiero di Pascal, se la ragione inizia a prendere confidenza con le ragioni del cuore, è più facile per la persona assimilare le prassi di buon comportamento che aiutano il cuore stesso. Se il cuore è il sovrano del corpo, esso manifesta per sua natura anche una vocazione in qualche modo politica. È stato Papa Francesco ad affermare con chiarezza questo concetto. Nella sua ultima lettera enciclica di Dilexit Nos rivela infatti che abbiamo bisogno che tutte le azioni siano poste sotto il dominio politico del

0: cuore. Questa vocazione politica del cuore lo rende una lente privilegiata per lo studio delle politiche pubbliche nel settore sanitario. Se il cuore è il centro di unificazione della persona, della sua cura, si possono e si devono trarre spunti per una armonica cura e coordinata della persona nella sua inscindibile unità d'anima e corpo, in quello che Aristotele ebbe modo di definire come sinolo di materia e forma. Il professor Massetti ha già sperimentato questa intuizione nell'ambito della propria quotidiana opera al Policlinico Gemelli, con eccellenti risultati in termini di efficacia delle cure anche in pazienti altamente complessi e di efficienza dell'azione amministrativa. Nel libro questa esperienza viene condivisa e si traduce in un messaggio per tutti i lettori, offrendo parole di speranza che per il decisore politico si traducono in spunti per possibili percorsi di riforma normativa. In questa prospettiva, nella legge di bilancio per il 2025 è stata inserita una serie di principi volti a favorire i percorsi di umanizzazione delle cure e di integrazione delle cure ospedaliere multispecialistiche per i pazienti complessi. Per l'attuazione di tali principi, la legge ha previsto che il Ministro della Salute provveda a dettare una serie di linee guida e protocolli cui devono ispirarsi i modelli organizzativi delle strutture ospedaliere, quantomeno nei reparti più complessi, con possibilità di avvio anche in modalità sperimentale. I lavori del tavolo tecnico a ciò deputato sono in corso e auspico possano concludersi in tempi brevi. Questo modello potrà costituire una punta di diamante nell'ambito del complessivo riassetto dell'assistenza territoriale ospedaliera e della complessiva revisione del modello organizzativo del Servizio Sanitario Nazionale, che sono oggetto di un disegno di legge promosso dal Ministro Schillaci e varato dal Consiglio dei Ministri il 12 gennaio di quest'anno. Grazie quindi al professor Massetti e al dottor Dell'Erario per averci con questo saggio fatto riflettere sulla regalità del cuore sia per la nostra vita sia per la nostra comunità politica. Auguro al libro di essere volano per favorire un recupero di questa regalità del cuore in tutte le sue accezioni biologiche, sociali e spirituali. Ve ne è davvero bisogno. Con viva cordialità, Alfredo Mantovano. Io non vorrei ripetere quello che appunto prima di me ha detto il presidente Mulè, però devo dirvi che al di là di quelli che sono gli aspetti tecnici che sono fondamentali in questo libro, tanto che Alfonso Dell'Erario adesso pensa e crede di poter operare a cuore aperto dopo essere stato con un po' di tempo con Massetti, è vera questa cosa che questo in realtà diventa una sorta di manuale perché contiene sia tutti gli aspetti tecnici molto interessanti, sia degli aspetti storici, ma la cosa che più colpisce è proprio questa applicazione dei buoni propositi e buone pratiche nella nostra vita quotidiana. E non è solo una sorta di decalogo per quello che dobbiamo fare, mangiare, fare palestra, camminare. La cosa che devo dire è più emozionante di questo libro, e per questo vi invito a leggerlo come fosse un romanzo, è il fatto che questo libro dà al cuore quello che per tutti noi è una visione romantica del nostro corpo, cioè un cuore che batte e batte soprattutto per amore. E io da qui vorrei partire con Alfonso Dell'Erario. Voi avete. Ah, giusto. E allora parto con Massetti. Tu vuoi chiudere? Va bene. Allora facciamo partire il professor Massetti, perché lei naturalmente, come appunto abbiamo detto, si occupa del cuore dal punto di vista medico, dal punto di vista della cura delle persone, del salvare le persone. Possiamo dire però che lei ha applicato questo salvare le persone anche alla parte, diciamo, sentimentale, e quindi qui entriamo nella umanizzazione della cura?
1: Allora, grazie, grazie Fiorenza. Prima di tutto volevo indirizzare un saluto e un ringraziamento. Signor Vicepresidente della Camera, signor Ministro, signor Presidente, autorevoli relatori, Sua Eminenza, illustre autorità e partecipanti. Volevo ringraziarmi per aver accolto questo invito a partecipare qui alla presentazione di questo libro in questa sala prestigiosa che mi emoziona ancora, dove tra l'altro noi come fondazione siamo stati già accolti a gennaio del 2024 quando abbiamo presentato il manifesto Dignità Scure. E quindi per noi oggi è la seconda volta, ma ha un filo conduttore prima di entrare nel dibattito. Parliamo effettivamente di cuore, diciamo partiamo dal cuore, perché i problemi di salute cardiovascolari sono la prima causa di mortalità oggi nei paesi occidentali, non solo nel nostro paese, per poi raccontare in questo libro un po' quello che viene dall'esperienza di tutti noi medici, perché quasi sempre quando un paziente viene perché manifesta qualche sintomo, qualche problema, dice: guardi dottore, fino alla settimana scorsa stavo benissimo. E allora dopo tanti anni siamo resi conto che effettivamente c'è una mancanza di consapevolezza relativamente a modo di funzionamento di questo organo, che è l'organo della vita, grazie al quale viviamo bene durante tutta la nostra vita. E se uno conoscesse questi piccoli segreti o queste piccole accortezze, eviterebbe di ammalarsi, o anche se magari sperimenta una malattia, sa come curarsi al meglio. Ora, il cuore è praticamente una pompa idraulica e come tale va soggetta a usura, ma è una pompa idraulica che interagisce fortemente con la mente, con il cervello. E qui entriamo in merito a questa domanda. Effettivamente questi due organi sono fortemente collegati e gestiscono praticamente la nostra vita in tutti i suoi aspetti, da quelli più puramente fisici a quelli più emotivi. Ora sarebbe lungo spiegare come l'interazione ha una base scientifica, ma ce l'ha, e sempre nuove conoscenze ci permettono di capire e quindi anche di mettere a punto nuove strategie, dalla prevenzione alla cura, per migliorare le condizioni che noi affrontiamo durante tutta la nostra vita e per mantenere in benessere il cuore.
0: Ministro, abbiamo parlato di Servizio Sanitario Nazionale, abbiamo parlato di prevenzione, di cura, ma siamo pronti ad affrontare tutto questo?
2: Sì, buonasera a tutti, grazie per la domanda che è particolarmente stimolante. Anch'io ho sfogliato, ho letto qualche capitolo di questo libro, come dicevo prima all'amico Massimo, poi sicuramente lo leggerò durante l'estate. Io intanto partirei da quello che diceva prima il Presidente Mulè. Noi abbiamo un grande Servizio Sanitario Nazionale, mi dispiace molto, lo ripeto sempre, che a volte in Italia viene criticato, e ogni volta che sono all'estero sono orgoglioso di rappresentare il Servizio Sanitario Nazionale Italiano, che viene visto come un modello da tutti, viene visto come un modello dai brasiliani, che non sono certo allineati col governo di cui mi fregio di far parte, o dagli inglesi, che in questo momento hanno un governo diverso dal nostro. Perché? Perché è un Servizio Sanitario Nazionale che si basa su dei principi che sono ancora attuali e che vanno conservati, che sono quello dell'universalità delle cure, della gratuità delle cure, dell'equità delle cure e soprattutto di una particolare attenzione a chi è più fragile, a chi ha meno possibilità di accesso alle cure. È chiaro che però dopo 48 anni è cambiato il mondo, è cambiata la sanità, sono cambiate le aspettative dei pazienti, è cambiata soprattutto la demografia dell'Italia. Noi siamo un paese che invecchia, siamo tornati ad essere, dopo il Covid, la seconda nazione più longeva al mondo dopo il Giappone. Questo ci pone di fronte a delle sfide che dobbiamo affrontare da subito con una visione e con un cambio di paradigma. Innanzitutto dobbiamo puntare decisamente sulla prevenzione. È impensabile che noi possiamo continuare ad avere un servizio sanitario come quello se non diminuiamo con un progetto di ampio respiro il numero dei futuri malati. È vero che si vive di più in Italia, è anche vero che però gli italiani più avanti con gli anni sono spesso affetti da tante malattie cronico-degenerative. Per questo, per esempio, nel libro ci sono due capitoli dedicati alla prevenzione cardiovascolare, penso all'attenzione a una sana alimentazione, all'attenzione all'attività fisica. Quindi direi che da subito ci vuole veramente un cambio di paradigma. Il Servizio Sanitario Nazionale, il Ministero della Salute, oggi si occupa essenzialmente di curare gli italiani, dovrebbe occuparsi da subito di evitare che gli italiani si ammalino. Perché? Perché la ricerca scientifica, la ricerca biomedica oggi mette a disposizione nuove terapie, nuovi farmaci. Se pensate a quello che avverrà nei prossimi anni, ci saranno molti più farmaci innovativi di quelli che ci sono stati nei 15 anni precedenti. E quindi se noi vogliamo, e lo vogliamo, continuare ad avere un servizio sanitario nazionale che dia a tutti il massimo delle cure, dobbiamo ridurre il numero di malati. Quindi il primo punto è puntare sulla prevenzione. L'altro punto a cui lei faceva riferimento e che citava anche il sottosegretario Mantovano, è chiaro che ci vuole un cambio di passo anche di un modello organizzativo diverso da quello che abbiamo avuto fino adesso. Ricordo che abbiamo ora presentato in questi giorni al Parlamento questo disegno di legge per mettere insieme la medicina territoriale e la medicina ospedaliera. Non dobbiamo guardare in maniera dualista, dobbiamo mettere insieme tutto in maniera moderna, dobbiamo cercare di curare i malati quando possibile nel proprio domicilio oppure in strutture diverse dagli ospedali. Per far questo però abbiamo veramente bisogno di un cambio di passo. Mi dispiace che qualcuno non capisca quanto è importante, nel rispetto di quelli che sono i principi sui quali si basa il Servizio Sanitario Nazionale, però cambiare il paradigma. E su questo vorrei spendere anche due parole per l'umanizzazione delle cure. Io ripeto da molti anni, anche da prima di fare il ministro, che noi dobbiamo curare la persona, non la malattia, anche perché ce lo ha insegnato molti anni fa Ippocrate di Cosse, che è stato il padre della medicina scientifica nel mondo, e diceva che bisogna curare la malattia, non le persone. Quando oggi si parla di medicina personalizzata è nota da molti anni, la stessa malattia si presenta in maniera diversa, in persone diverse, dobbiamo prenderci cura dei malati, non curare la malattia, ed è un cambio che anche con quello che abbiamo inserito nell'ultima legge di bilancio vogliamo fortemente fare, e vogliamo che ci sia veramente la presa in carico di tutti, indipendentemente, come ripeto sempre, da dove uno abita, dal cap di residenza, indipendentemente dal titolo di studio, che brutalmente vuol dire da quanto uno guadagna. Queste sono le basi del nostro Servizio Sanitario Nazionale, che lo hanno reso un pilastro della nostra Repubblica, che lo rendono un modello in tutto il mondo. Mi faccio dire poi due parole sui fondi, perché è sempre l'argomento sul quale diciamo c'è più dibattito. C'è un capitolo anche qui dedicato ai fondi, e ricorda un po' quello che io dico sempre. Intanto, quando si fanno questi confronti, il Servizio Sanitario Nazionale Italiano, per quelle che sono le sue caratteristiche, è confrontabile anche dal punto di vista del finanziamento solo con l'NHS inglese, al quale tra l'altro ci siamo ispirati nel 1978. Detto questo, se uno va a vedere come funziona oggi l'NHS, le cure che offre ai cittadini inglesi rispetto a quello che avviene in Italia, si risponde da solo. Nel libro c'è un capitolo che parla della Germania. I tedeschi spendono molto più di noi, se noi andiamo a vedere quelli che sono gli esiti delle cure, insomma, credo che l'Italia sia all'avanguardia. Sono il primo a dire, come ricordava prima Giorgio Mulè, che ci vogliono anche più finanziamenti, però lasciatemi dire, oltre a volerci più finanziamenti ci vuole un cambio di passo. Noi i soldi, che sono i soldi che derivano dalle tasse che pagano i cittadini italiani, devono essere spesi bene. Non possiamo più avere sprechi, non possiamo più avere organizzazioni che fanno riferimenti a modelli obsoleti, ognuno si deve prendere le sue responsabilità. Questo è un governo, e il sottoscritto, che ha messo la faccia su una cosa che spaventa tutti, che sono le liste di attesa, che tutti dicono: ma chi te l'ha fatta fare? Se uno legge quello che è scritto oggi a volte sui giornali, liste di attesa infinita per fare una TC ci vogliono un anno, due anni, si prende l'espresso di 40 o 50 anni fa che io leggevo, c'era scritta la stessa cosa, non c'è stato un governo e un ministro che ha detto: adesso insieme con le regioni proviamo a ridurre le liste di attesa, che sono un fenomeno, il fenomeno più brutto del nostro Servizio Sanitario Nazionale, sicuramente la cosa meno accettata dai cittadini. Non è che scompaiono da un giorno all'altro. all'altro, ma stiamo lavorando, qui c'è il presidente Rocco Bellantoni con l'Istituto di Sanità per avere più linee guida, lo ringrazio, più buone pratiche cliniche. Dobbiamo lavorare sull'appropriatezza ma anche sull'organizzazione. E i dati che verranno pubblicati da Agenas, resi pubblici sulla piattaforma che abbiamo messo a punto, perché fino adesso si parlava in maniera aneddotica, quando c'era scritto che ci voleva un anno per fare una risonanza magnetica della mammella, ma chi l'aveva detto? L'aveva detto la signora che magari si era rivolta a un CUP, aveva avuto una risposta imbarazzante, aveva magari chiamato un giornalista per lamentarsi. Oggi c'è uno strumento scientifico, io vengo da questo mondo, per identificare cosa manca, quando manca, quali sono i tempi. Quindi intanto questa legge ha fatto capire che per curare una malattia, io sono un medico come Massetti, intanto bisogna fare la diagnosi. Se noi non sappiamo in quella regione, in quell'ospedale cosa manca, è difficile poter mettere riparo. Ma soprattutto ci vuole una responsabilizzazione di tutti, del governo, del ministro, delle regioni, degli assessori, dei direttori generali degli ospedali, dei cittadini, perché se uno prende un appuntamento e non può recarsi a fare un ATC perché ha un problema, ha il dovere di alzare il telefono e disdire l'appuntamento, perché magari c'è una persona che ha una neoplasia che sta aspettando dietro di lui. Quindi se questo diventa un gioco di squadra, e i primi risultati lo dimostrano, pur come sempre con quello che è il mio maggior, diciamo, punto che più mi dispiace, con un po' a macchia di leopardo, con delle differenze regionali che sono inaccettabili, io credo che riusciremo a ridurre anche questo fenomeno così brutto per i cittadini e per il nostro Servizio Sanitario Nazionale.
0: Grazie Ministro. Stefano Lucchini, tu sei l'artefice di questo libro, si può dire?
3: No, più che del libro, di averli messi insieme, ecco. Nel senso che quando ho conosciuto il professor Massetti, e soprattutto ho apprezzato quello che stava facendo, cioè un tema di rimettere al centro la persona, una sorta di ritrovare l'umano con la dignità scure, e oggi si può dire, oltre che alla dignità della persona che sapeva esprimere con questa fondazione, e soprattutto oggi si può dire salvare l'umano, perché prima l'abbiamo ritrovata, adesso lo salviamo, perché questo libro è bellissimo. E naturalmente la persona più adatta per metterlo in contatto era Alfonso dell'Erario, ci conosciamo da sempre, e devo dire è venuto fuori un bellissimo strumento, come avete già avuto modo di dire. Naturalmente un altro protagonista, però lo diciamo, non si può saltare, che lo vedo in sala, che è l'avvocato professor Paparella, che naturalmente è stato anche lui un attimo, siamo fatti una colazione, è stata per stare tutti quanti insieme. Quindi io sono contento di essere stato chiamato a partecipare, ma la cosa che mi ha colpito di più, a parte il libro che devo dire è molto bello, e anche complimenti all'editore che ha saputo cogliere l'attenzione su un libro di questo tipo.
0: Qui in sala c'è Alessandro Bompieri.
3: Esatto, non volevo citarlo come nome, ma comunque è Alessandro che sicuramente ha saputo cogliere l'importanza di questo libro, perché oltre a essere un manuale è quasi un romanzo, cioè veramente c'è tutto dentro, è veramente una cosa molto bella. Non voglio ripetere rispetto alle cose che ho già sentito e che hanno detto. La cosa straordinaria è quello che fa il professore, adesso non voglio esagerare su alcune cose, perché non esagero, anzi, perché quando mi hanno raccontato delle domeniche del cuore, quando mi hanno raccontato delle cose che fa il professore Massimo, devo dire obiettivamente uno non poteva non essere sensibile a questi temi. Poi insomma alla fine bisogna che tutti quanti ci attrezziamo su questo. Il ministro ha detto una cosa importantissima: noi credo che dobbiamo essere in effetti orgogliosi del nostro servizio nazionale, perché chi ha viaggiato, chi ha vissuto all'estero, come mi è capitato parecchie volte di vivere all'estero, obiettivamente noi siamo sempre un po' i primi a dire, è un po' un tema siamo sempre pronti ad autocriticarci, ma obiettivamente il nostro servizio sanitario, compreso e includendo quello che ha detto come riforme, come quello che si sta facendo, però obiettivamente rispetto a quello che abbiamo all'estero siamo un'eccellenza, noi curiamo tutti, questo già è una cosa importante. Recentemente a me è capitato di finire in un pronto soccorso per una frattura e in effetti avevo davanti dei ragazzi che poi probabilmente non erano neanche, diciamo, non solo non erano italiani, ma non so neanche se erano diciamo adeguatamente in Italia. Però detto questo, obiettivamente, ed era giusto che sono stati trattati esattamente come dovevano essere trattati, come se fosse una persona qualsiasi. Quindi questo è senz'altro importante. La cosa più bella del libro è tutto. È tutto il libro, quindi io invito a leggerlo. Io l'ho letto in più occasioni, anche in alcuni tratti prima che finisse il definitivo, e quindi no, non aggiungere altro se non fare i complimenti, perché è venuto proprio fuori un bellissimo libro. Forse un'ultima cosa, mi auguro che il prossimo libro, Alfonso e il professore, possa riguardare anche i prossimi 30 anni della nostra vita, perché questo libro ti insegna, o comunque cerca di insegnarti, che cosa bisogna fare per salvaguardarsi. Ora, io credo che il vero tema nostro è che noi, i nostri primi 30 anni della nostra vita sono stati più o meno organizzati, quindi si andava all'asilo, eccetera, adesso non voglio allungarmi, la scuola, eccetera, poi si andava in pensione, si arrivava a una certa età, ecco. Oggi, e la parola dignità diventa fondamentale e centrale in questo, oggi noi dobbiamo pensare a organizzare i 30 anni. Non parlo, ecco, noi magari siamo pure un po' fortunati, però cioè, chi pensa ai 30 anni successivi della nostra vita? Cioè, chi pensa a chi arriverà e ci auguriamo supererà i 90 anni e andrà avanti? Cioè, chi pensa a questo tipo di... Cioè, chi pensa nel senso a chi gli si può dare la dignità giusta per poter dire arrivo a un'età e sono sereno, nel senso ho fatto il mio dovere fino adesso, sono stato attento, perché uno può stare pure attento alla prevenzione, ma poi se arriva a una certa età e entra in depressione diventa ancora peggio, no? Allora io mi auguro che il prossimo libro sia anche che riguardi come organizziamo i 30 anni della vita dei nostri, e nostra probabilmente, ma comunque gli ultimi 30 anni della nostra vita. Grazie.
0: Presidente Orsini, come organizziamo i prossimi 3 anni della nostra vita, vista la situazione attuale?
4: È una domanda che implica veramente tanto tempo, però provo a riassumere. Parto ovviamente, voglio ringraziare il vicepresidente della Camera, saluto il ministro Schillaci, l'amico Stefano, Fiorenza, Massimo e l'amico fraterno Alfonso e Sua Eccellenza Re. Beh, io inizio dicendo una cosa, che il libro, oltre che parlare di cose tecniche, che io non entro ovviamente, Massimo figurati, non è il mio mestiere e mi affido, però mette al centro la persona, che è la cosa più bella, il fatto che comunque il cuore sia veramente la parte centrale, no, della persona. È ovvio che si parla della prevenzione, si parla ovviamente di quello che comunque ha senso, no, per l'uomo essere continuare a essere messo al centro. Cosa fa l'industria? L'industria ovviamente cerca di costruire, e anche qui voglio togliere quella narrativa, no, di contrapposizione tra la sanità pubblica e la sanità privata, che non è così, anzi l'industria è l'impresa della filiera della nostra salute, è una filiera che contribuisce ovviamente anzi alla prevenzione e alla sanità. È un dato semplice, noi per il 15% delle risorse che viene data alla sanità privata, noi contribuiamo per il 25% delle prestazioni, quindi un numero che dà un valore aggiunto. La sanità, la filiera della sanità italiana è quasi il 13% del PIL, con 3 milioni di impiegati, il 65 miliardi di esportazione dei propri prodotti come eccellenza, la ricerca e lo sviluppo. Io credo che questa sia veramente l'eccellenza. Ma per rispondere alla domanda di Fiorenza, è ovvio che il cuore, Sua Maestà il cuore, tutti i giorni ci batte forte, purtroppo, per tutte le incertezze che stiamo vedendo. E che sulle incertezze geopolitiche che stiamo affrontando, è ovvio che l'industria italiana, nonostante noi siamo sempre positivi, perché noi tutte le mattine quando ci alziamo dobbiamo essere positivi, perché crediamo nello sviluppo, crediamo in un piano industriale del nostro paese, crediamo nel fatto che comunque la capacità dell'imprenditoria italiana sia quella, no, di seguire la passione del cuore, no, che comunque fa parte ed è centrale sempre a tutto, perché senza il cuore neanche si fa impresa. E credo che oggi, con le difficoltà che oggi abbiamo, sia geopolitiche ma anche dalla mancanza di un'Europa che riesca a dare e mettere al centro l'industria, deindustrializzando la nostra Europa senza avendo una visione miope, oggi abbiamo il 30% dei prodotti cinesi che arrivano nell'Europa fa togliendo 1 milione di posti di lavoro, e questo è un pezzo del cuore che noi non possiamo più ormai mancare. Noi abbiamo bisogno di mettere al centro ovviamente la nostra industria, che l'industria, anche qui lo ricordo perché molto spesso non si sa, noi abbiamo 4 milioni di imprese in Italia. Di queste 4 milioni di imprese noi abbiamo 250.000 imprese che sorreggono e sostengono l'83% del welfare del paese. E questo fa parte del cuore, no? Fa parte del fatto che comunque fare imprese insieme ai propri lavoratori si costruisce un percorso che è quello, no, della crescita del proprio paese. Io credo che questo sia il significato ovviamente è la passione. Io, conoscendo Massimo, conoscendo anche molto bene Alfonso, io chiudo dicendo che se quel po' del suo cuore è veloce, del mio diventa molto grande. Grazie a voi, grazie.
5: Grazie Emanuele.
0: Capitolo 16. 2050, quando il cuore si ammala, riceveremo 1000 alert automatici. Quel giorno Marco compì 80 anni e la comunità sotto casa si muoveva al ritmo di sempre. Dal terrazzo vedeva tutto il quartiere e in lontananza il tetto della Casa della Salute, la stessa che frequentava da 20 anni. Sul polso il suo bracciale trasparente emise una vibrazione breve, quasi un saluto. Buongiorno Marco, la frequenza è regolare, oggi le consiglio un po' di cammino al sole. Si era abituato a quell'attenzione discreta, ma ogni volta gli dava la stessa sensazione di gratitudine, non sentirsi solo. Ministro, solo nel 2050 potremmo...
2: Io spero prima, tra l'altro considerando l'età, Marco potrei essere io anche... Se ci arrivo fra 25 anni, diciamo. Comunque stiamo lavorando per questa, è una sfida che non possiamo perdere, come sapete è un capitolo importante, il PNRR è dedicato alla telemedicina. Io credo che dobbiamo prendere tutto il bene che la ricerca e che l'innovazione porta per la salute di tutti. Però anche qui vorrei ribadire una cosa: quando c'è innovazione, l'innovazione deve essere per tutti. È impensabile che un domani ci sono ospedali che impiegano l'intelligenza artificiale e sono ospedali di serie A, e ospedali che non hanno l'intelligenza artificiale sono ospedali di serie B. È impensabile che quello di cui parla nell'ultimo capitolo del libro è possibile in una regione italiana e non in un'altra. È impensabile che quello che viene descritto nel libro avvenga a Roma e non in un piccolo paese tra le montagne. Quindi io credo che l'innovazione deve essere per tutti, e l'unica innovazione è quando è per tutti. Dobbiamo quindi innovare il nostro Servizio Sanitario Nazionale, restando però basati su quelli che sono i principi sui quali è stato fondato e che rappresentano, ripeto, un unicum al mondo invidiato da tutti.
0: Grazie Ministro. Prima di dare la parola al Professor Massetti vorrei leggervi una lettera che è arrivata dal Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, in particolare una parte in cui, appunto, dopo essersi congratulato per il libro, scrive: il Servizio Sanitario Nazionale, fondato quasi 50 anni fa sui pilastri irrinunciabili di università, equità e gratuità, vive oggi una crisi che va ben oltre la sostenibilità economica o l'accessibilità alle cure. È in gioco qualcosa di più profondo, la qualità della cura così come è percepita dal cittadino che attraversa un percorso di malattia. Un sistema nato per erogare singole prestazioni fatica oggi a rispondere alla complessità della persona malata nella sua interezza. Gli ospedali, pressati dalle logiche dell'efficienza, rischiano di trasformarsi in fabbriche della salute, dove il paziente viene trattato per la patologia d'organo e dimesso con ritmi sempre più accelerati, in un percorso frammentato e in profonda discontinuità tra ospedale e territorio. È proprio da questa consapevolezza che nasce il bisogno, sentito tanto dai curanti quanto dai malati stessi, di umanizzare la cura. Iniziative come la Carta di Udine rappresentano una risposta concreta e civile a questa esigenza. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome guarda questi percorsi con grande attenzione e rispetto, riconoscendovi non un'aspirazione ideale, ma una necessità pratica e strutturale. Siamo consapevoli di questa sfida e intendiamo raccoglierla. Siamo pronti ad assumere la responsabilità di una grande riforma strutturale del Servizio Sanitario Nazionale, capace di declinarsi nelle diverse realtà territoriali ancora oggi disomogenee per accessibilità alle cure, valorizzando la sperimentazione di modelli innovativi nell'erogazione dei servizi sanitari. Professor Massetti, per fare questo serve anche una collaborazione che non sia solo quella dei tecnici, penso al terzo settore, alle fondazioni.
1: Sì, io mi riallaccio alle parole che sono state appena dette, in particolare quelle del Ministro. Noi oggi abbiamo un sistema sanitario che garantisce un'eccellenza nelle cure. Oggi non è più come 20-30 anni fa, in cui i nostri cittadini erano obbligati a migrare all'estero per curarsi per certe patologie o per seguire certe tipologie di cure. Quindi non è più un problema di eccellenza delle cure, di qualità, di formazione dei professionisti, e non è nemmeno in gioco la disponibilità di tecnologie avanzate. Il problema della crisi del sistema, l'abbiamo detto, è un problema di modello organizzativo che dal 78 è rimasto tale e che necessita oggi un aggiornamento. Ma in questa fase di grandi difficoltà in termini di accesso alle cure, che noi vediamo quotidianamente proprio nel nostro lavoro e anche per quelle che sono le attività della Fondazione quando realizziamo queste Domeniche del Cuore, diciamo che bisogna sottolineare il lavoro straordinario di tutti i curanti, medici, infermieri, che in questo Paese garantiscono, al di là del loro dovere, un'assistenza ai malati straordinaria. E in questa assistenza non c'è solo la qualità delle cure erogate, ma che c'è anche questo rapporto che oggi i curanti hanno con le persone malate, che rispondono a quei bisogni di umanizzazione di cui abbiamo fatto cenno prima. Ma vorrei citare anche un altro aspetto che molto spesso non viene ricordato, che oggi in aiuto a tutto quello che è assistenza pubblica e viene appunto l'iniziativa del terzo settore. Ci sono piccole e grandi iniziative, fondazioni. Ora mi preme ricordare che qui in sala abbiamo una delle più grandi fondazioni del nostro Paese, rappresentata dal presidente Franco Parasassi, con la Fondazione Roma, che da anni, nel silenzio ma nella concretezza, è all'origine di opere uniche nel contesto sociosanitario, e non solamente in termini di aiuti finanziari, ma proprio nella concezione dell'innovazione. Quindi questo dobbiamo essere fieri e grati. Concludo dicendo che la tutela della salute e la tutela dell'ambiente sono i due valori universali grazie ai quali noi viviamo in benessere in questa vita e in questo pianeta. Ecco, per questi due valori noi non ci dobbiamo dividere, dobbiamo essere tutti uniti, e raccolgo le parole del Ministro, che dice: noi siamo in grado di superare questa crisi, siamo in grado di immaginare i prossimi 20-30 anni con alcuni aspetti che abbiamo riportato in quel libro, cercando di lanciarci un po' nel futuro. Credo che ne siamo capaci, l'Italia ha una capacità di adattamento e soprattutto anche in termini di risorse. Sono assolutamente convinto, perché qui quando si aprono i media, i giornali, si legge sempre che non ci sono fondi a sufficienza. È vero, perché il modello ormai necessita di essere riaggiornato, quindi se noi rimuoviamo la causa, cambiamo il modello organizzativo di erogazione, e sono felice che anche la lettera del Presidente della Conferenza delle Regioni vada in questo senso, come all'apertura del Vicepresidente della Camera, il Ministro e anche gli oratori che mi hanno preceduti, ebbene io credo che questa serata si possa chiudere veramente con una nota di speranza per il futuro. Grazie.
0: Grazie professore Alfonso. Tu un po' ti senti... No, ora tocca a te. Riconfessa che un po' ti senti cardiochirurgo.
6: Guarda, io vi faccio una promessa, ho acquisito molte competenze in questo periodo, così io posso visitare, cioè una visita cardiologica
0: quando, grado... Scusate, quando ci siamo incontrati per decidere di questa presentazione, l'esordio è stato: allora, noi ci conosciamo da 30 anni, tu sai che io sono un bravo giornalista, però io ti dico che adesso posso anche visitare, pazzo!
6: No, però a te... Però attenzione, c'è una cosa, il cuore è una cosa molto seria, è seria per, come motore della vita, è serio come sentimenti. E operare a cuore aperto, come ho visto fare, i filmati ho visto di Massimo, è una cosa completamente diversa, cioè significa vedere 3.000 anni ci sono voluti per penetrare questi 3 centimetri di sterne, non è casuale, 3.000 anni. L'operazione più facile, questo Massimo non lo dice, è quello del trapianto, anche se poi c'è qualche inconveniente ogni tanto che sconfina un po' nella mala sanità o no, questo non lo sappiamo. E quello lì forse prima o poi io non lo so, perché bisogna solo legarlo a 4 punti il cuore, no? E allora forse ci si può riuscire. Invece ci sono cose molto più complicate, ma io qui voglio solo per chiudere dire una cosa. Vi ringrazio tantissimo, ringrazio tantissimo quelli che sono sul palco qui con me, perché siamo legati da amicizia, da tante cose, da Emanuele a Fiorenza, a Massimo e a Stefano. Col ministro ci conosciamo meno, ma insomma penso che... Al ministro vorrei dire una cosa però. Io non condivido, non sono nessuno su questo tema, però non condivido l'idea di parlare di umanizzare le cure, perché umanizzare le cure significa dire che tutte le cure che ci sono oggi nel Servizio Sanitario Nazionale non sono umane, e che non credo che sia vero, perché se il Servizio Sanitario Nazionale oggi regge è perché ci sono tanti comportamenti umani che sopperiscono a delle carenze organizzative, come abbiamo visto durante il Covid. Il Covid adesso l'abbiamo rimosso, ma è stata un'esperienza umana drammatica. E tutt'oggi, se ci sono tante buone pratiche nel Servizio Sanitario Nazionale che andrebbero messe insieme, ci vuole un'alleanza delle buone pratiche, io non parlerei di riforma della sanità, perché di questi tempi le riforme non è che vanno tanto di moda, no? Allora, facciamo una rivoluzione dal basso, un movimento dal basso per un'alleanza di buone pratiche per salvare il Servizio Sanitario Nazionale, che è un asset importante del Paese, è un asset della democrazia, è il vero patto sociale italiano. Io ringrazio tutti, con tanti di voi qui in questa sala abbiamo legami personali da anni, e vi ringrazio davvero per essere qui. Grazie.
0: Prima di chiudere, noi abbiamo l'onore di avere qui in questa sala Sua Eminenza Monsignor Re, e io lo invito a chiudere questo evento.
7: Solo una battuta. È risuonata una parola: umanizzazione della cura. Ecco, i malati hanno bisogno certamente di operazioni, hanno bisogno di farmaci, hanno bisogno di analisi, ma hanno bisogno anche di cura, di affetto, hanno bisogno di cuore. Quindi la medicina è molto importante, ma deve essere accompagnata sempre da questa attenzione umana, perché quando uno è ammalato e debole ha bisogno di essere sostenuto, quindi ha bisogno di medicine, ma ha bisogno anche di cuore, e che è il titolo del libro, Maestà del Cuore.
0: Grazie a tutti voi per essere intervenuti, grazie.
8: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
9: Presso la sala caduti di Nassiria del Senato si è tenuto l'incontro I diritti delle donne nei paesi in guerra, su iniziativa della vicepresidente del Senato Anna Rossomando. Ha moderato l'incontro la giornalista Anna Laura Bussa.
10: Benvenuti a questo corso di formazione, ovviamente parlo per i giornalisti, e i diritti delle donne nei paesi in guerra. Donne e bambini vengono uccisi in numeri record, escluse dai negoziati di pace e lasciate senza protezione mentre le guerre si moltiplicano. Le donne non hanno più bisogno di altre promesse, hanno bisogno di potere, protezione e partecipazione paritaria. Vorrei aprire i lavori di oggi con questa frase di Sima Baus, già sottosegretaria generale delle Nazioni Unite e direttore esecutivo di UN Women. È una frase infatti che sintetizza molto bene, a mio avviso, quello che vogliamo denunciare qui oggi, in questo incontro, cioè di come i diritti delle donne vengano sistematicamente calpestati, ma soprattutto questo avviene nei paesi in guerra. E quindi vi vorrei presentare prima di tutto i nomi delle relatrici. Stiamo aspettando appunto la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, che ringraziamo perché è stato, insomma, grazie a lei e al suo interessamento, anche insieme a Roberta Postiglione dell'associazione che adesso presenterò, a riuscire a organizzare questo corso e quindi questo incontro. Vi presento intanto Simona Malpezzi, che era qui, eccola, che è senatrice, che appunto è stata anche lei una delle protagoniste dell'intergruppo parlamentare delle donne afghane, perché l'idea di trasferire questo discorso che noi stiamo facendo adesso soprattutto sulle donne afghane, ma insomma su tutte le donne che vivono in questi contesti di guerra e di conflitto, è nata perché qui al Senato, tra Camera e Senato, era nato questo intergruppo parlamentare sulle donne afghane, di cui faceva parte anche la senatrice Fedeli, che ricordiamo sempre con grandissimo affetto. Ed è stato un intergruppo che aveva fatto un sacco di cose, tra cui anche borse di studio per queste ragazze, queste donne afghane, soprattutto dopo che gli americani avevano lasciato il paese in quelle condizioni. Poi vi presento Guido D'Ubaldo, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, Serena Lanini, presidente dell'Associazione Primavera APS, Anna Doro, che è la fondatrice del movimento Non si torna indietro, con la quale poi faremo anche quest'altro corso il 27 maggio, perché appunto è un movimento, adesso poi lei ve ne parlerà, un movimento molto importante che è nato proprio sempre per tutelare, diciamo, quella che è la questione della parità di genere. E poi Elisa Mulone, cioè, eccola, ok, segretaria de Conf Professioni Lazio, e soprattutto Giorgia Pietro Paoli, che è appunto una scrittrice d'inchiesta, professoressa, e ha scritto questo libro documento proprio sulle donne afghane, dove tutto cambia per non cambiare mai. Poi Simona Lanzoni, vicepresidente della Fondazione Pangea ETS, e poi collegata con noi perché appunto oggi non sta bene, Paola Tamburlini, che è giornalista ANSA, curatrice del podcast Frida contro la violenza di genere. Ci saranno poi, si alterneranno anche delle parlamentari, appunto sarà con noi anche Susanna Camusso, senatrice del PD fa parte della commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato della Repubblica, ecco Anna che se puoi intanto prendere posto, e poi anche Ilaria Cucchi. Ecco, io volevo, insomma, dopo il, e poi ci sarà la presentazione, insomma la conclusione dei lavori spetterà a Roberta Postiglione, che è segretaria dell'Associazione Primavera APS. Il numero dei conflitti nel mondo continua ad aumentare e anche il corpo femminile viene usato sempre di più come un'arma di annientamento fisico e mentale. In molte zone di crisi, infatti, donne, ragazze, bambine subiscono violenze, torture, mutilazioni genitali, diventano oggetto di tratta, vengono costrette a matrimoni precoci. e all'abbandono scolastico, e quelle che sopravvivono poi sono costrette, sono obbligate a immolarsi per la sopravvivenza della famiglia e della comunità, procurando acqua, cibo, cura, istruzione e attivando reti di mutuo sostentamento e iniziative economiche per accelerare la ripresa. Secondo un recente report delle Nazioni Unite su donna, pace e sicurezza, 676 milioni di donne, cioè il 17% della popolazione femminile mondiale, vivono nel raggio di 50 chilometri da zone in cui sono in atto scontri o guerre e in cui si continua a morire. Dalla Palestina al Libano, dal Bangladesh al Sud Sudan, per non parlare di Siria, Yemen e Afghanistan, del quale oggi parleremo appunto grazie a questo libro inchiesta di Giorgia Pietropaoli. A peggiorare il quadro poi, una cosa di cui ormai si parla poco ma che invece è stata importantissima, è intervenuta qualche tempo fa la decisione del governo degli Stati Uniti di cancellare i finanziamenti USAID per le iniziative nei paesi più fragili, iniziative che avevano invece un grande impatto, un impatto fondamentale nel migliorare le condizioni di giovani e donne, sia da un punto di vista sanitario e scolastico, sia per un loro inserimento nel mondo del lavoro. È importante dunque denunciare quello che avviene nel mondo, dalle violenze che sono costrette a subire le donne in Congo, in Ucraina, in Iran, in Pakistan, dove lanciare acido contro le ragazze che rifiutano proposte di matrimonio o non pagano la dote è ancora una pratica comune. E anche negli Emirati Arabi, di cui nessuno però parla. Nei paesi del Golfo, infatti, solo per parlare di quello che riguarda le donne migranti, queste arrivano per cercare un lavoro. Ma quando lo trovano, spesso in abitazioni saudite, restano intrappolate per sempre nel paese, perché prima vengono violentate e poi messe in carcere per quello che viene considerato il reato di gravidanza illegale. Ed è necessario fare il punto, questi sono solo elementi per introdurre il dibattito di oggi, ed è necessario fare il punto anche su come tutto questo venga raccontato o peggio taciuto. Dalla risoluzione ONU del 1946, quando le delegate, ricordando l'impegno profuso dalle donne durante la Seconda Guerra Mondiale che era appena finita, presentarono una lettera aperta alle donne di tutto il mondo, invitando i governi ad incoraggiarle ad assumere un ruolo più attivo negli affari nazionali e internazionali e a farsi avanti per prendere parte all'opera di pace e ricostruzione, come era stato durante la guerra e poi durante la resistenza, passi avanti ne sono stati fatti, ma pochi. E c'è ancora molto, troppo da fare, perché dopo la famosa risoluzione, quella di cui vi stavo parlando, la 1325, ne sono seguite altre 10. Ma nonostante questo, i diritti delle donne sono ben lungi dal venire rispettati e tuttora le donne sono scarsamente rappresentate nelle negoziazioni di pace, come stiamo vedendo anche in questi mesi, e nel forum per il controllo e la non proliferazione delle armi. Il conflitto, insomma, intensifica la disuguaglianza di genere e mette un freno alle conquiste per i diritti umani. Ecco, questo solo per introdurre i temi che andremo ad affrontare oggi. Prima di tutto io darei la parola alla vicepresidente del Senato, Anna Rossomando, che, ripeto, grazie a lei che siamo riusciti a organizzare questo incontro. Grazie.
11: Io rimarrei qua, direi. Sì, visto che siamo. Ma intanto grazie a voi, scusate per l'entrata leggermente in ritardo, ma vengo da un altro convegno che si è un po' allungato, diciamo così. Intanto grazie per questa occasione, innanzitutto grazie all'autrice del libro che ha dato un po' l'innesco appunto alla Pietropaoli e all'Ordine dei giornalisti che ha voluto questo momento di formazione che francamente non, cioè, è molto collegato, diciamo, alle cose che appunto Anna Laura ci diceva, e quindi il ringraziamento per la riflessione che induce. Allora alcune parole sul libro, perché da qui possono partire molte cose. Il libro analizza la situazione dell'Afghanistan contemporaneo, però appunto mettendo alcuni punti fermi sul da dove si è partiti, perché noi spesso, come dire, parliamo di questi paesi che sono teatro di guerra ignorando completamente che cosa è successo prima, da dove si parte, e francamente cioè, poi se lo ignorano anche alcuni che intervengono, diciamo, con una certa virulenza, questo poi si vede i disastri che produce. E quindi il faro sugli anni 60, inizio 70, che cos'era, irriconoscibile la Kabul di oggi se pensiamo che cos'era in quegli anni, poi l'invasione sovietica, il ruolo degli Stati Uniti e quello che più naturalmente noi ricordiamo è quando, dopo che appunto i talebani negli anni 90 hanno preso il potere a Kabul e inducendo delle trasformazioni epocali, noi ricordiamo quel periodo assolutamente non breve dal 2001 al 2021, dove tra l'altro con una presenza anche italiana importante, dove sembrava che, cioè, 20 anni sono tanti, cioè si fa in tempo a nascere in una nuova situazione, andare a scuola in una nuova situazione e trovarsi poi improvvisamente come se andassi indietro in maniera tragica, drammatica di alcuni secoli. Ora, sappiamo tutti, cioè se dobbiamo tirare come un esempio simbolico quanto sia drammatica la situazione delle donne, la condizione delle donne dopo il 2021. C'erano stati alcuni progressi, oggi invece sono nuovamente escluse dalla vita pubblica, dall'istruzione, dal lavoro, si parla giustamente di un apartheid di genere e ancora recentemente, nell'agosto 2024, è stata promulgata la legge per la propagazione della virtù e la prevenzione del vizio. Cioè una vera e propria dichiarazione formale che racchiude, cioè diciamo formalizza, istituzionalizza una serie di restrizioni già messe in pratica, che se le leggiamo ci fa star male ovviamente, però ci dà le dimensioni, cioè divieto di istruzione e quindi sono state anche licenziate centinaia di docenti, divieto di lavoro con codici di abbigliamento, obbligo di indossare il burka, divieto di accesso agli spazi pubblici, divieto di parlare in pubblico, restrizioni sui media, appunto qui è un momento di formazione dei giornalisti, le giornaliste debbono obbligatoriamente coprire completamente il viso. Io mi sono chiesta, rileggendo queste cose, però come fanno, cioè con le restrizioni anche, come dire, ad apparire in pubblico, come fanno a fare delle inchieste, cioè ci sarebbe da chiederselo. E ovviamente il divieto di possedere un conto bancario autonomo, una riduzione, cioè gli stipendi, cioè sono macroscopicamente diversi, ma non è che capita, è una scelta. Segregazione di genere, separazione sui luoghi di trasporto. Quello che però è importante sottolineare è, credo appunto che sia anche un po' uno degli argomenti delle nostre riflessioni odierne, è che a differenza che in passato e nonostante ciò continuano a esserci molto coraggiosamente delle manifestazioni di dissenso da parte di donne che si organizzano e che quindi anche, insomma, mettendo chiaramente gravemente in pericolo se stesse e quindi noi abbiamo un dovere non soltanto di ascolto, ma di valorizzazione di questo tipo di mobilitazione. Allora, il tema su cui siamo richiamati è quello che in questo paese, come in diversi altri paesi, soprattutto quando poi diventano teatro di guerra, c'è comunque la pratica della cancellazione, diciamo, della donna, che avviene anche attraverso una cancellazione, una vera e propria cancellazione fisica. E quando ci sono le guerre, le donne sono oggetto di particolare aggressione, anche perché il corpo delle donne è utilizzato per, come dire, produrre l'offesa e la violazione e la sopraffazione su cui viene individuato come nemico. E questo avviene, diciamo, in un modo piuttosto diffuso. Allora, posto che, come dire, tutto questo è molto vicino a noi, io credo che ci sia un tema di conoscenza, di pubblicizzazione di quello che succede e un tema di come questo viene come dire, ricondotto a iniziative che noi abbiamo il dovere di prendere, cioè quali sono, cioè nonostante in questo momento vediamo che le iniziative sul piano internazionale sono a senso unico, cioè sono nel senso di intervenire militarmente senza, diciamo, nessun tipo senza neanche una strategia, tra l'altro, ammesso che sia accettabile, ma non, cioè, come dire, abbiamo completamente abolito qualsiasi approccio multilaterale, diplomatico, qualsiasi negoziazione. Tuttavia, proprio per questo, noi credo che dobbiamo cominciare con maggiore, diciamo, determinazione e pensare quali sono gli strumenti giuridici per intervenire rispetto a queste realtà, cioè quali strumenti giuridici ci possiamo dare, quali strumenti materiali e quali iniziative politiche, che io penso che debbano avere da questo punto di vista il segno specifico della condizione femminile, perché, come dire, la chiave di lettura delle cose che non vanno bene è la punta dell'iceberg, ma come, seppur con diversa ovviamente e non comparabile gravità, quando parliamo di fatti nazionali diciamo che la condizione delle donne è emblematica, la punta dell'iceberg delle cose che non vanno nel mondo del lavoro, nell'accessibilità ai servizi, nell'accessibilità, diciamo, nella mobilità sociale o nelle carriere. Ecco, questo, come dire, diventa piccolo rispetto a quello di cui stiamo parlando adesso, può essere anche finanche un po' imbarazzante se ci paragoniamo, ci confrontiamo, e tuttavia a me pare che la condizione delle donne sia appunto l'occhio col quale dobbiamo guardare queste drammatiche realtà, cioè, se

0: grado di avere una mobilitazione, un cambiamento rispetto a questa condizione che è trasversale, ecco, allora dobbiamo dire che siamo rassegnati alle condizioni in cui siamo. E d'altra parte vediamo che, nonostante che siano le donne quelle che subiscono le maggiori violenze e restrizioni, si è parlato, si è citato anche il caso dell'India, delle questioni con l'acido, eccetera, e nonostante ciò, cioè, noi vediamo che sono, è proprio da queste donne che vengono, come dire, le ribellioni, cioè che partono delle mobilitazioni. Se parliamo molto di Iran, vediamo cosa è successo comunque in Iran, cioè, da dove è partita la protesta e la mobilitazione. Ecco, forse perché quando appunto devi spezzare delle catene hai una spinta maggiore. C'è un enorme giacimento, e concludo con questo perché siamo in tante a parlare e mi interessa ascoltare chi ha lavorato su questi temi, su settori specifici, che ha delle esperienze, delle proposte da proporci. C'è un enorme giacimento di speranza in questa condizione, in questa drammatica condizione femminile. C'è un gigantesco giacimento di speranza e di ribellione, come solo le donne riescono, quando poi lo fanno, a innescare una ribellione che è caratterizzata da determinazione, caparbietà e fino al sacrificio. Insomma, viene in mente quelle donne che, per poter anche conquistare il diritto al voto, che oggi celebriamo gli 80 anni del diritto al voto in Italia, ma abbiamo appreso anche vedendo dei bellissimi film che c'è stato chi si è buttato sotto i cavalli per riuscire a far diventare quella causa, cioè ha deciso di sacrificare la propria vita per questo, ed è quello che stanno facendo anche queste donne in questi paesi. Quindi grazie per questa occasione. Il libro parla dell'Afghanistan, ma ovviamente è l'innesco, come giustamente è stato fatto, per parlare delle condizioni delle donne nei teatri e nei paesi di guerra. Quindi sono io che ringrazio voi, buon lavoro per questo inizio, ma ovviamente io mi trattengo perché mi interessa ascoltare.
1: Ecco, adesso io darei brevemente la parola al presidente dell'Ordine dei giornalisti, Guido Dubaldo, per un saluto introduttivo, e poi darei la parola alla senatrice Malpezzi.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti, e ho accolto con piacere la proposta di fare di questo evento un corso di formazione per i giornalisti, perché credo che sia utile importante per la nostra categoria conoscere la situazione che vivono le donne afghane. Una situazione molto delicata, molto difficile, che naturalmente non riguarda soltanto le donne, ma che soprattutto le donne vengono messe in condizioni di non poter vivere una vita serena. Pensate che dal ritorno dei talebani nel 2021 c'è stato una sorta di apartheid per le donne, con i diritti negati all'istruzione, con i diritti negati alle cure mediche, alla possibilità di viaggiare oltre i 72 chilometri da sole. Quindi è una situazione veramente molto, molto preoccupante. E allora farne un corso di formazione per coinvolgere i colleghi su questi temi ritengo che sia molto importante. Ringrazio la senatrice che ci ospita, la vicepresidente del Senato, Anna Rossomando, ringrazio tutti gli autorevoli relatrici, e mi fa piacere che a questo tavolo, e anche con gli interventi che arriveranno dopo, sono io l'unico uomo che parla in questo contesto, e quindi lascio volentieri la parola alle donne. Grazie.
1: Allora la senatrice Simona Malpezzi, che insomma ci farà il suo intervento. Prego.

0: un ringraziamento vero ad Anna Rossomando, la vicepresidente Rossomando, per aver organizzato, voluto metterci la faccia su un convegno che non è per niente scontato. Un ringraziamento all'autrice Giorgia Pietropaoli, perché questo libro, ne parlavamo prima, squarcia un po' il silenzio che è calato sull'Afghanistan, ed è un silenzio non per mancanza di volontà in alcuni casi, ma perché è difficile. Simona Lanzoni sa quanto anche a livello parlamentare, le parlamentari che come me hanno lavorato per l'intergruppo sulla situazione delle donne in Afghanistan, negli anni si siano trovate a vivere difficoltà crescenti per una serie di questioni che qui voglio mettere a fuoco, non per giustificare un non lavoro da parte del Parlamento, ma perché abbiamo bisogno di trovare una strada nuova, che secondo me è fondamentale. Questo Parlamento, questo ramo in maniera particolare, si è occupato per tanti anni della condizione delle donne in Afghanistan, ancora quando eravamo presenti in Afghanistan, c'era ministra Roberta Pinotti come ministra della difesa e aveva iniziato a costruire un dialogo invitando anche le donne nostre nelle forze armate che con turni diversi erano state su quei territori, facendoci anche comprendere a noi parlamentari in che modo stavano operando là e perché fosse così importante che là ci fossero donne a lavorare per le donne. È vero quello che ci dicevi prima, Maria Anna Laura, ci sono state tante risoluzioni a partire da quella del 2001 dell'ONU, ce ne sono state altre, tutte hanno detto la stessa cosa, hanno detto che le donne nelle condizioni di guerra vivono una situazione particolare che si replica. E hanno anche detto però che aumentare la presenza delle donne in contesti di guerra per mediare e per riuscire ad arrivare alla costruzione di pace è un elemento positivo. Ecco, questa cosa si fa ancora tantissima fatica a realizzarla. La fotografia delle situazioni simili è uguale. Io faccio parte anche dell'Assemblea parlamentare della NATO, sono stata rapporteur lo scorso anno per il delicato tema pace giusta e duratura in Ucraina. Come Assemblea parlamentare abbiamo votato all'unanimità che nei trattati di pace, negli accordi per arrivare alla pace, venisse aumentata la presenza delle donne, ma che soprattutto ci si arrivasse con un ascolto alle ONG, al terzo settore, alla società civile che là, che in quei territori opera. Perché da lì noi riusciamo ad avere quella foto che, come dicevo, è identica in tutti i contesti di guerra. Le donne hanno problemi per quanto riguarda la medicina di genere. Non è la scoperta dell'acqua calda, ce l'abbiamo noi in Italia, figuriamoci in Europa, figuriamoci in contesti in cui c'è una privazione totale. Le donne sono vittime, lo sappiamo, il loro corpo è considerato bottino di guerra in quasi tutti i conflitti. Le donne si ritrovano ad avere una situazione mentale più delicata, c'è bisogno di un supporto differente. Guardate che le donne sono vittime anche dei compagni che tornano a casa dai fronti, perché molte volte la condizione con cui questi compagni tornano dal fronte è una condizione che non giustifica, ma che spinge ad azioni di violenza, e quindi c'è bisogno di interventi fortissimi. Tutte queste cose le sappiamo, ma l'azione è sempre complicata, figuriamoci in Afghanistan. La nostra autrice mette bene in evidenza qual è la condizione. Con Simona ci siamo incontrate all'ONU, perché per 3 anni sono stata delegata dal Senato a rappresentare il Senato nella settimana dedicata alla condizione delle donne nel mondo. Da sempre l'Italia ha partecipato attivamente agli incontri con le donne afghane in esilio che ci segnalavano i loro problemi. A volte abbiamo assistito anche a delle tensioni tra loro per diversi punti punti di vista, e grazie a chi lavora sul campo abbiamo avuto un'interpretazione di quel conflitto generazionale tra le più anziane e le più giovani, ma abbiamo avuto anche delle grandissime spiegazioni su come avremmo dovuto operare. Se è vero che nel momento in cui noi eravamo là abbiamo lavorato per riportare le donne a scuola, per riaprire le università e siamo riusciti a portare a casa qualche piccolo risultato, è vero che quando c'è stato l'abbandono generale di corsa, tutti noi eravamo concentrati nel riportare a casa i nostri. Ve le ricordate quei giorni angoscianti del mese di agosto del 2021? È chiaro che abbiamo cercato di riportare qui donne afghane per ricongiungimenti. Ciascuno di noi sicuramente ha in agenda qualche numero di qualche famiglia che ha ospitato, perché c'è stata una grandissima mobilitazione, ma era una goccia nel mare. Speravamo di poter portare un contributo più incisivo, non ce l'abbiamo fatta, e non ce l'abbiamo fatta perché si parlava prima di borse di studio, e sempre le esperte, perché è giusto, come ci diceva prima Anna Russomando, ascoltare loro, ci hanno spiegato proprio nell'intergruppo che la borsa di studio purtroppo da sola non basta, perché consentiva ad alcune ragazze di venire a studiare in Italia, ma non copriva la spesa per una vita sociale, e quindi queste ragazze si ritrovavano da sole, per cui con poche possibilità poi di costruirsi un progetto di vita che andasse oltre. Erano tutte cose che non potevamo conoscere, che noi non sapevamo. Abbiamo lavorato in quella direzione, ma poi sono cambiate le leggi in Afghanistan, è arrivato quell'ulteriore radicalismo che veniva raccontato prima e citato nei dati. E allora, mi dispiace citarti ancora Simona, ma quel messaggio era arrivato forte da te. Tu, insieme alla tua associazione, ci avete detto: è giusto che vi occupiate delle donne che non riescono più ad andare a scuola, che si sono trovate il loro sistema di istruzione interrotto, ma c'è tutta una nuova generazione di bambine che la scuola non l'ha conosciuta e che non la conoscerà, e abbiamo bisogno di lavorare sotto traccia per fare in modo che quelle scuole nascoste, e che magari con qualche interlocuzione con qualche capo talebano che magari ha figlie femmine e che sa che l'istruzione è comunque importante, forse ci possa dare una mano a portare a casa qualche risultato, sotto traccia però, perché questo lo dobbiamo dire. Questa è la complessità dell'azione anche che come parlamentari abbiamo provato a fare, senza però finanziare e dare una mano alle associazioni che là operano e fare in modo che quelle associazioni possano, nelle fatiche e secondo, uso questo termine, la diplomazia che a loro serve e che non possiamo dettare noi, senza sostenerle noi possiamo fare tutti gli incontri e muoverci, perché la sensibilità ce l'abbiamo tutte e tutti, ma rischiamo di non poter portare a casa il risultato. Per questo, Anna, è importante quello che hai organizzato tu qui oggi, perché io spero che possa esserci una nuova partenza per poter mettere in fila ulteriori tasselli che sono fondamentali per le nostre sorelle, perché sono nostre sorelle. La sorellanza si dimostra anche così. Grazie davvero e buon lavoro.
1: Ecco, e a proposito di associazioni che appunto sono pronte, insomma, a impegnarsi proprio per migliorare la condizione della donna e parlare anche dei diritti delle donne nelle zone in guerra, io vorrei ascoltare appunto la presidente dell'associazione Primavera PS, Serena Lanini, perché appunto è anche grazie a questa associazione che siamo riusciti a organizzare il corso di oggi. Se vuole.
2: Sì. Qui ci sono, eccola. Tutto buon pomeriggio a tutti e a tutte. Ovviamente voglio rubare veramente poco tempo, faccio una semplice introduzione parlandovi molto molto brevemente della nostra associazione. Ovviamente doveroso è il ringraziamento alla vicepresidente del Senato, Anna Russomando, che di fatto ci ha consentito in modo assolutamente rapido di poter essere qui e di poter parlare appunto di questo tema che molto ci sta a cuore, appunto i diritti delle donne in questi ambiti di guerra, ahimè. Faccio veramente due parole sull'associazione che qui rappresento. L'associazione Primavera PS è un'associazione giovanissima, è un'associazione nata appena 2 anni fa, quindi è proprio giovane giovane. Noi ci occupiamo di promozione, tutela delle pari opportunità, della parità di genere, dei principi di inclusione. Come facciamo tutto questo? Lo facciamo praticamente utilizzando le competenze e le conoscenze delle nostre associate e dei nostri associati che hanno estremamente a cuore appunto questi temi. Fra i nostri associati abbiamo anche Giorgia, che appunto ci ha aperto insieme a Fondazione Pangea a questo mondo che è veramente incredibile. Noi viviamo in una società di assoluto benessere dove ci occupiamo sì di diritti, di opportunità, ma le opportunità noi ce le abbiamo. Invece Giorgia e Fondazione Pangea ci hanno raccontato una realtà dove questi diritti e queste opportunità non ci sono, e questo penso sia una situazione veramente impensabile, proprio l'azzeramento dell'essere umano, perché i diritti fondamentali dell'essere umano vengano proprio negati. Quindi è molto importante ricordarsi appunto che queste realtà, ahimè, esistano e che questi diritti e queste opportunità vanno veramente fortemente difese e non vanno mai date per scontato. Grazie a tutti e buon lavoro.
1: Ecco, e proprio a proposito dell'invito che ci appunto ha rivolto Serena Lanini, io darei la parola ad Anna Doro per raccontarci un po' anche la sua esperienza, perché dal suo impegno è nato questo movimento Non si torna indietro, ed è nato appunto dalla protesta delle donne, che è, perché è vero quello che diceva la Presidente, noi abbiamo delle opportunità, però sono opportunità prima di tutto che nel mondo del lavoro si devono conquistare quotidianamente, sempre combattendo e sempre col coltello tra i denti, perché le opportunità ce le dobbiamo creare anche da sole purtroppo in queste situazioni, e la prova è proprio il movimento Non si torna indietro, che come ci spiegherà adesso Anna Doro era nata proprio dal tentativo di togliere la parola alle donne e la rappresentanza alle donne nel mondo delle imprese e delle società pubbliche. Anna Doro.
3: Grazie, mi sentite? Penso sì. Grazie, non ringrazio anch'io, mi unisco ai ringraziamenti alla vicepresidente del Senato Rossomando, all'Ordine dei giornalisti e anche all'Associazione Primavera con cui stiamo attivamente collaborando. Sì, e grazie per lo spazio che avete riservato a questo movimento, che è nato anche questo meno di 2 anni fa, abbastanza spontaneamente, proprio per tutelare quella che è stata un po' legge pionieristica italiana delle quote di genere, in particolare in una società partecipata, la Cassa Depositi e Prestiti, che aveva autonomamente inserito le quote e che a un certo punto ha pensato di tornare indietro e di diminuirle nel proprio statuto per, diciamo, accomodare una nomina, diciamo, che non rientrava, ahimè, nelle quote di genere. Quindi è stata questa l'occasione, e il titolo che ci siamo stati, il nome che ci siamo date è abbastanza, credo, significativo in questo momento, Non si torna indietro, proprio perché l'idea è quella di aver affermato dei diritti e di volerli tutelare. Concordo anch'io che noi come movimento partiamo, come le commercialiste e l'Associazione Primavera, da un livello di diritti molto elevato rispetto a quello di cui stiamo parlando oggi. Quindi noi tuteliamo e siamo nati per tutelare dei diritti acquisiti e di guadagnarne ancora, no? Per sfondare il famoso soffitto di cristallo che tutte quante conosciamo. Quindi, diciamo, primariamente questi sono i nostri obiettivi, però penso che non si possa vincere mai, neanche in questo caso, se permettiamo al mondo realtà come quelle dell'Afghanistan, dell'Iran, di esistere, non solo quelle, laddove i diritti basici, come abbiamo detto finora, non sono garantiti. Pertanto, come movimento, comunque ci occupiamo anche di questo. Credo che chi sia più fortunato e sia riuscito ad arrivare a un certo livello di diritti acquisiti debba necessariamente restituire e debba invece impegnarsi per fare in modo che le altre nel mondo possano raggiungere lo stesso tipo di livello di diritti e di civiltà. si parla di civiltà, perché secondo noi diciamo, i diritti delle donne sono un diritto umano, sono la parità, diciamo, di diritti in un'umanità che è divisa in due e che, diciamo, non riguarda quindi una minoranza, ma riguarda forse anche una maggioranza, no? Di persone al mondo, quindi va tutelato come diritto umano, quindi è inconcepibile che ci sia più di una metà della popolazione che ha meno diritti e ce li ha meno da così tanto tempo. Quindi recuperare questo come un diritto umano e parlare di femminismo come un diritto umano, perché va anche recuperato un po' quella che è la sostanza, no? Del femminismo, che è stato un po' dimenticato e sporcato forse nel tempo, ma in realtà è un movimento che non fa altro che affermare un diritto umano, no? Il diritto all'eguaglianza, alla parità di genere è questo. Quindi noi diciamo, ringraziamo molto per questo spazio, continueremo a portare avanti le istanze di quelle che sono le nostre, non dico associate perché siamo veramente un movimento molto lean e molto così poco anche strutturato, se vogliamo, ma rappresenta diverse centinaia di consiglieri di società quotate, di società non quotate e di professioniste di vario genere, e che hanno dimostrato nel tempo di riuscire a, diciamo, unirsi per portare avanti una serie di progetti in questo senso. Quindi noi saremo molto interessati a seguire questo tema e poter far sentire il nostro supporto, la nostra voce anche per il recupero di diritti basilari come quelli di cui stiamo parlando oggi. Grazie.
1: Ecco, e per rimanere proprio nel tema appunto delle donne nel mondo del lavoro, vorrei dare la parola a Elisa Mulone, che è la segretaria di Confprofessioni Lazio.
4: Buonasera, e oggi sì, sono qui in rappresentanza di Confprofessioni Lazio, che è la sezione regionale di una confederazione di liberi professionisti e libere professioniste, e che racchiude circa 20 professioni. Mi avvicino, scusate. Quindi racchiude professioni tecniche, sanitarie, intellettuali, artisti, professioni legali, economiche. E come professioniste e professionisti ci impegniamo quotidianamente nella tutela dei diritti delle persone, nella cura, e ricostruiamo dopo i disastri. E i disastri non sono solo quelli che avvengono in territori di guerra, perché ci sono anche i disastri, come dire, a distanza, no? Di chi ha dovuto lasciare la propria terra, di chi è stato privato delle proprie radici. Io come psicologa, per esempio, posso occuparmi di questo, della cura, delle ferite che tutto questo lascia, perché il dolore è anche di chi resta, il dramma è di chi resta, non solo di chi muore. Spesso parliamo dei numeri delle vittime, ma le vittime non solo sono quelle che perdono la vita, sono quelle che rimangono ferite profondamente da tutto quello che la guerra comporta. L'Afghanistan ci può sembrare lontano, ma in fondo i diritti acquisiti non sono perenni, nel senso che possono sempre essere revocati. Abbiamo visto, l'hanno detto più volte, che negli anni 60 e 70 Kabul non era la Kabul di oggi, no? C'erano dei diritti, c'erano dei privilegi che oggi non ci sono più. E sempre riprendendo quello che è stato detto, 80 anni dal suffragio universale, e nel 1963 c'è stato il primo accesso alle donne agli impieghi pubblici, nel 1975 la riforma del diritto di famiglia, che stabiliva parità giuridica tra marito e moglie, quindi non c'era più la patria potestà. E fino agli anni 70 ancora si studiava economia domestica, le donne studiavano economia domestica e i maschi, diciamo così, applicazioni tecniche. E il 5 agosto del 1981 viene approvata la legge 442, che abolisce il delitto d'onore e il matrimonio riparatore, quindi ponendo fine a sconti di pena per omicidi motivati dall'onore e all'estinzione del reato di stupro tramite le nozze. Quindi dobbiamo ringraziare il coraggio di Franca Viola, se oggi, almeno sulla carta, la vita delle donne italiane vale più dell'onore ferito di un uomo. Quindi alcuni diritti sono stati acquisiti molto recentemente, quindi sono ancora fragili. sono ancora fragili, lo vediamo che basta cambiare una parola da consenso a dissenso per stravolgere tutta una serie di, come dire, di passi avanti che sono stati fatti, quindi i diritti vanno conquistati, vanno mantenuti. E tutto quello che accade in Afghanistan, in Iran, in tutti i paesi in guerra potrebbe riguardarci, perché oggi siamo in uno stato di benessere, non siamo in guerra, ma avremmo potuto essere meno fortunate. Se io fossi nata in Afghanistan oggi non sarei qui a portare la mia voce, non mi potrei esprimere liberamente. Se fossi nata in Somalia sarei stata data in sposa a 12 anni, infibulata, chissà. Allora forse non dovrebbe essere un privilegio, non dovrebbe essere una fortuna nascere in una parte del mondo piuttosto che in un'altra. E come professioniste e professionisti ci dobbiamo impegnare affinché i diritti vengano sempre rispettati e mantenuti, ognuno con quello che può fare. Ogni professione si occupa proprio di dare il suo contributo. Abbiamo visto come gli avvocati, per esempio, sono insorti rispetto all'articolo 30 bis del decreto legge sicurezza in materia di rimpatri volontari assistiti. È chiaro che quello violava l'autonomia del professionista. Se il compenso viene, come dire, garantito, se c'è un esito positivo, che è quello che si vuole ottenere, allora non c'è più libertà d'azione. E in questo Confprofessioni Lazio, Confprofessioni Nazionale si erano espressi proprio contro, e per fortuna l'articolo è stato modificato. Quindi dobbiamo impegnarci tutte e tutte, non solo appunto quando ci sono le emergenze o quando ci sono i conflitti, ma in qualunque momento con azioni pratiche, come hanno già detto le donne che mi hanno preceduta, con azioni pratiche e concrete, perché le parole servono in senso divulgativo, e in questo i giornalisti hanno un grande potere, perché le parole fanno la differenza. Quindi è importante che questo evento oggi sia proprio principalmente diretto a loro, ma diretto a tutti e a tutte noi. Vorrei ricordare quello che diceva Paul Goodman, che era un intellettuale statunitense del secolo scorso, che l'individuo non è isolato, non vive come dire, da solo. Per essere felice, per stare bene, ha bisogno che anche gli altri stiano bene, perché il benessere individuale passa attraverso quello collettivo, e quindi non si può stare veramente bene in un mondo infelice, in un mondo che è pieno di conflitti. Quindi in questo l'impegno deve essere di tutte e tutti. Grazie.
1: Ecco, entriamo proprio adesso nel merito invece della questione afghana, la realtà delle donne afghane, e vorrei chiedere a Giorgia Pietropaoli di spiegarci appunto com'è nata l'idea di questo libro e perché le donne afghane in particolare ti hanno colpito rispetto anche ad altre situazioni di guerra e di conflitti.
5: Allora, buonasera intanto, e grazie alla vicepresidente Rossomando, grazie alla senatrice Malpezzi, grazie a tutte voi, a tutti voi che siete qui, soprattutto grazie ai giornalisti che sono qui, perché l'intento del mio libro è proprio quello di dare voce, amplificare la voce di queste donne, soprattutto che in questo momento hanno la voce silenziata. Il libro com'è nato? È nato da una serie di esperienze personali. La prima esperienza personale che ho tradotto, sono stata la prima a tradurre le poesie di una grande intellettuale afghana che attualmente è in esilio, Somaya Ramish. E erano state tradotte in tutto il mondo, mancava l'edizione italiana, e ho cominciato a tradurre le sue poesie, e parlando con lei, confrontandomi con lei, ho notato l'urgenza di sottolineare il fatto che le donne afghane non sono come le immaginiamo. Fino al 2021 c'è stato questi 20 anni di possibile costruzione, faticosa certamente, ma di una democrazia in cui gli afghani e le afghane hanno assaggiato cosa vuol dire poter studiare, poter cominciare ad occuparsi per esempio di politica, avere una propria voce. Quindi l'intento era proprio quello di mettere in luce anche la cultura. Seconda esperienza personale, una telefonata che ricevo a un certo punto da un amico, che è un professore di pittura all'Università di Herat, che all'indomani appunto del ritorno dei talebani del 15 agosto del 21, quindi due giorni dopo, mi dice: sto scappando, sto tentando la fuga dal passo di Torkham, che poi è quello che va verso Khyber Pass, che va verso il Pakistan, e quello è un passo pericolosissimo. E tentare la fuga a piedi voleva dire, insomma, rischiare la vita. Io ho tentato di dire, ma insomma è difficile, e lui mi ha raccontato altre vicende di un amico che era scappato con la madre anziana, aveva perso la madre nella fuga, questo amico. Quindi immaginate migliaia di afghani che scappano dal ritorno dei talebani, un ritorno a cui non potevano credere, un ritorno colpevole da parte nostra. Loro dicono che li abbiamo abbandonati, dicono che c'è stato un vero e proprio tradimento da parte dell'Occidente, che li ha illusi e li ha lasciati. Li ha lasciati, dicono, in Afghanistan, dicono: siete andati via e non avete spento la luce. Perché è quello che è successo davvero, è un paradosso, sembra una barzelletta, sembra una finzione, quello che è successo alla base di Bagram, quando gli americani sono andati via di notte e hanno davvero lasciato una luce accesa. E cosa è successo in questi 4 anni che ho tentato di descrivere? Quindi ho tentato di mettere in luce una società che si stava costruendo e che poi è finita in un buio terribile. Dal 15 agosto praticamente ogni mese i talebani, che si erano arrivati proponendosi come un'alternativa a una situazione un po' caotica a livello politico, avevano promesso moderazione. Era chiaro che gli afghani non ci avevano creduto, ma loro avevano tentato di accreditarsi. Ogni mese hanno, come uno stillicidio, hanno promulgato decreti su decreti, ogni mese hanno eliminato, proprio rosicchiando piano piano, una libertà, fino ad arrivare, non ve le leggo tutte, ma arrivo direttamente alla nuova legge penale del 2026, il codice penale del 2026, introdotto quindi a partire da gennaio. Decreto numero 12, vi leggo solo questo tanto per avere un'idea. Il decreto numero 12, e spero che questo vi faccia saltare letteralmente sulla sedia, rimuove formalmente l'uguaglianza davanti alla legge. Mariti e guardiani maschi, cioè i mahram delle donne, hanno il potere legale di punire fisicamente mogli e figli. Quindi hanno introdotto poi a questo una postilla: possono punirli fisicamente purché non si arrivi a rompere le ossa fondamentali, cioè non rompere la schiena, perché sennò poi tua moglie non si riprende, non lavora più. Una donna che lascia la casa coniugale per rifugiarsi da parenti senza permesso può essere incarcerata. Essere incarcerata in Afghanistan vuol dire finire nel gorgo delle carceri talebane, dove si sa quando si sparisce, ma non si sa quando se ne riesca. È autorizzata la giustizia sommaria, quindi i cittadini possono punire sul posto i peccati o i comportamenti ritenuti immorali, quindi la violenza domestica e di strada è di fatto una pratica legale. Ieri vedevo su un sito afghano proprio un video che è stato pubblicato e viene fatto circolare con grande gioia dai canali controllati dai talebani. Nel video si vede una donna che viene presa e strattonata per la strada perché indossava un hijab non consono, secondo loro era di un colore che non veniva tollerato, aveva un lieve colore rosa, e per questo la donna è stata presa e viene sbattuta violentemente contro un'automobile che stava lì vicino. Ecco, questo è legalizzato. Ora, oltretutto quello che sappiamo, cioè la perdita dei diritti, mi sembra che questo decreto di rimozione dell'uguaglianza davanti alla legge e la concessione agli uomini di rompere le ossa alle proprie mogli, io penso che in una società civile dovrebbe far saltare in piedi tutti i movimenti femministi e non solo, ma tutti gli uomini di sani principi. Non capisco come mai la luce si sia spenta sull'Afghanistan, che è un paese centrale per chiunque si occupi in questi giorni di geopolitica. Due giorni fa, oggi siamo al 5, tre giorni fa, ricorrevano i 16 anni dalla cattura di Osama Bin Laden. Che bello, che l'abbiamo catturato, l'abbiamo eliminato. No, non l'abbiamo eliminato, abbiamo eliminato lui, ma chiunque segua appunto le notizie che provengono dall'Afghanistan si rende conto che l'ISIS non è morto, anzi lotta non insieme a noi ma insieme a loro. Tu sai bene, no? Oltretutto è un ISIS riveduto e corretto, adesso si chiama ISIS-K, e tra parentesi si sono messi anche in competizione con i talebani, quindi una gara a chi è più cattivo e chi interpreta un Islam completamente stravolto, un Islam radicale, chi lo interpreta peggio. Cosa ci interessa? Tanto noi vediamo che la guerra in questo momento, sì, ci interessa molto la crisi in Iran, la guerra in Iran, anche perché abbiamo paura delle forniture del petrolio, abbiamo paura della nostra crisi economica, altrimenti ci saremmo dimenticati anche l'Iran, come ce lo siamo dimenticati per tanto tempo. E non ci siamo per niente occupati del fatto che tra marzo e aprile Kabul, cioè una capitale, è stata bombardata tre volte, e in uno dei bombardamenti è stato bombardato un ospedale appunto in cui erano ricoverati pazienti che stavano riprendendosi, pazienti in cura per le tossicodipendenze. Sono stati presi di mira anche altri centri sanitari. Di questo non ne parla quasi nessuno, come non si parla affatto di questi continui bombardamenti che ci sono al confine tra Pakistan e Afghanistan. Di nuovo, vabbè, ma sono fatti loro? No, se non fosse che l'Afghanistan in questo momento è sì, è un po' defilato, ma è un paese di grandi ricchezze interne, è un paese con grandi risorse minerarie, con materie prime, le famose terre rare, è un paese che ha questa base di Bagram. Ogni tanto Trump, no, dice qualche cosa, dice me la voglio riprendere la base di Bagram, certo, è a pochi chilometri col confine cinese. Quindi a livello geopolitico è fondamentale, ed è fondamentale soprattutto perché non dobbiamo dimenticare questo estremismo islamico che sta dilagando in silenzio e che noi non vogliamo, ci siamo appunto dimenticati 16 anni fa, ma sta infettando anche il Nord Africa e un'altra grande nazione come la Nigeria. Quindi sappiamo che Boko Haram, per esempio, ha dei delle unioni con l'ISIS, che viene appunto dalla zona del confine. Ritorniamo un po' ai diritti acquisiti e al problema delle donne. In Afghanistan sono soprattutto le donne in questo momento a patire questa situazione drammatica di crisi e povertà assoluta, come poi ci racconterà bene Simona Lanzoni, che è da anni impegnata sul territorio, quindi sa bene quello di cui stiamo parlando. La prima cosa, che uno dei primi decreti dei talebani appena arrivati è stato appunto il divieto per le donne di accedere all'istruzione. Cosa significa negare alle bambine, alle ragazze, continuare negli studi? Significa avere un paese praticamente alla mercé di qualsiasi, di chiunque. Le donne che non studiano, che non possono studiare, non avranno accesso a dei lavori qualificati, oltre il fatto che in questo momento anche lavorare è davvero complicato. Soprattutto la grande crisi, quindi sono state licenziate le insegnanti dalle scuole, sono state licenziate le insegnanti dalle università. All'inizio le uniche facoltà che erano rimaste aperte per le donne erano la facoltà di medicina e di ostetricia. Ora da 2 anni sono state chiuse anche quelle. Cosa significa? Che tra poco mancheranno i medici donna, e quindi le donne non potranno essere curate. In questo momento il decreto che vige è che le donne non possono essere toccate da un uomo che non appartenga alla famiglia, quindi un marito o un figlio, ma già un figlio, insomma, bisogna discuterne. Il 30 settembre dell'anno scorso c'è stato un terremoto che ha squassato l'Afghanistan, la provincia di Kunar, proprio quella che adesso è bombardata, tra parentesi. Ci sono stati quasi 3.000 morti, il numero non è mai stato accertato. La maggior parte sono state donne. Perché? Perché le donne sono rimaste sotto le macerie. Non c'era nessuno che potesse tirarle fuori. Cioè, se non c'era lì un uomo di famiglia, non potevano essere toccate dai soccorritori, non potevano essere toccate da medici che non fossero donne. Quindi molte sono morte di una morte straziante, senza considerare donne che vanno a partorire, donne che hanno problemi di ogni tipo. Se non c'è un medico donna, come si fa? Quindi quando si parla di apartheid di genere e di donne in situazioni di conflitto, situazioni di conflitto non vuol dire solamente le donne che patiscono sotto le bombe, oppure le donne che purtroppo vengono usate come strumenti, no, per vengono stuprate, no, come vittime di guerra. Ci sono le donne, le cosiddette vittime, no, collaterali, non lo voglio dire, vittime e basta. Cioè è una situazione talmente devastante che io a volte non so nemmeno da quale parte cominciare, da dove cominciare a raccontarla, da dove cominciare a raccontare una nazione che ha privato le donne del documento, della foto sul documento d'identità, una nazione che priva le donne della possibilità di parlare, di cantare, di pregare in pubblico, di far sentire la propria voce, quindi di aggregarsi addirittura, mi viene da sorridere, perdonatemi perché è una risata amara, addirittura c'è uno dei decreti che vieta alle donne di affacciarsi dalla finestra sulla pubblica strada, perché un uomo che passa potrebbe vederla, e il viso della donna viene considerato aurat, cioè impuro. Perché? Perché il povero uomo che passa lì sotto potrebbe essere indotto in tentazione. E allora che cosa hanno fatto? Hanno deciso di alzare, per esempio, nelle case già costruite, si deve alzare un poco il muro, in modo tale, il muro della finestra, in modo tale che la donna si può affacciare, può vedere il sole, ma non può essere vista da sotto. Nelle case di nuova costruzione le cucine devono essere interne. Non sto scherzando, ieri mi hanno mandato un video bellissimo delle nuove case in costruzione a Kabul, in cui ho visto esattamente la cucina, quindi quelle che danno nel cortile, oppure con il muro rialzato. Beh, io, ed erano presentate come le nuove case per i nuovi, insomma, benestanti, per i benestanti di Kabul, quindi erano le case belle, ben fatte. E ho fatto vedere il video anche a mia madre, che ha solo commentato: ma come mai c'è questo muretto? E veramente non riuscivo a trovare le parole. Quindi ogni giorno c'è un'escalation così grande. E quando abbiamo detto, parliamo dei diritti acquisiti, sono acquisiti, però alziamo sempre la nostra soglia di attenzione su tutto quello che noi abbiamo acquisito, deve essere sempre alta, perché il Medioevo ce l'abbiamo avuto pure noi. Com'è stato possibile, no, passare dal grande impero romano, che come addirittura avevamo perso l'uso dell'aratro? Com'è stato possibile? È possibile quando si nega l'istruzione, è possibile quando si rimuovono dalle università, ma non solo le donne, anche i professori uomini, che hanno manifestato il loro dissenso al regime talebano, sono stati rimossi e sono stati sostituiti con dei professori non adeguati. Quindi immaginatevi un po' la facoltà di architettura o la facoltà di ingegneria di Kabul, che erano... Il Politecnico di Kabul era un fiore all'occhiello, eh? Quindi la cosa è molto grave. Come stanno sostituendo, per esempio, le scuole? Stanno istituendo tante madrase. E la cosa molto grave è che in queste madrase possono studiare gratuitamente anche i bambini orfani. Cosa c'è di grave? Sono orfani, danno istruzione gratuita. Se non fosse che sono scuole pseudo-coraniche, cioè di un'interpretazione poi del Corano riveduta e corretta, e quindi c'è un indottrinamento. In alcune zone dell'Afghanistan, perché poi l'Afghanistan è tanti Afghanistan, ci sono delle zone interne di montagna, quindi a seconda della zona tribale in cui si sta, ci sono in alcuni paesi anche dei capi che stanno spingendo per l'istruzione femminile, e quindi i talebani hanno detto: va bene, mandatele pure le vostre bambine a scuola, ma nelle scuole coraniche. Quindi si prospetta un futuro per l'Afghanistan ricreato sulle scuole coraniche. Quindi quando si tocca l'istruzione si tocca veramente la parte fondamentale, i mattoni della società. Beh, una dei casi più eclatanti è stato il licenziamento dell'unica donna che insegnava nell'istituto per ragazzi ipovedenti, quindi un'insegnante altamente specializzata che è stata sostituita poi da un qualunque talebano che si è appunto proposto per quel lavoro. Io vorrei soltanto finire con una poesia, appunto, che forse può essere esemplificativa di quanto le donne afghane chiedano la luce su quello che è la loro resistenza, perché in tutto ciò le donne afghane resistono. Si sono organizzate per studiare, continuano nella loro professione. Qualcuno prima ha detto: non so come facciano le giornaliste a fare il loro mestiere. Beh, c'è un'immagine, c'è un video che è girato per un po' nel web di una giornalista appunto televisiva completamente coperta dal chador, che scoppia a piangere mentre leggeva il notiziario, scoppia a piangere perché non poteva resistere. In questo momento le giornaliste, ma anche i giornalisti, perché entrambi rischiano la vita, in questo momento stanno rischiando la vita. Ci sono 5 colleghi giornalisti in carcere in questi giorni, di cui appunto l'associazione internazionale dei giornalisti sta chiedendo la liberazione, anche perché cosa sia successo di loro non si sa. Il mio libro, per esempio, nomina 2 giornalisti, 2 di loro che hanno pagato caramente e che spero invece che possano tornare. Però vi voglio lasciare con queste parole di Somaya Ramish: mi avete ucciso per salvarmi dall'inferno, o meglio, per andare voi in paradiso. Ogni giorno io muoio ancora e ancora, quando i miei capelli si attorcigliano sui vostri pensieri assurdi, quando la mia voce è inghiottita dal vostro fanatismo, quando le mie forme femminili mi rendono un infedele e la mia chioma provoca lo sdegno del vostro Dio. Voi che siete spaventati dalla bellezza, guardate come le strade di Teheran o di Kabul non conducano né al paradiso né all'inferno. Siamo ritornati vivi dalla morte. Pane, lavoro, libertà. Donna, vita e libertà. Questi sono gli slogan che hanno dato vita alle più grandi manifestazioni. Pane, lavoro e libertà è stato il primo slogan che è nato proprio per le strade di Kabul. Nan Kar Azadi, le donne sono scese in piazza, hanno sfidato i talebani e hanno cominciato a chiedere pane, lavoro e libertà. E poi nel 2022, subito dopo, quando c'è stata purtroppo la tragica uccisione di Mahsa Amini in Iran, è diventato Zan Zendeghi Azadi, quindi donna, vita e libertà. Vi ringrazio.
1: Ecco, grazie a Giorgia Pietropaoli. Mi ricollego anche a quello che diceva prima Anna Rossomando, quanto sarebbe importante ripetere e sottolineare la storia che ha portato a tutto questo, come sono arrivati i talebani, perché vedere le foto per esempio di che cos'era Kabul all'inizio degli anni 70 con le donne in minigonna, insomma bisognerebbe ripercorrere la storia di tutti gli anni per capire perché siamo arrivati adesso, e ricordarsi anche a proposito dell'ISIS le frasi che disse la Hillary Clinton, dice quelli li abbiamo creati noi. Però qui si aprirebbe un capitolo infinito. Non voglio e vorrei invece
5: posso dirti sentire una cosa? Sì, riguardiamo le foto degli anni 70, però anche quelle del 14 agosto del 2021, sì, che sì, sono pochi anni fa, sì. No, anche del giorno prima, perché io ho la foto di amici e amiche in jeans a Kabul, quindi portavano i jeans,
1: sì,
5: adesso
1: no. Sono adesso cambiate le cose e ci sono responsabilità precise delle quali però spesso ci si dimentica, e proprio per sentire e far capire insomma come la situazione delle donne sia non proprio, insomma, all'Afghanistan è uno dei casi emblematici, ma insomma è complicata anche nel resto del mondo, stavo ricordando prima dal Congo in poi Sud Sudan eccetera. Vorrei sentire appunto alla luce della loro esperienza Simona Lanzoni, che è appunto vicepresidente della Fondazione Pangea, perché insomma loro di cose ne vedono parecchie ed è giusto che le denunci. Grazie.
6: Allora, grazie a tutte le realtà che hanno organizzato oggi questa giornata di informazione. Grazie a Primavera, grazie a tutte le associazioni che sono qui indicate, ma soprattutto grazie anche a Giorgia Pietropaoli che con il suo libro, e vi consiglio di comunque comperarlo perché lo dobbiamo anche dire, ha rimesso l'Afghanistan al centro del discorso. E questo un po' chi si occupa di Afghanistan a un certo punto molla perché dice vabbè, tanto non interessa più a nessuno. O comunque ci sono talmente tante altre guerre che schiacciano le altre guerre, che schiacciano le altre guerre, che sembra quasi, no, voler essere al centro dell'attenzione e riportare sempre la questione dell'Afghanistan, che in realtà è un paese unico di per sé, è veramente unico per la condizione che vive. E quindi grazie Giorgia, perché in questa maniera veramente possiamo riparlarne e rimetterlo al centro. Vediamo se funziona. Allora, oggi vi darò con queste slide in realtà delle immagini dell'Afghanistan, perché ne abbiamo parlato tantissimo ma non l'abbiamo visto fisicamente. L'Afghanistan è un paese stupendo, anche se terribile. Un tempo, nell'epoca buddista, quando tanti anni fa, prima che arrivasse l'islamizzazione, si chiamava la terra della luce e Bamiyan era uno dei centri di questa cultura. Pensate che una delle città più antiche del mondo, che ha più di 5.000 anni, Balkh, che adesso è solo una rovina, si trova nel centro dell'Afghanistan. Questo per dirvi che è un paese come l'Iran, che è tutto un grande centro Asia, di grandissima antica civilizzazione, cioè dove praticamente la civilizzazione nasce piano piano. E quindi, no?
5: Come praticamente sì, la cultura iraniana, insomma, Balkh proprio Balkh. È il centro della cultura, anche per l'Iran, quindi la cultura persiana è proprio radicata lì a Balkh.
6: Esattamente, quindi prima che ci fossero i confini, esatto. Ancora prima le civiltà che si muovevano e non avevano paura di muoversi erano anche nel centro dell'Asia. E questa è una primavera in Afghanistan dove ci sono i mandorli in fiore, come vedete da dietro. Io mi occupo di Afghanistan dal 1999, prima ancora che esistesse Fondazione Pangea, che è il motivo per cui nasce, cioè proprio per l'Afghanistan, e nasce nel 2003 perché raccoglievamo all'epoca nel 99, dal 99 al 2002 abbiamo raccolto tanti finanziamenti che mandavamo alle associazioni di donne afghane. Poi a un certo punto erano troppi questi finanziamenti e quindi praticamente stavamo sul limite della legalità e abbiamo dovuto costituire Fondazione Pangea per continuare a fare quello che volevamo fare, ovvero sostenere le donne in Afghanistan, anche perché con il 2001 le Torri Gemelle, no? Cambiavano le situazioni. Quindi io arrivo in Afghanistan per la prima volta per vedere l'8 marzo del 2002 senza i talebani, il primo 8 marzo senza i talebani, che fu fatto in un cinema completamente incendiato. Immaginate tutte queste mura nere senza soffitto, e c'era allora un giovanissimo Karzai che faceva i primi discorsi sull'Afghanistan. E da lì, nel 2003, Fondazione Pangea arriva in Afghanistan e inizia a lavorare con le donne. Io fisicamente stavo lì e lavoravo con le donne ed era incredibile perché erano donne che venivano fuori da 30 anni di guerra e nessuno gli andava a chiedere di cosa hai bisogno, cosa che noi facevamo con delle ragazze che erano con me, e tutte chiedevano cose perché era un paese distrutto, era un paese che si atterrava su un'unica pista aerea perché tutte le altre erano minate, non c'era dove poter prendere le valigie, era un paese completamente, le mura completamente trivellate. Chi è stato in ex Jugoslavia ha visto cosa vuol dire, ma insomma veramente una società patriarcale che cercava di uscire da 30 anni di guerra e soprattutto da 5 anni di talebani, dove le donne erano rimaste chiuse a casa a fare la qualunque. Quindi Fondazione Pangea inizia a capire di cosa c'è bisogno e iniziamo piano piano a capire che le donne avevano bisogno di uscire di casa, di fare cose, ma anche di uscire di casa, e avevano voglia di riconnettersi, motivo per cui nasce l'idea del microcredito, ovvero piccoli prestiti alle donne per poter fare delle piccole microimprese familiari, ma proprio micro, proprio micro. Mi ricordo che le prime cose c'era una donna che non parlava mai e un giorno venne dopo 8 mesi si toglie il velo e mi fa vedere che si era fatta la tinta. Si era fatta una tinta ai capelli rosso fuoco, un enné. E mi fa: ho comprato la radio, perché aveva risparmiato con i soldi che aveva fatto, un armadio e ho comprato i libri a mio figlio. Ecco, queste sono le prime cose di una delle prime 5 donne che prese il microcredito nel 2003. E la radio perché la connetteva con il mondo, oggi sarebbe internet. La tinta perché si voleva vedere più bella, giustamente, non per vanità, ma perché vi assicuro che essere completamente nascoste per anni è terribile, altro che Covid. Dopodiché l'armadio, no? Quindi poter mettere le cose, anche un po' mettere radici. E poi i libri per il figlio. Ecco, questo è un progetto che è andato avanti negli anni, dove abbiamo affiancato l'educazione, l'alfabetizzazione, l'educazione igienico-sanitaria, la salute riproduttiva. Quando sono arrivata c'era una media di 12 figli a donna. Nel 2021 arrivavamo tra i 5, 6, la metà, tra i 6 e i 3 figli a donna. In 20 anni è un grande risultato, perché vi assicuro che partorire 12-13 figli non è facile, soprattutto se non si hanno i soldi per dargli da mangiare. E quindi tantissime attività, vedete, abbiamo addirittura fatto corsi per fare gioielli con delle pietre semipreziose, perché l'Afghanistan, appunto, che è un paese di rocce e di montagna, alla giada, alla pislazzolo, tutte queste pietre, l'estetista, l'estetica, la parrucchiera, la scuola dei bambini sordi. Addirittura eravamo riusciti, dopo un anno di contrattazione con i genitori, a fare delle squadre di calcio femminili di ragazzine non udenti. E vabbè, e questo è...

il nostro staff dall'Afghanistan, ma il 15 marzo, il 15 agosto arrivano i talebani negli uffici, ma soprattutto ci arrivavano gli eco di quello che succedeva nelle altre città, dove andavano nelle ONG e uccidevano gli staff delle ONG, quindi di tutte le organizzazioni non governative. E questo è il momento dell'evacuazione dei ponti aerei. Fondazione Pangea si è attivata e ha portato via circa 1000 persone grazie all'Aquila Omnia, ringrazieremo sempre. E piano piano però il 26 agosto c'è la bomba all'aeroporto di Kabul e tante persone rimangono ancora là, ferme, bloccate. E quindi noi ci attrezziamo, in particolare per alcune donne, a poi questa roba però non ho video, grazie. ci attrezziamo per poter salvarle semplicemente. E queste donne vengono salvate, cioè troviamo, attrezziamo delle case rifugio lì per lì, e piano piano queste case rifugio iniziano a crescere, perché troviamo sempre situazioni peggiori di donne che stanno in altre situazioni peggiori, e quelle che sono rincorse dai talebani, e quelli che devono essere sposate dai talebani per forza, e il marito che vuole vendere i figli per prendersi la dose di droga, e un continuo. A un certo punto, arrivate a 150 persone, dico basta, non ce la facciamo, siamo soli, non ce la facciamo. Soprattutto ci sono 30 milioni di popolazione in Afghanistan, che facciamo? Quante ne vogliamo mettere in case rifugio? Non c'è legge, non c'è niente, non c'era nessuno. E quindi siamo andati avanti. Questo è esattamente quello che è successo, quello che diceva prima esattamente Giorgio, dal 14 agosto al 15 agosto del 2021. E quindi iniziamo a lavorare da un lato per fare dei corridoi umanitari, sicuramente per mettere in salvo delle persone sia dal Pakistan che dall'Afghanistan, sapendo che non avremmo potuto mettere in salvo chiunque. Vedete questi orecchini? Una donna è stata violentata 7 ore al comune di Herat, ed era tra le donne dei corridoi umanitari. E tornano i talebani, i nuovi talebani, c'erano i vecchi, vedete, no? Con i Kalashnikov dell'epoca, e poi arrivano i nuovi, super attrezzati. E il primo settembre, esattamente il primo settembre del 2021, le donne scendono per strada e iniziano a manifestare. Ma ci sono solo donne? Non ci sono gli uomini come in Iran, purtroppo. Anche gli uomini vengono picchiati, frustati, perché portano i jeans, come dice Giorgia, perché si sono tagliati la barba troppo corto, non hanno la barba, non si sono messi il turbante. Iniziano a manifestare le donne, devo dire sono state coraggiosissime, lo sono ancora, perché alcune si organizzano soprattutto nelle città più urbanizzate, mentre, e qui ci sono tutta la lista dei terribili divieti che poi trovate anche su internet, insomma, no? Con questo benedetto ministero dei vizi e delle virtù, veramente un nome peggiore proprio non si poteva trovare. E però ricomincia proprio la vecchia legge, quella che io avevo già visto prima, nel primo giro del gioco dell'oca, quando poi dopo siamo tornati alla casella numero zero, ricomincia il giro. Vedete, quella è una ragazzina che non siamo riusciti a salvare, uscita da una prigione, così è uscita da una prigione. È ricominciata la fame, perché di colpo nessuno poteva veramente più andare a lavorare. Di colpo tutti hanno, da un lato, cominciato a fuggire dall'Afghanistan, vedendo che poi non ce la potevano fare tutti. Alcuni sono rientrati, altri sono andati nelle città principali, quindi si sono create queste immense periferie di nuovo, come dopo la fine dei primi talebani, queste periferie enormi dove le persone muoiono di fame. E poi è tornato anche il freddo, perché mica piove sempre sul bagnato, di più grandina sul bagnato. E quindi si ritorna al freddo, senza riscaldamento, senza niente di niente.
Nel 2022 noi inizia, nel 2022 iniziamo a fare

0: Una grandissima distribuzione a 7.000 nuclei familiari in 7 province. Andiamo a pescarci tutte famiglie con donne capofamiglia. Perché i talebani, quando fanno fare la distribuzione alle grandi agenzie, tolgono quelli che, dove ci sono solo le donne. E quindi noi andavamo un po' a cercarcele. E quindi abbiamo fatto distribuzione, sapendo che certo sì, era una goccia nel mare, ma intanto quella goccia ha dissetato quei giorni lì, per 2 mesi sicuramente. Tante famiglie. È stata la prima volta che ho trovato, per la prima volta nella mia vita in Afghanistan, una famiglia composta solo da bambini. E questo di solito è rarissimo in Afghanistan, perché per questioni culturali si vive sempre in clan e quindi in qualche modo ti affibbiano sempre a qualcuno, è difficile che rimani solo. E invece c'era una famiglia là, quella al centro, che era fatta da quel ragazzino e quella ragazzina. E poi ci sono stati i terremoti, perché mica basta il freddo, la fame, no? Pure i terremoti. E lì ci siamo mossi, prima dei rat. Poi in Nuristan non l'ha detto nessuno, ma perché per l'Afghanistan si dicono poche cose. E poi in Nangar, nel settembre del 2025, dove siamo arrivati, questa è una distribuzione dove abbiamo fatto un progetto di primissima emergenza con l'agenzia per l'AICS, l'Agenzia per la Cooperazione e lo Sviluppo del Ministero Affari Esteri. Siamo riusciti ad arrivare ad oltre 10.000 persone. E un piccolo progettino che invece abbiamo fatto solo noi, abbiamo aperto una clinica per donne, proprio perché, come diceva prima Giorgia, non si può curare una donna. Allora abbiamo aperto una clinica in Nangar, vicino a Tralkunar, le zone che poi dopo sono state bombardate. Nel giro di 3 mesi abbiamo avuto 4.000 donne che sono venute e hanno partorito una cosa come un centinaio di bambini. Come dire, alla faccia del nostro tasso di nascita zero. E poi continuiamo, abbiamo una scuola per bambini sordi nel nord dell'Afghanistan. Adesso stiamo cominciando, vedete qui abbiamo fatto delle spremute di frutta energetiche e stiamo continuando, perché una delle cose meravigliose che è successo in Afghanistan è che tutte le associazioni e le donne, anche delle diaspore, hanno cominciato a finanziare o online o in loco dell'alfabetizzazione, perché sanno che si comincia a distruggere un paese dall'educazione. Non a caso diminuiscono i soldi per l'educazione in tutto il mondo, mica solo in Afghanistan.
1: Eh già.
0: Pensa che l'altro giorno, no, ieri proprio, leggevo che l'Unione Europea ha tolto i finanziamenti per gli universitari palestinesi. Chapeau. Bene, cominciamo pure noi a fare come i talebani. E qui sono ricominciate le piccole attività di microcredito. Perché? Perché la rete che uno costruisce per 20 anni non è che sparisce così. Le reti ti vengono a cercare e dice, mo che facciamo? E che rimaniamo a mano in mano? No. Che facciamo? Ce lo ridai un prestito, perché noi abbiamo bisogno di ricominciare le nostre attività. E che fai? Stai ferma? No. E quindi hanno ricominciato. Queste sono donne che oggi gestiscono le loro piccole attività. E sono foto di recenti, eh? Non hanno meno di un anno queste foto, ok? Però le cose continuano lì, ma continuano anche qui, perché qui ci sono le donne. Sono arrivate studentesse e sono arrivati i corridoi. È molto difficile, è una delle sfide più grandi, è proprio integrare delle persone che arrivano con un'idea e un sogno e che poi invece, boom, hanno questo clash terribile con la realtà dei fatti di tutti i giorni. C'era Battiato che cantava l'ira funesta del popolo afghano, ecco. Beh, io la vedo tutti i giorni che si scontra quest'ira funesta con un sogno che non è, e quindi riuscire a mettere i piedi per terra è difficile. E noi continuiamo, perché chiaramente continuiamo, facciamo salute, sanità, facciamo sostegno per le borse di studio, ma anche sostegno e accompagnamento a queste ragazze che hanno delle borse di studio di 6.000 euro l'anno, ma magari ad avercene. Mi dispiace che l'onorevole Malpezzi se ne sia andata, perché magari ad avercene. Perché noi facciamo il restante. Chiaramente quello che si può fare, fino a dove arriviamo. Abbiamo aperto un co-housing con un bene confiscato alla mafia e oggi vivono lì alcune ragazze che, per esempio, con le borse di studio dovrebbero avere tutto l'anno garantito un dormitorio, ma il dormitorio d'estate chiude. E quindi rimangono per strada, perché non hanno reti queste ragazze. Poi si laureano però, ed è una grande soddisfazione, perché se pensate, quelle ragazze domani saranno le prime che partiranno e torneranno in Afghanistan per ricostruirlo.
1: Perché
0: le loro
1: tornare.
0: Sorelle purtroppo non riescono a fare quello che loro fanno in questo momento, cioè studiare. È l'arma più potente che si ha alla pace. Non c'è altro.
1: Ed è per quello che i talebani hanno tolto proprio il diritto allo studio. Quindi è fondamentale.
0: È fondamentale.
1: È fondamentale.
0: Qui imparano l'italiano. Tante riunioni, tante speranze. Questo è il co-housing. Inserimento lavorativo. Autonomia. Autonomia. Questo è quello che crea Pangea. Autonomia. Lavora per il dialogo e per la pace. Queste sono le manifestazioni sul 25 novembre. Le portiamo in piazza, vengono, scendono, vogliono dire la loro, fanno i cartelli, entrano in relazione con i giornalisti, gli raccontano quello che vogliono. Le portiamo sull'agenda 1325 Donne, Pace e Sicurezza. Questa è l'ultima lotta, quella sul riconoscimento della segregazione sessuale di genere che avviene oggi in Afghanistan, che è fondamentale. Abbiamo chiesto alle Nazioni Unite che si possa riconoscere, e abbiamo chiesto anche all'Italia, che si possa riconoscere il diritto all'apartheid di genere, poi chiamatelo come volete, ma che ci sia questo all'interno della Convenzione sui crimini contro l'umanità, che è una convenzione su cui si sta lavorando. E questo per esempio era nel 2025, dove contemporaneamente per l'8 marzo in diverse parti del mondo abbiamo fatto tutti, noi a Roma, le manifestazioni sulla questione appunto del gender apartheid, perché non è possibile. Quello che sta succedendo adesso in Afghanistan è una vergogna della comunità internazionale. Che ne diciamo? È una vergogna. Perché se lì abbiamo l'Afghanistan con i talebani, con questo governo de facto, da altre parti prendo un esempio. In Argentina dicono che c'è il diritto di femminicidio che va tolto, e da altre parti dicono hanno altre cose. Cosa possiamo dire che non è vero se la comunità internazionale permette di stare ad un paese come l'Afghanistan con un governo di questo tipo? In Germania hanno riconosciuto l'ambasciata afghana con i talebani. Sapete perché? Perché c'è bisogno del timbro. C'è bisogno del timbro dei documenti per inviare indietro gli afghani. Ecco, penso che questo l'Italia non debba mai farlo, non debba mai riconoscere un'ambasciata con degli ambasciatori talebani del governo de facto dentro, perché devono rimpatriare gli afghani che casomai si sono macchiati di qualche problema di delinquenza comune, e che oggi che fanno? Vengono presi, rimandati a Doha, e a Doha presi per andare a fare la guerra da altre parti nel mondo. Punto.
1: Esatto. È quello che è successo.
2: Grazie.
0: Grazie. Grazie.
2: Ecco, adesso non so se è collegata la vicepresidente del Senato Castellone, altrimenti c'è la senatrice Susanna Camusso collegata. Infatti sì.
3: Anna, buonasera.
2: Eccola, ecco. Buonasera.
3: Buonasera a tutti. Grazie di questo invito. Tra l'altro io e la senatrice Camusso siamo collegate perché eravamo qui a Giugliano, che è il comune in cui vivo, per fare un'ispezione in un campo rom, parlando di condizione femminile. Pensate, questo con la Commissione Diritti Umani abbiamo visitato questo campo rom, che è il più grande d'Italia, con oltre 500 occupanti, e di questi 500 oltre 300 sono bambini. E alcuni di questi bambini, molte di queste bambine, a 13 anni in questo campo sono già madri. Questo per dire cosa? Che in tutte le condizioni di fragilità le vittime principali sono sempre e solo le donne. Io davvero ringrazio la senatrice, la vicepresidente Rossomando e tutte voi per essere lì, tutte le colleghe, tutte voi attiviste per essere lì, perché riflettere su quanto negli scenari di guerra, ma io direi in tutti gli scenari di fragilità, la condizione femminile sia sempre quella che viene penalizzata, credo che sia molto importante. Chi mi ha preceduto ha detto delle cose bellissime e io davvero vi ringrazio per il lavoro costante che fate per tenere accesi i riflettori sullo scenario dell'Afghanistan, che è vero che è dimenticato. Da quando ci sono i talebani, le lancette della storia in quel paese sono tornate indietro, eppure la percezione quasi che ci arriva è di un paese tutto sommato in una condizione di equilibrio. E invece proprio quando non si parla più di quello che sta succedendo, noi dobbiamo preoccuparci, così come ci stiamo preoccupando di quello che sta succedendo alle attiviste iraniane. Questa guerra di aggressione è partita dicendo che bisognava dare forza a quella grande rivoluzione che anche in quel paese è partita soprattutto dalle donne, e ora delle donne iraniane non si parla più, ma noi sappiamo da ciò che viene raccontato dai tanti attivisti che ancora riescono a comunicare che invece la condizione di chi è prigioniero, soprattutto delle donne, di tutti gli attivisti che sono nelle carceri iraniane, è peggiorata, sono aumentate le esecuzioni, e quindi grazie per il lavoro che fate. Vi assicuro che la nostra attenzione continuerà ad esserci su questo tema insieme, come continuiamo a fare squadra, come proviamo a fare. Ci sono tanti temi che in Parlamento ci dividono, ma quando si parla di diritti, soprattutto di diritti di genere, io registro una grande trasversalità, e quindi insomma vi assicuro il nostro supporto, e davvero vi ringrazio per il lavoro che state facendo. Non voglio togliere tempo perché so che avete la sala fino alle 17, quindi voglio lasciare lo spazio anche a chi, penso alla senatrice Camusso o la senatrice Cucchi che vedo lì, a chi ancora deve intervenire. Vi ringrazio per questo invito e vi do il benvenuto al Senato, anche se in questo momento non sono lì, ma ci sono le mie colleghe. Pensate che quello è il luogo più alto della nostra democrazia, la casa di tutti voi, quindi ogni volta che vorrete essere ascoltati, che avete dei progetti da presentare, ma anche solo per far veramente per portare la voce di chi è invisibile, non riesce ad arrivare in quei luoghi, noi ci siamo e siamo felici di accogliervi. Quindi veramente un abbraccio a tutti e spero di incontrarvi presto di persona. Grazie alla senatrice Rossomando e a tutti voi.
2: Grazie, e adesso c'è la senatrice Camusso, e per esempio una cosa buona sarebbe anche quella di ripristinare l'interparlamentare, insomma l'intergruppo parlamentare che si faceva sulle donne afghane, per esempio. La senatrice Camusso, grazie.
4: Buonasera a tutti e a tutti, mi sentite? Perché come diceva la senatrice Castellone, noi stiamo rientrando da questa missione a Giugliano, quindi mi scuso per non essere lì con voi, ma vorrei ringraziare tutte e tutte, a partire dalla senatrice Rossomando, ma tutte le associazioni che ci sono, e anch'io, come dire, parlerò pochi minuti anche per la logistica della mia condizione, però per provare a dire le cose da fare. Certo, bisognerebbe che funzionasse di più l'intergruppo, non c'è dubbio, l'intergruppo è stato ricostituito, ma poi non ha trova difficilmente, come dire, gli spazi e le iniziative, però ce ne sarebbero. E io credo che bisognerebbe però anche scegliere un versante, perché noi stiamo parlando di un paese, non è l'unico, che ci ricorderà nel tempo e nella storia per il tradimento dell'Occidente. Vale per l'Afghanistan, vale per i curdi, temo varrà anche per le donne iraniane, cioè per tutte quelle situazioni dove noi abbiamo raccontato, dove l'Occidente ha raccontato che avrebbe fatto straordinarie cose per loro. Basta che ci ricordiamo come inizia l'occupazione, la guerra del Golfo, poi le guerre successive, prima la guerra in Afghanistan, e poi quando non aveva più le convenienze un presidente degli Stati Uniti, tale Trump, anche in quel caso fa l'accordo con i talebani e poi precipitosamente il presidente successivo si ritira e porta via tutti. Quello è un tradimento su cui prima o poi qualche ragionamento bisognerà farlo, perché non è che possiamo sempre pensare che la storia passi indenne e che il nostro essere, come dire, paesi liberi, democratici, ci permetta di perdonare qualunque delle cose che succedono, perché io questo mi domando molto spesso: ma cosa penseranno di noi di quelle persone che hanno, a cui abbiamo riacceso la speranza, a cui abbiamo detto che venivamo perché i talebani non ci fossero più e gli fosse restituita la libertà, il diritto all'istruzione, la possibilità di esserci, poi ci siamo indecorosamente fuggiti da un giorno all'altro. E allora forse dobbiamo proprio cambiare i nostri paradigmi della politica, e io penso che la battaglia che le donne afghane hanno cominciato insieme poi alle donne iraniane sulla apartheid di genere sia una battaglia fondamentale, perché è quella che introduce questa come una delle grandi questioni che regolino le relazioni internazionali e le modalità con cui si riconoscono o non si riconoscono i diritti. E non è una, come dire, un problema di generosità, perché ogni tanto ci dice lo facciamo per loro, no, in realtà lo facciamo perché la cosa che sappiamo assolutamente tutto è molto bene che dove arretrano i diritti in un paese, in realtà arretrano i diritti di tutte e tutti, non è che noi lo possiamo considerarci sempre comunque un'isola felice, basta vedere ogni volta che riesplodono più fortemente i conflitti quante sono le donne che ne sono vittime. Questo è un versante. Il secondo è forse dobbiamo, come dire, riproporci il tema di un paese come il nostro, che cosa posso fare in termini di istruzione nel resto del mondo. Io rammento quando con i talebani della prima generazione, del primo governo, c'erano le scuole clandestine e la mia organizzazione di allora contribuiva al fatto che quelle scuole potessero esserci. Non credo che possiamo, come dire, ignorare che c'è un assoluto bisogno di ricostruire gli elementi di istruzione là, ma c'è una grande possibilità di riconoscere i diritti di istruzione qua. E quindi io raccoglierei l'appello di Pangea e di Simona sul fatto che dobbiamo rimpegnarci sul tema delle borse di studio, dobbiamo rimpegnarci per l'Afghanistan e non solo. Penso per esempio a Palestina, penso ai curdi, penso a tante delle vicende che appunto accusano una distopia del modo di intervenire dell'Occidente, provare a recuperare quello con il terreno. Io credo che sarebbe un bel segnale se come donne del Parlamento provassimo a costruire relazioni con questi obiettivi. Grazie e buonasera a tutte.
5: Grazie. Grazie, ecco, e adesso dopo aver parlato insomma della situazione che vivono le donne afghane, ma insomma le donne in tutte le zone di conflitto e di guerra, sarebbe bene anche fare un po' il punto sul racconto, cioè su come tutto questo viene raccontato e su come viene visto dai media, in questo caso nazionali. Quindi darei la parola a Paola Tamburlini, che è una collega dell'ANSA, curatrice del podcast Frida contro la violenza di genere, che insieme ad un'altra collega, Enrica Di Battista, hanno avuto quest'idea proprio di aprire di fare un focus, di aprire un occhio, diciamo, del sito dell'ANSA proprio sulla condizione delle donne e in tutti i paesi, diciamo, perché loro hanno intervistato anche attiviste in Africa, eccetera. Quindi sentiamo anche il racconto che di tutto quello di cui abbiamo parlato oggi viene fatto, prima di dare la parola alla senatrice Cucchi. Paola, di tu.
6: Eccoci, buongiorno a tutti, mi sentite?
5: Sì, bene.
6: Allora, diciamo, vorrei partire proprio da quel 15 agosto 2021 perché ero in turno nella redazione esteri dell'ANSA e quindi, diciamo, ho vissuto quella giornata minuto per minuto, dall'assedio di Kabul fino alla sera quando i talebani hanno messo la loro bandiera sul palazzo presidenziale. In mezzo il dramma degli afghani che fuggivano, vi ricordate sicuramente quelle immagini delle madri che affidavano i loro figli ai soldati stranieri in partenza senza sapere a chi li affidavano, quindi con la consapevolezza che però sapevano bene quello che avrebbero vissuto loro rimanendo, no? Da lì c'è stato un bombardamento di informazioni molto forte, quotidiano, e quotidianamente, come è stato detto, veniva raccontato come arretravano i diritti delle donne. Quasi ogni giorno c'era un nuovo editto, diciamo, dei talebani che faceva arretrare i diritti delle donne. Poi piano piano, come succede anche a volte con questo drammatico domino sull'informazione, come sta succedendo con le guerre adesso, una guerra sostituisce l'altra drammaticamente nello spazio sui giornali, l'informazione è andata un po' a scemare, ma la cosa più grave è che ad abbandonare l'Afghanistan sono state anche le istituzioni internazionali. Nel 2024 abbiamo deciso di dedicare una puntata del nostro podcast appunto alle donne afghane, intervistando Simona Lanzoni, che ha appena parlato, ma anche Rina Mir, inviata speciale degli Stati Uniti a Kabul, e Layluma Sadid, una giornalista afghana in esilio in Belgio. Ci hanno raccontato molte delle cose che avete già detto, che quindi non ripeto. Ci hanno parlato della segregazione delle donne, che fra l'altro, tagliando fuori dalla società metà del paese, hanno messo in crisi ancora di più un paese già economicamente allo stremo, dell'impossibilità di curarsi, l'abbiamo già detto, della campagna delle Nazioni Unite perché venga riconosciuta la parità di genere come crimine internazionale, del drammatico aumento dei suicidi soprattutto tra le ragazze giovani, di come spesso gli aiuti stanziati dall'Unione Europea finissero per non raggiungere chi ne aveva veramente bisogno, mentre le sanzioni finivano per colpire la popolazione, ma anche di come le donne hanno reagito a questo divieto di cantare, ad esempio mettendo sui social le loro voci che cantavano Bella Ciao in afghano, e proprio con questo contributo che abbiamo aperto la nostra puntata. Dell'incredibile resistenza, come ha raccontato anche Lanzoni, nelle scuole, no? Sono nate varie scuole di nascosto nelle case per continuare a garantire un'istruzione alle figlie. Abbiamo chiuso la puntata col contributo di Nila Ibrahimi, una ragazza che è riuscita a fuggire con la sua famiglia nel 2021, prima in Pakistan e poi in Canada, dove ha studiato, e da lì ha creato una piattaforma per aiutare le ragazze afghane a raccontare la loro storia. Certo, riascoltando la puntata, come ho fatto per preparare questo intervento, sembra fatta un'era fa, era del 2024, dicembre 2024, e l'inviata Amiri, intervistata dalla corrispondente da Washington, Benedetta Guerrera, diceva che per stabilizzare l'Afghanistan gli USA avrebbero dovuto parlare con tutti gli attori regionali, citando Russia e Iran. Ecco, un'analisi che letta oggi non fa che rendere ancora più drammatica la condizione delle donne afghane, spinte dall'attuale situazione internazionale ancora di più nel dimenticatoio. Per questo è fondamentale parlarne sempre di più, come si è detto. L'ultimo report in ordine di tempo è quello dell'UNICEF del 28 aprile scorso, che dice che dal 2021 ad 1 milione di ragazze è stato negato il diritto all'istruzione in un paese che ha già uno dei tassi di alfabetizzazione femminile più bassi al mondo. L'Afghanistan, secondo questo report, rischia di perdere fino a 20.000 insegnanti donne e 5.400 operatrici sanitarie entro il 2030. Quindi quello che possiamo fare noi come giornalisti chiaramente è continuare a raccontare la loro lotta quotidiana per la sopravvivenza, tenere i riflettori accesi su tutte le iniziative che fanno queste donne, perché sono moltissime, come è stato già detto. Noi lo facciamo sia con il nostro notiziario dell'ANSA, con il podcast, ma anche con il portale Donna dell'ANSA, che è dedicato proprio ai diritti delle donne nel mondo. E poi ovviamente sostenendo le associazioni come Pangea e tutti i suoi omologhi in Europa, che fanno un intervento fondamentale e concreto per aiutare queste donne. Grazie.
5: Ecco, per non ripetere, insomma, che un caso come quello dell'Afghanistan si... per fare in modo che non si ripeta un caso come quello dell'Afghanistan anche per le donne palestinesi, sarebbe bene magari che in questo periodo anche i media, insomma il portale dell'ANSA eccetera, forse dessero voce anche alle donne palestinesi che stanno subendo sulla loro pelle un po' quello che avevano subito le donne afghane prima e che continuano a subire adesso. Sentirei la senatrice Ilaria Cucchi, su appunto sempre molto grazie. Sensibile alle questioni di genere, il suo punto di vista. Grazie.
7: Grazie. Intanto trovo che quello di oggi sia stato un momento molto importante, molto, molto forte sul piano emotivo, e quindi voglio ringraziare la vicepresidente Rossomando per la sua sensibilità. Voglio ringraziare Giorgia Pietropaoli per l'occasione di discutere, diciamo, il suo libro è stato l'occasione per portare questo tema in questi luoghi, e le associazioni che da sempre sono sul pezzo. Quello che mi ha colpito particolarmente è, e oggi un po' ne siamo una dimostrazione, le donne che lottano per le donne, le donne che fanno sentire la voce delle donne, che per le donne si battono, e credo che insieme possiamo davvero essere una forza. Le donne, le condizioni delle donne nei teatri di guerra rappresenta oggi una delle crisi umanitarie più gravi e allo stesso tempo meno visibili, e le donne sono tra le principali vittime nei conflitti armati, ma continuano ad essere escluse dai processi decisionali che riguardano la pace. Quello che mi ha colpito particolarmente del tuo libro, se possiamo darci del tu, è che da un lato tu racconti tutto ciò a cui le donne nei tempi di guerra, nei paesi di guerra, sono sottoposte. Un esempio, una delle cose che mi ha colpito maggiormente è il fatto che addirittura non hanno il diritto di ricevere le cure, non hanno il diritto alla salute perché non possono essere curate da medici uomini, ma al contempo non viene data alle donne la possibilità di studiare medicina, per esempio. Le difficoltà che hanno le donne e che si trovano a gestire il ciclo mestruale. E quello che però mi ha colpita di più, ovviamente tutto questo fa soffrire, ma la resilienza, sì, di queste donne, che sono la vera forza, il vero motore di tutto. E con questo mi piacerebbe concludere, dato che abbiamo ormai terminato il tempo, ma non potrei aggiungere nient'altro rispetto a tutte le cose importantissime che sono state dette oggi, con un messaggio di speranza. Ecco, portiamo la voce di queste donne, perché loro stanno dando a noi un enorme esempio, la resilienza delle donne. La cosiddetta pace femminista non è un'idea astratta, ma una necessità politica e sociale. Senza il pieno coinvolgimento delle donne non può esistere pace giusta, inclusiva e duratura. Grazie, grazie veramente per il vostro
1: grazie
7: lavoro.
1: Grazie a voi.
5: Ecco, il compito di chiudere un po' tutto l'incontro di oggi è senz'altro della segretaria dell'associazione Primavera PS, Roberta Postiglione, che è stata un po' una delle organizzatrici e delle promotrici di questo evento. Grazie.
8: Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Ringrazio la senatrice Anna Rossomando per averci dato questa emozionante possibilità di condividere questi racconti e di ascoltare dalla voce dell'autrice Giorgia Pietropaoli la narrazione del testo Afghanistan, dove tutto cambia per non cambiare mai. Siccome abbiamo pochissimi minuti, io sono molto emozionata, contenta e felice di questo percorso che spero sia l'inizio di un percorso condiviso, perché c'è passione e veramente coinvolgimento emotivo. Scorro velocemente le slides che avevo preparato per il corso di formazione, ma mi fermo solamente, poi ovviamente le slides rimarranno a disposizione. Mi fermo sulla parte che mi interessa attenzionare, ossia arrivo, ecco. Il 24 settembre 2025 mi trovavo al Parlamento europeo di Bruxelles per conferire con una MEP sulle questioni riguardante un tema sul quale stiamo studiando come Associazione Primavera. Ho avuto l'opportunità di venire a conoscenza di questa udienza organizzata proprio per quel giorno. Io ero lì e ho approfittato perché sono stata invitata e quindi ho partecipato a questa udienza che ha ad oggetto proprio il tema che stiamo trattando oggi. E in particolare pongo l'attenzione. Quindi questo evento è stato organizzato dalla Sottocommissione Diritti dell'Uomo e la Commissione FEM. Hanno organizzato appunto questo evento sul tema della strategia dell'Unione Europea per promuovere e proteggere i diritti umani delle donne in tutto il mondo. In particolare l'attenzione è stata dedicata all'Afghanistan e all'Iran, con particolare attenzione alla lotta contro l'apartheid di genere. Come ha detto la senatrice, la vicepresidente del Senato, Anna Rossomando, si tratta di apartheid di genere. A questo incontro hanno partecipato sia i rappresentanti dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite, della Corte Penale Internazionale e di Amnesty International. E c'erano anche ovviamente difensori dei diritti umani, giornalisti che hanno condiviso le loro testimonianze personali. Io nelle slides ho indicato il link per poter seguire l'evento di 2 ore online, perché è pubblicato sul sito del Parlamento europeo, è molto interessante a mio avviso. C'è la possibilità ovviamente di ascoltarlo anche in lingua italiana, perché sapete bene che tutte le attività del Parlamento europeo sono proposte nelle lingue, nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione europea. E a me è interessato in particolarmente proporvi questa parte, che è la parte con la quale poi ho deciso appunto di intitolare questo mio intervento sulle strategie dell'Unione Europea per promuovere e proteggere i diritti umani delle donne in tutto il mondo. Allora, io quello che volevo appunto proporvi oggi è questo. Noi al Parlamento Europeo abbiamo una commissione, la commissione FEM. In questa immagine ho riportato tutte le europarlamentari che sono italiane, perché è composta solo da italiane. Nel precedente mandato c'era anche un uomo, in questo mandato ci sono tutte tutte donne, ed è la Commissione FEM, la Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere della 10ª legislatura 2024-2029. A questo evento è intervenuta per l'Italia l'europarlamentare Carolina Morace, che è anche un'avvocata con competenze principali in diritti civili, e le due domande che ha posto sono quelle che comunque ci poniamo quotidianamente noi per capire cosa possiamo fare effettivamente nel nostro piccolo giorno per giorno. E lei chiedeva a tutte le rappresentanze lì presenti. In Iran molti giovani iraniane continuano a manifestare nonostante il rischio di arresti e di torture. Quali misure di protezione o di visibilità internazionale possono davvero fare la differenza per loro? In Afghanistan le donne sono escluse da istruzione, lavoro e vita pubblica. Quali iniziative concrete possono essere sostenute dall'Unione Europea per dare alle donne afghane strumenti di resilienza, ad esempio istruzione online? Lei stessa ha avanzato delle proposte che potrebbero appunto essere accolte. Istruzione, quindi stavo dicendo, istruzione online, sostegno economico, reti di attivismo. Allora, io personalmente credo che tutte le persone qui presenti siano fortemente coinvolte da questa mission e tutti ci sentiamo responsabili per quello che accade alle nostre sorelle afghane, iraniane, in tutto il mondo in cui ci sono queste situazioni di guerra. Scusate, torno un attimo indietro perché chiudo il mio intervento dicendovi questo. Questo è il secondo evento di un ciclo di eventi che la nostra associazione Primavera APS ha deciso di organizzare proprio per fare la propria parte in questo mondo. Quindi abbiamo iniziato grazie a Giorgia Pietropaoli, che è stata la testimone, ha voluto trascrivere le sue esperienze, la sua testimonianza, portare la voce delle sorelle afghane a tutte noi. Abbiamo realizzato un primo evento il 13 marzo a Milano, abbiamo realizzato con la collaborazione dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, col movimento Non si torna indietro, principalmente grazie alla disponibilità della vicepresidente del Senato, siamo riusciti a organizzare questo evento. Ci siamo proposte di organizzare un terzo evento, quindi chiudiamo questo ciclo con un terzo evento proprio al Parlamento europeo a Bruxelles. Dobbiamo ancora organizzarlo, ma sono certa che uno o più europarlamentari si metteranno a disposizione per realizzare questo terzo evento del ciclo e sono invitate tutte le senatrici che hanno deciso di collaborare oggi, a partire ovviamente dalla vicepresidente Anna Rossomando. Vi dico già che la senatrice Simona Malpezzi ha già confermato la sua presenza perché è molto interessata e quindi ci sentiremo poi, è di Milano, per cui io sono di Milano e avremo modo di organizzarci su questo. Chiudo veramente facendovi presente questo. La nostra associazione ha deciso in seduta stante un consiglio direttivo via WhatsApp di devolvere tutte le entrate destinate alla nostra associazione per il 5 per 1000 al progetto che abbiamo deciso di sostenere, che denominato Semi di Futuro, che è organizzato ovviamente da Fondazione Pangea. Intanto ringrazio ovviamente tutte le associate che hanno deciso di partecipare a questo evento oggi a Roma, ovviamente oltre alla nostra presidente Serena Lanini, è qui presente anche la tesoriera Alessandra Rusciano e la consigliera Rita Capotondi, quindi il consiglio direttivo è quasi al completo, manca purtroppo, non ha potuto partecipare perché era all'estero, Giovanni Veruggi, il vicepresidente. Comunque abbiamo appunto deciso di devolvere tutte le entrate legate alla 5 per 1000 alla Fondazione Pangea perché questo progetto ci sembra assolutamente meritevole di attenzione. Ogni bambina che studia oggi è un futuro che nessun regime potrà cancellare. Ed è meraviglioso questa cosa, ne abbiamo parlato anche prima, di quanto sia importante l'istruzione, di come le donne che riusciranno a studiare online potranno poi contribuire a riscattare la loro situazione. Quindi a questo punto chiudo l'intervento, ripasso la parola, grazie alla nostra giornalista Anna, ad Anna Laura Bussa, perché diciamo che il merito per aver potuto poi realizzare questo evento è principalmente suo, che essendo una giornalista parlamentare da una vita e vive questi ambienti, diciamo, il Senato ha un contatto diretto con tutte le senatrici che ha potuto immediatamente contattare. Grazie ancora, senatrice, per
5: grazie. Bene, grazie a tutti e insomma spero che sia stato un corso interessante e soprattutto uno stimolo a fare cose in futuro sia per voi sia per noi. Grazie, grazie. Grazie.
9: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
10: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. Oggi la Camera ha approvato in via definitiva con 160 sì, 110 contrari e 7 astenuti il decreto su commissari straordinari e concessioni, il cosiddetto decreto ponte. Sul provvedimento ieri il governo aveva ottenuto la fiducia con 186 sì. La Camera è convocata domani alle 9.30 per lo svolgimento di interpellanze urgenti. Al Senato invece in questi giorni attività dell'Aula ferma tutta la settimana dedicata ai lavori delle commissioni. Prossimo appuntamento con Palazzo Madama martedì per la conversione del cosiddetto decreto fiscale. Oggi nei pressi di Montecitorio si è svolta la manifestazione Press Basta Sangue sui nostri giubbotti, un presidio di giornalisti a cui hanno partecipato anche alcuni parlamentari per chiedere la fine dell'impunità per chi colpisce gli operatori dell'informazione divenuti in guerra bersagli militari. Dal 7 ottobre 2023 sono oltre 300 le persone del mondo dell'informazione uccise in Palestina e nei territori coinvolti nel conflitto. Solidarietà, spirito civico, altruismo sono i valori che il capo dello Stato Mattarella riconosce nei 28 nuovi alfieri della Repubblica. Giovani ricevuti al Quirinale per la consegna degli attestati d'onore. Tra questi c'è chi si è distinto salvando la vita di un compagno al quale ha praticato la manovra di primo soccorso, che ha salvato il proprio papà, vittima di un incidente in montagna, camminando per chilometri nella neve. Sottolinea Mattarella, gli alfieri della Repubblica non sono eccezioni, tutt'altro. Per il capo dello Stato i valori di solidarietà, altruismo e spirito civico sono molto più diffusi tra le giovani generazioni di quanto possa emergere dalle notizie che parlano di violenza e criminalità diffusa. È tutto, buon ascolto con i programmi di GR Parlamento.
9: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
10: Al Senato si è tenuto l'evento Social e minori. Oltre il divieto, tutela, l'educazione digitale e responsabilità delle piattaforme. Un confronto su proposte normative e sfide educative del digitale. L'iniziativa è del senatore Antonino Salvatore Germanà. Buon ascolto.
11: Buongiorno a tutti, io direi che iniziamo, lascerei la parola subito al senatore Marti ringraziandolo appunto per l'ospitalità in questa sede.
12: Buongiorno, grazie a voi invece di questa opportunità, benvenuti in questa bellissima aula del Senato, vi porto anche i saluti del Ministro Valditara, ringrazio la Presidente Zanotelli, i relatori, l'amico Daniele Capezzone. Ringrazio tutti quanti voi perché oggi parlate di un tema difficile, vedo che ci sono altri colleghi che lavorano da tempo qui in sala su tematiche complesse, importanti. Da Presidente della Commissione Pubblica Istruzione e Cultura del Senato vi dico che sono temi complessi istituzionali perché non è facilissimo riuscire ad entrare nel merito di dinamiche così forti. Non è facilissimo riuscire a entrare nel togliere ai nostri figli, ai nostri ragazzi un uso sbagliato, giusto, smisurato, pericoloso, normale a seconda delle tipologie, ma è sempre comunque un uso differente. E non è semplice per la politica entrare e tornare indietro. Quindi è sempre molto particolare quando il ministro Valditara riuscì a introdurre anche il divieto dell'uso dei telefoni cellulari all'interno delle scuole. È stato molto criticato, chiaramente criticato dagli stessi ragazzi e da una parte politica sostanziale che chiaramente diceva no. Ma voi sapete quanto invece oggi è diventato pericoloso, è diventato diciamo determinante nell'uso spasmodico nel vivere civile nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nelle scuole, nelle abitudini, entrare nei termini, e quello fu un piccolo freno, almeno per consentire un limite d'amblè, che poi però deve essere costruito con processi istituzionali che ad ora non ci sono. Tantissime proposte di legge, lo dicevamo prima poco fa con la collega, ci sono sia al Senato che alla Camera, giacenti da anche la precedente legislatura, anche più complessi, ce ne sono alcuni altri meno complessi. Quindi perché ringraziarvi? Perché molti di voi rappresentano le piattaforme che hanno il merito di riuscire a portare avanti dei processi importanti, quelli diciamo in cui l'evoluzione, l'intelligenza artificiale ci porta tanto avanti, e anche per voi non è facile tornare indietro e mantenere un equilibrio. Quindi il fatto di parlarne, di confrontarsi con le istituzioni in un'aula istituzionale è un fatto sicuramente di grande maturità imprenditoriale e sociale, di farlo con personalità dello spessore di oggi ci porta sicuramente a poter integrare quello che già la politica e le istituzioni stanno tentando di buttare giù. Credo che il governo sia diciamo quasi pronto a voler varare qualcosa che mi auguro che sia però confrontata, che non accadano delle situazioni diciamo con poco confronto, perché questo so che danneggerebbe un sistema che, ripeto, è vero che bisogna equilibrarlo, ma tornare indietro in alcuni processi diventa molto difficile e può essere anche molto dannoso, quindi bisogna farlo con il giusto equilibrio. Quindi il mio saluto introduttivo è per ringraziarvi di questa opportunità che date, di augurarvi buon lavoro e di sperare di avere dei confronti molto più forti su temi istituzionali e legislativi che saranno sicuramente prossimi. Grazie a tutti.
11: Grazie mille e grazie anche per le parole e la sensibilità verso questo settore. Allora, il nostro intento di oggi è proprio questo, l'abbiamo volutamente chiamato social e minori oltre il divieto. Il nome non vuole essere uno slogan, ma vuole essere proprio una riflessione, ovvero far capire che non basta forse limitarsi a capire dove mettere il divieto, che cosa vietare prima, cioè se vietare prima l'utilizzo dei social, se vietare prima l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché siamo oggi in un contesto che è in continuo divenire, che corre a una velocità enorme, per cui noi stessi come cittadini, come legislatori, come addetti ai lavori fatichiamo quasi a stare al passo. Quindi il nostro punto di oggi vuole essere proprio questo, cioè al di là del dove ci si andrà a porre a livello legislativo, il nostro intento è uno: stimolare la riflessione, stimolare il confronto e far capire che oggi, accanto a tutte queste tematiche, serve una cosa in particolare, ovvero l'educazione, la responsabilità e la condivisione di un mercato che è nato in maniera veloce, che continua a correre in maniera veloce e che oggi ha bisogno di essere capito. Perché la difficoltà qual è? Che spesso le famiglie, le scuole si ritrovano da sole ad affrontare un tema che nella maggior parte dei casi non conoscono, perché quanti genitori ci sono che conoscono il mondo dei social, il mondo dell'intelligenza artificiale dai figli? E come fanno le famiglie, le scuole stesse a mettersi a spiegare, a capire dove sta il limite, dove rinchiuderlo, come limitarlo in un qualcosa che conoscono essi stessi poco. Quindi il motivo per cui come associazione, al di là del rappresentare una categoria che lavora in questo contesto, al di là di essere nati come primo atto, noi abbiamo fatto un codice etico, abbiamo chiuso dei protocolli con il movimento dei genitori, con il movimento delle famiglie, proprio perché da sempre abbiamo un'attenzione ai minori, da sempre diciamo ai nostri associati: parlate con responsabilità, perché vi approcciate anche al mondo dei minori, vi approcciate ai più piccoli e soprattutto riuscite anche a influenzarli nel modo in cui dialogate con loro, nei temi che portate all'attenzione dei più giovani. L'altro tema che noi affrontiamo come associazione è proprio quello di cercare di creare una cultura, quindi far capire effettivamente come funziona il comparto. La giornata di oggi è strutturata proprio in questo senso, cioè farvi capire attraverso i professionisti che hanno creato questo settore, che lo riempiono tutti i giorni di contenuti e che lo fanno anche in modo costruttivo, lo fanno anche educando, cioè dando anche un nuovo modo di imparare ai più giovani, farvi capire dall'altra parte come le piattaforme devono approcciare il mercato con grande senso di responsabilità, perché sono quelle che creano effettivamente l'ambiente in cui tutti noi oggi viviamo, soprattutto in cui i minori vivono, e dall'altra parte poi affrontare il discorso a livello politico, proprio per capire in che direzione stanno andando i disegni di legge, perché per capire in che direzione stiamo andando da quel punto di vista. Quindi il nostro intento non è né schierarci da una parte né dall'altra, ma proprio cercare di aprire il dibattito, di far capire come funziona e di far capire che secondo noi serve proprio un'educazione. Cioè siamo nati, le nostre generazioni sono nate facendo il patentino per utilizzare il computer, per capire come si utilizzava un file Excel piuttosto che come navigare online e capire dove stava la cronologia. Oggi forse c'è bisogno di far capire alla società in toto come funziona l'ambiente digitale, perché ripeto, siamo in un ecosistema che continua ad evolversi, in cui i minori oggi ci si ritrovano, e non ci si ritrovano in modo passivo, ma ci si ritrovano come effettivamente dei protagonisti, perché loro aprono i social, al di là che per comunicare, per informarsi, per apprendere, per stimolare la creatività, perché ripeto, sui social si trovano anche tanti contenuti positivi. Quindi al di là di limitarci forse a fare un discorso sul porre un divieto, il nostro intento è proprio quello di far capire che serve accanto a questo un'educazione di massa in questo senso. Quindi io adesso lascerei la parola al Ministro, ringraziandolo ancora per l'attenzione che pone a questi temi, per essere qui con noi oggi seppur virtualmente, e lascerei la parola a lui e poi partirei con questa giornata appunto di confronto.
13: Grazie, buongiorno anche da parte mia. Mi sembra prudente partire con il primo panel e con il preavviso a ciascun relatore di avere un poco di pazienza: quando il ministro si renderà disponibile lo inseriremo nella discussione. Allora io prego intanto di avvicinarsi, non ci sarà inizialmente posto per tutti, ma si alterneranno al mio fianco i protagonisti della prima discussione: Iside Castagnola, che prego di accomodarsi, Daniele Grassucci, Noemi Cara, Elio Di Nardo, e seguiranno Nicolò Mililli e Crizia Severino. Vediamo se c'è posto per tutti. Allora, io partirei proprio dall'avvocato Iside Castagnola. Ci aiuti dal suo punto di vista ad inquadrare la discussione. Devo fare la parte di quello spiacevole e dire: abbiamo 4-5 minuti per intervenire, la giornata è lunghissima, vi prego di stare dentro questo limite. Grazie di cuore.
14: Grazie direttore, cercherò di stare nei tempi e soprattutto ringrazio la presidente Sara Zanotelli dell'associazione Creator e l'avvocato amico Jacopo, perché è importante che un'associazione come la loro faccia, tenti di fare dialogare quello che è il mondo appunto delle imprese, degli influencer, dei creator con le istituzioni. Perché? Perché diventano importanti agenti di dialogo con i nostri giovani, e io vi assicuro e vi testimonio che moltissimi ragazzi, facendo media education da 15 anni, cioè andando in tutte le scuole d'Italia da 15 anni a fare educazione digitale, i ragazzi italiani, così come traspare dall'ultimo rapporto a Gcom, immaginatevi, il 40% dei nostri ragazzi dai 14 ai 24 anni si informa sui social, cioè sono dati determinanti. Quando io vado nelle scuole dico, ragazzi, in molte volte incontro 4-5 classi e chiedo loro, ragazzi, chi di voi legge, capita, insomma, a chi capita di leggere un quotidiano? Alzate la mano. Nessuno.

dicono da Instagram, da TikTok, il 40% dal rapporto Agicom. Questi dati sono importanti perché noi abbiamo il compito, istituzioni, imprese, di analizzarli e in qualche modo di orientare la cultura e la formazione. Perché è importante l'educazione digitale? Vi racconto una cosa che non è autoreferenzialità, ma che in qualche modo ci fa capire l'importanza. Circa 2 mesi fa sono stata insignita dal Presidente della Repubblica del titolo di ufficiale al merito della Repubblica Italiana. Ma sapete perché? Perché hanno riconosciuto, il Presidente stesso, nella motivazione, quanto l'educazione digitale oggi per i nostri ragazzi è la nuova educazione civica, è educazione alla partecipazione, e di questo noi ne dobbiamo essere coscienti, e non può essere demandata da professionisti, perché io sono avvocato come me, che da 15 anni fanno volontariato mettendo a disposizione tempo e professionalità a favore di famiglie e ragazzi, ma deve diventare ormai strutturale, e non bastano le 32 ore di educazione civica così come sono state inserite. In questi 15 anni ho incontrato centinaia di insegnanti, migliaia di ragazzi, e molte volte gli insegnanti mi dicono: dobbiamo correre per finire il programma, abbiamo l'educazione alla Costituzione, e poi il teatro, e poi l'educazione per la sostenibilità, ma come facciamo a insegnare ai nostri ragazzi, soprattutto ai più piccoli, a proteggere la loro privacy, a navigare bene su internet? Ecco perché ringrazio la vostra associazione, perché questo è un importante momento di riflessione per le istituzioni, quanto sia importante peer to peer, anche tramite voi influencer, siete importanti agenti di progresso, cercare di educare e accompagnare i più piccoli. Voglio portare spunti al dibattito di stamane, importanti, perché io mi considero sempre a disposizione, e da ieri sono stata nominata autorità garante per l'infanzia di Roma Capitale, quindi sono a disposizione di tutti voi, istituzioni, imprese, famiglie, perché è un momento particolare, bisogna aiutare i più piccoli. Quando ero dirigente della GCOM, già 10 anni fa, il primo convegno che organizzai fu il tablet come esperienza di crescita. Oggi diventa una realtà, mi chiamano i municipi disperati perché i bambini fanno ricatti emotivi nei confronti dei genitori che non vogliono mangiare se non hanno l'influencer o l'iPhone davanti. Quindi bisogna educare i più piccoli per creare per tutti noi un ecosistema più sicuro, più trasparente, in modo che siamo tutti più sereni, anche voi imprenditori. È importante per non in qualche modo incorrere anche in cause penali, in risarcimenti milionari, quindi è un discorso che rassicura tutti. Io faccio il plauso qui alla Guardia di Finanza, perché giusto ieri fanno importantissime operazioni, sono il corpo che in assoluto si è più modernizzato. La Guardia di Finanza ieri a Catania, in diretta, ormai in streaming, ha bloccato un influencer che non faceva altro che vendere roba taroccata in diretta su un sito. Quindi ma perché è importante proteggerli, i nostri ragazzi più piccoli? Perché non capiscono che comunque una maglietta venduta a 1,50 euro ha tanti metalli, ha tante sostanze chimiche di cui poi leggiamo che in qualche modo danneggiano la loro salute fisica. Io faccio un plauso anche all'antitrust che ha bloccato un po' tutto quel, perché vi parlo anche di questo, per cercare di stimolare e ispirare voi alla responsabilità sociale. Gli influencer, in un momento in cui non c'è famiglia, in un momento in cui l'insegnante non forma più ma insegna solo materia del programma, il bambino vede nell'influencer chi lo ispira, e quindi se la bambina di 7 anni si mette a piangere perché dalla mamma vuole che compri il glitter che l'influencer ha usato e poi ha l'allergia che le provoca una dermatite grave, è chiaro che di questo noi ci dobbiamo interrogare. Quindi ringrazio l'antitrust che ha bloccato tutta la linea dei prodotti cosmetici, soprattutto per i più piccoli. Guardate, sono cose che ci possono sembrare lontane.

0: invece fanno parte della vita di tutti i giorni di molti cittadini italiani. Un'altra cosa molto importante che mi sento di cui parlare proprio perché deriva un po' in questi 15 anni, devo dire che mi hanno affiancato tanti professionisti. Però ricordo una cosa molto bella, era la primaria dell'Istituto Dermatologico San Gallicano. Un giorno mi incontrò e mi disse, era la dottoressa Catricalà che oggi non c'è più, avvocato Castagnola, le volevo dire una cosa. Dico dottoressa, grande stima, era un luminare della dermatologia italiana, mi disse in Italia incominciamo ad avere pazienti americane, perché lì chiaramente è tutto in anticipo, che hanno problemi di melanomi e di tumori alle unghie perché le unghie finte procurano potenzialmente i tumori, e le ragazzine piccole in qualche modo seguendo determinate influencer non fanno altro che praticare questo tipo di trattamento. Di contro vi devo dire che quando vado nelle scuole dico sempre, vi lascio con questo pensiero positivo, ispirate i ragazzini alla legalità, alla felicità. Giusto ieri eravamo con Google, con Martina, a un incontro di formazione per i bambini più piccoli, e dico sempre, non diventate clienti, solo cliente, follower, diventate protagonisti, cercate gli influencer che vi ispirano a diventare persone migliori. Ho rincontrato al liceo una ragazzina che mi ha detto, avvocato, io 5 anni fa l'ho incontrata, vengo da una famiglia povera che non può permettersi il British Council, ma lei ci disse una cosa che mi aiutò tantissimo: segui su YouTube i corsi in inglese oppure le canzoni in inglese e allenati sempre. Io ho detto, ho fatto un'application e sono entrata gratuitamente in una scuola privata grazie a questo consiglio, ed ero semplicemente alla prima media. E queste sono soddisfazioni che vi auguro di provare ognuno di noi, perché penso che la mission più importante appunto sia quella di far progredire quello che è l'ecosistema reale e digitale, proprio perché, come diceva Papa Francesco, proteggere i più piccoli è una responsabilità personale e collettiva. Grazie a tutti.
1: Grazie avvocato Castagnola, e come preannunciato dovremmo essere in collegamento con il ministro Giuseppe Valditara, a cui volentieri do la parola. La prego, signor ministro, buongiorno. Bene, allora però facciamo così, attendiamo conferma della presenza del ministro e proseguiamo con benissimo il prossimo oratore. Mi fa molto piacere introdurre Daniele Grassucci, scuola.net. E, diciamo, Carmelo Bene usava una espressione, un'apparente sgrammaticatura, parlare o essere parlati, no? E qual è la differenza tra i ragazzi quando parlano e quando invece, tra virgolette, sono parlati? Nei convegni cosa si dice di loro e invece cosa viene fuori dai dati e quando loro vengono interpellati sul loro reale comportamento? La prego.
2: Tante grazie direttore.
1: La fermo, dovrebbe essere con noi il ministro, credo e spero. Vediamo se il ministro è collegato e gli diamo la parola, altrimenti ascoltiamo il relatore a cui stavo appena...
0: Vai Daniele.
1: Oh, facciamo così, la prego, intervenga. E tanto,
2: vai da un bimaior.
3: Prego, già stanno...
4: Eccoci qua.
1: Ah, allora abbiamo il ministro. Bene, buongiorno signor ministro, la parola a lei.
4: Allora, buongiorno a tutti voi, grazie per avermi invitato, grazie per questo interessante dibattito. Come sapete, l'Italia è stato fra i primi paesi a muoversi su un tema così delicato e così significativo per i nostri giovani. Nel dicembre 2022 avevo mandato alle scuole una raccomandazione ad applicare una vecchia circolare, a renderla strettamente cogente per quanto riguarda l'utilizzo dei cellulari nelle scuole non a scopo didattico. Successivamente abbiamo vietato l'utilizzo dei cellulari a scopo didattico sia per le scuole primarie e secondarie di primo grado e infine da quest'anno per le scuole, da quest'anno scolastico, anche per le scuole secondarie di secondo grado. Quando ci siamo mossi in questa direzione, ricordo i commenti ironici e divertiti di alcuni anche illustri personaggi del mondo della cultura italiana, non soltanto della scuola, dicevano: ma Valditara è contro la modernità, Valditara non si rende conto che il cellulare ormai è entrato nel mondo dei nostri giovani e che quindi questo divieto è un divieto anacronistico, eccetera eccetera. Voglio solo ricordare che noi abbiamo investito delle somme veramente enormi per la digitalizzazione delle nostre scuole, 2 miliardi e 100 milioni di euro. Abbiamo portato il numero dei device per ogni giovane dall'anno scolastico 2021-2022, era un device ogni 6 studenti, ci avviciniamo al rapporto 1 ogni 2 in questo anno scolastico, ma soprattutto non ci siamo limitati ai divieti, abbiamo avviato per la prima volta nelle nuove linee guida sull'educazione civica e poi anche nelle nuove indicazioni nazionali l'educazione, in particolare nella educazione civica, l'educazione all'uso corretto del digitale, all'uso corretto dell'intelligenza artificiale e anche alla prevenzione dei rischi nei confronti dell'utilizzo dei social e del cellulare. Quindi l'aspetto educativo, l'aspetto formativo è stato avviato, anzi aggiungo che con Indire ci saranno anche dei percorsi di formazione dei docenti perché possano con consapevolezza affrontare queste tematiche di educare all'uso corretto del digitale e di tutte le ulteriori problematiche connesse. Perché abbiamo voluto vietare invece l'utilizzo anche a scopo didattico, fatta eccezione per alcune situazioni particolari, disabilità piuttosto che apprendimenti che per la tecnologia implicata necessariamente passano dall'utilizzo del cellulare. Per diversi motivi, innanzitutto perché tutti i rapporti internazionali stanno a testimoniare che il cellulare dal punto di vista didattico peggiora gli apprendimenti. Quando ero a Trieste al G7 di 2 anni fa abbiamo voluto invitare anche il responsabile dell'OCSE che ha e ribadito che persino nella matematica gli apprendimenti peggiorano con l'utilizzo a scuola del cellulare. Poi c'è un altro tema anche molto importante, lo ha dichiarato l'Istituto Superiore di Sanità, anche qua riscontrando un calo degli apprendimenti, ma lo hanno dichiarato tutti gli studi, tutti i principali studi scientifici sulla materia. Il cellulare, soprattutto nell'età di formazione, quindi presso più giovani, ha un impatto negativo sulla memorizzazione, sulla concentrazione e persino sulla fantasia. Alcuni neuropsichiatri mi hanno spiegato che lo studio, la lettura sui device, innanzitutto sul cellulare, attiva soltanto una parte del cervello e non invece come l'utilizzo del libro, della carta e della penna, che attivano invece tutte le parti della sostanza cerebrale. C'è poi un altro dato, perché l'abbiamo voluto vietare anche nell'intervallo. Perché come mi hanno raccontato gli studenti, come raccontano i docenti, le relazioni si erano frantumate. I ragazzi, anziché discutere, parlare, dialogare, giocare fra di loro, passavano isolati il loro tempo sul cellulare. E allora credo che sia importante anche questo messaggio, questo segnale, di fronte a una iniziale maggioritaria contrarietà dei giovani a questo divieto, devo dire che si registra oggi, lo dicono anche le statistiche, una diffusa soddisfazione, perché il commento è: grazie a questo divieto abbiamo recuperato le relazioni sociali. C'è poi il tema dei social, io faccio un intervento di carattere generale, c'è poi il tema dei social, che è un tema che mi inquieta in modo particolare. Come voi sapete, l'ho già detto più volte, il governo ci sta lavorando, credo che siano ormai mature le condizioni per accelerare il percorso o del percorso parlamentare o di quello governativo. Francamente, dal mio personale punto di vista, il problema è trovare una soluzione che sia non aggirabile. Il testo parlamentare, ritengo, alla luce della esperienza australiana, che possa in qualche modo avere delle falle, e quindi credo che il testo elaborato, pensato dal governo e uscito anche su alcuni media, sia tecnicamente più forte. Però, detto questo, il dramma lo vivo e l'ho vissuto nelle scuole in presa diretta. Ho vissuto addirittura episodi di suicidio di ragazze che si sono suicidate seguendo esempi su questi canali, il dark web, sui social, su stimoli particolarmente negativi. Abbiamo visto e siamo stati tutti spettatori veramente presi da raccapriccio quando quella ragazza che ha aggredito la professoressa vicino a Bergamo filmava con il cellulare la scena, perché doveva trasmetterla al gruppo Telegram a cui era collegato. Ecco, allora è evidente che da questo punto di vista anche qua lo stimolo in negativo che proviene da un utilizzo improprio dei social è particolarmente pericoloso, soprattutto per i più giovani. Non è un caso che anche da questo punto di vista persino l'Unione Europea si stia muovendo, anche le ultime recenti dichiarazioni, per incoraggiare forme di controllo sull'utilizzo da parte dei minori dei social media. Credo che sia molto opportuno il dibattito che voi oggi affronterete. Ritengo che da questo punto di vista non ci debbano essere contrapposizioni politiche o ideologiche, almeno su questo punto, tanto più che c'è un disegno bipartisan parlamentare. Procediamo in un dialogo scientificamente positivo e propositivo. Il governo è disponibilissimo a procedere d'intesa con il Parlamento. Troviamo però delle soluzioni che siano soluzioni efficaci e non palliativi che possano essere facilmente aggirati. Questa è la mia unica preoccupazione. Detto questo, credo che ormai la sensibilità di massa, per fortuna, sia abbastanza viva. Bisogna però anche probabilmente sensibilizzare di più i genitori, coinvolgerli sempre di più in questa problematica, perché troppo spesso vediamo che il regalo di prima comunione o il regalo di Natale è il cellulare, e il bambino viene abbandonato spesso e volentieri con uno strumento che può essere particolarmente pericoloso. Quindi grazie e buon lavoro per il prossimo convegno.
5: Bene, ringraziamo il ministro, a cui rivolgiamo auguri di buon lavoro. E torniamo alla nostra discussione. Avevo appena dato la parola a Daniele Grassucci e ben volentieri gliela restituisco. Voi accetterete anche nel corso della discussione qualche dubbio, io sono un vecchio liberale e quindi accoglierete qualche dissenting opinion che distillerò nel corso della mattinata con molto garbo. Voi fate finta di avere a che fare con uno che a volte dirà delle cose strane, delle cose... E invece torniamo ai ragazzi. Come sono i ragazzi quando si parla di loro e come sono invece i ragazzi quando parlano loro e parlano direttamente? La prego.
2: Allora, intanto grazie, mi piacciono le opinioni, come dire, contrarie o comunque la discussione, perché io penso che nessuno di noi qui abbia la soluzione in mano, perché è un problema molto complesso e da certi punti di vista paradossale, perché i dati confermano tutto quello che ha detto prima Iside, ovvero da una parte i ragazzi oggi si informano sui social, quindi chiudere i social, chiudere le piattaforme di video sharing è come dire non puoi leggere più il giornale. Nessuno si sognerebbe di privare di un diritto democratico un cittadino italiano sulla base dell'età, qualora anche fosse un bambino. Quindi, peraltro, questo non è un fenomeno solo italiano, cioè il tema del 40% dei ragazzi che si informano sui social e sul 20% sui siti web ce l'abbiamo anche a livello internazionale. C'è un'indagine di Reuters che è uscita poco tempo fa e che con questo dato lo acclara su 18 paesi. Quindi dobbiamo da una parte tutelare i ragazzi anche di questo diritto, dall'altra dobbiamo educarli, perché noi sappiamo che un conto è leggere un giornale in cui ci sono giornalisti professionisti formati e che devono comunque sottostare a un codice etico, dall'altra è guardare tutto quello che passa sui social media. E dall'altra appunto c'è il tema dell'influenza che questi media, ma soprattutto i contenuti e gli algoritmi che ci sono dietro, hanno su ragazzi e ragazze, e questo appunto ce lo dicono i dati. Quindi Jacopo, che sarà il mio assistente, no? il mio puntatore, puoi andare avanti
6: ancora?
2: Vai. Ecco, i dati ci dicono chiaramente questo, che poi ci sono le fonti, sono varie ricerche che abbiamo fatto con delle associazioni con cui collaboriamo e anche con Meta sul tema della age verification. In questo caso si parla di una ricerca fatta dall'Associazione Nazionale di ITE su ragazzi tra i 18 e i 24 anni. Ecco, quello che si vede chiaramente è che la metà dei ragazzi si sente condizionato in quello che fa dai social media, ma c'è un problema molto particolare sul fisico e sulle ragazze. Vedete, quasi il 50% delle ragazze si dichiara condizionata nel rapporto col proprio corpo da quello che vede sui social media, e quindi poi ci spieghiamo le unghie finte, ma ci spieghiamo anche una cosa. Io vi racconto un episodio di vita vera, però per capire che poi i dati si incarnano nelle persone. La mia nipotina di 12 anni era andata in gita con le sue compagne e c'era una parte, mi dice: sì, io sono rimasta colpita, perché chiaramente prima esperienza fuori casa, quindi chiaramente vedi le differenze H24. Sono rimasta colpita perché c'era un gruppo di miei compagni che ogni sera si faceva la piastra, quindi si lisciava i capelli, ecco, mettiamola in questo modo. Che è una cosa bellissima, ma magari comunque nella quotidianità di tutti i giorni, oltre a distruggere i capelli, penso che a 30 anni i capelli facciano fatica a stare in piedi, però è un po' una schiavitù, E io le ho fatto questa domanda: Carlotta, ma queste bambine erano quelle che hanno Instagram prima dell'età consentita? Sì, tutte avevano Instagram. Chiaramente è un problema comune a tutte le piattaforme. Però ecco, capiamo bene da dove arriva questo problema. E qua secondo me è un po' come quando abbiamo iniziato a fumare. Negli anni 50 e 60 c'erano le pubblicità dei medici che fumavano sigarette e le consigliavano, non scherzo, in America c'era il dottore con la sigaretta e i dottori fumano le Camel. Quindi secondo me siamo un po' in questa cosa, stiamo scoprendo chiaramente che ci sono anche degli effetti negativi, non solo degli effetti positivi, ma come qua chiaramente poi il paragone è divergente, però ecco, noi dobbiamo cercare di portare questi ragazzi a sfruttare le potenzialità delle piattaforme, educandoli a mitigare i rischi, perché poi quello che diceva anche il ministro, qualsiasi soluzione tecnologica noi cerchiamo di costruire, la tecnologia ha anche dei limiti, quindi è bypassabile. L'unica cosa che non è bypassabile è l'educazione, è la consapevolezza. E chiaramente poi la consapevolezza non deve essere solo dei ragazzi e delle ragazze, ma deve essere anche delle piattaforme. Infatti questi dati non solo li ha trovati scuola.net, ma se possiamo andare avanti, nel settembre 2024 YouTube ha annunciato una limitazione algoritmica ai video suggeriti ai teenager, cioè di smettere di suggerire video legati al fitness, quindi non video violenti, non video pornografici, non video legati a contenuti che noi considereremmo di solito per adulti, ma semplicemente video di persone che si tenevano in forma, perché a 15 anni, 16 anni, 17 anni vedere video continuamente di corpi perfetti, di persone in forma, quando tu sei in adolescenza e magari tendi a essere non proprio il prototipo della bellezza, ti può creare tutta una serie di problematiche. Stessa cosa so che hanno fatto anche gli amici di Meta sul tema appunto degli account per teenager, quindi l'idea di non solo limitare le interazioni, ma anche di cercare di proteggere i ragazzi attraverso gli algoritmi. Perché qui il punto è, da una parte sì la responsabilità dei creator nel cercare di trattare certi temi. Però ad esempio quando si parla di salute, quando si parla di fitness, non è, cioè, è un tema che tutto sommato può essere neutro, però nel momento in cui l'algoritmo tende a proporre sempre certi tipi di contenuti, un tema neutro può smettere di diventare un tema neutro, e lo abbiamo visto nei casi di suicidio che purtroppo ci sono stati e in cui, diciamo, le piattaforme di social sono state ritenute responsabili. Il problema è che se io vedo un video a contenuto autodelusionistico è uno solo, se l'algoritmo mi inonda il feed di contenuti di quel tipo, allora Houston, abbiamo un problema. Però effettivamente questi ragazzi sono consapevoli, quindi non stiamo parlando con una generazione di inconsapevoli, anzi sono forse più consapevoli di noi, perché il paradosso è questo, che loro stanno smettendo stanno perdendo la capacità di relazionarsi nella vita concreta, nella vita analogica, perché anche la vita social è concreta, perché noi diciamo sempre virtuale, no, il digitale non è virtuale, è reale tanto quanto l'analogico, è solo una dimensione diversa del reale. E qui lo vediamo chiaramente, l'abbiamo chiesto a loro: ma secondo te l'uso eccessivo degli smartphone sta peggiorando la tua capacità di comunicare nella realtà? Ecco, il 90% di 19-24 anni, quindi quelli che si sono fatti un po' di anni diciamo con lo smartphone praticamente trapiantato sulla mano, ci dicono questo: sì, sta peggiorando le nostre capacità di comunicare. E quindi quello che diceva prima Valditara effettivamente ha un senso, cioè l'uso eccessivo di queste tecnologie ci sta facendo perdere delle abilità, e non solo. Io non so voi, quanti di voi hanno usato Google Maps per arrivare qui oggi? Ok, quanti si sono ritrovati nell'ingresso sbagliato seguendo Google Maps? Ecco, tutto questo, ecco, per dire, non è solo un problema è un problema proprio di tutto l'ecosistema. Però su questi ragazzi che sono dei nativi digitali, degli adolescenti nativi digitali, ha degli effetti un po' più importanti. Infatti quello che noi stiamo vedendo è che non stiamo solo perdendo la capacità di relazionarsi, di comunicare nell'analogico, ma anche, Jacopo, se puoi andare avanti, la capacità di relazionarsi, perché un ragazzo su quattro ha degli amici che non vede mai nella dimensione analogica, si relaziona con i suoi amici solo ed esclusivamente nella dimensione digitale. E questo poi chiaramente crea tutta una serie di problematiche che noi non possiamo limitare, perché mettiamo un'età, il giorno più uno, ammesso che facciamo bene la verifica dell'età, il problema rimane. Quindi qual è il problema di cui stiamo parlando? È che l'adolescente, come tutti gli adolescenti di tutti i tempi e di tutte le generazioni, ha una necessità, quella di sentirsi apprezzato, quella di ricevere nel suo percorso di crescita dei rinforzi positivi. Jacopo, se puoi andare avanti, perché noi anche qui abbiamo chiesto agli adolescenti, abbiamo sottoposto delle affermazioni, abbiamo detto: quanto vi trovate d'accordo con queste affermazioni? E qui sono le affermazioni con cui loro si trovano più d'accordo. 68,3% dice: sento il bisogno di ricevere approvazioni, mi fanno sentire più sicuro di me. Chi di voi è stato adolescente? Tutti, suppongo. Ecco, chi di voi aveva questo bisogno? Penso abbastanza tutti. E ricordo, insomma, per chi era più anziano, una volta si andava in chiesa vestiti bene. Perché si andava in chiesa vestiti bene? Non solo perché c'era una grande devozione, ma perché era l'unico momento in cui ci si poteva far vedere quando era adolescente. Il famoso struscio, no? Ecco, le vasche, insomma, ci sono vari termini. Cioè ci si metteva bene per farsi vedere. Quindi, come dire, l'adolescente di 100 anni fa è l'adolescente di oggi. Quello che cambia ovviamente è che oggi abbiamo delle piattaforme che immediatamente ti fanno vedere quanto sei popolare. E quindi questo ci fa vedere che c'è una grossa attenzione a controllare le interazioni e a sentirsi meglio quando si ricevono delle interazioni. Però qual è il problema? E quindi qua ancora una volta può solo intervenire l'educazione, che se nessuno ti spiega questo e nessuno ti aiuta a capire che quello che vedi è gestito da un algoritmo, per cui se tu vedi, come dire, l'immagine di un atleta pompato, continuerai a vedere immagini di atleti pompati, e quindi però quella non è la normalità, è semplicemente l'algoritmo che ti sta indirizzando verso questo, tu avrai, e questo ce lo dico, il 58% di quelli che abbiamo intervistato, sempre la sensazione che gli altri siano più felici di te. E quando tu sei convinto che gli altri siano più felici di te, succedono cose tipo violenza a caso, accoltellamenti, stragi, eccetera, perché tu hai sempre la sensazione che ci sia qualcuno più felice di te. E il problema poi è che se, come dire, se possiamo andare avanti, questo desiderio di essere ascoltato, di essere accolto, non lo fanno le persone reali, ecco qua i 14-17 anni, cioè dagli 14 anni in su, quasi il 60% ci dice che vuole ricevere più carezze emotive nella vita analogica. Se nella vita analogica non arrivano, ci si rivolge, grazie, ci si rivolge all'intelligenza artificiale. Quindi il problema oggi sta qui, che noi ci stiamo preoccupando dei social e delle piattaforme di video sharing, ma nel frattempo i nostri ragazzi stanno facendo amicizie e si stanno fidanzando con le intelligenze artificiali. Quindi i ragazzi stessi sono consapevoli di questa cosa, tant'è che a qualcuno balena l'idea che se i social sparissero domani sarebbero più felici, quasi il 50% ci dice questo. Quindi noi abbiamo un problema, uno strumento potente per l'educazione, imparano anche l'inglese e tante altre cose attraverso i social, e uno strumento molto potente per l'informazione democratica sta rischiando di diventare tossico per questi ragazzi. E quindi anche i ragazzi stessi, e vado a concludere, sono d'accordo con il concetto di maggiore età digitale. Chiaramente i più piccolini sono un po' meno d'accordo, perché lo vedono un po' più come una limitazione, però oltre il 50% è d'accordo con l'idea che ci sia una limitazione per le piattaforme di social e video sharing. Stessa cosa anche per l'intelligenza artificiale, slide successiva per favore, per l'intelligenza artificiale, per i videogiochi connessi e in generale per tutte quelle applicazioni che potrebbero creare, diciamo, delle rischiosità nei confronti degli adolescenti. Chiaramente c'è un po' meno consapevolezza rispetto ai social, però, e qui è davvero l'ultimissima, c'è una grossa differenza sul percepito di questa maggiore età digitale, nel senso, gli over 14 ti dicono da 14 anni in su, perché è facile, no? Che dicono noi l'abbiamo già passata. Però è interessante vedere la curva sui 10-13, cioè c'è qualcuno che ti dice voglio anticipare quanto più possibile, quindi dice 13-12, ma c'è qualcuno che ha paura e ti dice 15-16. E questa è la cosa che noi dobbiamo evitare, cioè dobbiamo evitare di demonizzare, ma dobbiamo accompagnare, perché è come se noi terrorizzassimo i nostri adolescenti sulla vita da adulti. Perché se abbiamo detto che i social sono un'altra dimensione del reale, è come se noi stessimo dicendo ai nostri ragazzi no, attenzione, voi potete diventare grandi a 16-17 anni, e noi sappiamo che questo nella vita analogica non lo facciamo. In conclusione, quindi, i nostri ragazzi ci chiedono di regolamentare, ma soprattutto di aiutarli, e c'è un grosso assenso nei confronti del cosiddetto patentino digitale. Jacopo, come vedete, sempre crescendo si capisce che l'importanza di questo strumento, ma anche i più piccoli lo capiscono, anche tra i 10-15 anni c'è un certo consenso nei confronti del patentino digitale, però il dato dei 19-24, 2 su 3 che ci dicono sì, servirebbe un patentino digitale prima dei social, ci conferma quello che stiamo cercando di dire oggi. Problema complesso, non esiste una soluzione semplice, bisogna mettere insieme legislatori, regole, tecnologie, piattaforme e chi quelle piattaforme le abita e produce contenuti. Grazie.
5: Grazie. Ha ora la parola Noemi Cara, creator, e a cui chiedo, ma parola discutibile, percezione, un ragazzo, una ragazza, come lo percepisce questo limite? È un aiuto? È una cosa che lo schiaccia, che la schiaccia? Perché comincerete ad accettare le mie dissenting opinion. Ma il mondo perfetto, ma chi ce l'ha avuto? Neanche 50 anni fa, neanche 70 anni, nel senso di un equilibrio totale delle persone intorno a lui, modelli totalmente adeguati ai propri limiti, ai propri difetti. La gioventù che si specchia nella gioventù, Giacomo Leopardi, passero solitario, la gioventù mira ed è mirata e in corsa allegra. Che facciamo? Leviamo il cellulare a Leopardi, non ce l'aveva. Mi aiuti lei a superare i miei dubbi?
6: Io vedo tutti i giorni adolescenti in classe che magari hanno delle regole molto ferree, regole nelle quali non sono accompagnati, alle quali non si accompagnano delle spiegazioni, che nel momento in cui raggiungono un'età per cui questa regola non c'è più, fare tutto quello che non hanno fatto nel giro magari di 24 ore. Quindi mi chiedo effettivamente quanto questa tecnica, questa tattica sia concreta, perché effettivamente noi viviamo in un mondo che va a 300 all'ora, in un mondo che si basa sul digitale, e da mamma che proibisce l'utilizzo di iPad e smartphone al proprio bimbo di quasi 3 anni, però mi rendo conto che all'interno di una realtà concreta questo divieto è a volte difficile da mantenere, perché il compagnetto lo utilizza, perché quando si esce e si va a cena con altre persone l'altro bimbo al tavolo lo utilizza. Allora mi sono chiesta, non è magari il caso di effettivamente mettere in atto un'educazione digitale, ma soprattutto per i genitori, che hanno bisogno di misure concrete, non solo di divieti, quindi una creazione di limiti, una creazione di spazi, un accompagnamento quotidiano verso, per l'adolescente ma anche per il bambino, una spiegazione del limite, un contenimento dell'utilizzo, un anche discernimento in quello che poi l'adolescente, il ragazzo, il bambino va a guardare, perché ad oggi per noi genitori è tanto tanto difficile, perché abbiamo tutti una vita lavorativa intensa, no? Quindi alle volte per la stanchezza è anche facile dire vabbè, guardati questo cartone 5 minuti, stai fermo lì, io respiro. È la cosa più facile magari da fare, però effettivamente non è quella la via giusta. Però potrebbero esserci delle soluzioni, no? Magari la canzone col balletto su YouTube potrebbe diventare un momento di gioco danza da fare con la mamma, quindi magari non visto sull'iPad ma visto sulla TV, un qualcosa che abbia un limite di tempo, qualcosa che sia circoscritto, accompagnato, ma non proibisca completamente l'accesso a delle piattaforme in modo magari più sicuro, perché l'utilizzo smisurato di questi dispositivi sappiamo benissimo che è pericolosissimo. Io mi ritrovo classi pieni di ragazzi con disturbi di diverso tipo causati proprio dall'utilizzo smisurato dei dispositivi, quindi il pericolo è concreto, è reale. Però mi rendo anche conto che dobbiamo muoverci all'interno di questa realtà, cioè vietare completamente. Quanto può essere concreta come soluzione? Questa è la cosa che io mi chiedo quotidianamente. Naturalmente la soluzione non c'è, però credo che sia proprio questo il punto su cui lavorare, cioè la presenza, perché essere genitori perfetti oggi è impossibile, però forse possiamo cercare di essere genitori che ascoltano, genitori che comunicano, genitori che spiegano, genitori che ci sono e che accompagnano, cioè non che lasciano il bambino e il ragazzo davanti a qualcosa che magari parte con un video, un cartone animato, ma YouTube sappiamo che si basa su video che poi si scorrono, TikTok, tutte le piattaforme social sono molto veloci e anche questo è un problema. Abituiamo i bambini a magari vedere qualcosa che abbia un inizio, che abbia una fine, che abbia appunto dei tempi e che educhi anche all'attesa, alla pazienza, non a video di 10 secondi che poi creano disturbi come l'iperattività, disturbo dell'attenzione e tanti altri. Quindi credo che un'educazione digitale sia indispensabile, ma non solo per i ragazzi, ma soprattutto per le famiglie, che hanno bisogno di misure concrete, misure che possano avere un'applicazione nel 2026. Perché tutto quello che è stato detto è giustissimo, è profondamente corretto. Però ecco, mi chiedo questo, il divieto assoluto a cosa porterebbe ad un certo punto? È possibile? È una soluzione concreta? È una soluzione poi alla lunga fragile? E questo ecco è quello che è il punto centrale sia della mia riflessione personale, ma è anche quello un po' che porto sulle mie piattaforme. E quello che diceva appunto il collega è creare un algoritmo, cioè studiare degli algoritmi che non ci propongano magari sempre le stesse cose e possano magari pilotare i nostri gusti, possano pilotare le nostre scelte o le nostre poi azioni, perché poi di quello parliamo, ma cercare di creare anche variabilità, questa potrebbe essere anche una soluzione. Quindi concludo dicendo che secondo me, personalissima opinione, la cosa fondamentale sarebbe un'educazione digitale soprattutto per le famiglie che si sono ritrovate ad oggi in una realtà che conoscono anche loro per la prima volta e che sono stati educati in dei contesti sociali, culturali ma anche proprio storici diversi e quindi magari alle volte non hanno gli strumenti per sapersi approcciare a queste novità così veloci. Grazie.
1: Bene, grazie. Devo pregare. Posso...
5: No. No, no, non funziona così. No, non funziona così. La prego. Un istante. Congediamo intanto due dei nostri relatori, che sono Daniele Grassucci e Iside Castagnola. Grazie, buon lavoro. Facciamo accomodare i prossimi relatori, che sono Niccolò Mililli e Crizia Saverino. Poi a fine convegno ci sarà spazio per gli altri interventi, naturalmente. Allora, come ci organizziamo, cari Niccolò e Crizia? Vi alternate due brevi interventi per ciascuno? Perché, allora, abbiamo sentito proporre, eccetera, limitazioni, e dovrebbero essere gli adulti che però stanno costantemente con sto cellulare in mano. Ora, in base al noto principio per cui bisognerebbe vedere come il parroco agisce prima ancora che come il parroco predichi, come funziona questa cosa dal vostro punto di vista? Vi prego.
7: Funziona? Sì? Ok. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per... parlo per me, ma penso anche per mia moglie, per averci voluto qui e averci chiesto di intervenire, quindi grazie mille. Allora, noi siamo qui, spero, non come capro espiatorio, perché voglio dire, operiamo sui social e ci lavoriamo pure, quindi c'è pure questo passaggio che potrebbe essere molto interessante da sviscerare. Però per essere il più concisi possibile e arrivare direttamente al tema, è molto difficile per noi genitori cercare di approcciarci ai nostri figli e cercare di portare poi, per quanto riguarda noi due quantomeno, qualcosa di positivo da lasciare ai posteri o comunque a chi possa usufruire di questa piattaforma. Noi specificatamente parliamo di famiglia, parliamo di coppia, lo facciamo in modo ironico, ma cerchiamo anche di affrontare talvolta dei temi un pochino più profondi, come la salute mentale, piuttosto che percorsi differenti da quelli naturali per avere i figli, dato che noi abbiamo fatto una fecondazione assistita per avere nostra figlia. Tema principale per me, probabilmente, spero che insomma sia anche per tutti voi, non è solamente quello che viene detto e che viene raccontato da noi genitori, ma anche l'esposizione del minore. Ecco, noi, per quanto abbiamo iniziato così, per puro gioco, sul social, senza pensare che poi ne sarebbe diventato un lavoro, siamo, diciamo, capitati in questo piccolo ma grandissimo trabocchetto, diciamo così, dell'esposizione dei minori, perché una persona, non vi posso assicurare, che non si rende conto fino a quando non c'è un ritorno da parte delle persone nel mondo analogico di quanto possano i video, piuttosto che le parole che vengono trasmesse tramite i social, avere un vero riscontro sulle persone, perché finché si vedono dei numeri che salgono non riesce a dare un volto a quei numeri, ma solamente così, insomma, circoscrivi alla matematica. Quando ci siamo resi conto di quello che stava succedendo attorno a noi, abbiamo deciso di fare un attimino retrofront per quanto riguarda l'esposizione di nostra figlia, e direi che è stata anche una scelta molto intelligente per quanto riguarda noi, per quanto ognuno fa le proprie scelte, quindi non sono qui assolutamente a puntare il dito, però spostare l'attenzione da un minore alla famiglia, o comunque al concetto di coppia, che prevede anche l'inserimento del minore, ma quantomeno non ripreso in volto, per noi è stato molto importante. Perché ricordiamoci questa massima, se posso permettermi, il follower ti segue se ti vuole seguire per quello che trasmetti, per la persona che sei. Se smetti di seguirti perché non fai più vedere tuo figlio, è stato un bene perderlo. Questo ci tengo a sottolinearlo. Chiudo dicendo che avete giustamente, siete intervenuti in modo super puntuale parlando di questa tematica, grafici molto interessanti, però secondo me un po' falsati, se posso permettermi, non di certo dal vostro studio, ma ritengo, perché molti minori, molti ragazzi giovani, secondo me non hanno detto completamente la verità, nonostante fossero magari anonimi. Credo che la situazione sia leggermente più grave di quello che abbiamo visto, 60%, 50%, io credo proprio che i ragazzi giovanissimi, quindi dai 13 anni fino ai 18-19, siano talmente inglobati da questa realtà che forse non si rendono veramente conto
0: di essere influenzati.
7: Di essere influenzati. e quindi rispondono: ma sì, che sarà mai, ci mancherebbe se io vengo influenzato. Così non è, secondo me. Quindi spetta anche a noi, oltre che ai genitori, alle istituzioni, compresa la scuola, sensibilizzare su questo tema, ma quantomeno spostare l'attenzione su qualcosa che può essere accrescitivo. E secondo me, chiudo veramente dicendo che ultimamente sto notando che sul social c'è più attenzione rispetto a questo tema.
1: Bene. Lei vuole aggiungere qualcosa?
8: Sono molto più concisa. Buongiorno a tutti. Ringrazio anch'io, ovviamente. Ovviamente condivido tutto quello che è stato detto da mio marito, perché è tutto frutto di una condivisione fatta insieme, di scelte condivise sia personali, familiari che lavorative. Sono d'accordo soprattutto con l'ultimo punto fatto da Nicolò, perché il pericolo maggiore è il fatto di avere come pubblico molte persone non consapevoli, che molto spesso non fanno un percorso e ne avrebbero bisogno, quindi non si rendono effettivamente realmente conto di quanto possono essere influenzati da qualcuno o qualcosa. Per questo i dati potrebbero essere falsati, perché effettivamente non si può sapere, non lo sanno neanche loro. La scelta di rimuovere l'immagine di nostra figlia è stata ponderata nel tempo, voglio dire, la necessità di informazione, di azioni arriva da questo. I profili erano i miei, quelli che poi sono diventati di famiglia, quindi partivano da Crizia ed erano dei profili pubblici. Ora, per me la differenza tra pubblico e privato non esisteva. Arrivo dalla generazione dove sceglievi di metterlo pubblico solo se volevi dar fastidio a quelli che non ti seguivano, ma volevi farli rosicare. Quella era l'idea dei miei tempi, quella lì. Quindi è nato tutto talmente veloce, talmente inconsapevolmente, ingenuamente, che non ci rendevamo conto. Una volta però presa consapevolezza, ci siamo detti che cosa vogliamo fare. È una cosa abbastanza importante. Cerchiamo di crearne qualcosa di utile e positivo per le persone che scelgono di rimanere a seguirci, cercando di essere completamente trasparenti, a partire, io parlo per me, dall'estetica. Sono nata struccata, un po' sparto, in depressione, con i capelli sporchi, ed è stato abbastanza strano per me, perché ero una di quelle persone talmente succube del giudizio altrui che non usciva di casa se non era truccata. Ed è stata anche un po' una terapia d'urto, quindi in realtà il social può essere anche utile per questo. Ho fatto tanta terapia fino ad arrivare a quasi del tutto fregarmene del giudizio degli altri, e questa è una cosa che spero possa servire a mia figlia un giorno, a non avere quell'insicurezza che poi un giorno ho avuto io e anche tanti altri ragazzi. Quindi nella leggerezza del nostro profilo cerchiamo di trasmettere principi, come può essere anche solo appunto la salute mentale, visto che io sono bipolare, o la fecondazione, quindi un po' questi tabù del lo dico, non lo dico, mi devo vergognare, non mi devo vergognare. No, perché la vergogna porta all'omertà, al silenzio e al non farsi aiutare. E il social, questa parte può essere importante se portata sui social. Quindi ci siamo guardati e abbiamo detto: ok, che cosa può essere utile per nostra figlia, per noi e per chi ci segue, per i giovani? Quindi ogni volta che scegliamo di fare qualcosa lo ponderiamo, che possa essere un messaggio positivo e accrescitivo verso chi ci segue, soprattutto i giovani, perché poi è una grande responsabilità.
1: Grazie. Bene. Concludiamo questo panel, seguirà il panel successivo con Elio Di Nardo. Chi maneggia questa materia come lei si rende bene conto del confine tra potenza dello strumento, sua delicatezza, cosa la convince, cosa non la convince di quello che ha sentito finora, e ci dia la sua visione.
9: Allora, intanto grazie mille. Tantissime idee, tantissimi pensieri, e intanto grazie per i contributi avuti fino adesso, che sono stati ottimi spunti di riflessione. C'è una cosa che mi ha diciamo, fatto pensare ogni volta che sentivo parlare poi a partire dal ministro, che però è questa grandissima negatività, questa grandissima accezione di parlare dei social o comunque del web sempre con un'accezione di paura, di terrore, di come se fosse uno strumento davvero incomprensibile, inarrivabile, su cui non si può decodificare. La verità è che noi questi strumenti adesso iniziamo ad averli, non siamo più nell'era del 2010 dove ci approcciavamo alle piattaforme e non sapevamo quello che stavamo facendo. Noi che questa cosa la facciamo da 15 anni iniziamo a dare dei nomi alle cose, iniziamo a non accontentarci di un racconto dei social estremamente alto ed estremamente vago. A me dispiace un po' che si continui a parlare di sul web succede, cioè questo contenuto in cui in questa parte dei siti internet succede sta roba. C'è TikTok, c'è Instagram, ci sono delle cose che ormai hanno un proprio nome, siamo dei tecnici, possiamo avere gli strumenti per iniziare a usare questi nomi, e dove nella società si è stato fatto un lavoro importante sul valore delle parole e dei termini, credo che noi che in questo momento stiamo qui a rappresentarli dovremmo iniziare a utilizzare in una maniera corretta, perché sennò il rischio è che chi poi ci ascolta e chi è a casa, soprattutto le famiglie, soprattutto la gente che magari con questi argomenti non ha così tanta dimestichezza, rimanga un po', ovviamente, come posso dire, interdetto da questa grande aura di confusione e di assoluta mancanza di precisione. Detto questo, c'è un tema di responsabilità condivisa, c'è un tema di responsabilità generale che ovviamente erroneamente sembra sempre sia in testa a chi produce il contenuto, punto, e lì finisce. In realtà questa responsabilità ci coinvolge tutti, perché nessuno può... Prima sentivo parlare del discorso del bambino che quando è a mensa magari non mangia perché deve avere il telefono davanti, ma se io genitore a cena sto guardando il telefono mentre sto cenando e il bambino mi guarda, la prima cosa che fa è imitarmi, e quindi i primi siamo noi privati cittadini a dover dare un esempio, a dover capire che questa è una nostra responsabilità di imitazione. Dopodiché sappiamo che ovviamente chi ha più esposizione questa cosa tende a normalizzarla. Noi abbiamo vissuto, insomma, negli anni scorsi l'abbiamo vista tutti, la soap dei Ferragnez andata in onda sui loro canali social, e ci siamo resi conto tutti a un certo punto che questa cosa non poteva più funzionare, non andava bene. Chi è iniziato nel 2010, nel 2011, aveva secondo me una serie di attenuanti, che era che tutto questo mondo si doveva costruire. Era veramente la scoperta, era veramente un qualcosa su cui tu non potevi veramente calcolare i rischi, nonostante cercassi in qualche maniera di stare attento a quello che dicevi e quello che comunicavi. Oggi è inaccettabile, non esiste che nel 2026 una persona si approcci alla produzione di contenuto e non sappia che l'esposizione del minore ha un rischio o che va in qualche maniera, diciamo, controllata. Come è inaccettabile che non sappia che se un brand viene da me e vuole utilizzare mio figlio per fare una cosa, non gli posso schiaffare la roba in mano e fargli una foto, ma c'è tutto un processo proprio particolare con un ispettorato del lavoro, cioè si fa in una certa maniera, non si fa più a caso, cosa che è stata invece nel decennio, diciamo, passato. Credo che abbiamo tanti strumenti oggi per iniziare a entrare nel vivo delle questioni, e credo che il rapporto che stiamo sviluppando anche con ACE, con le istituzioni, sia la cosa fondamentale per renderlo credibile. Il tema è che non possiamo aspettare che le istituzioni formulino, diciamo, delle idee senza parlare con noi. Noi siamo i meccanici, se questa macchina deve andare avanti non si può fare con la filosofia, va fatta con i tecnici, e i tecnici sono un po' in questa stanza, un po' nelle sedi opportune, e devono essere ascoltati. L'esempio di Agicom secondo me è virtuoso, perché prima di arrivare a un punto ci sono stati innumerevoli tavoli tecnici, innumerevoli tavoli di discussione, ci siamo sentiti da operatori del mercato ascoltati e abbiamo dato un contributo. Poi probabilmente non tutti la pensiamo nella stessa maniera, ma è giusto che questa cosa venga fatta, perché altrimenti parliamo di filosofia e non parliamo di invece cose concrete, che sono quello che oggi serve fare, entrare nel concreto, e se serve anche dare delle strette. Non è, una volta noi chiedevamo la libertà, adesso io sono contento se arrivano delle leggi e se arrivano delle restrizioni, perché in un momento di far west bisogna restringere il cerchio, bisogna assolutamente cercare di quantomeno fare in modo che tutti rispettino delle cose precise, semplici, e che ci sia, e che tutti insomma ci adeguiamo a questa cosa. Dopodiché avremo tutto il modo di studiare se questo sta funzionando o non sta funzionando ed eventualmente riallargare le maniche. Rispetto al tema della responsabilità del content creator, in prima persona io ho vissuto un'altra parte di questa medaglia. Quando i content creator nel decennio passato si sono approcciati a questo mondo e hanno avuto tantissima popolarità, sono riusciti a fare questo lavoro quando non era ancora un lavoro e lo stavamo sviluppando, si poneva subito un tema di responsabilità verso la community, gli utenti e chi poteva essere, diciamo, le persone che ricevevano questi contenuti. Nessuno ha mai pensato che cosa succedesse a loro, nessuno ha mai fornito un supporto a queste persone che mentre stavano facendo questo percorso non si rendevano conto che si montavano i video, si guardavano in faccia tutti i giorni, per tutti i giorni avevano a che fare con la loro immagine, le loro problematiche del viso, e intorno probabilmente hanno avuto anche un ambiente disfunzionale che ha sostanzialmente una generazione intera di creator l'ha ammazzata, perché non avevano gli strumenti e nessuno gli ha dato davvero gli strumenti per reggere davvero il colpo. Noi questa cosa l'abbiamo imparata oggi, noi oggi siamo qui che non abbiamo più quell'ignoranza tra virgolette che avevamo all'inizio, ma abbiamo tutti gli strumenti per poter dire che cosa sarebbe opportuno fare o non sarebbe opportuno fare. Bisogna solo decidere che ci interessa farlo. Quando voi parlavate del discorso, noi ci abbiamo messo un po' e abbiamo vissuto questo cambio. Caspita, è vero, perché tu se questa cosa non la conosci, la impari purtroppo spesso prendendoci anche degli schiaffi. E questo è quello che è successo a tantissimi creator, a tantissime famiglie che parlavano di cose più differenti. Però sono passati 15 anni, non siamo più ormai all'inizio di questo percorso, anche se ogni tanto dalle parole, diciamo, della politica e delle istituzioni sembra che ci siamo arrivati da 5 minuti. Sono 15 anni che lo facciamo, abbiamo tutti gli strumenti, dobbiamo usarli, dobbiamo renderci parte attiva e dobbiamo sapere che gli obiettivi li possiamo raggiungere conoscendo le cose, quindi iniziando a chiamare le cose con i loro nomi, iniziando a delineare dei perimetri di azione e senza andare come potevamo leggere prima, nel divieto totale, ma nel convocando e nel facendo dei gruppi di tecnici che conoscono una serie di dinamiche, che cerchino intanto di contribuire per arrivare a un punto di partenza, che sia il più ragionevole e meno, diciamo, impattante possibile in un mondo che sappiamo ci può sfuggire di mano. Qua nel telefono c'è un sacco di roba bella, abbiamo parlato solamente di quello che oggi è un casino, abbiamo parlato di suicidi, abbiamo parlato degli esempi negativi, che è tutta roba che si trova qui sopra, ma qui sopra c'è anche il bello e questo non viene mai fuori, ci sono un sacco di esempi virtuosi, ci sono tante persone che potrebbero essere chiamate dai media per parlare, per raccontare le esperienze, che sono esempi virtuosi di come questa cosa bisognerebbe farla e forse sarebbe il caso di iniziare a individuarli, di riconoscerli perché hanno un valore e iniziare a renderli anche quelle semplificazioni, quegli esempi che oggi prendiamo solo sulla parte negativa e quindi condannando giustamente gli atteggiamenti dannosi, ma poi non facciamo mai vedere l'altra parte. Quindi secondo me iniziamo anche da far vedere quello che c'è di buono e cerchiamo invece di stringere su quello che bisogna fare per tutelare i nostri figli, la generazione più giovane, ma con grande consapevolezza e senza tanta filosofia. Grazie.
1: Grazie. Allora, possiamo congedare gli ospiti di questo primo panel e invece pregare di accomodarsi 3 su 4, perché il quarto sarà in collegamento, dei partecipanti al panel successivo. Siamo arrivati alle piattaforme e quindi avremo per TikTok Francesco Cacciapuoti, per YouTube Martina Colasante, per Meta Claudia Trivillino, mentre Plus for Humanity Giacomo Mannheimer sarà in collegamento. Benvenuti a tutti. E accetterete anche voi qualche mia
5: perplessità, voi non tenete conto di queste mie perplessità, però io il dovere ce l'ho qui. In Australia dopo 4 mesi di divieto è un quarto il numero dei ragazzi che ha rispettato il divieto. Come si fa? Come si fa? Cioè io mi permetto di richiamare tutti alla praticabilità poi degli interventi, ma non solo da un punto di vista di ciò che è possibile, una VPN e via, non solo ciò che ti arriva attraverso una chat, ma davvero tu puoi dire a un tredicenne, a una quattordicenne, a una quindicenne di isolarsi dai suoi amichetti, dalle sue amichette?

0: fare, siete, lo sapete, i super imputati, quindi lei è alla sbarra sul banco degli imputati, la parola alla difesa.
1: Ecco, grazie. Sì, si dovrebbe sentire. Buongiorno, grazie innanzitutto per l'invito. Scusatemi se non riuscite a vedermi in faccia, ma chiaramente ho un problema che sto... con cui mi sto confrontando, però ci tenevo molto a essere presente questa mattina, quindi ho trovato questa sorta di compromesso. È stata finora una mattinata veramente interessante, perché si sono sviluppate discussioni, secondo me, su tutti quelli che sono gli aspetti che compongono questa questione. Parliamo di una realtà che coinvolge innumerevoli soggetti, e quindi come tale, un po' come diceva anche il ministro in apertura, non ci può essere una soluzione univoca, ma è chiaro che ciascuno dal proprio punto di vista deve dare il proprio contributo. Noi come piattaforma chiaramente siamo i primi a farlo, e posso dire che siamo attenti e attivi su questo tema proprio fin dall'inizio. Quando dico dall'inizio, intendo proprio dal momento in cui è stata concepita TikTok come applicazione. Vi racconto anche dal punto di vista tecnico proprio come funziona, per darvi un attimo un riferimento su questo. La nostra applicazione è costruita su un modello che viene chiamato di Age Appropriate Design, quindi a età differenti corrispondono esperienze differenti. Cosa comporta poi concretamente per gli utenti? Vuol dire che gli utenti, a seconda della fascia d'età a cui appartengono, avranno accesso a delle funzionalità o avranno delle limitazioni che saranno maggiori, chiaramente più saranno diciamo soggetti da tutelare. Il primo gruppo che abbiamo individuato è quello degli utenti fra i 13 e i 15 anni, ai quali proponiamo un'esperienza molto limitata. Ad esempio, questi utenti non hanno accesso ai messaggi diretti, quindi è una funzionalità che proprio non hanno come a disposizione nell'app, e hanno anche delle altre tutele che sono dal punto di vista dell'esposizione. Ad esempio, i loro contenuti non vengono mostrati nel feed, cioè diciamo nella pagina principale di TikTok, proprio per limitare la loro esposizione rispetto alla platea degli utenti. Quando ci spostiamo poi in una fascia d'età successiva, queste limitazioni man mano diminuiscono e l'esperienza, diciamo, si completa. Vi sono comunque ancora ovviamente delle limitazioni, ad esempio, giusto per citare un caso, questi utenti non hanno accesso alle live, proprio per anche in questo caso proporre un'esperienza che sia adatta alla loro età, e poi si arriva ai maggiori di 18 anni, che invece possono utilizzare integralmente tutte le funzioni. Quindi capirete che già da qui c'è un'attenzione proprio alla base su come è stata sviluppata la piattaforma. Poi nel corso del tempo le funzionalità sono aumentate, un lavoro in divenire sul quale siamo costantemente impegnati. Oggi arriviamo a più di 50 funzioni tra sicurezza e privacy per gestire l'account, perché riteniamo che chiaramente le piattaforme debbano essere le prime a proporre e quindi a mettere a disposizione degli utenti degli strumenti. Sulla sicurezza parliamo in generale di tutti gli utenti, ne approfitto anche, diciamo, per sfatare un po' il falso mito di TikTok come la piattaforma dei giovani. Oggi TikTok ha più di 25 milioni di utenti attivi mensilmente in Italia, ciò vuol dire, facendo un rapidissimo calcolo, diciamo, sulla popolazione italiana, che non sono tutti giovani. Dico, purtroppo non abbiamo 25 milioni di giovanissimi in Italia, quindi è chiaro che il tema della sicurezza coinvolge tutti. Poi c'è un'attenzione particolare agli adolescenti, e da qui diciamo il nostro impegno. Quello che poi noi chiediamo, e qui arrivo, diciamo, alla seconda parte, no? Al secondo pilastro di questa strategia della tutela degli adolescenti, è anche il coinvolgimento sia degli utenti, ma anche ovviamente nel caso degli adolescenti, delle famiglie. Il secondo strumento e la seconda possibilità che c'è, che è diciamo una possibilità molto, molto importante, forse non ancora sufficientemente conosciuta e diffusa, è quella dell'utilizzo degli strumenti parental control. Su TikTok c'è un livello di dettaglio che si è sviluppato nel tempo e che è molto preciso, molto granulare. Partiamo dall'inizio, chiaramente parliamo del collegamento fra l'account di un genitore e quello del figlio. Avviene attraverso la scansione di un QR code, i due account iniziano a essere collegati e il genitore ha accesso a tutta una serie di funzionalità, diciamo, extra, che partono da funzionalità di trasparenza, trasparenza.

0: E quindi, ad esempio, la visibilità degli account che il minore ha bloccato, oppure anche proprio sulle impostazioni di privacy dell'account stesso, fino ad arrivare ad una serie di strumenti che iniziano a essere più impattanti, quindi che sono in grado anche di incidere sull'esperienza dell'adolescente. Si parte innanzitutto dalla gestione del tempo. E questo avviene in due modalità. La prima, la possibilità di individuare delle fasce orarie, ad esempio quella notturna o quella scolastica, nelle quali l'app non può essere utilizzata. E quando dico non può essere utilizzata, intendo che quando, cioè, se l'adolescente apre l'app, troverà un avviso e l'unica possibilità che avrà sarà quella di richiedere un codice all'account collegato e quindi anche in questo caso poi per stimolare proprio il dialogo anche all'interno della famiglia e poi la possibilità di stabilire nelle restanti fasce orarie un tempo massimo da poter passare su TikTok. Quindi anche in questo caso, diciamo, si capisce come poi il coinvolgimento degli utenti e delle loro famiglie sia necessario. Si arriva anche a degli strumenti ancora più impattanti, ne cito giusto uno per dare un esempio, il filtro per parole chiave per evitare ad esempio alcuni contenuti oppure la modalità limitata. Insomma, ci sono tante possibilità e tanti strumenti. Ora, senza poi entrare nel dettaglio di ciascuna, il senso del mio intervento è un po' di quello che come piattaforma, come TikTok, facciamo da tempo, è quello di sensibilizzare e di spiegare anche l'importanza di utilizzare questi strumenti. È chiaro che il coinvolgimento delle famiglie in questo senso è fondamentale perché altrimenti ogni strumento tecnico può essere teoricamente bypassato se non c'è la collaborazione anche dall'altro lato, se non c'è conoscenza, se non c'è formazione su questo tema. Quello che ho sentito stamattina mi è sembrato un ottimo spunto, un ottimo punto di partenza. Ne parliamo in realtà con gli addetti del settore da anni, ma la singola soluzione tecnica allo stato attuale non c'è, non esiste. Contemperare la tutela della privacy degli utenti, la sicurezza è chiaramente una sfida molto, molto significativa. Ci sono poi sensibilità diverse. A me capita spesso di parlare, per esempio, con associazioni che si occupano della tutela dei minori, con ONG, anche negli altri paesi. Le sensibilità e le posizioni di ciascuno sono molteplici. Quando vi capita di ascoltare magari un'associazione, vi rendete conto anche che ci sono tanti aspetti che in prima battuta non vengono considerati, ma che poi possono essere determinanti. Ci sono sensibilità diverse sull'approccio. Ci sono, ad esempio, paesi in cui la tutela della privacy è un concetto estremamente forte fin dall'età proprio più iniziale della vita delle persone. E quindi questo poi è il motivo per cui abbiamo predisposto questi strumenti come una serie di possibilità. Ci sono alcuni, come dicevo all'inizio, che sono proprio limiti tecnici, ai quali però si associano delle possibilità che gli utenti hanno, perché riteniamo che comunque sia fondamentale adattare poi anche proprio l'esperienza e la gestione, diciamo, della presenza online degli adolescenti a seconda di quello che poi è il contesto familiare, quindi a seconda del modello educativo che viene proposto e quindi da qui la nostra poi messa a disposizione di questi strumenti. Ci sarebbe tanto altro da dire, credo che il tempo. Grazie.
1: Prende ora la parola, anche qui con la medesima domanda, quale valutazione, quali strumenti già adottati, quale quadro anche normativo di riferimento vi pare adeguato, eccetera, Martina Colasante per YouTube. La prego.
2: Grazie dell'invito. È un piacere per me essere qui e avere l'opportunità di poter raccontare l'impegno di Google e YouTube, direi, quindi all'interno di tutto l'ecosistema portato avanti negli ultimi 10 anni per sviluppare degli spazi, degli strumenti costruiti su misura per i bambini e per gli adolescenti e quindi più sicuri e protetti. Direi che il nostro approccio si basa, diciamo, su una filosofia, su un punto di partenza. Noi crediamo che sia non solo possibile, ma che si debba proteggere gli adolescenti e i bambini non dalla tecnologia ma nella tecnologia. E pensiamo appunto che questo non solo sia doveroso ma sia sicuramente possibile da un punto di vista tecnologico. Noi lo facciamo seguendo tre principi che guidano appunto i ragionamenti sullo sviluppo di tecnologie, di policy che abbiamo realizzato in questi anni, che sono i seguenti: proteggere i bambini e gli adolescenti all'interno della tecnologia attivando una serie di strumenti che sono attivi on di default per tutti gli utenti che hanno meno di 18 anni e che si trovano appunto a navigare. Questi strumenti sono, per quanto riguarda nello specifico YouTube, per esempio il fatto che i contenuti, i video quando vengono caricati sulla piattaforma sono settati come privati di default, oppure la possibilità di accedere o non accedere a determinati contenuti sulla base appunto dell'età, che noi riusciamo a riconoscere diciamo seguendo un sistema di age inference abilitato dall'intelligenza artificiale, oppure l'autoplay è bloccato di default sempre per i minori di 18 anni, più tante altre funzioni che non si limitano a YouTube ma che riguardano appunto tutto l'ecosistema. Questo sulla piattaforma principale, quella che tutti quanti conosciamo. Poi in aggiunta a questa abbiamo sviluppato delle esperienze che sono molto simili all'esperienza di YouTube, ad esempio YouTube Kids, forse ne avete sentito parlare, oppure l'esperienza supervisionata di YouTube, che invece sono costruite proprio per lasciare degli spazi che non siano soltanto protetti ma siano anche, come dire, delle esperienze piacevoli, divertenti, di intrattenimento, di formazione anche per gli utenti più piccoli e quindi naturalmente più vulnerabili. Il secondo principio è quello della personalizzazione o della flessibilità, cioè dare ai genitori gli strumenti per poter guidare, per definire delle regole all'esperienza online dei loro figli, tenendo conto del fatto che non tutte le famiglie sono uguali, non tutti i bambini e gli adolescenti sono uguali, le famiglie scelgono in modo diverso quanto tempo online sia ammissibile o corretto o sano per i propri figli, e quindi vogliamo dare alle famiglie la possibilità di scegliere. E lo facciamo attraverso innanzitutto gli strumenti di parental control come Family Link. Family Link è uno strumento che agisce su tutto l'ecosistema Android e permette ai genitori in modo estremamente granulare di decidere quali app possono o non possono essere scaricate, di settare dei timer rispetto agli utilizzi di un device o di una determinata app, di conoscere, quindi di monitorare l'esperienza digitale dei loro figli, di bloccare il telefono in determinati orari, similmente a quello che ha già raccontato il collega di TikTok, di spegnerlo o anche di sapere dove si trova il proprio figlio o la propria figlia. Non soltanto noi crediamo che questo sia uno strumento di gestione, di controllo, di definizione delle regole, ma pensiamo anche che sia un punto di partenza che aiuta i genitori ad avviare delle conversazioni familiari che sono fondamentali e che poi ci portano al terzo punto, che è quello che riguarda l'empowerment. L'ho detto varie volte, diciamo, durante questa conversazione. Pensiamo che un certo grado di autonomia non solo sia ammissibile ma sia anche auspicabile fin tanto che questo avviene in ambienti sicuri e costruiti appunto su misura. Naturalmente questa autonomia, come dire, ha valore ed è realizzabile se gli adolescenti e bambini sono abilitati attraverso competenze, attraverso conoscenze, attraverso diciamo gli strumenti che servono per poter navigare questi spazi ottenendo delle opportunità evitando e riconoscendo i rischi. Tutto questo noi lo facciamo attraverso numerose iniziative di formazione, di sensibilizzazione che abbiamo portato avanti negli anni. La più longeva e quella di maggiore impatto è sicuramente Vivi Internet al Meglio, che è un programma che realizziamo con Fondazione Mondo Digitale e che negli ultimi esiste dal 2018, quindi negli ultimi 8 anni ha formato circa 300.000 adolescenti attraverso vari modelli, quindi parlando sia agli adolescenti o ai bambini direttamente, ai loro genitori, ai nonni e naturalmente ai docenti. In tutti questi anni ovviamente il programma non è rimasto sempre lo stesso, questo si è evoluto, ha incorporato nuovi temi e nuove sensibilità che sono emerse banalmente, se si può dire banalmente, l'evoluzione, l'arrivo dell'intelligenza artificiale generativa e ha utilizzato tantissimi strumenti per poter intercettare anche le modalità di apprendimento e le esigenze specifiche degli adolescenti e dei bambini che magari preferiscono un libro alla formazione diretta oppure un videogioco oppure un gioco da tavola, cercando così di raggiungere quante più persone possibile e sperare che il seme delle competenze digitali, della consapevolezza in qualche modo attecchisca.
1: Grazie davvero. E con il medesimo interrogativo, aggravato dal tema della age verification, è una soluzione, è invece un problema a sua volta, possiamo immaginare dei meccanismi efficaci da questo punto di vista o è proprio la strada che non convince? Ecco, su questi temi e con questi spunti, oltre che su tutto ciò che vorrà aggiungere, che do la parola a Giacomo Mannheimer che dovrebbe essere in collegamento con noi. Buongiorno.
3: Eccoci, buongiorno, mi sentite? Scusatemi, benissimo. Abbiate pazienza.
1: Benissimo,
3: avrei molto voluto essere lì, ma purtroppo sono all'estero. Però grazie del gradito invito, grazie Daniele, grazie a Jacopo Ieruzzi e sono riuscito ad ascoltare quantomeno gli interventi che mi hanno preceduto, quindi come dire, spero di dire cose abbastanza sul pezzo. E, allora, io intanto non lavoro per una piattaforma, il che mi mette in una posizione diciamo più semplice delle persone che mi hanno preceduto nel dire la mia, e, però... ho partecipato a tantissimi eventi in cui si è parlato di questi temi da tanti anni e mi sento di poter dire ormai con sicurezza assoluta che i buoi sono ampiamente usciti dalla stalla. È un problema questo dei minori e dei social che stiamo cercando di risolvere da una decina d'anni almeno e che non dico che quindi per questo non vada risolto, ma dico che sarebbe saggio pensare contemporaneamente anche ai problemi che stanno nascendo oggi, prima che i prossimi buoi a loro volta escano nei prossimi 10 anni. E naturalmente l'intelligenza artificiale è in questo senso al primo posto, un'intelligenza artificiale che sui social e non solo è in grado di simulare identità di minori e non di minori, di aggirare controlli fingendo documenti di identità, di automatizzare interazioni, di rendere opaca la distinzione tra ciò che è autentico e ciò che è sintetico. Diciamo, sono tutti elementi che mi fanno ritenere che il problema sia ben più profondo del divieto di accesso ai social per i minorenni, poveri loro. E permettetemi anche una considerazione personale su questo, perché gli schermi ai bambini, nella maggior parte dei casi, non li danno i social e le piattaforme, glieli diamo noi adulti molto prima che diventi un problema sociale del poter interagire con i propri amichetti, e troppo spesso lo facciamo mentre noi stessi adulti abbiamo con la tecnologia un rapporto dipendente, compulsivo, poco consapevole e in molti casi non meno problematico di quello che osserviamo nei nostri figli e nei minori. E quindi trovo davvero un po' ipocrita un dibattito in cui gli adulti parlano dei giovani come se il problema fosse dei giovani che stanno tutto il giorno attaccati ai social, quando i numeri dicono, raccontano un'altra storia. E passando al come gestire questi problemi, il punto centrale a mio avviso è che le piattaforme, ma per la verità non solo le piattaforme, andrebbero regolate sul piano tecnologico e non su quello puramente legale di compliance, che purtroppo è stato l'approccio non a caso fallimentare di molti dei tentativi di regolamentazione di questi anni. E questo anche semplicemente appunto per un dato di fatto, cioè che sulla compliance i grandi operatori che sono intervenuti prima di me vincono quasi sempre, vincono perché sono aziende globali con enormi strutture, avvocati, capacità di assorbire costi e adempimenti e di conseguenza se continuiamo a produrre regolamentazione che misura la serietà di una piattaforma o di un servizio dal numero di procedure interne o dalla lunghezza dei documenti che producono, il risultato sarà spesso questo, che i grandi si adattano, i piccoli escono e noi continuiamo a produrre in Europa più avvocati che start-upper. La domanda da farci, a mio avviso, è un'altra, e cioè quali proprietà tecnologiche vogliamo imporre o incentivare? E lì si gioca la partita fra privacy, sicurezza e affidabilità. Come dicevo, l'azienda per cui io lavoro non è una piattaforma, ma ha diverse idee in merito su alcuni di questi temi. Se poi c'è tempo, le approfondiamo volentieri. Grazie ancora.
1: Grazie davvero. Grazie. E chiude questo secondo panel per Meta Claudia Trivillino. Anche qui, quali strumenti mettete già a disposizione e la sua valutazione su tutto quello che ha ascoltato e sul tema che è sul nostro tavolo.
4: Grazie intanto dell'introduzione e grazie a voi per essere qua. Allora, chi conosce Meta, e i colleghi qui vicino a me lo sanno e ci siamo già trovati in questa stessa formazione qualche tempo fa, sa che la posizione di Meta è un pochettino più più distruttiva rispetto a quella espressa, ma questo è veramente esclusivamente un gioco che facciamo quando trattiamo questo tema, perché un po' in effetti chiude gli interventi che avete sentito, perché chiaramente Meta mette in campo all'interno di questa grande presa di responsabilità delle piattaforme delle funzionalità molto simili a quelle che i colleghi vi hanno descritto, cioè i limiti di accesso, i limiti di tempo, le limitazioni agli account. Adesso non le approfondisco perché sono veramente molto simili, e questo dichiara come l'industria stia prendendo fortemente coscienza del ruolo all'interno della comunità e abbia preso fortemente coscienza del ruolo della comunità. Però Meta ha una posizione molto chiara sulla regolamentazione, cioè da luglio 2025 l'azienda supporta, e questo vediamo se convince o dissuade il dottor Capezzone dalle sue posizioni, comunque siamo molto liberali, quindi secondo me ci siamo. Da luglio 2025 l'azienda supporta l'adozione a livello europeo di una maggiore età digitale. Cioè, noi crediamo che i governi, il legislatore, speriamo che sia quello europeo, ma poi speriamo che gli stati membri creino un po' un'attività europea armonizzata, e questo mi sembra chiaro che gli stati membri vogliano farlo, anche perché a seguito dei vari consigli europei di questo mese abbiamo capito che c'è una chiamata ad un atteggiamento armonizzato alla norma che disciplina l'accesso. Vorremmo che insomma l'Europa prendesse un posizionamento su quella che è la maggiore età digitale, quindi un'età per cui i giovani sono considerati potenzialmente autonomi su internet all'interno di queste che sono degli spazi di tutele che molti dell'industria mettono in campo, se non mi sbaglio, anche dai 16 ai 18 anni, quindi le fasce di tutela sono 13, 15, 16, 18. Al di sotto di questa fascia di età stabilita dal legislatore, noi supportiamo, come tutta l'industria, all'interno di un rapporto di confidenza genitori-figli, di una presa di coscienza familiare, di una presa di coscienza tutoriale, che il genitore guidi il giovane nelle sue esperienze digitali. Cioè, come diceva, non mi ricordo, è anche la creatrice che era qui prima di noi, raccontavano come il divieto poi crea una sorta di effetto bounce back. Cioè, quando si entra dopo un divieto c'è la consapevolezza sia del genitore che del giovane che a partire da quell'età si possa fare qualsiasi cosa o ci sia competenza a fare qualsiasi cosa, senza tra l'altro avere le conoscenze che portano a quel tipo di consapevolezza online. Quindi una maggiore età digitale basata sul consenso parentale e l'accompagnamento parentale, tornando a quello che diceva il ministro, per evitare che il divieto sia aggirabile, dovrebbe applicarsi a tutti. I giovani utilizzano circa 40 app secondo una ricerca di Morning Consult che noi citiamo spesso, circa 40 app a settimana, quindi ci racconto di come diverse applicazioni e diversi servizi espongano i giovani a diversi tipi di situazioni. Secondo noi giustifica il fatto che la maggiore età digitale e il consenso parentale devono interessare tutti. E per garantire un ecosistema sicuro, perché secondo me la chiave, forse vi lascio con questo, non sono i social sicuri, posto che i social debbano essere sicuri, ma è l'ecosistema a cui il giovane si affaccia che deve essere sicuro. La verifica dell'età è l'unico strumento efficace, deve essere mandata per legge, deve essere tecnologicamente universale e dovrebbe essere applicata a livello più alto nell'ecosistema, cioè sistemi operativi, dispositivi, app store. Quindi questa è la nostra posizione. Secondo noi questo è lo schema, è uno schema composito, è multilivello, le piattaforme prendono le loro responsabilità, scuole e genitori dovrebbero farlo e secondo noi dovrebbe essere il legislatore abilitarli a farlo con fondi, strumenti e conoscenze, e il legislatore deve prendere potenzialmente in Europa una posizione chiara per garantire un ecosistema sicuro. È finito.
1: Grazie anche a Claudia Trivillino, come a tutti i suoi colleghi, che ringrazio molto e posso congedare. Allora, stiamo per entrare nella terza e ultima parte della nostra discussione. Sto per introdurre i parlamentari, invito i relatori, se sono presenti, piano piano ad avvicinarsi. Giulia Pastorella, deputata di Azione, Raffaella Paita, senatrice di Italia Viva, Lavinia Mennoni, senatrice per Fratelli d'Italia, la senatrice del Partito Democratico Simona Malpezzi e la deputata della Lega Ingrid Bisa. Benvenuti a tutti, ma colgo questo momento, c'era una mano alzata prima e ora possiamo molto velocemente, chi è lei? Ha una domanda da porre, ha un intervento super veloce, perché spero lei non proponga di sequestrare i cellulari ai presenti, no, spero. Anche perché Milton Friedman, diciamo, avrebbe delle obiezioni al riguardo. Molto bene, allora, molto bene, fantastico, se siamo d'accordo su questo siamo già avanti. Giulia Pastorella, parola a lei su quello che ha sentito e sulle vostre proposte.
5: Sì, ho sentito delle cose che purtroppo, per fortuna, si sentono molto spesso, nel senso che sarà che mi occupo di questi temi, ma io, come tanti altri colleghi, ci ritroviamo spessissimo a discutere dell'opportunità o meno di quello di cui si è parlato principalmente anche nell'ultimo panel, ovvero che cosa, quali devono essere le regole date per gestire il rapporto tra minori e social, e c'è una sorta di timidità quasi delle istituzioni, almeno per quanto riguarda questa idea che è stata anche diciamo discussa nell'ultimo panel, della maggiore età digitale, che è anche descritta come il divieto di, e così via. La chiamo timidezza perché è tanto che se ne parla, ma c'è un approccio molto frammentato, alcuni stati hanno cominciato a proporre tra l'altro età anche diverse, con regole diverse. Nel frattempo la Commissione europea si sta occupando di produrre una app per l'age verification, che dovrebbe essere alla base di qualunque regolamento per l'età di accesso o meno ai social, perché è inutile mettere un'età di accesso se poi non esistono le maniere per le piattaforme di avere la certezza di chi si trova davanti. Ora i colleghi delle piattaforme sono andate via, però io dico sempre che benissimo aspettare la soluzione privacy preserving che sia uguale in tutta Europa eccetera, ma ci sarebbero state anche maniere di farlo indipendentemente. Questa è un po' una scusa che si dà dicendo dobbiamo aspettare la soluzione che vada in tutti gli stati europei, che sia approvata dalla Commissione europea e così via, per fare una cosa che in realtà già si poteva fare. Perché è fondamentale quello step di age verification, e noi abbiamo proposto una proposta di legge in questo senso, perché chiaramente qualunque sforzo anche da parte delle piattaforme di creare degli ambienti protetti, YouTube Kids e questo e quant'altro, viene completamente vanificato se non si sa stabilire chi è minore e chi non è minore. E anche nel senso opposto, cioè un conto è assicurarsi che ci siano i bambini, che i bambini abbiano accesso, i bambini, i ragazzi anzi, abbiano accesso a quella parte di piattaforma, ma altrettanto evitare che ci siano degli adulti che invece magari si infilano nell'ambiente che è stato pensato per i bambini, perché il pericolo noi spesso lo pensiamo solo in un'ottica di i bambini non devono andare nello spazio degli adulti, ma neanche gli adulti dovrebbero andare nello spazio dei bambini. Ieri era la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, e questo è un tema che è venuto fuori fuori in maniera molto forte. Quindi, fatta la premessa che questo meccanismo di age verification deve essere implementato, c'è chi dice che vada meglio fatto a livello di App Store, chi dice che vada meglio fatto a livello di singola app, chi dice addirittura a livello di device. Ci sono tante opzioni, vedremo quella che sarà alla fine adottata, ma è sicuramente il primo step. Il secondo step poi è capire quanto un approccio 0-1 abbia senso, cioè nulla e poi tutto. E secondo noi di Azione, questo approccio nulla e poi tutto, che è l'approccio un po' proibizionista, niente social fino ai 16, poi all'improvviso a 16 anni uno diventa maturo, non si sa per quale miracolo della specie umana per avere accesso a qualunque cosa, secondo noi non è quello adatto. Quindi un approccio più graduale, dove ci sia all'inizio un accompagnamento genitoriale e quindi anche la formazione dei genitori, per carità, quella va tenuta assolutamente in considerazione, è un approccio che forse prepara le persone o i ragazzi meglio, così come non diamo in mano la macchina senza aver fatto la scuola guida, guarda caso le guide accompagnate dai genitori, non è casuale, diciamo, eccetera. Così dovremmo immaginare una crescita graduale della consapevolezza e non il proibizionismo. Aggiungo per finire, perché immagino che il tempo stringa visto anche il ritardo, che il rapporto tra i minori e il digitale oramai è andato oltre i social, cioè magari ne ha parlato Daniele Grassucci prima o altri che sono intervenuti, ma oramai i nostri minori passano altrettanto tempo sui social che interagendo con i chatbot. Quindi la politica è ancora ferma a 16 anni, 14 anni, questo e quest'altro, e nel frattempo si sta sviluppando un mondo completamente nuovo, molto insidioso, perché questi chatbot non sono utilizzati solo per la ricerca, per il compito in classe, ma sono utilizzati come amici, come confidenti, come compagni, in sostituzione ai genitori, agli psicologi, anche in sostituzione al fidanzatino o alla fidanzatina. E quindi si sta creando, se non altro i social, sì certo ci sono i bot, ma tendenzialmente si interagisce con delle persone normali, insomma si dovrebbe, erano costruiti per un'interazione con delle persone vere. Adesso invece siamo nel mondo in cui i minori sono convinti di interagire con persone vere, anche alcuni nostri politici, tipo Veltroni, che ha fatto un'intervista in cui ha umanizzato tantissimo l'intelligenza artificiale. Chiaramente l'intelligenza artificiale non ha nulla di umano, non ha coscienza, ci riporta quello che noi gli abbiamo dato da mangiare, e però di questo i ragazzi sono consapevoli, ma nonostante questo continuano, anzi cominciano a passare sempre più tempo e a sviluppare queste relazioni emotive. Quindi anche su quello abbiamo presentato una proposta di legge, perché un'area grigia, non è vietato né dal DSA né dall'AI Act, quindi dalle normative europee che si occupano anche della protezione dei minori negli spazi online, però diventa sempre più chiaro che questa sarà la prossima sfida. Quindi benissimo occuparsi di minore social, dare un framework non proibizionista ma graduale, ma cercare di anticipare anche quello che sta succedendo e che sta avvenendo, perché con i social siamo arrivati molto molto lunghi, cioè non è una novità che ci siano questi effetti negativi, non è una novità che gli algoritmi siano fatti per creare dipendenze, eppure ci è voluto tanto tanto tanto tempo per rendersene conto. Forse con il tema dell'intelligenza artificiale, qui grazie al cielo se ne parla di più, possiamo per una volta come legislatori arrivare, se non in anticipo, almeno diciamo nello stesso momento dell'innovazione tecnologica, e accompagnarla senza divieti, ma essendo consapevoli del fatto che in una fase così cruciale come l'adolescenza i ragazzi e le ragazze devono essere accompagnate nella consapevolezza dell'utilizzo di questi strumenti, ma anche di che cosa sono veramente e che cosa c'è dall'altra parte. Grazie.
1: Grazie, grazie, grazie all'onorevole Giulia Pastorella, e ora la parola all'onorevole Ingrid Bisa per la Lega.
6: Grazie, grazie direttore, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, un saluto ovviamente, un ringraziamento anche alle forze dell'ordine, alla Guardia di Finanza per tutto il lavoro che fa in aiuto anche alle tematiche insomma di cui oggi parliamo. La Lega su queste tematiche c'è da sempre, abbiamo una serie di proposte di legge depositate, alcune arrivano anche da precedente legislatura, poi ovviamente La pandemia ha posto il legislatore, ha posto il governo all'epoca di focalizzare purtroppo anni in riferimento appunto ad altre tematiche. La questione appunto relativo ai minori e ai social ovviamente è una tematica urgente, bisogna comunque assolutamente in qualche modo risolverla. Come Lega dicevo abbiamo una serie di proposte di legge. Secondo noi deve essere posto un divieto sotto il quale, e quindi un'età sotto la quale i social assolutamente non debbano essere toccati dai minori. Possiamo parlare appunto se sono 14, se sono 15 anni, però sotto una determinata età, e quindi bene ha fatto l'Australia. Prima è stata anche un po' criticata, però dico almeno l'Australia è partita da un punto di partenza. Ovviamente qualsiasi legge non è perfetta, tutto è perfettibile, però se non partiamo da dei punti di partenza mai oggettivamente possiamo vedere anche quelli sono gli effetti all'interno di una nazione di una determinata norma, e questo lo dico anche da avvocato, perché appunto la mia formazione da avvocato, quando appunto legifero, cerco sempre poi di pormi anche in un contesto applicativo della norma. Quando si legifera ovviamente ci sono delle limitazioni, perché sappiamo che le norme devono avere determinate caratteristiche, poi ci sono tutti gli altri operatori che interagiscono con quella norma, che si deve far sì appunto che la norma sia effettivamente applicabile in maniera corretta. Io credo molto in quello che è anche il coinvolgimento genitoriale all'interno appunto dell'ambito social piattaforme, quindi che ci sia comunque una soglia di età o comunque un arco di età dove ci debba essere appunto un consenso. In una delle nostre proposte di legge si parla di un consenso che va dai 14 ai 16 anni, in modo tale da accompagnare comunque il minore nella consapevolezza dello strumento che va ad utilizzare. L'identificazione assolutamente obbligatoria degli utenti, cercando appunto di evitare che ci siano quei sotterfugi che abbiamo visto comunque in alcuni casi, eludendo la norma si riesce ad accedere con identità fasulle, e quindi appunto la verifica dell'età dell'utente che utilizza i social. Credo che il controllo parentale obbligatorio, che prima alcune piattaforme parlavano, credo che questo sia uno strumento assolutamente da inserire. In una delle nostre proposte di legge c'è questo tipo di controllo. È un controllo che secondo me andrebbe fatto dal momento in cui il bambino accede sostanzialmente, il minore accede ai social e alle piattaforme, non dico fino quasi alla maggiore età, però secondo me si potrebbe sostanzialmente, un controllo da parte del genitore debba essere assolutamente presente. Le campagne educative e formative all'interno delle scuole ci devono assolutamente essere, per quanto ci riguarda, e ovviamente noi in Parlamento con le nostre proposte di legge andiamo anche in quella direzione, e direi che una parte sanzionatoria all'interno di una norma, se vogliamo che comunque abbia un effetto, ci debba comunque anche essere. Io parlo di sanzione che va a 360 gradi, perché all'interno comunque di questo mondo nessuno deve essere escluso, cioè tutti gli attori, che siano genitori, che siano provider, che sia piattaforma, che siano comunque social, devono avere una responsabilità che però deve essere poi tangibile nel momento in cui non viene applicata. Perché abbiamo visto anche in altri ambiti, quando legiferiamo, che nel momento in cui non comunque sanzioni, il soggetto un po' sostanzialmente, diciamo, passatemi il termine, se ne lava le mani. Quindi da legislatori dobbiamo essere insomma anche secondo me attenti. Sentivamo prima il ministro Valditara che diceva che il governo dovrebbe essere pronto insomma a varare un pacchetto in tal senso. Io mi auguro che sia il più completo possibile, in modo tale che poi anche l'iter legislativo sia il più veloce possibile e che ci sia una condivisione più ampia possibile. Ecco, dagli interventi che ho sentito stamattina, io comunque voglio veramente porre l'accento, e mi dispiace anche dover rendermi conto ancora di più dopo questa giornata del fatto che ci sia la carenza della famiglia, la carenza dei genitori. Lo dico da figlia, lo dico comunque da zia, lo dico da legislatore, lo dico da avvocato. Io ho avuto un'educazione veramente rigidissima, erano altri tempi, è vero, c'erano comunque altre problematiche, c'erano comunque altre situazioni gravi che comunque quando io ero adolescente c'erano, però nel momento in cui c'è una famiglia presente, un genitore presente, certe situazioni non si presentano. Se c'è comunque un controllo effettivo da parte del genitore all'interno dell'ambito familiare, certe situazioni non si creano. E lo dico questo anche con la consapevolezza di tutte le separazioni e i divorzi che ho gestito nella mia vita professionale, perché questo non incide poco nella nostra società di adesso, perché abbiamo avuto veramente una exploit di sgregamento sostanzialmente di quello che è stato per una vita uno dei nostri insomma punti cardine, che era la famiglia nel suo nucleo sostanzialmente familiare, e questo poi nella gestione dei figli in maniera sostanzialmente separata da parte dei genitori, anche sotto l'aspetto dei social, non è assolutamente banale. Io nei miei interventi che faccio sia in commissione che in Parlamento, quando posso, che comunque la materia mi permette, cerco sempre di mettere l'attenzione sul fatto che la famiglia e responsabilizzare la famiglia e i genitori deve essere veramente sempre un punto di partenza. Grazie.
1: Grazie anche a lei, grazie. Prende ora la parola la senatrice di Italia Viva, Raffaella Paita, mentre preannuncio che subito dopo interverrà in collegamento la senatrice Malpezzi del Partito Democratico. Senatrice Paita, la prego.
7: Grazie dell'invito e dell'organizzazione di questo importante evento. Io mi dichiaro subito contraria ai divieti. Sono contraria ai divieti per natura culturale. Penso, diciamo, che inserire delle norme rigide sui divieti in realtà, diciamo, non faccia che, come dire, accrescere l'interesse verso, diciamo, un utilizzo di questi strumenti, e non penso che sia quello il tema reale. Ovviamente c'è un tema tecnico di identificazione, lo diceva la collega e sono d'accordo. Ovviamente c'è un tema di rafforzamento dell'impianto normativo europeo che ci consenta di essere più in grado di riconoscere, diciamo, le alterazioni. Ovviamente c'è un lavoro enorme delle forze dell'ordine che, per quanto riguarda questa tipologia di reato, sono spesso, diciamo, come dire, in difficoltà perché hanno dotazioni non sufficienti dal punto di vista dell'organico, quindi bisognerebbe anche dare una mano a considerare, diciamo, che nella fattispecie dei nuovi numerosi reati questa, diciamo, è diventata una questione quotidiana. Però continuo a pensare, diciamo, che il tema vero sia un tema culturale, educativo. Non sono affatto convinta, diciamo, che se la famiglia è più presente nel controllo dei social, allora si risolve il problema dei social. Anche perché, dati alla mano, le shitstorm che partono nella direzione di alcune persone e che io in quel caso ho voluto, diciamo, contrastare con un reato specifico. Dico spesso che questo governo, diciamo, fa troppi reati, ma sul tema delle shitstorm, secondo me, diciamo, che hanno portato a fenomeni terrificanti, anche di suicidi, va, diciamo, vista un'angolatura specifica, diciamo, della normativa. Però guardate che spesso sono adulte queste persone, cioè è un'ipocrisia questa di considerare, diciamo, il problema solo nell'ambito generazionale dei più giovani. Io sono sommersa di insulti da persone che sono spesso adulte. Allora, il tema culturale è un tema più complessivo, fatemi dire, diciamo, anche un po' più serio. Per esempio, di questo tema abbiamo parlato con il direttore che ci coordina molto bene all'interno della commissione antidiscriminazione presieduta dalla senatrice Segre. Io considero, diciamo, quella commissione la più alta, diciamo, che in questo momento abbiamo in Parlamento, perché si occupa di temi di linguaggio d'odio, perché si occupa di antisemitismo, perché cerca di mettere in luce, diciamo, il sotteso e articolatissimo e molto complesso mondo culturale che genera la falsa informazione e anche la violenza nel linguaggio. Allora, dentro quella commissione, quando abbiamo audito per esempio i direttori, e tra questi appunto il direttore Capezzone, abbiamo provato, diciamo, a ragionare su un tema che lavora in profondità sulle giovani generazioni, cioè la riconoscibilità di una fake news come certificazione di fake news. Questa cosa non può che avvenire attraverso, diciamo così, la capacità di reinsegnare, per esempio, nell'ambito scolastico il concetto vero di una notizia e come si riconosce di una notizia falsa. È di queste ore, no? L'immagine della Presidente del Consiglio, a cui va tutta la mia solidarietà personale, per avere, diciamo, avuto un'alterazione della propria immagine, come lei, molte altre di noi. Però, diciamo, l'approccio culturale è stigmatizzare senza se e senza ma, a prescindere dal fatto che una cosa del genere avvenga da un nostro avversario politico, mentre spesso, diciamo, noi avvertiamo reticenza anche nella politica. Succede all'avversario, allora, no? Si sta zitti. No, succede a Schlein, o succede a Meloni, o succede, diciamo, a non lo so, insomma, altre figure femminili, a Salis, ecco. In questi si parla tanto di lei in questo momento. In tutti i casi, diciamo, la politica deve avere una prontezza, diciamo, nel cercare di contrastare questo tipo di messaggio, così come, a mio modo di vedere, la politica, oltre che, diciamo, ragionare sul tema dei divieti, che secondo me funzioneranno molto poco, deve ragionare molto profondamente sui temi culturali. Su questi temi culturali, ripeto, in primo luogo c'è questa questione dell'educazione alla notizia vera, che significa anche ripartire da un ruolo profondo che gli organi di informazione svolgono e rimetterlo nel giusto livello gerarchico. Perché noi abbiamo, diciamo, invece in questi anni, secondo me, fatto un lavoro quasi di denigrazione, diciamo, di questo tipo di informazione, che non è giusta. Il secondo tema, diciamo, è lavorare sulla questione della famiglia, ma non considerando che, diciamo, basta essere presidiati dai genitori, allora, diciamo, il problema si risolve, perché spesso sono i genitori a fare, diciamo, quelle attività social. E poi al fondo, lo dico da donna, siccome spesso questo tipo, diciamo, di alterazione della verità, di reati, di linguaggio d'odio sono, diciamo, legati anche al tema della donna, e su questo c'è ancora tutta un'altra questione da affrontare, perché, diciamo, noi non solo non vediamo una diminuzione dei reati di questi tempi, ma vediamo un incremento di reati generazionali legati, per esempio, diciamo, alla violenza nei confronti delle donne. Per violenza intendo, diciamo, qualcosa di molto ampio, non soltanto la violenza fisica, ma anche, diciamo, l'insulto. Perché i nostri ragazzi spesso non sono abituati all'accettazione del rifiuto, perché, come dire, non c'è solo un tema di mercificazione, come spesso viene detto, ma, diciamo così, di lavoro profondo, no? Per denigrare il ruolo della donna. E penso, diciamo, che questo sia, come dire, un altro grande tema che noi ci dobbiamo porre a livello culturale. Insomma, che cosa voglio dire? Certo che ogni strumento tecnico a nostra disposizione per rafforzare la certificazione, chi veramente c'è dietro determinati profili come dire, il contrasto e il blocco, diciamo, di messaggi di odio, di violenza e falsi è assolutamente giusto e da perseguire. Però penso che sarà velleitario farlo, diciamo, con un solo tema, diciamo, di proibito dello strumento, mentre mi sembrerebbe probabilmente non risolutivo, ovviamente, ma più efficace nel tempo, un approccio culturale che metta in sequenza le cose che ho cercato di dire e che, diciamo, restituisca al valore della, come dire, attendibilità di una notizia qualcosa, diciamo, di elevabile al concetto, come dire, di anche scolastico, perché penso che sì, che sarebbe, diciamo, un gran passo in avanti per la nostra scuola e anche per la crescita delle giovani generazioni. Quanto all'intelligenza artificiale, e termino se posso ancora un secondo o forse è troppo lungo, va bene, è come dire una questione, diciamo, di cui stiamo discutendo solo in approccio etico, paradossalmente. Cioè, è giusto che l'intelligenza artificiale si spinga verso, no, la creazione di musiche che non sono più interpretate da artisti, cioè è giusto che l'intelligenza, perfetto, tema correttissimo, che ha molto a che fare anche, diciamo, con la storia e la cultura europea, sicuramente italiana, però guardate che l'intelligenza artificiale sono 10 rivoluzioni insieme rispetto alla rivoluzione industriale e alle altre rivoluzioni, alla globalizzazione. Noi abbiamo 10 scatti in un unico scatto che possono trasformare, diciamo, la nostra società in una società in cui una quota parte del lavoro viene, diciamo, cancellato come per magia da questa, diciamo, nuova straordinario mezzo potentissimo, enormemente potente. Nessuno sta immaginando la società che tra soli 10 anni noi potremmo avere nelle forme del lavoro, nella, diciamo, conseguenza sulle persone che cambieranno attività oppure, diciamo, che la vedranno cancellata. Questo significa averne paura? Certo che no, però non credo, diciamo, che la discussione che stiamo facendo solo in chiave etico-morale ci porterà a disegnare una società del futuro che inevitabilmente in quella, diciamo, dimensione dovrà misurarsi, perché sarà uno straordinario patrimonio di progresso, ma questa volta, a differenza del passato, quel progresso avverrà, diciamo, con 10 volte la velocità rispetto, diciamo, ad altri momenti di cambiamento che abbiamo vissuto. Quindi la politica, secondo me, dovrebbe parlare anche un po' di questo. Grazie.
8: Grazie. Grazie, senatrice Paita. Io devo scusarmi con voi due volte, una prima volta perché tra 10 minuti dovrò lasciare la sala, una seconda volta perché mi permetterò di farvi, di proporvi un flash. Avete fatto 3 interventi nella diversità delle impostazioni così ben strutturati e convincenti, no? Nella vostra, diciamo, concordia discourse, mettiamola così. Perdonatemi se vi attraggo in orbita liberale, liberista, libertaria, ma anche umanistica, credo. Mi rivolgo non solo alle legislatrici, ma alle persone che voi siete. Non pensate che, qualunque sia l'età dell'interlocutore, io non sono un ragazzino, se uno mi dice posa il telefono, io non lo poso, ma se invece uno mi regala un'emozione, io lo poso davvero. Perché tutta la nostra discussione, non solo quella di questa mattina, la discussione della società in cui siamo immersi, è tutta protesa a nuovi strumenti normativi, come se l'approvazione di una norma, la migliore norma possibile, cambiasse istantaneamente le cose. Entra una norma nel nostro ordinamento giuridico e cambia le cose,
1: Laddove invece io poso il telefono, se ho un relatore che mi affascina, un insegnante che mi rapisce, un film che mi colpisce al cuore e nella mente, una musica, perché siamo così poco attenti alla sostanza di quella cosa chiamata vita e che non può essere regolata nemmeno dal migliore dei legislatori, e invece siamo tutti concentrati su, diciamo, un toolbox normativo? È proprio una sciocchezza questa? Onorevole Pastorella, la prego.
9: Direttore, prima se posso un'ultima ora a lei, nel ministero abbiamo la senatrice Marpezzi che si è collegata, l'onorevole Meluni che si sta avvicinando, perché sappiamo che l'onorevole Pastorella ci dovrà lasciare a brevissimo.
1: Beh, allora sentiamo un flash dell'onorevole Pastorella, perché, così non la perdiamo.
5: Allora, intanto, per chi ha un martello in mano tutto un chiodo, noi il nostro martello sono le norme, quindi per forza, diciamo, ci occupiamo di capire se le norme possono aiutare, ma ci sono tantissimi esempi, uno di norme che incentivano i centri estivi, il dopo scuola, il tempo pieno, quindi tutte quelle esperienze che potrebbero evitare di passare il pomeriggio attaccati.

0: Top Week,
1: la classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week numero 3.

0: Top Week numero 1.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 1977, Umberto Tozzi, Ti amo.

0: 2014, Fedez e Francesca Michielin, Magnifico.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Repartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia venerdì 8 maggio. Oggi al nord avremo un deciso e generale miglioramento. La nuvolosità residua si diraderà rapidamente, lasciando spazio ad ampie schiarite. Al centro migliora sulla Toscana e progressivamente sulle Marche, dove tornerà a splendere il sole. Al contrario, persiste una spiccata instabilità tra Lazio e Abruzzo, dove sono attesi annuvolamenti compatti associati a piogge locali rovesci, in graduale attenuazione solo dalla sera. Al sud il tempo subisce un peggioramento rispetto ai giorni precedenti, con piogge sparse anche di tipo temporalesco, dapprima su Campania e Molise, poi in estensione dal pomeriggio anche su Basilicata e Puglia. Più protette la Calabria e la Sicilia, mentre sulla Sardegna avremo spiccata variabilità. Ventilazione generalmente settentrionale con rinforzi sullo Ionio da sud, mari generalmente mossi e temperature massime in ripresa al nord e in Toscana grazie al maggiore soleggiamento e in diminuzione al centro-sud. RAI, pubblica utilità per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Mi ritorni in mente un anno in un'ora e oggi ci interessiamo del 2000, quindi nuovo millennio. Il 25 luglio una Concorde dell'Air France si schianta poco dopo il decollo a Parigi, uccidendo le 109 persone a bordo e 5 che si trovavano a terra. Un solo sopravvissuto. Il 3 agosto George Bush accetta la nomination presidenziale repubblicana alla convention di Filadelfia. Il 19 di agosto del 2000, Papa Giovanni Paolo II, in occasione del giubileo del 2000, incontra Tor Vergata circa 1 milione di giovani per una veglia di preghiera. Il giorno successivo il pontefice celebra una santa messa nello stesso luogo, sempre davanti a circa 1 milione di persone. 14 dicembre viene pubblicata la legge 376 che punisce il doping. La pena prevista è la reclusione da 3 mesi a 3 anni e il pagamento di un'ingente multa. Nel mirino non solo gli atleti ma anche medici e allenatori. I film più visti del 2000: Il Gladiatore, Chiedimi se sono felice, Erin Brockovich, Forte come la verità, Autumn in New York, Billy Elliot e L'ultimo bacio. Paolo Fraiese, giornalista televisivo, ci lasciava il 9 di giugno e il 29 giugno moriva il grandissimo Vittorio Gassman. Il Sanremo del 2000 lo vinceva la piccola orchestra Avion Travel, a sorpresa, con Sentimento. Al secondo posto Irene Grandi, La tua ragazza sempre, e al terzo posto Gianni Morandi con Innamorato. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana e adesso 60 minuti dedicati ai successi del 2000.

0: mentre vanno cercando una strada,
1: una luce, un riparo, una guida.
0: Ecco che si ritrovano sempre

perché vogliono, osano, credono, rispettando la loro

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta. Accettami e vedrai, andremo.

Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.